Sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: babà, baciami piccino sulla bocca piccolina e...
1: In blu! Radio Nuova, in blu!

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concedo a te di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

abbandonare i sogni se puoi. Dagli forza e consistenza e

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai, tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo a questo punto arrivare noi, Franco Vaiolati ed io, che è qua pronto già per dirci molte cose.
1: Ma sì, speriamo insomma di dire qualcosa che possa essere di un minimo di utilità, insomma, diciamo. Yeah.
0: Ecco, no, per questo
1: noi,
0: sempre.
1: Per noi intanto che le diciamo.
0: Ecco.
1: E giusto. Di cosa parliamo oggi, Nazareno? Parliamo di, sempre come sempre, di avvenimenti che per noi sono molto importanti, che sono legati alla nostra esperienza, alla nostra vita, spesso che avvengono nel nostro territorio, altre volte che magari sono lontani come localizzazione, però sicuramente hanno un coinvolgimento che riguarda anche noi, appunto. E allora oggi di che parliamo? Io vorrei parlare, ma ormai gli ascoltatori sapranno tutto, però per porre un'ulteriore magari occasione di piccola riflessione sull'importanza di ciò che accade, di ciò che si dice e il resto, è un evento che coinvolge la nostra città, il nostro territorio, Macerata, ormai 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto.
0: Questo è molto importante e tutto si fa domani.
1: E avviene tutto domani con la solita organizzazione eccezionale che viene ormai portata avanti appunto da molti anni. Siamo arrivati, diciamolo subito, alla 48esima edizione.
0: 48esima?
1: Sì, sono 48 anni precisi.
0: Pensa che ha cominciato la faccenda
1: nel 1979.
0: Dopo due anni di Radio Nuova Macerata, che già era cominciata.
1: Eh sì, 78-76, dopo due anni di Radio Nuova Macerata, e quindi Radio Nuova Macerata l'ha visto nascere il pellegrinaggio Macerata Loreto e da sempre ha parlato del pellegrinaggio, ha stimolato a partecipare, così come noi oggi facciamo raccontando qualche dato magari di ciò che avverrà da domani sera per tutta la nottata fino a Loreto. E diciamo allora fin da subito, poi magari lo ridiciamo anche, che tutti sono invitati a partecipare, ognuno per come può, magari partecipando alla cerimonia iniziale, alla Santa Messa iniziale allo stadio Elvia Regina di Macerata. Ecco, si ritorna a partire dallo stadio di Macerata dopo due anni di interruzione per i lavori che lì non rendevano accessibile per questo evento. Quindi si ritorna ormai alla sede tradizionale storica, quella che per 34 volte ha visto partire il pellegrinaggio, appunto lo stadio di Macerata, poi si scenderà a Villa Potenza. E allora diciamo subito che comunque per chi non potrà muoversi e partecipare direttamente, fisicamente, diciamo, al pellegrinaggio, Radio Nuova Macerata offrirà un servizio di diretta di tutti gli avvenimenti, sia riguardo le testimonianze e la celebrazione della Santa Messa che avverrà alle ore 20:30 allo stadio Elvia Regina, e poi continuerà a poter far sentire tutta la nottata che si svolge. Poi chi ha partecipato, chi ha avuto modo di seguirlo anche magari con la radio stessa, sa che per tutta la notte poi si alterneranno la preghiera, il canto, l'ascolto di testimonianze, momenti di silenzio, momenti di festa con i fuochi di artificio, momenti di meditazione personale, momenti di scambio magari silenzioso, di scambio non rumoroso, chiaramente con i vicini di cammino, con i compagni più stretti di cammino. E quindi comunque gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata domani sera, già a partire da intorno alle 20 credo, potranno già, o forse anche prima, 19:30, provate, voi sintonizzatevi già nel tardo pomeriggio su Radio Nuova Macerata, poi potete rimanere lì fino alla mattina con l'arrivo a Loreto e con la benedizione dei pellegrini, l'offerta alla Madonna di tutte le preghiere dei pellegrini, migliaia e migliaia di, io li chiamo pellegrini lo stesso, di persone che non hanno potuto fare il percorso a piedi, ma che hanno inviato le loro richieste di preghiera, le loro richieste alla Madonna, le loro intenzioni di preghiera, le hanno affidate al pellegrinaggio o da tutta Italia, credo che siano 4.000 o 5.000 pervenute online sul sito del pellegrinaggio, e poi anche diverse centinaia anche raccolte da foglietti che sono stati inseriti nelle cassette predisposte in molte chiese del nostro territorio. Insomma, quindi tutte queste preghiere, oltre ad essere affidate durante il cammino, chiaramente non potranno essere lette tutte le preghiere, perché capite che sono tantissime, però saranno raccolte nelle intenzioni generali di tutti i pellegrini, e poi saranno anche queste presentate alla Madonna in piazza del santuario davanti alla statua della Madonna, insomma, e bruciate in modo simbolico in un braciere.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E quindi ecco questo, allora lo ridico, sintonizzatevi dopo su Radio Nuova Macerata. Chi vuole anche vedere delle immagini potrà invece usufruire dei canali o YouTube o direttamente sul sito del pellegrinaggio www.pellegrinaggio.org e vedere la diretta streaming e lo stesso di tutta la nottata, ma stando uno magari a letto eccetera, forse è più comodo ascoltarselo tutto questo attraverso appunto la nostra radio.
0: Ecco, quello che tu mentre parlavi ti faceva dire che io quando sono venuto a Macerata, ecco, le prime due, vabbè, è nato la radio, e poi anche c'ero anche io quando è cominciata la bellissima, bella cosa che va dalla Madonna. Questo è fortissimo. Le due cose bene con il mio, la mia arrivata a Macerata. Ecco.
1: Allora, io proverei ad ascoltare, purtroppo la qualità non sarà eccezionale, ma penso che si riesca a sentire un po' il contenuto, perché sì, ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale di presentazione in cui il presidente del comitato per il pellegrinaggio Macerata Loreto, Ermanno Calzolaio, ha ridetto le ragioni, ha ridato dei dati informativi sui partecipanti e tutto il resto, e lo vedremo, però magari sul contenuto, che sul tema che viene proposto, perché ogni anno viene proposto un tema per guidare un po' la riflessione durante il cammino, che parte dalla "come mi conosci", da questa domanda che Natanaele rivolge a Gesù, e su questo ha posto una riflessione anche il nostro vescovo Nazareno Marconi, che è intervenuto chiaramente in qualità di vescovo di Macerata, ma ricordiamolo è anche autorevolmente presidente della CEM, cioè della cosiddetta della conferenza episcopale marchigiana. E allora, se riusciamo, io malamente ho registrato, insomma, però se sono ascoltabili le sue parole dalla sua voce, penso che sia molto utile, poi magari lo riprendiamo un po', perché è importante capire ogni volta che il pellegrinaggio non è un allontanamento dalla realtà, un'astrazione dalla realtà, una fuga dalla realtà, no? Per immergersi in qualcosa che faccia piacere, eccetera. In realtà è proprio un'occasione che viene data ai pellegrini per riscoprire quello che magari è un desiderio nascosto, quello che magari spesso viene sopraffatto appunto da vicende quotidiane che non lasciano spazio per andare a fondo di ciò che uno chiede per sé, insomma, del desiderio di verità, eccetera. Ma sentiamo le parole del nostro vescovo.
2: Il tema di quest'anno, la domanda di quest'anno che viene dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, "come mi conosci", mi ha intrigato. Sono le parole che Natanaele rivolge a Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questo, poco prima, aveva espresso i suoi dubbi. Davanti all'annuncio che il Messia fosse Gesù di Nazareth, Natanaele aveva reagito con una domanda che poi è diventata celebre: ma come fa a venire qualcosa di buono da Nazareth? Tra l'altro, siccome mi chiamo Nazareno, tanti me la citano come battuta. Non è l'obiezione di uno scettico superficiale. Natanaele è un uomo retto che prende sul serio la realtà e la promessa di Dio. Lui conosce le scritture, sa che Nazareth è un piccolo villaggio di cui la Bibbia non parla mai, fino alla nascita di Gesù. Come poteva venire da lì il Salvatore di Israele? Per questo non si accontenta di slogan, cerca la verità e confronta i fatti, un piccolo villaggio, con la parola di Dio che non ne parla. Quindi dice: non è possibile. Gesù appena lo incontra gli fa un complimento straordinario, dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù riconosce in lui una ricerca sincera, un cuore libero da pregiudizi o da interessi. Natanaele non è uno che cerca né lodi né approvazione. E allora davanti a Gesù che gli fa questo complimento dice: come mi conosci? La risposta di Gesù è enigmatica e tanti studiosi della Bibbia si sono interrogati, perché Gesù gli dice: ti ho visto quando eri sotto il fico. E dice: che vuol dire? Vedete, nella tradizione biblica il fico è la pianta che offre ombra e riparo. Medio Oriente è quella che ha le foglie più grandi. Per questo l'espressione stare sotto il fico è un'espressione proverbiale che indicava il tempo dedicato alla meditazione, alla preghiera e alla riflessione sulla vita e sulla parola di Dio. Per questo i rabbini sono ritratti sotto il fico. Gesù riconosce in Natanael un uomo che ha investito le sue energie migliori nella ricerca del significato delle cose, un uomo che desidera comprendere la realtà lasciandosi illuminare da Dio. Per questo lo loda, perché è un uomo che cerca la verità. Non rinuncia Natanaele alla ragione e non rinuncia alla fede, ma le mette in dialogo. Guarda i fatti, Natanaele, li giudica alla luce della parola e si lascia provocare da ciò che accade. Se fossimo al tempo del concilio, cioè, diremmo che Natanaele è un uomo che sa leggere i segni dei tempi. Per questo la sua figura è particolarmente attuale, perché viviamo in un tempo di profondi cambiamenti, spesso definito un cambio di epoca. Siamo immersi in una quantità enorme di informazioni, opinioni, interpretazioni contrastanti. E questa sfida è resa più complessa, come ha detto il Papa, dallo sviluppo tecnologico e anche dall'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno, più che mai oggi, di discernimento, di uomini e donne capaci di guardare la realtà con onestà e senza chiudersi nelle proprie idee o peggio nelle ideologie, sappiano lasciarsi guidare da una ricerca autentica della verità. Ecco l'importanza della domanda: come mi conosci? È la domanda di chi desidera essere guidato nella verità da colui che ti conosce, che ti ha incontrato e che ti può guidare. Ho trovato una frase del giusto che nell'assemblea dei responsabili del gennaio 1993 diceva qualcosa di molto simile al tema di questo pellegrinaggio. Diceva così lo Giussani: l'incontro, l'impatto è con una umanità diversa che ci colpisce perché corrisponde alle esigenze strutturali del cuore, più di qualsiasi modalità del nostro pensiero o della nostra fantasia. Non ce lo aspettavamo, non ce lo saremmo mai sognato, era impossibile, non era reperibile altrove. L'incontro, questo è il cammino, questo è il pellegrinaggio, con qualcuno che ti conosce e che ti sorprende. Questa è l'esperienza del pellegrinaggio e questo è quello che Giussani diceva: ci sorprende e ci dà una gioia particolare. Questo è il mio puntino sul pellegrinaggio che è stato.
0: Eccoci qua, abbiamo
1: sì, il nostro vescovo mette sempre anche un po' di un filo di ironia in questi suoi interventi, ma anche per dimostrare un po' la profonda amicizia che ormai ha con l'esperienza del pellegrinaggio e con lo stesso Don Giancarlo, Monsignor Giancarlo Vecerri, che a noi viene ancora di chiamarlo così, che è stato, era presente anche lui ieri alla conferenza stampa, che è stato l'ideatore e il fondatore del pellegrinaggio appunto in quel lontano 1978 e che da sempre e intenzionalmente lo farà anche domani sera, domani notte, è alla testa del cammino. E quindi Zucchi, quando venne Zuppi un paio di anni fa, credo, ebbe a ironizzare anche lui, dice: ma Io non so, vedete un po', fategli un po' un test a Doccia Carlo, non so se usa qualcosa per poter camminare così vivacemente per tutta la notte, va bene. Perché però, ecco, Don Giancarlo dice, perché continua a fare questo pellegrinaggio? Perché lui dice, io sono innamorato della Madonna, e poi la spinta iniziale me la diede San Giovanni Paolo II dopo la prima edizione, che fu per le aspettative che avevano, perché io ho partecipato alla prima edizione nel 1978 e ne conservo un ricordo di una bellissima esperienza, nonostante appunto dopo qualche centinaio di metri dalla partenza ci fu una bella acquazzone che, insomma, che non bloccò, però non fece desistere nessuno dei 300 pellegrini di quella prima edizione. Poi ci fu un errore nella strada da intraprendere, perché si andava molto per vie di campagna, insomma, non per le vie principali come adesso, che sono tutte protette, indicate anche con l'ausilio della polizia stradale, eccetera, dei vigili delle città che si attraversano, insomma, dei comuni che si attraversano. Quindi, e lui allora era un po' deluso e dice, lascio perdere. Invece Giovanni Paolo II, arrivando a Loreto per un altro impegno, eccetera, sapeva di questo, dice no, tu lo devi continuare. E anzi, Giovanni Paolo II parlò di questa esperienza del pellegrinaggio Macerata a Loreto, dice, tu ti devi prendere cura intanto di questi giovani, me li devi curare, che devi continuare con questa esperienza, disse a Don Giancarlo, e a tutta la chiesa disse, prendete esempio anche di come si può testimoniare la fede verso i giovani, eccetera, attraverso questa esperienza del pellegrinaggio. E da lì si è sempre andata avanti. È la 48esima edizione, dovrebbe essere la 49esima, se uno fa i conti mettendo il 78 e 2026. In realtà ci fu un anno, adesso non ricordo l'anno preciso quando è stato, però ci fu un pellegrinaggio internazionale europeo, insomma, dei giovani a Loreto, non mi ricordo, una giornata europea, le giornate europee dei giovani a Loreto. A Montorso si radunarono centinaia di migliaia di giovani provenienti appunto da tutta Europa, e con sempre la partecipazione di Giovanni Paolo II, e in quell'anno, sia per la vicinanza delle date sia per la preponderanza di questo avvenimento, il pellegrinaggio fu sostituito da questa occasione di incontro dei giovani con la Madonna a Loreto, anche perché poi in realtà tutto lo staff tecnico organizzativo del pellegrinaggio fu cooptato, tra virgolette, per aiutare e guidare in certo senso l'organizzazione di questa giornata europea dei giovani. E va bene, allora domani ci sarà questo pellegrinaggio, abbiamo detto 20:30 allo stadio di Elvia Regina di Macerata, e ci saranno delle testimonianze, anche ci sarà la messa che è presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, che è il vescovo vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, poi altri titoli, però questo è questo il punto fondamentale forse di tutta la questione, insomma, che appunto è persona di estrema fiducia del Papa, a fianco del Papa, che in questi giorni è impegnato, lo sappiamo, termina oggi nel suo lungo, come durata di giorni, viaggio in Spagna, di cui poi magari nella seconda parte diremo anche qualcosa. Allora, io farei ascoltare adesso magari una canzone che potrebbe essere quelle, le avete ascoltate tante volte, però la riascoltiamo, che è le canzoni del pellegrinaggio. Io riascolterei Favola di Claudio Chieffo, cantata forse una decina d'anni fa, un po' più, dal figlio Benedetto Chieffo, proprio in occasione del pellegrinaggio, bene, allo bene, stadio prima della partenza. Poi ridiciamo qualcos'altro.
0: Ottimo.

0: Allora, torniamo adesso con questa bellissima cosa. E comunque abbiamo sentito questa bella canzone che è veramente è stata da tanto tempo così cantata sempre.
1: Eh sì, sì, perché poi è, no, è anche bello appunto questa cosa, come le, i canti che vengono fatti, che sono scelti perché aiutano appunto a fare un cammino consapevole, diciamo, tra virgolette, insomma, che siano sempre un aiuto, non un diversivo. E allora stavamo parlando un po' della messa, no? Come si svolgerà. Allora noi sappiamo, io dico cose che chi ha partecipato già sa e magari dice ecco come la racconta male. Per altri magari cerco di dare qualche dato e qualche notizia di ciò che potrà accadere domani sera, insomma, quindi. E allora abbiamo parlato della messa. Nel momento di presenza allo stadio, nell'attesa della celebrazione della messa che avviene alle 20:30, quindi però i pellegrini già arrivano da prima, e ci saranno anche delle testimonianze, ed in particolare

0: diventi segno poi per tutto il mondo di questo. Ci saranno delle testimonianze, dicevo, e la prima è proprio allo stadio, e sarà in video chiaramente perché impossibile il trasferimento, ma parlerà, porterà la sua testimonianza a video, appunto, Monsignor Maxim Riabuka, che è vescovo greco cattolico ucraino, esarca di Donetsk. E quindi questa testimonianza lì nello stadio. Poi durante la notte, sempre legato alla situazione della pace, della guerra nel mondo, il giovane giornalista Simone Tropea sarà in presenza, quindi la farà durante il cammino e sarà lì lui che racconterà, e perché racconterà la sua esperienza come nei vari scenari di guerra, a partire dall'Ucraina e dalla Terra Santa in cui recentemente, insomma, è impegnato.
1: Speriamo che le guerre se ne vadano prima, certo, possibile.
0: Certo. E poi altre testimonianze, comprese anche di studenti delle scuole superiori, per esempio, cioè durante la notte, durante il cammino, ci saranno numerose testimonianze. Abbiamo detto della pace, una cosa che mi piace ricordare, perché ha un significato, secondo me, è che il gesto della fiaccola della pace, che non è un gesto folcloristico, come si potrebbe rischiare superficialmente di considerare, la fiaccola della pace, che poi ormai da diversi anni, circa, credo ormai siano almeno, sì, sì, 15-20 anni, una ventina d'anni che avviene questo gesto, per cui viene fatta accendere e benedire, insomma, dal Papa la fiaccola, di solito nel mercoledì precedente il pellegrinaggio. In questa occasione è stato fatto un mercoledì anticipato, perché sappiamo che questo mercoledì Papa Leone è in Spagna, e quindi mercoledì 3, quindi anche quest'anno mercoledì 3, Don Giancarlo Monsignor Vecerica, scusatemi, Monsignor Marconi, insieme a rappresentanti del comitato del pellegrinaggio, ma soprattutto alcuni atleti che poi faranno la fatica di portare in staffetta questa fiaccola, che stanno anche oggi correndo, insomma, lungo il percorso, e viene benedetta e poi portata allo stadio di Macerata, e lì verrà utilizzata per accendere il braciere che è presente appunto lì allo stadio come segno di pace. Ma perché mi piace anche questa iniziativa, mi piace ricordarla, perché c'è un significato che è quello, sì, accendere questa fiamma che voglia richiamare l'unità di tutti i popoli e tutto quanto, ma anche la modalità come avviene. Intanto la partecipazione di atleti delle varie regioni, a partire sono anche degli atleti della Città del Vaticano, del gruppo sportivo del Vaticano, mi pare inizialmente. Comunque, delle varie regioni che vengono attraversate, quindi delle polisportive, insomma, eccetera. E però questo che fa? Accende anche questa attenzione nei territori che attraversa, perché questi la portano correndo, sono delle staffette, e quindi sono partiti poi con la fiaccola, sono partiti mercoledì scorso, il 10 giugno, quindi dal Duomo di Orvieto, poi hanno fatto Amelia, sono stati arrivati a Terni, poi ieri sono ripartiti da Terni, sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, e ecco oggi, stamattina, sono partiti da Assisi, dalla tomba di San Francesco, poi saliranno col Fiorito, Camerino, poi questa sera arriveranno a San Severino Marche. Bello. Domani mattina ripartiranno da San Severino per arrivare a Caldarola, a Tolentino, poi si arriverà a Macerata. Perché questo dà l'idea proprio, e allora il pellegrinaggio è un gesto di popolo, e sicuramente il primo popolo è quello che cammina, è evidente, ma in realtà sia dal coinvolgimento che c'è, abbiamo detto prima, con la raccolta delle intenzioni di preghiera online o fisicamente con i bigliettini messi nelle scatole nelle varie parrocchie, sia questo essere attenti al passaggio di questa fiaccola portata da questi atleti, questi corridori in staffetta, dà proprio un segno di popolo, perché un popolo in cammino è un popolo, sì, perché sono in tanti che camminano uno fianco all'altro, poi le previsioni dicono sempre, in base chiaramente realistiche, perché in base alle prenotazioni che avvengono sul sito online e tutto il resto, dice, si parla, che oggi qualche giornale titola, si prevedono 70.000 presenze, perché questo è realistico in base alle esperienze passate, a come ci si muove, come ci si contatta, sarà così, ma non è solo quel popolo, perché quel popolo è parte di un popolo più grande. Questa è la cosa bella, cioè il pellegrinaggio è un gesto che non è dell'individuo o del gruppo che lo fa. Ognuno lo fa, è chiaro, cammina per sé, con le proprie, con

i propri desideri, con i propri dolori da affidare, con tutte le circostanze che vive. È chiaro che nessuno sostituisce l'altro, ma è una compagnia che è fatta sì da quelli che camminano a fianco, ma uno cammina a fianco di altre 10 persone, ma poi ce ne sono altre che stanno 20 minuti avanti e altre che sono 20 minuti indietro rispetto al cammino, quindi però cammina insieme a queste, ma cammina insieme a tutto il mondo, potremmo dire. È un gesto che viene compiuto e che è un'offerta al mondo. Questa è la cosa molto bella. Allora, chiudiamo con il pellegrinaggio per dire poi alcune cose tecniche. Abbiamo detto come si può assistere, seguire attraverso la nostra radio per tutta la nottata, poi anche MTV se uno volesse vedere in TV, MTV canale 89, poi c'è il circuito Corallo che raccoglie le emittenti cattoliche, quindi altre decine di emittenti in tutta Italia, ma noi stiamo nel nostro territorio, perché chi ci segue via internet potrà seguirlo, e va bene. Allora, per arrivare poi allo stadio ci saranno dei bus navetta che sono stati messi a disposizione dal, anche in collaborazione chiaramente con il comune, eccetera, sia dalla fiera di Villa Potenza, da cui si partiva una volta, perché lì chiaramente c'è possibilità di parcheggiare per tutti, poi lì andranno a finire probabilmente anche i pullman, perché molti pullman ne vengono, 150 almeno, verranno da regioni lontane, insomma. E oppure un altro bus navetta invece, quindi dalla fiera di Piero di Riva, ho detto, un altro bus navetta invece che percorrerà un po' tutto il centro città, attraversando la stazione, attraversando Piazza Pizzariello, dove c'è anche lì il parcheggio enorme, eccetera, eccetera. E questo andrà avanti dal primo pomeriggio intorno alle 15:30 fino alle 9 di sera. E poi domenica mattina c'è un servizio per riportare i pellegrini che non hanno altre occasioni, chi è venuto in pullman, i pullman con cui sono arrivati da fuori regione sarà lì ad aspettarli, chi invece deve ritornare a Macerata ci saranno degli autobus messi a disposizione dalla Contram che porteranno da Loreto a Macerata, riporteranno. Quindi ecco, c'è un buon servizio anche da questo punto di vista. Perché? Perché è un buon servizio, e qui diciamolo. Allora, chi ci stanno iscritti anche qui, ormai si fa tutto online, bisogna iscriversi su tutto, quindi non si fa così, se ci vado lì devo dare una mano, eccetera, ognuno è iscritto. I volontari sono oltre 1100 volontari iscritti per star dietro a tutte le piccole e grandi cose che servono per fare un grande gesto. Dalle cose che sembrano più inutili, come quelle di dare una risistemata allo stadio, meno appariscenti, vuol dire non inutili, allo stadio quando i pellegrini sono partiti per il cammino, fino alla sicurezza, fino all'accompagnamento durante il cammino, fino all'assicurare l'illuminazione dove è necessaria, sia l'amplificazione per poter far ascoltare a tutti quello che viene detto, la preghiera comune, il canto comune, la riflessione, testimonianza, eccetera, quindi tutti i vari servizi. Allora, anche qui noi abbiamo detto, non stiamo alla finestra, guardate che esperienza di popolo, gente che è disposta a mettersi in cammino con altra gente che magari non potrà camminare, però si mette a disposizione quello che può e sa fare, no? Oltre 1100 persone, è una bella cosa, insomma, via. E allora io direi finiamo questo spazio del pellegrinaggio, perché poi andiamo, magari sentiamo rapidamente quello che è come se fossimo arrivati anche noi, Nazareno, a Loreto c'è la discesa ultima prima di entrare proprio sotto l'arco per accedere poi alla Basilica della Madonna di Loreto, e si canta sempre questo Pieni di Forza, che è un canto che coinvolge molto, perché poi ci sono lì parenti e amici che non hanno camminato ma stanno ad aspettare i parenti e gli amici per riportarli a casa, e vediamo che sono sempre presi da grande commozione, insomma, perché è uno spettacolo bello a cui partecipare. Ascoltiamo. Quindi Pieni di Forza.

0: abbiamo ascoltato questa bellissima, questo canto che è veramente bello. Ecco, diciamo per questo che tutte queste botte nel mondo, gente per le guerre che male, speriamo la Madonna, ecco, sicuramente ci aiuterà anche questa volta, anche domani, ecco, perché questa robaccia brutta che ama, che butta giù per far morire la gente, a che serve? Niente. Vai.
1: Allora, un altro avvenimento che chiaramente mi piace un po' sottolineare, perché in questi ultimi minuti lo accenniamo solo con una piccola testimonianza, però che varrà la pena, invito tutti a riprendere insomma quello che è accaduto in questi giorni in Spagna con il Papa, a partire per esempio dalla grandiosità, a partire no, come rilievo l'intervento al Parlamento spagnolo, che è stato molto bello, compreso e sentito, e ha avuto 10 minuti di applausi finali, insomma, quindi una bella cosa, così come poi la benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia a Barcellona, così come ieri la presenza alle Canarie, parlando, e in questo caso parlando dell'accoglienza, e lì abbiamo parlato prima della pace, e come sempre dire, un cristiano non può aderire alla guerra, e quindi però queste cose magari ce le ridiremo con calma, come capita, invitando però gli ascoltatori a andare a riprendere i documenti ufficiali, le cose ufficialmente dette. Se andate su YouTube, vabbè, è in spagnolo perché sta in Spagna, però magari mettete la cosa della traduzione, probabilmente i testi in italiano scorreranno, se no cercate, se potete, su internet i testi propri, perché non accontentatevi, io dico sempre, dei titoli dei giornali che estrapolano solo una piccola parte. Ma io su questo... Poi c'è stato anche un incontro con il mondo della cultura, c'è stato anche l'incontro con una serata, una veglia per l'accoglienza del Papa con i giovani, e a questa veglia è stato anche presentato un po' il musical. Questo per me è stata una novità, perché io conosco molto superficialmente questa personalità di cui adesso dico. Un musical di appunto di questa personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, che è Antonio Banderas, il musical intitolato Godspell, dell'incantesimo di Dio. E poi quello che c'è stato anche l'incontro con il mondo dell'arte, della cultura, e Antonio Banderas è intervenuto presentando un suo saluto al Papa, ma una sua meditazione personale, cioè su di sé, un suo racconto su di sé di diversi minuti. Io ne leggerò solo, lo cominciamo a sentire magari, poi lo lasciamo andare e leggerò io qualcosa.
2: Santo Padre, autoridades, queridas, amigas y amigos, hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita, es un gesto. Un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y esta sin duda se lo agradece. Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte. La relación entre la Iglesia católica y el arte no ha sido solo...
1: Stiamo ascoltando, lo spagnolo è abbastanza comprensibile, no? Però mi piaceva riascoltare un po' insieme, poi lo lasciamo di fondo, ma la voce proprio di Antonio Banderas, per capire come il tono non era quello formale, insomma, no? E dice: confesso di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Così l'attore e regista Antonio Banderas si è presentato sul palco della Movistar Arena di Madrid, al cospetto di Leone XIV, in occasione dell'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Nella sua testimonianza, Banderas si è soffermato sull'arte come linguaggio comune, abbiamo ascoltato, il cui rapporto con la Chiesa Cattolica è stato determinante, perché al centro dell'impulso creativo, dice Banderas, c'è qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture. La figura più rappresentata nella storia dell'arte, Gesù Cristo, il grande protagonista del film della vita, lo definisce Banderas, presenza costante, non come immagine ripetuta, ma come icona di amore, pace e sacrificio, avvolta da un mistero inesauribile. Poi, andando indietro nella memoria, l'attore ha condiviso i ricordi della sua infanzia a Malaga, in particolare le celebrazioni della Settimana Santa negli anni 60, del 1960 chiaramente, dice, quando le manifestazioni popolari davano vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di radici e di devozioni, in un poliedro multicolore di elegante bellezza e di liturgia teatrale, nato dalla fusione spaziale tra componenti artistiche e spirituali. Immaginiamo il mondo spagnolo così coinvolto, insomma. È stato lì, in quel quadro di arte popolare anonima, di quando avevo solo 4-5 anni, diceva l'attore, che è nata in me una domanda che conteneva solo una parola: Dio? Nel tempo sono giunte le risposte, alcune molto semplici, come quelle rintracciate nella voce dei cantanti che seguivano la saeta, un canto religioso tradizionale andaluso, o negli occhi di mia madre. Negli occhi di mia madre, mentre fissava lo sguardo e il cuore devoto sulla Vergine della Speranza. O tra quanti uscivano ed escono ancora nelle strade del proprio quartiere, portando sulle spalle le statue che le aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio. Persone che camminano in una processione che lascia dietro l'io per aggrapparsi al noi, e dal noi passano dal loro a tutti nel mondo, dal mondo all'universo, dall'universo a Dio per poi tornare a terra, intuendo che Dio può essere in ogni particella, in ogni molecola di ogni goccia di acqua, di ogni mare, di ogni petalo di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro. Guardate, sta dicendo della processione quello che accade nel pellegrinaggio che abbiamo detto prima, no? Quindi l'arte non è solo bellezza, ma anche domanda, riflessione, contrasto, tensione tra quel che si fa e si intuisce. È stata e deve continuare a essere, dice, lo specchio che riflette vite che passano oltre davanti, o che passano oltre davanti al prossimo ferito, la denuncia di credi vuoti che hanno dimenticato l'amore, la voce che ammonisce società abituate all'ingiustizia, e soprattutto un'alternativa a tutte le violenze. L'artista, proprio come fece Cristo, deve agire con coraggio ed essere distanza critica nei confronti della realtà. Ecco, questo il discorso poi è stato più lungo, però mi pare molto molto bello questo approccio di Antonio Banderas, intanto per scoprire come il mondo dell'arte, non partecipare al mondo dell'arte non rende immuni a questo, anzi forse rende più attenti a capire, a porsi la domanda: e Dio? E quindi ecco, io vi rimando a questo, e penso che potremmo anche per oggi, tutto sommato, Nazareno, se tu sei d'accordo, potremmo anche dire che ci fermiamo pure, perché il tempo corre, ma è inutile stare a dire altre parole che si sommano a quelle già dette, sperando di aver dato lo stimolo per poterlo andare poi a approfondire personalmente. Io direi, Nazareno,
0: sì, io,
1: che stamattina ci lasciamo, allora, visto il tema che abbiamo preso, il pellegrinaggio alla Madonna di Loreto e il viaggio del Papa in Spagna, io concluderei questa chiacchierata di questa mattina proponendo l'ascolto di una canzone. Vi dico anche come è stata originata: Come Nuestra Signora della Esquigna.
0: Ecco, prima che tu la fai sentire, ricordiamo a tutti che per chi non può andare o non vuole andare a Loreto, può ascoltare qui a Radio Nuova Macerata dalle 20:30.
1: Anche da prima. Diciamo anche dalle 19:30 già sicuramente ci saranno poi racconti, testimonianze e tutto il resto. Quindi
0: non so quando comincia i conduttori.
1: Comunque, dalle 19 io penso che potete sintonizzarvi e poter seguire un po' tutto. Comunque sì, va bene.
0: Ecco, sappiate che tutta la notte ci sarà questa la radio che per chi non ci va, ecco, può sentire quello che ci sa. Bene.
1: Oh, dunque, questa canzone, perché Nuestra Signora della Esquigna, allora, non è la Madonna di Loreto, non è la Spagna, perché però è in spagnolo la canzone, perché nasce da un'esperienza di Santiago del Cile degli anni scorsi, in cui alcune persone sono incontrate per star dietro un po' al disagio e al bisogno di chi era caduto nella droga, e quindi attraverso un'associazione che si chiama appunto Nadie Menos por la Droga, cioè nessuno vale meno della droga, a causa della droga, e allora è venuta fuori poi questa esigenza di cantiamo loro qualcosa per affidarci alla Madonna, quindi è venuta fuori Nostra Signora dell'Angolo, Esquigna in spagnolo, e quindi che indica un luogo di solitudine fisica e spirituale in cui sono stati raggiunti questi, l'angolo dove noi ci sentiamo stretti molto spesso dalla società, e invece dove si è ripreso a sperare. Quindi dall'angolo dove stiamo ripartiamo, chi può per esempio con il cammino a Loreto. Leggo la traduzione, poi lasciamo l'ascolto nella coda di chiusura di questa nostra chiacchierata, Nazareno.
0: Ok.
1: Il mio cammino era una strada senza orizzonte e senza uscita. I miei occhi già si chiudevano, il mio cuore non batteva più. Mi nascondevo nella mia tristezza. Nessuno lo sapeva, però qualcuno mi conosceva lo stesso e mi aspettava all'angolo. Nostra Signora dell'angolo, tu che abbracci le mie ferite. Quando la mia vita si incupisce, sei la fiamma che la illumina. A chi ti cerca ancora, a chi ti consegna la sua vita, dagli la tua mano tenera, lascia che fiorisca il tuo seme. A chi ha perso il suo cuore o l'ha giocato in una partita, fagli sentire che il Signore rinasce ogni giorno dalle sue ferite. Quando la stanchezza vinceva in me e i miei errori mi affossavano, ti ho offerto tutto il mio dolore e il tuo abbraccio ha riscattato la mia vita. Ecco, Nuestra Signora della Eschina, che potremmo dire la Madonna di Loreto è comunque la Nuestra Signora della Eschina. E chissà se domani notte si riascolterà anche questo canto, boh, perché i coristi che accompagnano il pellegrinaggio sono molto molto bravi, quindi proprio un... Vabbè. Signori, a domani al pellegrinaggio, chi potrà starci in qualunque modo potrà starci, Nazareno, ascoltando, partecipando, comunque può.
0: Con tutte le cose che ci sono. Perfetto. Salutiamo
1: tutti. Buona giornata a tutti e grazie dell'ascolto.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Che cosa ne pensereste se io vi dicessi il deserto dei Tartari? Ebbene, ho deciso di condividere con voi un nuovo capolavoro della letteratura classica italiana, Dino Buzzati, con questo grande romanzo. Il deserto dei Tartari non ha bisogno di essere troppo introdotto, è un romanzo a forte carica simbolica che fonde il surrealismo europeo con il realismo italiano. È stato pubblicato dalla casa editrice Rizzoli nel 1940, qualche settimana prima dell'entrata in guerra. Leo Longanesi, allora direttore della nuova collana Il Sofà delle Muse, in cui uscirà questo romanzo di Dino Buzzati, scarta i due titoli proposti, Il messaggio del Nord e La fortezza. Quest'ultimo in particolare presenta un inquietante richiamo alla tensione bellica incombente. La scelta definitiva cade dunque sul titolo Il deserto dei Tartari, legato a uno scenario che evoca meno esplicitamente il clima storico. Grande ma non travolgente è la fortuna letteraria del testo. La prima edizione si esaurisce in poco tempo, ma è con la seconda edizione del 1945 che arriva il successo. La tenuta nel tempo del deserto dei Tartari, che viene tradotto in più lingue, trasforma l'opera in un long seller. La versione straniera più famosa è quella francese dello scrittore Albert Camus. Sarà proprio la Francia, terra d'adozione letteraria di Buzzati, a tributare allo scrittore anche il maggior riconoscimento critico, scegliendolo quale primo autore italiano cui dedicare dei cahiers, i famosi quaderni critici della cultura d'Oltralpe. Nei primi anni 50 lo stesso Buzzati incoraggia la riduzione cinematografica del suo romanzo, ma l'idea del film sull'impossibile avventura di Drogo sembra destinata a fallire. Infatti diversi progetti e proposte cadono per svariati motivi, finché nel 1976, 4 anni dopo la scomparsa dell'autore, il romanzo approda finalmente sul grande schermo per la regia di Valerio Zurlini, con Jacques Perrin, protagonista, e altri attori molto famosi come Vittorio Gassman, Giuliano Gemma, Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignant. E queste alcune note sul deserto dei Tartari come opera. Senza indugiare oltre, avremo modo e tempo di aggiungere altre curiosità, altre note biografiche anche di Buzzati. Io direi di partire subito con il primo capitolo.

Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio si guardò nello specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio, si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'Accademia Militare. Si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice. Delle sveglie invernali nei cameroni gelati dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi sui libri, né da tremare alla voce del sergente. Eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni, che gli erano sembrati odiosi, si erano ormai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale. Avrebbe avuto soldi. Le belle donne lo avrebbero forse guardato, ma in fondo, si accorse Giovanni Drogo, il tempo migliore, la prima giovinezza era probabilmente finito. Così Drogo fissava lo specchio, vedeva uno stentato sorriso sul proprio volto che invano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso? Perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce così familiare ed umano? Perché girava per la camera con inconcludente nervosismo, senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il berretto, che pure si trovavano al loro giusto posto? Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni, lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate, come se andassero a una festa. Perché non gli uscivano dalla bocca, per la madre, che frasi generiche vuote di senso invece che affettuose e tranquillanti parole? L'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa dove era nato alle speranze, i timori che porta con sé ogni mutamento, la commozione di salutare la mamma, gli riempivano sì l'animo, ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva di identificare, come un vago presentimento di cose fatali, quasi egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno. L'amico Francesco Vescovi lo accompagnò a cavallo per il primo tratto di strada. Lo scalpitio delle bestie risuonava nelle strade deserte. Albeggiava. La città era ancora immersa nel sonno. Qua e là, agli ultimi piani, qualche persiana si apriva. Comparivano facce stanche. Apatici occhi fissavano per un momento la nascita meravigliosa del sole. I due amici non parlavano. Drogo pensava a come potesse essere la fortezza Bastiani, ma non riusciva a immaginarla. Non sapeva neppure esattamente dove si trovasse, né quanta strada ci fosse da fare. Alcuni gli avevano detto una giornata di cavallo, altri meno. Nessuno di coloro a cui aveva chiesto c'era in verità mai stato. Alle porte della città, Vescovi cominciò vivacemente a parlare delle solite cose, come se Drogo andasse a una passeggiata. Poi, a un certo punto, «Vedi quel monte erboso?» «Sì, proprio quello. Vedi in cima una costruzione?» diceva. «È già un pezzo della fortezza, una ridotta avanzata. Ci sono passato 2 anni fa, un ricordo, con mio zio per andare a caccia». Erano ormai usciti dalla città. Cominciavano i campi di Gran Turco, i prati, i rossi boschi autunnali. Per la strada bianca, battuta dal sole, avanzavano i due fianco a fianco.
Giovanni e Francesco erano amici, vissuti insieme per lunghi anni, con le stesse passioni, le stesse amicizie. Si erano visti sempre ogni giorno. Poi Vescovi si era fatto grosso. Drogo invece era diventato ufficiale e adesso sentiva come l'altro fosse ormai lontano. Tutta quella vita facile ed elegante oramai non gli apparteneva più. Cose gravi e sconosciute lo attendevano. Il suo cavallo e quello di Francesco, gli pareva, avevano già un passo diverso. Uno scalpitare, il suo, meno leggero e vivace, come un fondo di ansia e fatica, come se anche la bestia sentisse che la vita stava per cambiare. Erano giunti in cima a una salita. Drogo si voltò indietro a guardare la città controluce. Fumi mattutini si alzavano dai tetti. Vide di lontano la propria casa. Identificò la finestra della sua stanza. Probabilmente i vetri erano aperti, le donne stavano mettendo in ordine. Avrebbero disfatto il letto, chiuso in un armadio gli oggetti, poi sprangato le persiane. Per mesi e mesi nessuno ci sarebbe entrato, tranne la paziente polvere e nei giorni di sole tenue strisce di luce. Eccolo rinserrato nel buio, il piccolo mondo della sua fanciullezza. La madre l'avrebbe conservato così, affinché lui, tornando, ci si trovasse ancora, perché lui potesse là dentro rimanere ragazzo anche dopo la lunga assenza. Oh, certo, lei si illudeva di poter conservare intatta una felicità per sempre scomparsa, di trattenere la fuga del tempo, e riaprendo le porte e le finestre al ritorno del figlio le cose sarebbero tornate come prima. L'amico Vescovi qui lo salutò affettuosamente e Drogo continuò solo per la strada, avvicinandosi alle montagne. Il sole era a picco quando giunse all'imbocco della valle che conduceva alla fortezza. A destra, in cima a un monte, si vedeva la ridotta che il Vescovi gli aveva indicato. Non sembrava che ci dovesse essere ancora molta strada. Ansioso di arrivare, Drogo, senza fermarsi a mangiare, spinse il cavallo già stanco su per la strada, che si faceva ripida e incassata fra precipitosi costoni. Gli incontri erano sempre più rari. A un carrettiere Giovanni domandò quanto tempo ci fosse per arrivare alla fortezza. «La fortezza?» rispose l'uomo. «Quale fortezza?» «La fortezza Bastiani», disse Drogo. «Ma da queste parti non ci sono fortezze», fece il carrettiere. «Non l'ho mai sentito dire». Evidentemente era male informato. Drogo riprese il cammino e avvertiva una sottile inquietudine man mano che il pomeriggio avanzava. Egli scrutava i bordi altissimi della valle per scoprire la fortezza. Immaginava una specie di antico castello con muraglie vertiginose. Passando le ore, sempre più si convinceva che Francesco gli aveva dato una informazione sbagliata. La ridotta da lui indicata doveva essere già molto indietro e si avvicinava la sera. Guardateli, Giovanni Drogo e il suo cavallo, come piccoli sul fianco delle montagne che si fanno sempre più grandi e selvagge. Egli continuava a salire per arrivare alla fortezza in giornata. Ma più svelte di lui, dal fondo, dove romba il torrente, più svelte di lui salgono le ombre. A un certo punto esse si trovano proprio all'altezza di Drogo, sul versante opposto della gola. Sembrano per un momento rallentare la corsa, come per non scoraggiarlo. Poi scivolano su per i greppi e i roccioni. Il cavaliere è rimasto di sotto. Tutto il vallone era già zeppo di tenebre violette. Solo le nude creste erbose a incredibile altezza erano illuminate dal sole quando Drogo si trovò improvvisamente davanti, nera e gigantesca, contro il purissimo cielo della sera, una costruzione militaresca che sembrava antica e deserta. Giovanni si sentì battere il cuore, poiché quella doveva essere la fortezza. Ma tutto, dalle mura al paesaggio, traspirava un'aria inospitale e sinistra. Girò attorno senza trovare l'ingresso.
Benché fosse già scuro, nessuna finestra era accesa, né si scorgevano lumi discolte sul ciglio dei muraglioni. Solo un pipistrello c'era che oscillava contro una nube bianca. Finalmente Drogo provò a chiamare. «Oi là!» gridò. «C'è nessuno?» Dall'ombra accumulata ai piedi delle mura sorse allora un uomo, un tipo di vagabondo e di povero, con una barba grigia e un piccolo sacco in mano. Nella penombra però non si distingueva bene, solo il bianco dei suoi occhi dava riflessi. Drogo lo guardò con riconoscenza. «Di chi cerchi, signore?» domandò. «La fortezza cerco. È questa?» «Non c'è più fortezza qui», fece lo sconosciuto con voce bonaria. «È tutto chiuso. Saranno 10 anni che non c'è nessuno». «E dov'è la fortezza allora?» chiese Drogo, improvvisamente irritato contro quell'uomo. «Che fortezza? Forse quella?» E così dicendo lo sconosciuto tendeva un braccio ad indicare qualcosa. In uno spiraglio delle vicine rupi, già ricoperte di buio, dietro una caotica scalinata di creste, a una lontananza incalcolabile, immerso ancora nel rosso sole del tramonto come uscito da un incantesimo, Giovanni Drogo vide allora un nudo colle e sul ciglio di esso una striscia regolare e geometrica di uno speciale colore giallastro, il profilo della fortezza. Oh, quanto lontana ancora! Chissà quante ore di strada! Il suo cavallo era già sfinito. Drogo la fissava affascinato. Si domandava che cosa ci potesse essere di desiderabile in quella solitaria bicocca, quasi inaccessibile, così separata dal mondo. Quali segreti nascondeva? Ma erano gli ultimi istanti. Già l'ultimo sole si staccava lentamente dal remoto colle e su per i gialli bastioni rompevano le livide folate della notte sopraggiungente. E così si conclude il primo capitolo de Il deserto dei Tartari di Buzzati. Questa fortezza in lontananza prevede già di essere un grande mistero e Drogo un protagonista che dovrà calarsi dentro questo mistero e lasciarsene avviluppare. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura e iniziare a scavare dentro questo deserto con curiosità, note biografiche e anche diciamo condivisione di passaggi critici tratti da una sintesi che ho qua a portata di mano. Vi aspetto domani allora. Ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu in questo sabato, in questo caldo sabato di quasi

0: metà giugno, diciamo caldo, siamo a 20 gradi ora, oggi si arriverà a 29, ma non è nemmeno il massimo, perché domani addirittura arriveremo a 33 gradi e la minima sarà di 23, quindi prendiamo le precauzioni del caso, perché questo è un caldo bello tosto, già pienamente estivo quello che stiamo vivendo. Però oggi è una giornata speciale, questa sera ci sarà il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto e sono in arrivo migliaia di partecipanti per questo gesto che si ripete ogni anno, ormai siamo alla 48esima edizione. Una bellissima esperienza da fare, noi veramente la consigliamo perché è un'esperienza di vita, un'esperienza di fede che rimane nel cuore. E ricordiamo anche i vari passaggi, la partenza è dallo stadio Elvia Recina di Macerata. I primi arrivi intorno alle 19:30, perché insomma ci sono anche tante persone che arrivano da tutte le parti, che hanno fatto magari affrontato un lungo viaggio in autobus o in treno per arrivare fino a Macerata e poi si ritrovano appunto allo stadio Elvia Recina insieme a tanti maceratesi, tanti marchigiani che sono lì, tanti vanno per assistere semplicemente alla Santa Messa e per vivere questa esperienza con tutte queste persone. Ognuno ha il proprio, ogni gruppo ha il suo cartello, noi abbiamo intervistato tante volte tutti questi pellegrini, è stato bellissimo. Ci saremo anche questa sera proponendovi dalle 19:30 circa la diretta fino al termine della Santa Messa. Santa Messa che appunto verrà celebrata allo stadio Elvia Recina alle 20:30 dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Macerata. Subito dopo la celebrazione il cordone umano comincerà a calpestare appunto il percorso, partire da lì, arrivare prima a Villa Potenza, San Buchetto, poi naturalmente San Firmano, Chiarino, fino ad arrivare a Loreto domani mattina. I primi arrivano intorno alle 6, ci sono tanti volontari che fanno servizio questa notte, oltre 1000, ci sono sanitari, ci sono le ambulanze, la Croce Rossa, via di seguito, perché se qualcuno si sente male, se qualcuno si vuole riposare, e poi c'è la possibilità di partire, perché no, anche a metà percorso oppure a percorso iniziato, aggiungersi per dire a San Buchetto oppure un altro, per chi magari non ce la fa. Comunque sono 27 chilometri, quindi è dura, però insomma con un po' di forza di volontà si riesce ad arrivare fino a Loreto, e dicevamo questa veramente è una esperienza per la vita. Passiamo ora alle altre notizie tratte sempre in questo caso dalla nostra pagina online radionuova.com. Scienza in festa, oggi e domani torna al Festival di Unicam alla Badia di Fiastra. Questo veramente molto bello per chi lo conosce, perché diciamo che non è la prima edizione, sono già svolte diverse. È il Festival della Comunicazione Scientifica dell'Università di Camerino. Peraltro alla Badia di Fiastra c'è già anche uno spazio suggestivo tra natura rigogliosa e testimonianze storiche. Qui si possono appunto fare tante esperienze, ci sono oltre 30 eventi tra incontri, laboratori, spettacoli, presentazioni di libri e attività all'aria aperta. L'apertura ufficiale oggi alle 16, si prosegue anche nel dopo cena e poi tutta la giornata di domani. Ricordiamo tra gli ospiti più attesi Luca Perri con lo spettacolo Il ritorno del nerd, la folle scienza del Signore degli Anelli. Stefano Bartezzaghi, che proporrà di risolvere un cruciverba tra cittadini e scienza. Riccardo Azzali, con la presentazione del libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo. I creatori di Lercio, che racconteranno la satira giornalistica nell'era dell'intelligenza artificiale. Moreno Monticelli porterà la scoperta di mondi lontani. Pietro Olla con il suo spettacolo di circo e comicità scientifica. Massimiliano Trevisan con lo spettacolo Science on Roll. Andrea Prosperi, Mindfulness Coach, che farà scoprire come coltivare un rapporto più sano e creativo con le piattaforme digitali. Poi tanti esperimenti che si possono fare, veramente, noi lo consigliamo, anche perché poi insomma è anche ad ingresso libero, quindi è possibile partecipare a tutti questi appuntamenti. A proposito di università, stavolta però parliamo di un IMC, Università degli Studi di Macerata. Migliora la qualità dell'occupazione per i laureati in base all'ultima indagine Alma Laurea 2025. Dicevamo poco fa che fa caldo, fa tanto caldo, per chi vuole avere un po' di refrigerio. Apre oggi il parco acquatico El Dorado, siamo ad Apiro e sono in arrivo migliaia di turisti. Poi insomma questi parchi acquatici che abbiamo nel nostro territorio attirano anche turisti da fuori, anche dall'estero, perché insomma si può vivere, si possono vivere giornate in acqua e può magari scoprire il territorio circostante, che sappiamo è bellissimo. Ora passiamo a cronache maceratesi, dove tra le tante notizie ci colpisce questa. Giunta Parcaroli, spunta Anna Menghi, da Alessandro, dal sociale alla cultura. Allora, ci colpisce manco tanto, aggiungiamo noi, nel senso che allora il sindaco si trova ora a dover insomma decidere, sarà da solo in questo naturalmente, deve decidere come sarà composta la sua giunta, e poi ci sono altri incarichi da assegnare, e di pretendenti a questi incarichi, agli assessorati, ce ne sono tanti. La voce è di quelle impattanti e sta facendo discutere molto a suo semplice apparire. Francesca D'Alessandro è prossima sia alla conferma come vice sindaca, forte del trionfo elettorale, e beh vabbè, insomma questo è anche naturale, ha preso ben 600 voti, ma si dice che gradirebbe passare dai servizi sociali alla cultura, la delega che fu di Catiuscia Cassetta, che non si è ricandidata. Fratelli d'Italia lascerebbe il potente assessorato, che ha un bilancio di parecchi milioni di euro, e da Palazzo Raffaello in quel di Ancona si evidenzia che a rientrare in partita Macerata per il fronte Lega potrebbe essere l'ex consigliera regionale ed ex sindaca Anna Menghi. Sarebbe lei dunque il nome esterno e scelto tra i non candidati. Lei non si è candidata in questa tornata elettorale. Dunque un passaggio di consegne da Fratelli d'Italia alla Lega, anche se le spaccature tra i salviniani sono presenti da anni e si sono consolidate. La giornata di oggi sarà sicuramente utile per iniziare a intuire quale sarà il possibile Parcaroli bis. Tradizionalmente l'attesa della partenza del pellegrinaggio Macerata-Loreto è utilizzata per un rapido scambio di idee e di informazioni. Possibile che il sindaco Sandro Parcaroli dica qualcosa, possibile che informi il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli. Le notizie sicure sul fronte del nuovo esecutivo Parcaroli. Non sono in discussione le conferme di Francesca D'Alessandro e Paolo Renna, Riccardo Sacchi, Andrea Marchiori e Marco Caldarelli. 5 conferme che diventano 6 con il sindaco, che è ben sottolineato, è stato scelto dai maceratesi. I dubbi riguardano 4 assessorati, la presidenza del consiglio, i vertici dell'APM, l'associazione Sferisterio e diverse altre società collegate a partire dall'IRCER. Non sarà facile dipanare questa matassa per Parcaroli, perché a quanto pare ci sono parecchi nomi che vorrebbero uno di questi assessorati o incarichi, e staremo a vedere come andrà a finire. Tanto insomma a breve dovranno pur comunicarci quale sarà appunto la giunta, la seconda giunta di Parcaroli. Dopo la batosta, nessuna autocritica, la lezione delle urne che il PD non ascolta. C'è il commento del direttore di cronache maceratesi, Matteo Zallocco, che dice: dal sottopasso al ballottaggio non sono mancati gli errori. Quella di Macerata era una partita difficile per il centro-sinistra, ma la sconfitta è stata pesante e nel post-voto prevalgono le giustificazioni. Decisivo il mancato allargamento al mondo moderato, il rinnovamento vero non c'è stato nonostante il candidato civico Gianluca Tittarelli abbia fatto il è possibile. Nel centrodestra la vittoria è stata costruita su una macchina organizzativa solida e radicata, con Parcaroli sorretto dalla filiera istituzionale, cioè Acquaroli e Castelli in primis. E questo è solo l'incipit del commento di Zallocco. A Civitanova, stretta sull'alcol, scatta l'ordinanza per tutta l'estate sul lungomare e nei parchi. La Movida, dal 13 giugno al 31 agosto, vietati consumo e detenzione di bevande alcoliche nelle aree pubbliche individuate dal comune tra le 22 e le 6. Il provvedimento, dopo i recenti episodi di cronaca sul lungomare sud, multe da 300 euro per i trasgressori. Quindi tutti noi siamo avvertiti. Da Civitanova a Tolentino, per una bella notizia: San Catervo, lavori al rush finale. Castelli, il commissario alla ricostruzione, dice: cantiere concluso in autunno. C'è appena stato il sopralluogo del commissario alla ricostruzione alla concattedrale. Il sindaco Mauro Sclavi dice: rivederla quasi ultimata mi riempie di gioia. Beh, certamente una bellissima chiesa. Come noi a Macerata aspettiamo la riapertura del Duomo di San Giuliano, ma qui ci vorrà tempo, ci vorranno anni. Abbiamo accennato proprio nei giorni scorsi che abbiamo appunto notato, abbiamo avuto notizia che c'era un movimento proprio davanti al Duomo di Macerata, al Duomo di San Giuliano, nel senso che c'erano dei camion che stavano portando via appunto degli oggetti dalla cattedrale. Evidentemente c'è qualche movimento, probabilmente si inizieranno questi fatidici lavori che però anche se iniziano adesso, ci dicono, ci vorranno anni prima di poter sistemare completamente la bellissima chiesa di Macerata. Ritorniamo di nuovo a Civitanova per un'iniziativa che sta per arrivare. Gusta Porto apre l'estate col sigillo dell'Europa, veleggiata per profani e sapori ittici. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna la manifestazione dedicata alla cultura marinara, arrivata alla nona edizione e che ha ottenuto il patrocinio della Commissione europea. In programma giri in barca, show cooking, mercatini, bike experience e l'Agora The Blue Way con la conduttrice Mediaset Tania La Gatta. Per chi vuole, insomma, c'è tutta questa serie di iniziative legata proprio a Gusta Porto. A Potenza Picena, patto per la videosorveglianza, le immagini delle spy cam comunali a disposizione dell'arma in tempo reale. Siglato l'accordo tra il comune e i carabinieri, ciò consentirà, ha detto il sindaco Tartabini, l'accesso alle telecamere anche negli orari di chiusura della nostra polizia locale. Il colonnello Raffaele Ruocco aggiunge: è la prima città a sottoscrivere questa tipologia di collaborazione. Chiudiamo ancora con gli appuntamenti, a cominciare da Appenninamente, che debutta proprio oggi a Valfornace, ma ci saranno eventi per tutta l'estate. Noi vi segnaliamo quelli in programma appunto oggi e domani. Oggi sabato 13 giugno, Attraversando Borghi, escursione in e-bike con Loredana Milani, accompagnatrice cicloturistica. Domani, Ascoltando la Natura, passeggiata floristica al lago di Boccafornace con il biologo Alessandro Rossetti. A fine percorso le canzoni di Anita Bartolomei, vincitrice del 63° Zecchino d'Oro con accompagnamento musicale a cura di Massimiliano Bartolomei. Questo per dire, insomma, quanta questa possibilità di poter vivere l'entroterra, vivere il nostro territorio, vivere queste zone bellissime che abbiamo appunto nel maceratese. E a Macerata invece vi segnaliamo due appuntamenti: il primo con l'ultima serata di Macerata Jazz Summer. Questa sera c'è appunto la chiusura alle 21:15 con Marco Guidolotti, Fabrizio Bosso con Tribute to Jerry Mulligan and Chet Baker, omaggio a due icone del jazz. Sul palco appunto all'Orto dei Pensatori, Marco Guidolotti al sax baritono, Fabrizio Bosso alla tromba, Francesco Pierotti al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. E domani torna il mercato Il Barattolo per le vie della città, nel centro storico, sotto i portici. Quindi, insomma, per chi vuole andare alla ricerca di qualche oggetto particolare, oggetto vintage o via di seguito, Macerata propone l'appuntamento mensile appunto con Il Barattolo. E ci fermiamo con l'informazione locale. Ritorneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno.
1: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Per chi va.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
6: Sabato 13 giugno chiude Macerata Jazz Summer con il Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guidolotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chet Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15, biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori, a Macerata. Il jazz che accende l'estate.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Accordo ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato ieri in serata il premier pakistano. Tweet anche del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Mai così vicini, ora basta speculazioni. Poi specifica, per lo stretto di Hormuz il pedaggio sarà obbligatorio. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh nel Libano meridionale. L'esercito israeliano conduce quella che ha definito un'operazione di demolizione su larga scala. La guerra in Ucraina, attacco di droni ucraini, ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia. Danneggiate le strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov, vicino allo stretto di Kerch che separa la Russia continentale dalla penisola di Crimea annessa nel 2014. Rientrato ieri sera in Vaticano Papa Leone dopo il viaggio apostolico in Spagna, l'arrivo a Roma con il Falcon messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al volo ufficiale.
2: Il pontefice era già salito a bordo del volo Iberia quando i sistemi hanno rilevato un guasto tecnico. Leone ha così accettato l'offerta del re. Finisce il viaggio di 7 giorni in Spagna con un inconveniente senza precedenti che ha fatto saltare anche la conferenza stampa con i giornalisti, al seguito tornati su un altro mezzo. In mattinata a Tenerife, incontrando i migranti, Leone aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Tanti i momenti forti di questo viaggio, dalla messa del corpo Corpus Christi, celebrata a Madrid davanti a oltre 1.200.000 persone, al discorso in Parlamento, il primo per un Papa, a Barcellona la visita al monastero di Montserrat e la cerimonia solenne alla Sagrada Famiglia, infine la visita alle Canarie per affrontare il tema dell'accoglienza dei migranti. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Venezuela, è stato ucciso in un blitz degli Stati Uniti Niño Guerrero, il leader del trend de Aragua, una delle bande criminali più efferate del pianeta, scrive il presidente americano Trump. La notizia, svelata dal presidente degli Stati Uniti, è stata confermata anche da Caracas. Alberto Stasi si prepara ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della procura, all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Mondiale di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. Molti gli attori di Hollywood sugli spalti dello stadio di Inglewood a sud di Las Vegas. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Eccoci qua, Radio Nuova in blu, ore 9:04, sabato sport. Questa mattina non abbiamo ospiti se non un'iniziativa che poi verso le 9:30 parleremo del primo raduno, primo trofeo d'eleganza ad Ancona per auto storiche. Però iniziamo dall'attualità e questa volta abbiamo per lo sport, diciamo, due grandi eventi, la 24 ore di Le Mans, la Formula 1 ed altre cose che ne parleremo fra un po' anche con Francesco Ciccarelli, il nostro giornalista che ci segue da tempo su queste frequenze. La 24 ore di Le Mans praticamente è arrivata... Ah, perfetto, c'è anche Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: eccoci qua.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora, adesso iniziamo con la 24 ore di Le Mans, Francesco, perché poi gli amici di Ancona li sentiamo alle 9:30, va bene?
1: Va benissimo.
0: Senti, io insieme a te, ecco, vorrei iniziare dalla 24 ore, che è una delle più antiche competizioni insieme alla Targa Florio che ci sono al mondo, no, Francesco?
1: Sì, sì.
0: Siamo arrivati alla 94esima edizione, pensate, la maratona automobilistica francese che è organizzata dall'Automobile Club L'Eust in Francia, insomma, no? A Le Mans.
1: Sì, sì, sì, in effetti è così, è uno. E la conosciamo tutti, questa manifestazione è molto seguita dagli appassionati di motori e non solo. E va anche detto che in questa competizione la Ferrari ha sempre ben figurato, mi sembra.
0: Allora, negli ultimi tre anni ti dico questo: tre successi della Ferrari non scontati. La Ferrari si presenta con due equipaggi ufficiali, il terzo è ufficio, che poi l'anno scorso con Kubica la macchina anziché rossa è gialla, col numero 83, ti dico anche questo. Quest'anno non si sono ben figurate, quindi o hanno giocato scoperto, attento, non hanno ben figurato, si parla che il distacco nella, perché ci sono state le qualifiche e poi i primi 10 hanno partecipato alla Iperpole, no? Per giocarsi, diciamo, lo schieramento di partenza, che poi lo schieramento di partenza, tu pensa, è quello che si faceva una volta, quindi le macchine vengono, non so se te lo ricordi, vengono messe a spina di pesce lungo la linea di partenza, poi i piloti devono correre al via, diciamo, al semaforo verde, devono correre alla loro macchina, mettere in moto e partire. Ecco, questa è la partenza della 24 ore di Le Mans dell'epoca, prima edizione, ricordiamoci, 1923. Tu pensa che un giro della pista, perché una parte della pista, cioè c'è il circuito delle Sartre, praticamente è di circa 4 km e qualcosa, però quello di Le Mans prende anche delle parti, diciamo, delle strade che sono normalmente aperte, quindi non il circuito, quindi con il famoso rettilineo delle Unavier, sono circa 2 km di rettilineo, pensa te, quindi per un totale un giro è di 13 km e 626 metri. Pensa te.
1: Sì, e infatti poi bisogna anche dire che è uno degli eventi che in Francia, insieme al Gran Premio di Monte Carlo, è molto aspettato e rispettato, diciamo, perché insomma la gente so che in Francia lo segue con trepidazione, ma non solo. È anche fonte di turismo, di altri eventi legati allo sport. E poi non dimentichiamoci che questo tipo di manifestazione ha anche lanciato diversi piloti di Formula 1 e di altre formule, e anche rilanciato diversi piloti che
0: come Kubica, che dopo il terribile incidente, se ti ricordi, no, quando gli hanno riattaccato la mano dopo il terribile incidente che ebbe in un rally, pensate, lui un grande appassionato di rally, ebbe un incidente terribile e perse la mano, poi gliel'hanno rimessa, e quindi lui corre con quel grandissimo handicap, e l'anno scorso, pensate, ha vinto appunto la Ferrari numero 83, vinse a Le Mans.
1: Sì, non ricordo bene se l'ha dovuto fare con una macchina col cambio riadattato, adesso non ricordo bene, però insomma sì, che vinse in quelle condizioni è vero. E io mi sono domandato ieri, proprio quando preparavo questo argomento, chissà se presto o tardi, come si suol dire, avremmo la possibilità di vederla anche in Italia, questa manifestazione, sai perché? Come succede nel ciclismo, che adesso il Giro d'Italia parte all'estero, chissà se anche la 24 ore di Le Mans potrà partire non solo dalla Francia ma anche dall'estero.
0: Parto da un piccolo inciso: il Giro d'Italia che è partito dall'estero è stato molto criticato, insomma, da molti, quindi non solo dalla stampa specializzata. Vabbè, l'hanno fatto, diciamo, come Europa, per carità, però insomma anche quello è stato. Allora, per quanto riguarda queste gare di durata, queste massacranti maratone, c'è questa, la più famosa, poi c'è la 24 ore di Spa, alla quale io ho partecipato per ben 3 volte con la squadra Ferrari, vincendo la prima edizione, pensate, nel 2003 vincemmo la classe con la Ferrari, con la Ferrari 360 Modena. È una gara massacrante, per chi non l'ha mai vissuta questa esperienza, però mette alla prova la meccanica. Tu pensa che le macchine vengono revisionate completamente dal telaio alla componentistica, dai cuscinetti, vengono messi tutto nuovo, motore nuovo, eccetera eccetera, le prove addirittura vengono fatte con un altro motore, poi viene smontato il motore, in alcuni casi parlo, e poi fanno questa massacrante maratona, poi riviene smontata alla fine della gara, viene smontata completamente la macchina, ripulita, risaldata, perché probabilmente in 24 ore qualche fessura al telaio. Adesso i telai non sono chiaramente quelli di metallo, no? Come tu sai, i telai sono quasi tutti in fibra di carbonio, quindi resistentissimi, no? Però le componentistiche si logorano, no? Io vorrei darti qualche dato e commentarlo insieme a te. Per esempio, il maggior numero di vittorie a Le Mans l'ha avuto il Tom Christensen, che è uno specialista, 9 volte vincitore a Le Mans, pensa te. Il maggior numero di vittorie come costruttore ce l'ha avuto la Germania con la Porsche, 19 volte ha vinto la Porsche. Adesso ci sono, chiaramente una volta c'erano solo le vetture, se ti ricordi, le vetture GT, e poi sì, c'erano le famose barchette, insomma, no? Quelle che poi vediamo nelle gare in salita. Adesso vengono chiamate queste vetture, che sono quasi tutte coperte, vengono chiamate hypercar. Poi c'è la LMP2, che è sempre come la hypercar, quindi è una barchetta con l'abitacolo, diciamo, quindi ricoperta, quindi con motori potentissimi, ibridi peraltro. E sono rappresentate diverse case automobilistiche. Da lì ti dice anche la strategia che hanno le case costruttrici oggi nel fare queste maratone, perché vogliono ovviamente dare un contributo a che le loro macchine poi, una volta messe su strada, ovviamente siano non solo performanti ma soprattutto durature. Quindi c'è l'Aston Martin, l'Alpine, la BMW, la Cadillac, la Ferrari, la Genesis, la Peugeot e la Toyota. Quindi sono praticamente quasi tutti rappresentati i marchi.
1: Ma non solo, ma sono tutte anche case costruttrici e team presenti in Formula 1, tra l'altro.
0: Bravissimo, bravissimo. Ma non solo, anche nella Formula E, anche nella Formula E, cioè la Formula elettrica. Quindi te la dice lunga questa cosa, cioè, quindi gare di durata, gare, competizioni, diciamo, riservate solo alle vetture elettriche. Qui ci sono praticamente le vetture che sono praticamente simili a quelle come motoristicamente parlando, è diciamo l'ibrido, quindi c'è il motore termico più assistito da un motore elettrico. E poi quest'anno ci sono ben 62 vetture praticamente divise in 18 hypercar, pensate, 18 hypercar, 19 LMP2, che è una categoria leggermente meno performante della hypercar, e poi ci sono ben 25 GT.
1: Esatto, e questo è un numero sicuramente importante, così come è importante ricordare una cosa che tu parlavi prima dei marchi che stanno anche in Formula E, ma io ho potuto vederla solamente in TV delle gare di Formula E, però ricordiamoci che in un certo senso Le Mans è venuta in Italia, perché alcune gare di Formula E si sono disputate in Italia proprio qua a Roma.
0: A Roma, bravissimo.
1: E hanno attraversato diverse strade di Roma, dal Colosseo ai Fori Imperiali, se non ricordo.
0: Sì, hanno una caratteristica le gare di Formula E: si disputano solo ed esclusivamente nelle grandi città. Questo per rendere edotto, diciamo, chi vede che cosa fa l'elettrico, quindi che ha una grandissima performance, questo qui lo sappiamo tutti, però non ha ancora la resistenza, no, di una la capacità, no, di adesso sì, le macchine quasi tutte, no, hanno superato quasi tutte i 500 km di autonomia, non hanno una grande autonomia. E poi soprattutto quello che è sempre stata criticata la vettura, diciamo, elettrica, è che vengono ricaricate non con fonti pure, un po' come, cioè, se ci fosse il pannello elettrico, cioè le colonnine che vediamo per le strade non provengono quasi tutte, se non quelle autostradali, non provengono dall'energia solare, no? Dico bene?
1: Esatto.
0: Viene da...
1: Poi c'è anche un altro discorso da non sottovalutare. Tu dovevi vedere come venivano preparate queste gare di Formula E. Mi ricordo che noi dovevamo andare a Roma per alcuni impegni in quel periodo. Era, non dico impossibile, ma quasi, perché Roma veniva veniva veramente paralizzata per queste gare di Formula E. Che attiravano un pubblico variegato, c'era gente che aveva competenza, ma anche molti appassionati, sia di Formula 1 che di Gran Turismo, che di altre competizioni motoristiche. Quindi era bello vedere queste cose. Poi io so che i prezzi dei biglietti per andare a vedere questi spettacoli, perché possiamo chiamarli così, sono anche un po' proibitivi, quindi non era,
0: sì, esatto,
1: non era facile. ma la cosa importante è che queste gare venivano fatte vedere in chiaro.
0: Magari
1: succederebbe alla 24 ore di Le Mans,
0: magari. Purtroppo non ne danno notizia nemmeno i giornali, se non purtroppo, ecco, anche perché, ecco, diciamo, partiamo dalla pole position che l'ha fatta la Cadillac, che poi gli è stato tolto il tempo, e quindi la BMW, che era arrivata al secondo posto, pensa, per un millesimo, quindi partirà dalla prima posizione la BMW, che non era mai successo la BMW, attenzione, alla partenza dal primo posto, e quindi la Cadillac, che poi è stata retrocessa dopo che gli è stata tolta questa è stata inflitta, diciamo, questa penalizzazione, e quindi parte dietro. E parliamo delle Ferrari, no? La numero 51 parte dall'ottava piazza con Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, quindi una squadra prettamente quasi del tutto italiana, no? La numero 50 di Miguel Molina, Nicolas Nicholson e Antonio Foco scatterà invece la dodicesima piazza, ma parliamo sempre con un distacco massimo di un secondo, e invece quella di Kubica, addirittura, che non so se ha avuto dei problemi, non ho letto, la famosa numero 83, quella che ha vinto poi Le Mans l'anno scorso con Robert Kubica, con Hanson e Robert, sì, Sì, non c'è il terzo pilota. Partirà dalla 17esima casella.
1: Ecco, però ricordiamoci pure un'altra cosa. Tu hai fatto dei nomi come Giovinazzi, che appunto è stato anche in Formula 1, era impredicato quando era giovane di passare in Ferrari. Prima di Kimi Antonelli c'è stato lui in Formula 1, quindi insomma, come vediamo, gli italiani sono sempre fucina su tutti gli sport e i nuovi talenti, che ne dica un ex presidente federale del calcio.
0: Sì, vorremmo che ce ne siano di più, no? In Formula 1, come l'epoca di Patrese, quando ce n'erano tanti effettivamente i piloti italiani, no? Poi ricordiamo i nostri due piloti marchigiani addirittura, no? Morbidelli, esatto, quindi peraltro sì. Caro amico, no? Che ha corso fino a tarda età nelle vetture turismo, si è distinto, sì, è stato pilota ufficiale
1: e ha sfiorato pure, se la memoria non mi inganna, la 24 ore di Le Mans, quindi siamo orgogliosi di questo,
0: certo, certo.
1: Di questo pilota, e non solo di lui ovviamente.
0: Comunque a Le Mans si parla ancora di un altro giovane italiano, giovanissimo italiano, si chiama Mattia Drudi. Praticamente ha fatto la pole position per il secondo anno consecutivo in LMP con la GT3, con l'Aston Martin. Lui è pilota ufficiale dell'Aston Martin con la numero 27, Mattia Drudi, che è riminese. Peraltro Drudi papà ha corso contro di me negli anni che furono, insomma, era pilota praticamente ufficiale, è stato un po' di quasi tutte le marche, insomma, e ha corso anche lui con la Ferrari, con il team con il quale io poi dopo, l'anno che feci il mondiale, c'era anche lui, e quindi ecco questo figlio, che praticamente è figlio d'arte, insomma, ecco.
1: Se la memoria non mi inganna, scusa se ti interrompo,
0: vai.
1: Mi pare di aver letto da qualche parte su un sito sportivo che questo Mattia Drudi è o doveva essere il collaudatore dell'Aston Martin in Formula 1, quindi insomma...
0: Sì, infatti gliel'hanno fatta la domanda... Bravissimo, hai detto una cosa molto bella. Proprio questa mattina ho sentito l'intervista che gli ha fatto... non mi ricordo il giornalista, però l'ex direttore di Autosprint, Sabatini, ecco, figlio dell'altro grande Sabatini, Marcello, che conoscevo molto bene. Sabatini praticamente l'ha intervistato appena compiuta là e gli ha rivolto proprio questa domanda che mi stavi dicendo te, no? Dice, ma ci sarà la possibilità che tu possa arrivare nella Hypercar? E lui, ovviamente pilota di riserva, cioè pilota numero uno con l'Aston Martin 12 cilindri, peraltro parlavano di rumore perché questo motore 12 cilindri, uno dei pochi motori 12 cilindri, no? E lui dice sì, al di là della pole, dice, noi tentiamo al massimo di arrivare in fondo, anche perché la massacrante maratona è prevista con numero 3 piloti che si alternano nelle 24 ore, no? Quindi ci sarà qualcuno che giocherà d'astuzia, soprattutto nei cambi gomme, soprattutto nelle strategie per quanto riguarda il carburante, e bisognerà vedere come si evolverà. Ecco, diciamo, la partenza avverrà alle 16 di oggi, alle 16 di oggi, finirà alle 16 di domani, insomma, ecco.
1: Ecco, e poi bisogna anche non solo parlare, secondo me, delle strategie per le gomme, della conservazione dei motori, della cura delle auto, eccetera, ma con te volevo anche parlare della preparazione fisica e mentale, perché tu hai detto che hai partecipato già a una 24 ore, quindi
0: no, tre, ne ho fatte tre e, quella, e Le Mans l'ho fatta ho fatto solo i test, diciamo, che peraltro durano una settimana, penso, dei test pre-Le Mans durano solo i test, sempre con la Ferrari l'ho fatto.
1: Ecco, però la preparazione fisica e mentale secondo me è importante, come viene svolta? Ecco, questo ti volevo domandare.
0: Allora, già quando la facevo io, l'ho fatta io praticamente la prima 24 ore, l'ho fatta nel 2002-2003 se non vado errato, i piloti erano quasi tutti atleti, e quindi io ho potuto assistere all'epoca, appunto io avevo una squadra l'anno che la feci con Caffi, con Alex Caffi, ex pilota di Formula 1, ricorderai, Alex Caffi era un atleta nato, quindi lui non aveva, anche quando scendeva dalla macchina, non aveva questo grande affaticamento. Ho visto degli affaticamenti, per esempio piloti che magari non si allenavano effettivamente in palestra, perché ti devi allenare in palestra, ti devi sostenere. Quasi tutti avevano già all'epoca il preparatore atletico, pensa te, e ogni cambio pilota spesso duravano, i turni li facevano 2 ore per 2 ore, quindi non è che ogni ora venivano cambiati, perché ogni ora facevamo sicuramente rifornimento, però il cambio gomme lo facevamo ogni 2 ore, questo era nelle vetture GT parlo. La tuta, tu pensa, se la strizzavi veniva giù il sudore, per quante temperature. Oggi la federazione, la FIA, ha imposto alle case costruttrici di inserire l'aria condizionata o un ventilatore, qualcosa, perché dentro ci sono circa 70-80 gradi nell'abitacolo, pensa te.
1: Quindi, ma non solo, ti voglio interrompere per dirti anche una cosa, per darti una testimonianza diretta, perché povero Zanardi, che abbiamo ricordato più volte in queste nostre trasmissioni, in una delle sue trasmissioni sportive di sfide, quando conduceva sfide su Rai 3, ne parlò della 24 ore di Le Mans e disse le stesse identiche parole che stai dicendo tu. Ma non solo, quando io lo vidi alla premiazione degli atleti olimpici e paralimpici del 2016, che si svolse qui a Roma ai giardini del Quirinale, e io c'ero, non potevi parlarci con Zanardi di persona, ma sentii che lui raccontava sì le sue esperienze nello sport paralimpico, ma anche ovviamente in Formula 1, e parlava della 24 ore di Le Mans. Questo per dirti quanto era competente in senso motoristico e sportivo,
0: sì, sì,
1: in 360 gradi.
0: Hai detto bene, condivido. Poi ogni volta che parliamo di Zanardi ci commuoviamo un po' tutti, no? Io quindi quando lo citi, hai detto delle cose interessanti, soprattutto niente, abbiamo parlato appunto della preparazione dei piloti, che sono assolutamente degli atleti, chiaramente la squadra li deve supportare in qualsiasi motivo. Diciamo alcune curiosità e poi parliamo della Formula 1, ma fra un po' ci collegheremo in diretta con Ancona per questa manifestazione, questo primo trofeo d'eleganza. E volevo proseguire dicendoti alcuni aneddoti. Quindi il pilota, una volta che scendeva, noi avevamo la lavatrice, tu pensa, quindi lavavamo la tuta, l'asciugavamo in modo tale che sì, aveva la tuta di riserva, però una veniva lavata e l'altra se la metteva nel turno successivo prima che venisse asciugata. Questo già nel 2003-2004, insomma, pensate come eravamo organizzati già all'epoca per queste cose. Però più che altro veniva, e poi c'era il pilota, per esempio, che prediligeva correre di notte. Tu pensa, di notte si corre con i fari, devi guardare soprattutto quelli che sono più veloci di te, che ti sorpassano, devi essere attento soprattutto perché perché gli incidenti spesso volentieri succedono di notte, e poi non solo questo, cioè devi stare attento a tantissime cose. Poi tu pensa a un rettilineo come quello del Luna di Era, dove le vetture già all'epoca, le GT, viaggiavano oltre 300 km orari, noi come Ferrari avevamo qualche chilometro in meno. Tu pensa che la provammo la prima volta, mi ricordo sempre in vista di Le Mans, provammo alla pista privata di Vairano, quella per intenderci sotto Milano, la pista privata di quattro ruote, che ha un rettilineo esattamente di 2 km, dove tu puoi vedere le velocità massime e quindi puoi con gli alettoni vedere la penetrazione all'aria. Evidentemente aveva
1: una domanda, scusa.
0: Vai.
1: Cioè, mi viene in mente di chiedere questo: se i piloti si alternavano ovviamente in 24 ore, quando si andava a dormire, dove si dormiva? Un autogramo nelle brandine, come si
0: sì,
1: faceva?
0: Sì, nelle brandine, diciamo la Maserati all'epoca, che poi vinse la 24 ore di Spa quando c'ero io, c'era la Maserati con Andrea Bertolini, il collaudatore ufficiale Andrea Bertolini, che ho avuto la fortuna di conoscere, essere vicino a lui, quindi eravamo vicini, diciamo, di stanza. Avevano un camper attrezzato dove c'erano le cuccette proprio per i piloti, però diciamo oggi hanno le roulotte i piloti, quindi hanno l'aria condizionata, vanno a dormire e soprattutto diciamo che probabilmente possono riposare per 4 ore, in modo tale che gli altri due piloti si possano alternare, minimo hanno 4 ore di riposo, poi ti devi risvegliare almeno mezz'ora prima, no? Tornare competitivo, anche perché in quelle ore devi prendere degli alimenti assolutamente energetici per rimanere sveglio. Quindi ti dicevo prima, alcuni piloti prediligevano, no, guidare meglio di notte, primo perché hanno magari una migliore vista, però altri proprio la notte non riuscivano a guidare, per cui la notte la saltavano completamente, quindi meglio perché potevano riposare di più. Però gli altri due piloti si dovevano alternare più volte e quindi riposare di più durante il giorno, e non è facile.
1: Come funzionava? Perché insomma, immagino che se dovevi prendere alimenti energetici si faceva anche la scorta di parecchio caffè.
0: Allora ti posso dire questo: io che stavo al muretto box, che non mi sono mai mosso se non per andare in bagno, io avevo alla prima volta, perché non avevamo studiato con qualche medico, no, e prendevo Red Bull, mi ricordo, caffè, mi portavo

0: modo tale che tu da lontano riesci a vedere questa particolarità. Questa è una cosa che c'è solo nelle gare di durata, che veniva sperimentata per le prime volte proprio negli anni in cui c'ero io, perché una volta come facevi a distinguere la tua macchina che passava sotto, poi chiaramente avevamo il monitor con i tempi ufficiali, quindi per avere diciamo una panoramica, no, delle 24 ore di tutti i passaggi e come potevano girare, anche perché noi dal box gli comunichevamo che tempo avevano, la posizione in gara, quindi bisognava informare il pilota della posizione in gara, quello che aveva quelle che avevano i nostri avversari, come erano messi, e da lì facevi la piccola strategia per arrivare almeno nei primi tre della tua categoria. Non ti dico la vittoria assoluta.
1: Ti voglio dare un dato importante che ti renderà sicuramente orgoglioso, perché sai chi parlava di queste cose, di queste manifestazioni come la 24 ore di Le Mans insieme a te adesso? Lo faceva il compianto Andrea De Adamic,
0: bravo, certo,
1: Grand Prix
0: pilota ufficiale Alfa Romeo, ricordiamolo, sì, lui aveva vinto diverse con l'Alfa GT, con GT Junior, era riuscito a vincere diverse gare a livello europeo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, anche perché era entrato in federazione quando io in federazione avevo il ruolo di delegato regionale della federazione. Lui era l'esperto che era entrato in federazione per dare alcuni consigli su alcune categorie.
1: Era anche telecronista di gara di Formula 1 di Mediaset quando ce l'aveva Mediaset, e conduttore di Grand Prix, ottima trasmissione.
0: Senti, adesso facciamo una piccola pausa e poi chiamiamo i nostri amici di Ancona, va bene? Anche perché sono le 9:34, Radio Nuova in Blu, piccola pausa, grazie.

0: eccoci qua, 9.38, Radio Nova in Blu. Probabilmente abbiamo il collegamento. Danilo?
1: Sì, sono qui, presente.
0: Eccoci qua, bellissimo, dai. Primo trofeo d'eleganza Ancona, dai.
1: Sì, buongiorno a tutti. Sta venendo molto bene, siamo impegnati da stamattina alle 6.
0: Piazza Cavour, no?
1: Piazza Cavour, abbiamo riempito la piazza di bellissime auto.
0: Bello.
1: Rispetto alla statua, sulla destra, guardando verso il porto, abbiamo tutte le vetture Gran Turismo. Dall'altra parte abbiamo tutte le vetture da corsa e ce ne sono di veramente belle. Addirittura abbiamo un prototipo Alfa Romeo, Raffo. Quindi siamo impegnati.
0: Vedrò fra un'oretta quando riparto da Macerata.
1: Bene, sto cercando Camaleo ma non lo vedo più.
0: Ecco, Stefano, sì, infatti
1: volevo farlo parlare ma non lo vedo. Comunque ti faremo avere le foto
0: perché le pubblichiamo volentieri sulla nostra pagina.
1: Sì, le persone guardano affascinate perché, voglio dire, vedere macchine da corsa che portano un numero di quando corrono, abbiamo 2-4 Alfa Romeo che fanno una 75 con cui correva Nannini, Larini, poi altre 156, A112 Abarth, BMW.
0: Posso immaginare l'Alfa Romeo di Pucciarelli per caso?
1: Certo, tutte e due, abbiamo messi vicini Pucciarelli e l'altro che vanno sempre insieme.
0: Grande appassionato di Alfa Romeo, lui è pilota, ex pilota cartista, ma pilota di auto di grande rilievo.
1: Abbiamo una monoposto della Formula 500, Formula 3 della Bellasi e la Formula Abarth di Antonio Angiovani. Quindi tre monoposto, abbiamo un Oscar Barchetta e adesso è arrivata una Crosley di un certo dottor Vespa che è tipo Barchetta ma molto più anziana, di Alla, bellissima anche questa, la stanno per scaricare, quindi ti devo dire che ti devo lasciare perché è rimasta da mettere due auto, sennò sono tutte a posto. E poi Se c'è un po' di tempo ti mando delle foto, mandare.
0: Noi continuiamo la nostra trasmissione con l'amico Francesco, un caro saluto e un abbraccio, a presto.
1: A presto,
0: salutami,
1: ciao.
0: Stefano, ciao.
1: Certo, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, Francesco.
2: Sì, sono qua, ho sentito.
0: Senti,
2: tra l'altro...
0: Dimmi.
2: No, tra l'altro, come hai detto tu, tra un'oretta andrai su in Ancona... E anche voi con tuo figlio Francesco e il vostro progetto motoristico partecipate a questa operazione, giusto?
0: Allora, purtroppo sì, Francesco aveva dato la sua adesione in un primo momento, poi per impegni non corsaioli ovviamente, ma lui è anche istruttore federale, come sai. Credo che abbia altri impegni a Misano, credo, con la scuola di pilotaggio di Stor a Misano Adriatico, per cui non è riuscito né a portare le macchine né a essere presente, quindi sarò presente io come famiglia anche perché un piccolo contributo l'ho dato, insomma c'è una pagina Facebook che vi consiglio di seguire, che è quello della scuderia del Conero, è una scuderia storica che andava di moda praticamente negli anni, loro hanno iniziato credo fine anni 70, primi anni 80, poi fu chiusa ovviamente perché ecco Danilo Dentamaro, uno dei fondatori della scuderia, poi c'era Stefano Ascoli praticamente che correva con lo pseudonimo di Camaleo, se ti ricordi, l'abbiamo intervistato in altre occasioni. Comunque questo primo trofeo d'eleganza è nato come raduno, diciamo, di autostoriche, però si sono inventati questo trofeo d'eleganza praticamente per premiare, questa sera verrà premiata la vettura che verrà ritenuta ecco, lo dice la parola stessa, no? Elegante, diciamo, no? Quindi che sia da corsa piuttosto che stradale, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, quindi ci sarà una classifica, diciamo, non fittizia, ma soltanto così per dare ancora più pregio all'importanza di queste vetture che ci ha appena enunciato Danilo De Tavaro.
2: Mi risulta che ci sia anche una parte dedicata alla solidarietà in questa...
0: Bravissimo, bravissimo. Partner di, diciamo, di questa iniziativa è uno, l'Automobile Club, che ha contribuito ad organizzare questa manifestazione, però c'è l'AMBALT, che abbiamo intervistato in altre occasioni, che è l'associazione che si occupa dei tumori relativamente ai bambini, insomma, ecco. Quindi ci sarà il presidente Sergio Santomo, che peraltro è stato anche mio navigatore, pensate, negli anni 80. Oggi Sergio porta avanti questa, come presidente, questa bellissima iniziativa, insomma, pro persone che hanno dei problemi. Via.
2: Sì, salutamelo, perché mi hai permesso
0: sicuramente
2: di intervistarlo, e ancora te ne ringrazio. Ma a proposito dei motori, no?
0: Ritorniamo, vai con i motori, dai.
2: Volevo parlare di motori, perché noi...
0: E Formula 1, no?
2: Certo, perché noi a Macerata abbiamo visto di recente la nascita di una nuova palestra per... le arti marziali, però la domanda lecita da fare è questa: ma secondo te riusciremo a vedere prima o poi la nascita di un piccolo autodromo? Non sarebbe male, no?
0: Allora, mi stuzzichi, perché tu sai che io negli anni, quando ero appunto delegato della federazione, avevamo un compito che ci aveva dato la federazione per ogni regione italiana. Quindi ogni regione doveva avere una palestra, così veniva chiamata, una palestra attrezzata, quindi un piccolo circuito di 1,2 km, questo era il progetto. Che io in 14 anni di onorato servizio ho tentato di portare nella nostra regione. Quindi una volta era la provincia di Macerata, al centro fiere c'è, cioè un mio progetto firmato ovviamente CONI, depositato al comune, ne ho parlato poco tempo fa con l'assessore Sacchi, e spero di ripoterlo riportare fuori dentro il centro fiere, perché nel centro fiere avevamo fatto un piccolo circuito di 1,2 km, che era terra e asfalto, dove io in genere facevo scuola di pilotaggio. A livello sperimentale abbiamo riaperto questa finestra poco tempo fa, tu sai benissimo, abbiamo fatto questa iniziativa per riaprire questo colloquio con il comune di Macerata. Adesso da lì a dire che riusciremo a riportare una palestra, come io la chiamavo, palestra attrezzata, quindi non voleva essere un circuito vero e proprio, però può servire per i corsi di guida sicura, può servire alle scuole guida per fare gli esami, può servire per fare i test che mancano. Io ogni volta che partiamo con mio figlio per le nostre iniziative di esperienza in pista, dobbiamo andare al circuito più vicino, è Magione. Abbiamo approfittato tempo fa, come tu sai, il piccolo circuito, che è un cartodromo piuttosto stretto, quello di Porto San Giorgio. Abbiamo sfruttato qualche giorno fa addirittura il circuito di Corridonia, però non è mai Macerata, ecco.
2: Certo,
0: tu,
2: certo,
0: hai detto una bellissima cosa, purtroppo le Marche e l'Abruzzo mancano di un circuito, insomma, ecco, ci servirebbe. Però ti dico, ci ho provato per tanti anni, non ci sono riuscito, perché tutti poi i comuni interessati, compreso Macerata, volevano fare degli espropri. Io non volevo fare nessun esproprio, perché lo spazio era già dedicato, che erano gli spazi esterni del centro fiere peraltro, che adesso sono occupati dalla terra. Lì però mi diceva l'assessore che ci dovranno ricavare un grande piazzale per fare addirittura concerti, per cui lì sicuramente non è uno spazio, e ci vogliono qualche ettaro di terra, ci vuole, insomma, per fare anche un mini circuito ci vuole, insomma, ecco, ci vuole dello spazio.
2: Sai perché ho fatto questa considerazione? Perché noi adesso in testa al mondiale di Formula 1 abbiamo Antonelli.
0: Bravissimo.
2: Vogliamo capire qual è il segreto, secondo te, di allora, questo ragazzo in testa al mondiale, e magari ne nascessero altri, ecco.
0: Allora, bravissimo. Hai introdotto un argomento che mi sarebbe piaciuto appunto parlarne questa mattina con te e hai detto benissimo. Antonelli intanto in questo momento sta bruciando anche dei grandi record, no? Perché 5 gare è riuscito a vincere ultimamente, è riuscito a fare come pilota più giovane diverse pole consecutivamente. Oggi c'è il Gran Premio di Barcellona, non parte favorito, lo vediamo praticamente al quinto posto, ma queste erano le prove libere di ieri, quindi oggi ci saranno le qualifiche e le prove libere 3 e le qualifiche, quindi vedremo se Antonelli ha qualche cosa di nascosto. Però ti dico la crescita di Antonelli. Intanto Antonelli nasce in una famiglia corsaiola, perché il papà fa il preparatore e noleggiatore di vetture del marchio Porsche, quindi è vissuto sempre. Però ha fatto la carriera praticamente kartistica, quindi è cresciuto lì. La Mercedes l'ha notato, come tante case costruttrici hanno i loro talent scout che vanno in giro un po' nei circuiti e cercano di vedere le nuove leve e soprattutto se ci sono dei talenti da promuovere. Lui è stato un talento che ha promosso la Mercedes, quindi lui già da ragazzino vestiva la casacca già Mercedes e tanti lo invidiavano, però era un ragazzo vincente, quindi vinceva anche nei kart. La Mercedes ha avuto la fortuna di crescere questo grande talento fra le sue fila. Quando l'hanno messo e l'hanno visto che in Formula 2 vinceva anche lì, praticamente hanno detto tu sei fatto per noi. Toto Wolff gli ha dato la fiducia e non a caso, eccolo qua, sta anche in qualche maniera sfigurando il suo compagno di squadra, Russell, no? Che oggi lo vediamo al secondo posto, addirittura a qualche un millesimo, nemmeno un millesimo dalla pole che l'ha fatta Norris ieri, attenzione, parliamo di ieri, 1.15.4 e Russell è a 9 millesimi, Piastri a 5, Leclerc è a 3 decimi, Antonelli a 5 decimi, quindi i primi 5 in 5 decimi, pensate. Poi c'è Verstappen, poi c'è Lindo, ma già parliamo che già l'ottavo è già un secondo di distacco, Hamilton a 1 secondo e 2, pensate che distacco alle prove di ieri.
2: Ecco, io ti volevo dare una notizia, che nel senso che potresti parlare di questi progetti a un ente tu, oltre che al comune, anche all'università, perché l'università di Macerata, che unisce sempre il binomio sport, studio e cultura, recentemente ha partecipato alle competizioni nazionali dei CUS italiani e ha ottenuto ottimi risultati, mi pare un bronzo nella pallavolo, ha vinto il campionato italiano di calcio a 5, quindi questo bravo. Per i giovani, per lanciare lo sport nei giovani non è poco, quindi
0: bravo, bravo. Allora lo sport universitario a me interessa molto, interesserebbe molto, anche perché parliamo di CUS, no? Qui a Macerata abbiamo il presidente d'Introna che abbiamo intervistato l'anno scorso. Ho tentato di ricontattarlo d'Introna, ho saputo, forse non te l'avevo ancora detto, sta poco bene. E quindi il figlio. Esatto, lo salutiamo d'Introna. Il figlio ha detto non è il caso di intervistarlo perché non è il caso, insomma. Io nell'intervista proprio gli proposi questa cosa, quindi era rimasto, diciamo, il mio sogno, forse anche il suo, nel cassetto, di coinvolgere l'università nei corsi di guida sicura. Tieni presente che io iniziai qualche anno fa insieme all'Automobile Club di Macerata, iniziai nelle scuole superiori a fare dei corsi di guida sicura per 2 anni insieme al dottor Ferretti e all'università per un esperimento che poi non è andato a buon fine, però non avevamo parlato con i dirigenti, quindi se tu hai qualcuno all'università ti pregherei di tirar fuori dal cassetto qualche tua conoscenza in modo tale che io possa almeno proporre un qualcosa del genere con il polo universitario, insomma. Quindi
2: sì, un altro contatto da non sottovalutare è la FIGEST, perché bravo, anche se si parla di giochi e sport tradizionali, li abbiamo avuti in radio, comunque si può parlare di motori anche lì, magari in un altro modo, ma si può parlare di motori anche lì, dato che valorizzano sport storici.
0: Lì dovrei parlare, bravissimo, hai accennato la FIGEST, praticamente è quella nella quale questi sport tradizionali rientrano. Non so quanto questa federazione sportiva riesca a tirar fuori, diciamo, però tu avevi accennato questa cosa, non solo, perché l'hai sottolineato in diverse occasioni, sport e turismo, secondo no, dovrebbero essere le due tematiche che alle Marche in questo momento interessano, anche perché dopo il terremoto queste iniziative hanno portato tanto turismo, insomma, no? Quindi sport e turismo, insomma, c'è questa bella iniziativa. La FIGEST ovviamente potrebbe essere una bella cosa, anche se noi abbiamo altri sport veramente da portare avanti, no? Perché tu accennavi alla palla al bracciale, no? Dove Treia regna sovrana, però il palla al bracciale l'abbiamo vista anche a Macerata, allo Sferisterio, il nuoto Macerata che va fortissimo. No, per parlare di altri
2: diversi campionati italiani,
0: esatto, bravo.
2: Ma ho parlato di palla al bracciale perché c'è anche l'automobilismo. Tu parlavi prima delle auto storiche, ma a Macerata c'è una società che ogni anno parla di auto
0: storiche, Marche,
2: addirittura lo Sferisterio, sì.
0: Diciamolo, Scuderia Marche, Massimo Serra, ho tentato e presto spero di averlo ai nostri microfoni, sto provando diverse volte, però sempre impegnato per averlo ai nostri microfoni, perché lui organizza la manifestazione, quella praticamente di mezza estate, che termina sempre poi allo Sferisterio con uno spettacolo in genere musicale. Fa un raduno di 3 giorni che è sempre premiato dall'ASI come la migliore manifestazione organizzata in Italia. Pensate, Scuderia Marche organizza questa grande iniziativa. Spero di avere Massimo Serra ai nostri microfoni quanto prima, quindi provaci te, ci provo io. Adesso non ci può provare Alberto, che forse ci ascolta in questo momento, lo salutiamo, Alberto Montebello, lo ricordiamo, che in questo momento purtroppo è ricoverato. Esatto, eccoci qua, è arrivata la musica, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, salutiamo i nostri ascoltatori, Macerata vi saluta, Radio Nova in blu, grazie Francesco, buona giornata
2: a
0: tutti.
2: Grazie a te, buona giornata e buona giornata ascoltatori.
0: Grazie, ciao.

0: radionuova.com. Entra anche tu in Radio Nuova.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato di accordo di pace, lo annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. È tornato in Vaticano a tarda sera dopo le 23 Papa Leone, partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo, è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Fermatevi, convertitevi, il monito che in mattinata aveva lanciato ai trafficanti di esseri umani. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaun e Nabatieh, nel Libano del Sud. L'esercito israeliano ha diramato poi un altro ordine di evacuazione in 20 villaggi, sempre nel Libano meridionale. Attacco di droni ucraini provoca la morte di almeno una persona e il ferimento di tre nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della prossima riunione dei sette grandi a Parigi dal 15 al 17 giugno.
3: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri, minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logica militari di dominio per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Venezuela, ucciso in un blitz degli Stati Uniti, Nino Guerrero, leader del Tren de Aragua, una delle banche criminali più efferate del pianeta. Infine Alberto Stasi esce dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: leggere i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Il nostro approfondimento di informazione locale oggi è tutto dedicato al pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, in programma questa sera con partenza dallo stadio Elvia Recina di Macerata. I primi arrivi intorno alle 19:30 dei pellegrini provenienti da tutte le parti, da tutta Italia, con autobus, treni, arrivano a Macerata e poi con le navette appunto allo stadio, dove viene celebrata la Santa Messa dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. Allo stadio arriva anche la tradizionale fiaccola della pace, accesa da Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale del 3 luglio. La fiaccola, quando arriva, avrà percorso oltre 250 chilometri, partendo da Orvieto e attraversando Terni, Assisi, Colfiorito, Camerino, San Severino Marche, Caldarone e Tolentino, grazie all'impegno di numerose staffette composte da atleti provenienti dalle regioni attraversate. Il tema di quest'anno del pellegrinaggio, del 48esimo pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, è racchiuso nella domanda che Natanaele rivolge a Gesù: come mi conosci? Un interrogativo che esprime il desiderio profondo di ogni persona di essere accolta e amata per ciò che è, superando ogni tentazione di scetticismo, chiusura o rabbia. Un'esperienza che i pellegrini scoprono lungo il cammino della notte, che diventa seme di speranza e di pace per il mondo. Tantissimi i volontari impegnati per tutta la notte, oltre 1000 distribuiti nei vari servizi: illuminazione, amplificazione, sicurezza, accoglienza e comunicazione. Ricordiamo poi che sono attivi i bus navetta diretti allo stadio Elvia Recina, sia dal centro fiere di Villa Potenza, sia lungo un percorso cittadino dedicato dalle 15:45 alle 21. Domani mattina, all'arrivo appunto a Loreto, i primi pellegrini arriveranno intorno alle 6. Ci saranno anche alcuni pullman contram che effettueranno il servizio di ritorno da Loreto a Macerata. Ora vi proponiamo un'intervista realizzata da Tiziana Tiberi a Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano e ideatore del pellegrinaggio, che dal, pensate, 1978 guida in prima persona il cammino, e di seguito vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Vi ricordiamo anche che dalle 19:30 noi di Radio Nuova Macerata saremo in collegamento, vi proporremo tutta la prima parte del pellegrinaggio, che potrà essere seguito anche sul canale 89 di MTV e sul canale YouTube della diocesi. Ma ascoltiamo Monsignor Vecerrica.
9: È la sfida dell'amore di Dio, perché, come ha detto Papa Leone a Barcellona ieri, che i cristiani sono pellegrini perché portano l'amore di Dio nel mondo e fanno vedere che è possibile vivere insieme, pur essendo diversi e peccatori.
10: Cosa ricorda della prima edizione?
9: Che ci tenevo tanto, perché era una tradizione che i maceratesi, al termine di ogni iniziativa, soprattutto agricola, andavano di notte a ringraziare la Madonna. E allora ho detto: facciamo che al termine della scuola, l'ultimo sabato di scuola, andiamo a piedi a Loreto per ringraziare la Madonna. Ma la preparazione fu provvisoria, così malandata, per cui c'era la pioggia, sbagliammo strada, fu un disastro, e allora dissi basta, un'esperienza fallita. Ma allora subito è venuto in quei giorni Papa Giovanni Paolo II a Loreto, allora ho detto: facciamo, invece del pellegrinaggio, facciamo un'adorazione tutta la notte di preghiera per il Papa che arriva. Il Papa l'ha saputo, è rimasto colpito e mi ha detto: no, devi continuare quell'esperienza che hai iniziato, perché mi devi curare questi giovani tutti gli anni.
11: Non non avviene una cosa del genere per quasi 50 anni, coinvolgendo così tante persone, se non ha intuito qualcosa di unico. E questo è il pellegrinaggio, cioè un'esperienza estremamente concentrata, è una notte, ma che può nutrire poi di sé, creando contatti, collegamenti, riferimenti, addirittura un anno. Qui c'è gente che vive un anno tenendo i contatti con tante altre parti del mondo, che poi si ritrovano qui solo il giorno del pellegrinaggio. E non è una cosa che riguarda solo l'esperienza di comunione e liberazione o dei loro amici, ma riguarda tantissime persone che ormai hanno scoperto questo appuntamento come un'esperienza di chiesa.

0: affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
1: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
3: È bella strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Bella.

0: Lotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guido Lotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chad Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata. Il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: amici, benvenuti voi del sabato mattina che siete impazienti dell'inizio di questa nuova puntata di Dolce Far Niente qui da microfoni di Radio Nuova Macerata in blu. Cosa abbiamo in pentola? Cosa bolle? Cosa si sta scaldando? L'aria fuori sicuramente, sta arrivando l'estate, il sole, il cielo azzurro, le temperature si alzano, cominciamo un po' a sudare, però d'estate ci si diverte sempre un pochino di più, almeno così dicono, e in estate ci sono tantissimi eventi, tantissimi festival, concerti, sagre, feste di ogni genere, e oggi proprio di questo vogliamo parlare. Vi faccio un breve riepilogo in maniera che non vi muoviate da qui davanti e programmiate di stare qui con noi in compagnia piacevole, leggera e così comunicativa fino a verso mezzogiorno, minuto più, un minuto meno. Nella prima parte, quest'anno, come ogni altro anno in precedenza, questa è la quinta edizione, saremo i partner, gli amici, gli sponsorizzatori di Appignavalon, questo festival dedicato al fantasy, comics, cosplayers, area talk, insomma... un certo modo di fruire l'immaginazione che diventa cultura, e questo ci piace molto. Avremo qui con noi Daniela Zepponi, che abbiamo conosciuto di recente nella sua altra attività di relatrice in eventi importanti per la crescita, per la formazione, eccetera. Poi ci rinfrescherà lei la memoria sulle sue competenze. E Lucia Nardi, altra nostra amicizia di lunga data, entrambe sono le ideatrici del progetto di Appignavalon, fondatrici, ma si pregiano anche di altri ruoli. Andiamoli a vedere meglio. Daniela Zepponi è vicepresidente di Terre di Sogno, che è l'organizzazione che fa capo ad Appignavalon, ed è insieme a Lucia, dicevo prima, la fondatrice di questo evento, insieme naturalmente anche ad altri operatori dello staff che vi menzionerà poi Daniela o Lucia, in quanto sanno perfettamente chi di loro va menzionato, a differenza mia. Io mi sono preparata la cornicetta, ragazzi, perché quest'oggi ho qui due donne a cui non manca sicuramente il verbo e la verve per raccontarvi tutto. Nella seconda parte, dalle 11:30, conosceremo Anastasia Hennimore 24, e una artista veramente, come dire, di grosso pregio, perché ha una formazione importante, giornalismo, televisione, scrittura, viene dalla Bielorussia e ha scelto l'Italia per avere modo di esprimersi in maniera un pochino più libera. Ma questo accadrà nella nostra seconda parte, quella più lunga. Io ho fatto l'introduzione che serviva per lasciare la parola a Daniela Zepponi, che è qui di fronte a me, quindi la presento subito, eccola.
1: Grazie a tutti. Io ringrazio, insomma, mi fa sempre molto piacere poter tornare ospite nella tua trasmissione, Morena, e ogni volta raccontando magari qualcosa di diverso, perché ho avuto la possibilità qualche settimana fa di intervenire con Silvia Alessandrini Calissi sul tema del digitale.
0: Esatto.
1: Visto che io sono una digital strategist e mi occupo di educazione digitale nelle scuole, e ritorno nella mia veste da volontaria in questo caso, perché sono, come giustamente detto tu, la vicepresidente di Terre di Sogno. Io colgo l'occasione per salutare il nostro presidente, che è Andrea Palazzesi, che in questo momento è super impegnato nell'organizzazione dell'evento, e tra poco vedremo anche quali sono gli altri protagonisti di questo festival che ormai da 5 anni anima il paese di Appignano,
0: l'estate appignanese,
1: precisiamo, in provincia di Macerata, perché qualcuno ogni tanto mi chiede: ma io sono andata a Appignano del Tronto, non c'era niente, perché era Appignano di Macerata.
0: Appignano come, pure semplice.
1: Esatto, come specifichiamo sempre.
0: Da quest'altra parte lasciami presentare anche la nostra Lucia.
2: Buongiorno, grazie, sono tanto contenta di essere qui, anche io ringrazio, insomma, Andrea, Matteo, Francesco, tutti
0: perché anche
2: Roberto,
0: tu tra le mille altre
2: che...
0: cose non ti potevi far mancare.
2: Sì,
0: no?
2: Sono volontaria di a Pignavolo, meno attiva di Daniela, molto meno attiva, e mi occupo semplicemente dell'area talk e degli ospiti, quindi sarai anche tu con noi in questo viaggio.
0: Sì,
2: e
0: io sono la
2: ci saranno le belle sorprese anche in questa edizione.
0: Allora, vogliamo un attimino, prima istanza, presentare velocemente il programma generale. Chi lo fa? Daniela?
1: Vado io,
0: dai.
1: Lucia, se sei d'accordo?
2: Sì.
1: Allora, ricordo alcune delle basi, insomma, per conoscere
0: le varie aree.
1: Esatto, il nostro evento. Allora, a Pignavolon è un festival che si svolge ormai da 5 anni, nato appunto dall'impegno di un gruppo di amici, che adesso ci tengo veramente a ricordarli tutti velocissimamente, poi guarderemo anche le associazioni che lo supportano, che sono appunto Andrea Palazzesi, Irene Camilletti, Francesco Lanari, Matteo Canesin, Lucia Nardi, io, Daniela Zepponi, e ovviamente c'era con noi Riccardo Messi.
0: Ecco,
1: Riccardo Messi, che è stato veramente l'anima artistica di A Pignavolon e che purtroppo da 2 anni non è più con noi. L'8 giugno è stato il giorno in cui l'anniversario in cui l'abbiamo ricordato.
0: Sì.
1: Riccardo ha lasciato tantissimo da Pignavolon, ci tengo a dirlo, e comunque continua a partecipare non solo nei nostri cuori e in ogni cosa che noi facciamo, ma anche attraverso la fondazione Riccardo Messi, che i genitori hanno creato,
0: sì,
1: di cui poi magari diremo al volo due parole.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi, che cos'è A Pignavolon? A Pignavolon è un festival che, come dicevi tu, attraverso diverse forme di cultura dà la possibilità a grandi e piccoli di divertirsi, di giocare, perché il gioco è una delle sezioni. Noi abbiamo organizzato questo evento in tutta una serie di sezioni, è una delle sezioni più importanti. Abbiamo quindi un'area comics, abbiamo quindi un'area games, dove sarà possibile mettersi seduti, giocare. Mm-hmm. Ci sono tornei di D&D, cioè l'escape room, ci sono tornei di Blood Bowl, ma adesso poi magari entriamo poi nello specifico successivamente. C'è un'area, un artist alley, dove ogni anno giovani artisti vengono a disegnare, a esporre le loro opere, a mostrare insomma quello di cui sono capaci, a colorare la nostra Pignavolon. C'è un'area junior dove ci sono tante attività dedicate appunto ai più piccoli, che si divertono tantissimo con materiali di riciclo, laboratori, eccetera eccetera. All'area junior è collegata la fantastica passeggiata fantasy che noi organizziamo la domenica mattina. Esatto, la domenica mattina. C'è un'area palco dove ci sono diversi concerti, l'area talk che poi approfondirà Lucia.
0: Intanto ti segnalo che c'è Andrea Palazzesi che ci sta guardando.
1: Ok,
0: quindi
1: ciao,
0: lo salutiamo.
1: Ciao Presidente. Ciao.
0: Scrivici
1: ciao.
0: Qualcosa Andrea, dai, dacci delle dritte.
1: E sul palco in piazza c'è tutta l'area, anche ci sarà tutto un momento dedicato al cosplay, che è una parte molto importante del nostro evento. E quindi insomma tanti momenti. Quest'anno, ogni anno il festival ha una tematica. Quest'anno noi abbiamo deciso, invece di dare delle tematiche specifiche come abbiamo fatto negli anni passati, abbiamo deciso di essere più generali, ma in realtà è un tema che noi sentiamo tantissimo, che è il coraggio di scegliere. Perché vi posso dire che ogni anno scegliere di impegnarsi, di dedicare il proprio tempo, di lasciare da parte le proprie famiglie, anche se poi i nostri figli si divertono tantissimo durante A Pignavolon, per regalare tantissimo lavoro al proprio paese, è una scelta che richiede tanto coraggio. Aggiungo, prima magari di ripassare la parola, che la bellissima grafica, il bellissimo manifesto di quest'anno ci è stato regalato dall'artista Daniele Procacci, che poi avremo ospite insieme a tantissimi altri ospiti. Adesso tra poco vi lancio la bomba, il nostro ospite top, poi ne parleremo, che avremo ospite con una sua mostra, e anzi tra poco l'ospite, il super ospite, lo facciamo rivelare a Lucia, perché fa parte dell'area talk. Quindi insomma tante cose, e A Pignavolon vi aspetta.
0: Vedo quest'anno qui dal sito, dalla pagina di A Pignavolon, che potete raggiungere anche da Facebook, è ricca di riferimenti, di notizie. Ci trovate proprio tutte le sezioni spiegate molto bene. C'è anche il bellissimo raduno steampunk. E questo mi ha colpito molto, perché ricordo nelle edizioni precedenti che ogni volta c'era affluenza di questi gruppi così vestiti, che hanno veramente portato, come dire, una ventata di quel retrofuturistico, no? Che è un colpo d'occhio veramente meraviglioso quando accade. Quindi avete ben fatto a cogliere la preferenza di questi gruppi per Appignavalon e dedicare loro un raduno. Chi ne vuole parlare?
2: Non ne sappiamo nulla. Sicuramente è un festival che è per tutti, quindi è per famiglie, per bambini, è per ragazzi, è per appassionati, però abbraccia varie anime, quindi ciascuno magari con il proprio sogno, con il proprio stile, e quindi abbiamo magari voluto portare un po' questa occasione che possa essere per tutti. Quindi,
0: tra l'altro, io ci terrei anche a...
2: dal cosplayer professionista a magari la persona che si vuole semplicemente divertire.
0: Ecco, io inviterei tutti gli appassionati di fumetti, di eroi, ma anche di serie televisive, ragazzi, che ne so,
2: anime.
0: Prendete, no, un Stranger Things, ci sono tantissime serie particolari, un X-Files, qualsiasi tipo di serie che possa suggerire un look, un riferimento particolare, ma perché non approfittate di questi festival per tirare fuori la vostra vena di follia? Non l'avete mai fatto? Fatelo, vestitevi, travestitevi, andatevi a fare un giro ad Appignavalon in maniera da poter esternare una passione. Quale occasione migliore del sentirsi, no, accolti in un evento che prevede questo? Non necessariamente uno deve salire sul palco a fare la sfilata, ma semplicemente ti metti una parrucca bionda, una divisa con le spalle, e va in giro sentendoti Lady Oscar una volta nella vita.
3: Allora, sicuramente grazie Morella per l'input, perché sicuramente da questo punto di vista Appignavalon, il nostro claim è sempre stato vivi il tuo sogno,
0: ecco,
3: e quindi diciamo anche io ce l'avrei il sogno di mettere la divisa di Lady Oscar, solo che fa un po' caldo in Contorino, quindi finora ci ho sempre rinunciato.
0: Io mi farei prestare la giacca da Skins quasi quasi quest'anno.
3: È vero, perché merita assolutamente. Stavo dicendo prima del raduno Steampunk. Allora, gli Steampunk, questo gruppo meraviglioso, fin dal primo anno ci ha supportato, ha partecipato e ha dato un tocco assolutamente unico,
0: sì,
3: alla Appignavalon.
0: Esatto,
3: e noi siamo
0: fantastico.
3: Orgogliosi del fatto di poter riproporre anche quest'anno il loro raduno. Lato cosplay, ti posso dire che grazie proprio ad Appignavalon io ho scoperto che c'è un mondo straordinario.
0: Sì, bellissimo.

0: parteciperò al tema del, alla passeggiata della Compagnia dell'Anello, insomma interpreterò anche lì un ruolo, probabilmente resterò nel tema fantasy.
1: Io quest'anno voglio essere Sally.
0: Wow,
1: la bambola di
0: pezza, meraviglioso, dai, meraviglia. Bene, quindi ok, dai, io sarò più fantasy,
1: tanto c'è il tatuaggio,
0: però tu sarai Sally e sarai sicuramente meravigliosa. A proposito della re cosplay, vorrei ricordare che, come stavi dicendo tu, che c'è innanzitutto una gara in work in progress. Vi potete iscrivere attraverso il link che noi abbiamo postato sulle nostre pagine, che vi porta direttamente alla, sia su Instagram che su Facebook, per partecipare a gratuito. Ci sono dei bellissimi premi, ci sono già diversi iscritti, quindi vi invitiamo assolutamente a partecipare, sia che abbiate magari, anche perché quest'anno ci abbiamo anche un LED wall bellissimo che permette, che sta dietro chi si esibisce, che permette di fare un'esibizione veramente top. Ma se anche non ve la sentite, non avete un'esibizione preparata, abbiamo aggiunto un secondo momento che sarà quasi contestuale insomma alla gara cosplay, che sarà il momento della sfilata, come dicevi tu, quindi anche senza preparazione, ma se avete comunque un bel vestito, un bel costume, perché io vedo delle cose meravigliose, degli artisti meravigliosi anche se non salgono sul palco, durante, insomma, alla fine della gara cosplay potrete comunque sfilare e mostrare i vostri outfit, perché saranno assolutamente stupendi.
1: Lucia, tu quest'anno, come al solito, ti occupi dell'area talk, dell'area culturale legata all'evento, e il tema di quest'anno appunto sarà la scelta.
2: Sì, il coraggio di scegliere, ecco. Inteso non solo come la scelta della figura eroica, diciamo, per eccellenza, anche perché questo fa parte sicuramente di Happy Avalon, ma anche le piccole scelte quotidiane di cui parleremo in realtà anche con te, perché facendo una brevissima carrellata un po' su quello che è il talk di quest'anno, di questa edizione, diciamo che sabato 20 alle 17 inaugureremo un po' l'area talk proprio con te, quindi con Morena Oro,
1: sul tema della scelta, vuoi bypassare
2: ma non lo bypasseremo proprio su questo tema, perché vogliamo anche qui un po' sempre spiegare e raccontare il perché, no? Quindi la scelta per noi è molto importante, è qualcosa, come diceva anche Daniela, stavolta di meno specifico, forse più ampio, ma che ci contraddistingue tutti e ci tocca nel profondo.
1: Tra l'altro, e quest'anno avete diciamo scelto di adottare un tema che è quasi una riflessione, no? un approccio filosofico, mentre gli anni scorsi, che ne so,
2: Tim Burton,
1: dedicato a una figura come Tim Burton, che forse era anche un tributo a Riccardo in qualche modo.
2: Sì.
1: Però ecco, lo spazio per la riflessione all'interno di qualcosa che è assolutamente comunicativo, immaginifico e appassionato, legato a personaggi della fantasia.
2: Sì, come sempre un tema ampio, però può essere una libera interpretazione.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Anche in questa edizione tutti noi possiamo essere chi vogliamo,
1: anche
2: e
1: la
2: chi
1: scelta
2: siamo,
1: di
2: no?
1: fare cosplay essere.
2: Sì, assolutamente. E poi sempre con te partiremo con la presentazione, come mi dicevi, poi mi racconti
1: un po'
2: di C'era una svolta con Andrea
1: Ansevini
2: che è un po' una rilettura delle fiabe in maniera ironica, con nuovi
1: finali,
2: queste fiabe che si contaminano e si incontrano l'una con l'altra, sempre per Monetti Editore. Quindi parleremo un po' anche di questo libro, di quest'opera, che è assolutamente
1: tra l'altro perfettamente in tema, no?
2: Esatto, perfettamente in tema, quindi abbiamo inserito proprio per questo, perché ci apre un po' all'ascolto. Sabato, sempre alle ore 18, come diceva anche qui Daniela, abbiamo un grande artista che ci ha supportato molto in questa edizione, in particolare Daniele Procacci, che quindi diciamo artista per eccellenza, racconterà un po' la sua esperienza. L'abbiamo avuto con noi anche l'anno scorso, ma in maniera diversa faremo un talk molto interessante sugli strumenti del mestiere, proprio di chi va a creare dei personaggi e chi comunque è un art designer. E alle 19 avremo invece un content

0: creator che è Davide Nubis, che spiega in maniera semplice ma comunque interessante e accattivante su YouTube molti giochi, quindi li rende accessibili anche magari alle figure come me che sono sì e no nerd, però magari possono essere incuriositi e gli va di provare un gioco nuovo, e quindi è molto interessante. E il coraggio di scegliere ritorna anche un po' nei talk della domenica 21, partendo sempre alle 17 in poi, perché è caldo, ragazzi, quindi
1: in piazza
2: anzi, sarà a Pignano più caldo di questa settimana, quindi, ma noi vi aspettiamo per pescarvi.
0: Esatto, cioè pensate anche
1: il
0: a noi, quindi
1: di
0: venite
1: di andare comunque ad Appignano
0: a dare il sostegno, no, a questi benedetti volontari che hanno comunque creato qualcosa di molto bello. E alle 17 appunto ci sarà Christian Sensini che porterà un po' l'importanza del gioco, del ruolo del gioco anche a livello didattico e pedagogico, quindi coinvolgerà sia i ragazzi anche con un talk che è anche un'interazione educatori, persone del settore, ma veramente anche qui tutti. E terminerà con una chicca, diciamo, proprio su un gioco di Sheldon. Ve lo anticipo, perché poi alle 17:45 avremo la special guest, diciamo, il doppiatore Leonardo Graziano, e che presenterò in realtà insieme a Daniela Zepponi prima della gara cosplay.
1: È la voce allora, di chi questo doppiatore? Allora, dai, invogliamo quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, un po' è conosciuto da tutti, è molto famoso, è un doppiatore italiano che lavora tra Roma, Milano e l'avete visto in tantissimi festival. Ha doppiato per esempio Sheldon, ha doppiato Naruto, Naruto è molto importante anche per questo tema. Poi per esempio Killua in Hunter x Hunter, Artemis in Sailor Moon, e anche i Cavalieri dello Zodiaco che tutti noi conosciamo, oppure One Piece, Franky, la versione quella da ragazzo, insomma sia anime, film, giochi, film animazione, un personaggio molto, molto importante che poi con grande anche lì umiltà si rende disponibile insomma anche per il pubblico.
1: Beh,
0: quindi questo
1: anno,
0: sarà il grande evento, diciamo, un po' dell'area
1: talk.
0: Ogni anno
1: siete riusciti a portare sempre doppiatori di grande spessore, di personaggi amatissimi degli anime che poi hanno lavorato naturalmente anche nel cinema o che
0: sì.
1: Quindi immagino che oramai questa vostra fama di organizzatori di festival cominci a girare anche tra tutte queste persone, no? Questi doppiatori faranno gomitate per venire ad Appignavalon.
0: Ma sicuramente Appignano è un piccolo borgo, però nella cioè quello che diceva Daniela, quando le cose partono dalla passione, dal basso, poi praticamente crescono, e questo soprattutto appunto grazie al presidente Andrea, anche alla volontà, diciamo alla determinazione anche qui di scegliere di esserci tutti i volontari, te compresa, ognuno magari apportando un tassello, un pezzetto della propria passione, si è potuto fare un po' tutto questo, ovviamente grazie ad ELP, al comune, all'associazione Terre di Sogno.
1: Ecco,
2: esatto,
1: appunto.
2: Infatti ci tenevo, grazie Lucia che l'hai introdotto, ci tenevo ovviamente a sottolineare quali sono i nostri partner istituzionali, perché ELP di San Severino Marche è l'associazione della presidente Cristina Marcucci, che saluto, che già questo è il secondo anno ci fa da capofila tra virgolette, e che supporta in maniera fondamentale, imprescindibile il nostro evento. E ovviamente abbiamo il patrocinio e il supporto del comune di Appignano. Il comune di Appignano, l'amministrazione comunale, fin da subito, fin dalla prima ora, è stata davvero entusiasta di avere la possibilità di permetterci di realizzare un evento come questo, anche perché cioè da dire, dove li trovi un gruppo di persone che si mettono totalmente a disposizione della comunità per realizzare una cosa come come questa. Quindi, no, adesso a parte gli scherzi, loro comunque sono stati da subito di supporto, e quindi anche quest'anno.
1: Già che non siano stati di ostracismo, no?
2: Esatto, viste Mari quello che succede in certi posti, invece da noi sono pure contenti che lo facciamo, e quindi da questo punto di vista siamo molto fortunati. Io approfitto, faccio, lo so che sono diverse, però faccio una carrellata, perché sennò ho paura che e poi
0: sponsor.
2: Non le diciamo. No, di okay. associazioni che ci
1: sì.
2: aiutano.
1: Ah,
2: quindi,
1: esatto, esatto.
2: Anche perché poi magari entriamo nel vivo di ulteriori come si dice, di ulteriori aree. Quindi partirei dall'area Games, poi magari ci dividiamo, presto dico solo l'area Games. Andiamo a ringraziare le associazioni, scusate, faccio una parentesi, non abbiamo citato prima Fabrizio Germondari, che è con noi dalla prima ora, che è un altro dei creatori insomma di insieme a noi di Appignaulon, perché Fabrizio è anche uno dei pilastri dell'area Games. Quindi per l'area Games andiamo a, a ringraziare le associazioni Torre Nera, Jactalorum, Labs, Laboratorio Sociale, GDV Ludica Loreto, Macerata Taulo, GDR Al Buio Macerata, Terzo Round, Associazione Storico Modellistica Civitanova Marche. Inoltre si ringraziano due case editrici che quest'anno ci hanno regalato tantissimi giochi meravigliosi, Asmodee Italia e Creativamente. Che e potete, insomma, chi partecipa all'area Games può andare a provare i loro nuovi giochi, insomma, proprio in quest'area. Poi abbiamo l'EM Modellismo di Andrea Morresi, che ci ha, donato i premi per il torneo di Blood Bowl, e poi gli organizzatori del torneo di D&D, a cui vi potete ancora iscrivere. Mi raccomando, torneo di D&D, che sono Maurizio De Angelis, Roberto Tonti e Massimo Tonti. Quest'anno per la prima volta nell'area Games abbiamo una sezione prototipi in collaborazione con ZAZ Italia, e che è l'associazione internazionale degli autori di giochi da tavolo nata in Germania nel 1991. Infine, per la passeggiata fantasy, ringraziamo il Centro Ippico di Potenza, il Palio di Terzieri, Paolo Spernanzoni, che ci sta dando un aiuto immenso nell'organizzazione di questa passeggiata, e che ci ha portato anche tanti volontari da Monte Cassiano. Quindi quest'anno siamo
1: proprio una squadra,
2: c'è una partnership. Noi siamo andati a fare a Halloween a Monte Cassiano, e loro vengono a fare a Pignano.
1: Beh, questo devo dire che è bellissimo quando si crea questa sinergia tra paesi, no?
2: E poi ringraziamo ovviamente l'associazione Altabinus e la Proloco, e poi la Seredil, insomma, che ci ha messo a disposizione tante, tante cose.
1: Ti
2: poi
1: volevo chiedere un
2: entreremo nel vivo di altre situazioni,
1: un approfondimento per la passeggiata fantasy, che riscuote sempre tantissimo successo. Che cosa è previsto e a chi è dedicata? Ai bambini, agli adulti?
2: Allora, anche quest'anno è dedicata ai piccoli, ma dopo aver per 4 anni diciamo portato avanti una storia meravigliosa legata proprio ad Appignaulon, con la principessa Amelia di Appignaulon, che corre di mamma, che
1: storia,
2: esatto,
1: quindi.
2: Che era mia figlia fin da quando era piccola.
1: Ma dovreste scrivere anche la storia,
2: sì,
1: magari
2: ci stiamo,
1: un piccolo opuscolo,
2: ci
1: un
2: stiamo
1: libricino.
2: Pensando con la principessa Amelia, insomma, che cresceva e contribuiva con l'aiuto di tutti a salvare Appignaulon. Invece quest'anno si è deciso di passare, insomma, a un tema più conosciuto, e quindi rimetteremo in scena la Compagnia dell'Anello. Come si dice, la passeggiata fantasy è dedicata ai bimbi e ai ragazzi, ovviamente accompagnati dai loro genitori. A differenza degli altri anni, non è richiesta una iscrizione pregressa, perché la passeggiata funzionerà in maniera diversa. Ci saranno vari momenti che metteremo in scena, in cui faremo giocare, interagire i ragazzi e le ragazze con noi, ma si partirà a piccoli gruppi, visto ognuno, cioè loro interpreteranno i 4 ragazzi, 4 bambini alla volta, interpreteranno i 4 hobbit protagonisti della Compagnia dell'Anello e interagiranno con noi, che siamo i personaggi, insomma, del libro.
1: Ma questa improvvisazione che accade durante questa passeggiata, diciamo che i partecipanti arrivano e si trovano catapultati, ignari di quello che accadrà, e quindi si trovano anche a dover interpretare questi personaggi, oppure c'è una preparazione un attimino prima,
2: allora,
1: della partenza?
2: Allora, in realtà i piccoli protagonisti non sanno mai
1: nulla
2: a cosa andranno incontro. Non lo diciamo nemmeno quest'anno.
1: Un viaggio dell'eroe.
2: Esatto, dell'eroe e delle ruine, ricordiamoci sempre,
1: sì.
2: Che va assolutamente, che è assolutamente a sorpresa. E quest'anno vi posso dire che di sorprese e di avventure ne vivranno davvero tante. Grazie agli amici di Monte Cassiano stiamo riuscendo a realizzare una passeggiata fantasy che è veramente top.
1: Top, topica, topica. Lucia, tu che cosa ci vuoi aggiungere a questo programma?
0: A parte venite anche fosse per il mercatino, per fare una passeggiata, perché
1: naturalmente
0: sarà molto...
1: ricordiamo che ci sono gli espositori,
0: sì, la parte anche artist alley, quindi gli artisti esatto,
1: gli artigiani
0: potete
1: propongono...
0: acquistare appunto prodotti a tema, quindi è tutto molto molto interessante
1: anche,
0: ma
1: quindi per spendere
0: spendiamo perché sì, ci vuole, o comunque rifacciamoci gli occhi, ma anche il programma serale, perché il sabato 20 proprio sul palco dalle 9:30 poi sì, ci sono queste anime rage band, diciamo, su anime e Giappone, perché è un gruppo che comunque farà veramente divertire tutti, mentre la domenica 21, sempre la sera alle 21:30, le Trote no Kori, che è una band di rock e comicità che comunque farà divertire tutti, soprattutto i bambini, perché rievocheranno tanti cartoni, ma diciamo tutto il popolo di Appignavalon.
2: E prima delle Trote ricordiamoci che sul palco, insomma, avremo anche Midnight Breakout, che faranno un po' da apertura al concerto. Ci tenevo a ricordare per l'area Games, che diciamo che è una delle nostre aree più importanti, che quest'anno avremo un ospite assolutamente di riguardo, che è Simone Luciani, che è la mente dietro tantissimi giochi, uno dei creator di giochi più, designer di giochi più importanti del mondo. Abbiamo la fortuna, insomma, di averlo ad Appignavalon, e addirittura ci potrete giocare con il creatore di alcuni dei vostri giochi preferiti ai vostri giochi preferiti, quindi proprio un metagioco meraviglioso che può avvenire solo da noi. E ci tengo anche a ricordare, visto che hai citato l'Artist Alley, velocissimamente alcuni gli artisti che saranno con noi, perché prima abbiamo citato Daniele Procacci, che sarà a disposizione di tutti i presenti, insomma di tutti i visitatori. Poi avremo Marta Manfredi, Mano di Giuda, Valentina Giampaoletti, Alessandro Giampaoletti, che ormai sono delle presenze storiche, anzi Alessandro Giampaoletti ha tenuto anche il corso di fumetti che teneva prima Riccardo Messi per il comune di Appignano con Terre di Sogno. Avremo Flora e Alex Ubertini, Flow Fantasy e Alex Ubertini, e alla fine probabilmente anche altri artisti si uniranno insomma alla nostra Artist Alley. Poi avremo sicuramente occasione di continuare a parlare anche di altre zone speciali, come l'area Junior, che riscuote sempre tantissimo successo, del nostro Appignavalon.
1: Sì. Vedo qui un'altra bella sezione in programma che magari non abbiamo ancora detto, o se è stata detta mi è sfuggita tra le tantissime che abbiamo già menzionato. Praticamente Acme, quelli di Halloween, qualcosa di spettrale nell'area di Appignano.
2: Sì, perché in realtà il coraggio di scegliere, a volte il coraggio di scegliere di avere paura, che è divertente, ci fa sperimentare, ci fa giocare. Quindi abbiamo la possibilità, la fortuna di avere questa compagnia che porterà con i loro la loro arte, insomma, in mezzo a noi. Potremo fotografarci e fotografarci con loro e fotografarli.
1: Il bello saranno questi costumi spettacolari, le scenografie fuori di testa e tutta l'energia di chi trasforma il riciclo creativo, quindi si parlerà anche di questo, in pura magia oscura, che fa molto tendenza, molto, come dire, appeal in questo periodo. Se amate quindi la famiglia Addams, Tim Burton, che ritorna come nome anche dall'anno precedente, le atmosfere da brivido, insomma tutto questo mondo un po' dell'horror, del fantasy noir, di queste nuove serie anche che spopolano,
0: che a Morena piace
1: sempre
0: tanto,
1: che a me piace sempre tantissimo ma infatti se notate il mio sguardo è sempre calamitato da queste cose un po' così
0: dark,
1: gotica. Quindi ecco, per stupirci con questi costumi che fa sempre effetto, fa sempre fascino, a me affascina moltissimo, ci saranno anche gli Acme, quelli di Halloween, e ci saranno il 20 e il 21, vedo qua. Quindi ecco, un altro motivo in più per farvi un giro ad Appignavalon, ma ci sono veramente tantissime proposte quest'anno, vedo infinite.
2: Ricordiamo che per esempio ci sono i retro games, quindi c'è la possibilità di giocare con le console come si faceva una volta, avremo tutta un'area dedicata a quello. E appunto avevamo detto prima, ti stavo citando l'area junior, anche in questo caso nell'area junior, che è nata il primo anno insomma quasi per scommessa, invece è diventata una delle aree preferite insomma dei ragazzi e delle ragazze. Ci sarà la possibilità di vedere spettacoli Pamari, lo approfondiamo successivamente, di vedere spettacoli, di giocare con laboratori di riciclo e di divertirsi, di far divertire anche i più piccoli.
1: Ci sarà anche quest'anno l'area dedicata ai giochi di ruolo?
2: Sì, era l'area games, quindi lì
1: quindi
2: nell'area
1: non
2: games,
1: solo videogiochi, console.
2: No, sono due cose. Allora, le abbiamo dislocate in due location diverse, quindi abbiamo riportato all'aperto dopo un paio di anni l'area games, e quindi che sarà insomma dove la trovavate negli anni precedenti, e nell'area games trovate proprio la possibilità di appunto incontrare c'è anche il creator Nubis per esempio, oltre che a Luciani e tanti master che si metteranno a vostra disposizione, e di giocare ai vostri giochi da tavolo, ai vostri giochi di ruolo preferiti.
0: Io vorrei dire un'ultima cosa, proprio perché per fare solo un saluto, perché quest'anno abbiamo collaborato tanto con Eventi Improvvisi, e quindi andando verso piazza c'è proprio questa escape room, non so il tema, però vedete voi se volete uscirne vivi, provate a risolvere qualche enigma.
1: Quindi
0: ecco,
1: non ci sai dire
0: Luciano.
1: Di più, ci lasci avventurarci in questo
0: vedete
1: mondo.
0: Vedete se siete in grado di
1: dobbiamo
0: uscirne.
1: Dobbiamo avere coraggio.
0: Entrate e vedete se riuscite a uscirne, io non lo so. Io ho un po' paura, però penso che sia un'esperienza interessante.
1: Anche scegliere di avere coraggio, no? È una bella sfida, perché il coraggio a volte è proprio una scelta.
0: Ma sai, coraggio viene da cuore. Quindi
1: sì,
0: quando
1: sì.
0: tu hai il cuore, quindi lanci il cuore oltre l'ostacolo, non significa che non hai paura, ma comunque prosegui.
1: Ti affidi al cuore.
0: Sì.
1: Però sai, c'è quel detto, va dove ti porta il cuore, ma vacci armato. Così, per fare una battuta.
0: Ma la mente oggi ce la mettiamo tutti, quindi il rischio secondo me non è quello. Siamo tutti ben abbastanza bardati.
1: Forse troppo.
0: Eh?
1: Forse troppo.
0: Quindi, beh, questo invece è un festival del cuore, anche dell'immaginazione, del sogno, della bellezza. Quindi venite.
2: E di cuore le persone che lo organizzano ce ne mettono davvero tanto, i volontari, sta crescendo sempre ulteriormente. Io faccio sempre la mia parte istituzionale e continuo a ringraziare le tante associazioni, i tanti volontari che ci supportano, e quindi anche per l'area junior che ti stavo dicendo, qui tra poco vedremo il programma, possiamo ringraziare l'app creativa Nati per Leggere a Pignano e la MAV, che di nuovo ci supportano e si mettono a disposizione per far giocare tutti i bambini.
1: Ragazze, io direi di lasciarci con un brano musicale per chiudere questa prima parte, e poi ci teniamo per noi la prima mezz'ora della prossima parte, quella lunga, che ne dite?
0: Va bene, ok.
1: Direi allora di fare così, noi vi diamo l'appuntamento tra pochissimo, perché riprendiamo dopo una pausa, intanto ci ascoltiamo un meraviglioso pezzo, visto che si parla di fantasia, di saghe, eccetera. Ho scelto per voi la colonna sonora di Dune, perché tra poco uscirà anche la terza parte, e ci ascoltiamo il main theme del primo Dune, quel meraviglioso pezzo di Hans Zimmer. Ci troviamo qui tra poco.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, lo annuncia il premier pakistano ieri sera. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Andiamo avanti con Medio Oriente. L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh nel Libano meridionale. L'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del Libano dove sono in corso dei raid. Un attacco di droni ucraini ha causato morte e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato anche strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov. Intanto la Presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia che gli Stati Uniti dell'Unione europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Era condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. È tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna. È partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo. È atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. E da ieri in vigore le norme dell'Unione Europea sul diritto d'asilo.
2: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neoregolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli Stati collaboreranno. Antonio Assoviero, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guidolotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chet Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata. Il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: allora dopo arrivo anche io qui alla nostra bella situazione, vero Morena?
1: Sì, una situazione
0: cose grandi fino
1: meravigliosa
0: adesso.
1: Una situazione meravigliosa, la situazione che ogni anno qui da questi microfoni di Radio Nova Macerata in blu, ma forse quando parliamo di questi eventi a noi limitrofi ci limitiamo ad essere Radio Nova Macerata, facciamo un po' da mater che gestisce gli eventi qui dei paesi vicini. Anche quest'anno vogliamo essere tra quelli che sostengono, partecipano e danno spazio ad Appignavalon, questo festival del fantasy, della fantasia, del fumetto, del comics, dell'immaginazione, che ormai si svolge da 5 anni qui vicino a noi.
0: Chi mai potrebbe farlo questo è così bello?
1: Solo a Pignano, con un manipolo di volontari che ribollono di passione, di dedizione e di voglia di divertirsi loro in primis, ma di far divertire gli altri, tutti quelli che hanno ancora questo cuore un po' fanciullesco, che non vedono l'ora che arrivi metà giugno ad Appignano per travestirsi da qualche personaggio che hanno nel cuore e fare una passeggiata per le vie del centro storico, magari prendendo anche parte alla gara cosplay, dedicandosi alle aree dedicate al gioco che prevedono anche approfondimenti sui giochi di ruolo, ma proprio il games, quello che ne so, elettronico, con le console anche più vecchie, quindi l'opportunità per gli appassionati, per i nostalgici, di andare a vedere le vecchie console, ma anche per quelli che vogliono conoscere le novità, le nuove proposte dei giochi, dei giochi da tavola, insomma di roba ce n'è tantissima. C'è la parte anche musicale, ogni anno ci sono delle band che ripropongono o le sigle dei cartoni animati o rielaborano colonne sonore, insomma
0: c'è di tutto,
1: insomma veramente tante proposte per ogni gusto, per ogni sfumatura. Se avete voglia di divertirvi, Appignavalon fa per voi. Ma abbiamo già parlato sufficientemente, ma non abbastanza, di questo appuntamento. Ridò la parola a Daniela Zepponi e Lucia Nardi, che sono qui con noi e ci racconteranno nel dettaglio quello che accadrà. Cos'altro dobbiamo ancora dire, ragazze?
2: Allora, visto che tu continui, insomma, hai citato di nuovo la possibilità di vestirsi, io ricito il tema di cosplay perché, come stavamo dicendo prima, ci sarà una gara e questa gara darà la possibilità anche di vincere dei bei premi.
0: Mm-hmm. Perché abbiamo
2: addirittura i premi: abbiamo un primo premio che è un buono Amazon di 200 euro, un secondo premio che è un buono Amazon di 100 euro e un terzo premio, e poi ci sono delle menzioni speciali, insomma, della giuria, compresa la pubblicazione su Cosplay Tale. Io vorrei citare anche gli ospiti dell'area cosplay che ogni anno, insomma, abbiamo delle new entry, ma alcuni che ritornano negli anni e vengono a portare le loro esperienze e essere di ispirazione a chi magari è entrato da poco in questo mondo. Io cito i loro nomi d'arte perché poi li conoscerete,
1: sì.
2: Così li potete trovare così anche sulle nostre pagine: sono Artash, Ale Mori, Ishar Edvrin, Giovanni Martino, che è un nostro meraviglioso ospite, insomma, che è stato un maggioglio fantastico e tornerà ad esserlo, e Yuki Akai, che è una nostra conterranea, perché questa è una ragazza molto giovane che è di Appignano ed è la vincitrice dell'edizione dell'anno scorso e ritornerà nella giuria di quest'anno. Quindi una sezione cosplay assolutamente ricchissima.
1: Ma ci sono anche dei premi, però.
2: Sì, quelli che ti ho detto.
1: Esatto.
0: Premi sono belli, su.
2: Io,
1: ma sai, ricordo, i premi invogliano anche quelli che possono essere un pochino più reticenti, magari, ecco, una spinta a partecipare.
3: Venite, perché non si sa mai.
1: Capito.
3: Mai, così, sono espertissimi, agguerritissimi, però comunque sempre tentare. No, come dicevamo, appunto, 20-21 giugno c'è comunque un mondo, quello di Appignavalon, che è fatto fatto dai nostri sogni, al coraggio di scegliere, da musica, buon cibo, giochi, dalla gara cosplay, dalla passeggiata fantasy, e insomma un po' per tutti. E poi ve lo ricordo, l'appuntamento anche in eventi di marca, che è il mercoledì alle 10:30, dove ogni volta parlo un po' degli eventi di qualità che il nostro territorio ci offre, quindi vi ricorderò anche un po' questo appuntamento. E poi io, Morena, volevo un attimo fare una parola con te proprio su questo libro, velocemente. C'era una svolta e come nasce un po' l'incontro con Andrea Ansevini e che cosa avete combinato a queste fiabe.
1: Visto che quest'anno per caso io e Andrea abbiamo pubblicato questo libro, di cui abbiamo già parlato in trasmissione, quindi magari senza che ci dilunghiamo troppo, il caso vuole che il contenuto di questo libro sia proprio attinente un po' allo spirito di Appignavalon, perché ribaltiamo un po' le situazioni delle fiabe, ma dentro ci infiliamo anche i personaggi dai cartoni animati, quindi Heidi, Capitan Harlock, Cenerentola, ma anche personaggi reali della trash TV. E quindi ecco un contenitore un po'
0: pop,
1: pop dadaista, dove la fantasia rimette in discussione in maniera a volte anche un po' irriverente e sarcastica le situazioni, come dire, più politicamente corrette, per trasformarle in scorrettissime, ma non troppo. Daniela mi guarda con il suo sguardo un po' di rimprovero.
3: Il taglio è ironico comunque, oppure ci sono delle riflessioni.
0: Dici perché è così, dici per quale motivo?
1: Mi guardava male, Daniela.
2: No, in realtà stavo riflettendo che ero molto curiosa di leggerlo, quindi...
1: Ma noi porteremo delle copie sperando che le persone abbiano anche voglia, che ne so, di prenderselo, no?
3: E salutiamo Monetti.
1: Salutiamo naturalmente Salvatore. Possiamo anche invitarlo, Salvatore, se ha voglia di farsi un giro a Macerata da Pignano e ospitarlo, perché no, sul palco. Salvatore ha sempre tantissime cose da raccontarci.
3: E che dunque, è l'editore della
1: l'editore
3: tua opera.
1: Il nostro editore, ormai Monetti ci pubblica di tutto.
0: Venga, ecco.
1: Magari, ecco, mi presenterò vestita da cappuccetto rosso, che ne so.
2: Che meraviglia.
1: O da strega cattiva, forse mi si addice un po' di più.
2: Assolutamente no. E visto insomma che stavamo continuando a parlare del programma, quando parli di favole, io stavo riflettendo perché Appignavalon è un luogo che è dedicato agli adulti che tornano bambini e ai bambini che possono riscoprire un modo di giocare e di divertirsi che a volte purtroppo stiamo un po' perdendo.
1: Sì.
2: Perché uno degli obiettivi che ha Terre di Sogno, appunto riavvicinare adulti e bambini al gioco, al tema del gioco, noi lo mettiamo tanto in pratica non solo nell'area games, nell'area cosplay, ma anche proprio nell'area junior.
1: Ti faccio una domanda.
2: Vai.
1: Questo, come dire, questa associazione Terre di Sogno si dà anche come obiettivo quello di riuscire ad avvicinare di più genitori e bambini, trovando per loro uno spazio comune dove giocare insieme? Cioè avvicinare la dimensione troppo cresciuta e diventata, che ne so, rigida la fantasia dell'adulto, riportarla un pochino indietro con un rewind, un refresh, e trovarsi a metà strada con il bambino, il ragazzo, e avere un territorio comune dove sintonizzarsi.
2: Il gioco è un lavoro fondamentale per i bimbi più piccoli ed è memoria importante per gli adulti, e questo io ho imparato personalmente a riscoprirlo facendo parte di questa associazione, perché magari ero un po' più lettrice e meno giocatrice. E la cosa bellissima è che negli spazi che mettiamo a disposizione noi vediamo anche tanti ragazzi, tanti adolescenti, perché spesso ci si concentra, quando si realizzano gli eventi magari ci si concentra su spazi per i più piccoli, invece noi abbiamo pensato anche a come interagire, come coinvolgere i ragazzi dai 13, 14, 15 anni. Tanti di loro ci aiutano anche come volontari, per esempio durante l'organizzazione di Appignavalon, e sono personaggi della passeggiata fantasy.
1: Vedo qua,
0: che bello, questo voglio dirlo.
1: Vedo qua una cosa molto particolare che avete organizzato. Questo tradimento di Iron Spire, ispirato al torneo di Dungeons and Dragons, che è praticamente costruito dentro il paese. Immagino,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto.
1: E un gioco nella realtà, negli spazi reali
2: di
1: Appignano.
2: Ed è assolutamente imperdibile. Questa è una delle motivazioni per cui, anche se è difficile e faticoso, noi continuiamo a scegliere di organizzare Appignano all'interno del centro storico, perché molto spesso eventi come questo vengono organizzati, per esempio, magari sono più fiere di settore, vengono organizzati decentrati nel paese e all'interno magari di spazi industriali. È faticoso, ma noi continuiamo a scegliere di vivere il centro storico di Appignano attraverso Appignavalon.
1: Perché bisogna anche dire che Appignano, così come è fatta con questi vicoli anche antichi, che gli abitanti rendono anche suggestivi, no? Piazzando vasi di fiori, piante.
2: E c'è da sottolineare, l'amministrazione comunale sta curando in maniera incredibile con tutte le installazioni di ceramica che sono state fatte negli ultimi tempi.
1: Ecco, si presta perfettamente come un mini set cinematografico ad ambientare questi giochi, che solitamente hanno un'anima anche molto fantasy, no? Molto, come dire, epica, quindi con questi cavalieri, che ne so, draghi, mostri,
2: in uno di questi angoli abbiamo appunto sistemato l'area junior e sia nel pomeriggio del sabato che nel pomeriggio della domenica sarà possibile in mezzo a tutto appunto al colore e al calore della bellezza del nostro borgo far sì che i bambini e i ragazzi partecipino al laboratorio di cucina. Ci sono vaschi manipolazione, attività legate alla ceramica realizzate dall'associazione MAV, c'è il laboratorio creativo con Valentina Giampaolini e il suo albo illustrato, c'è il laboratorio di cucina, la baby dance con la Fatina Fantasia, quindi abbiamo il supporto dell'associazione SD Mirror e addirittura sia la domenica avremo sia la baby dance che lo spettacolo I burattini. Quindi ogni angolo del nostro paese, che sta diventando sempre più bello e più colorato grazie insomma al lavoro, all'amministrazione e alla ceramica, che è uno
1: dei fiori all'occhiello di Appignano.
2: Venire a giocare ad Appignano significa venire a giocare in un ambiente che è non solo divertente ma anche bello.
0: Appignano, abbiamo saputo che era Appignano.
1: Tra l'altro, una riflessione che mi piacerebbe fare con voi è il fatto che sì, il festival del fantasy, il festival del comics, il festival del travestimento, della fantasia, eccetera. Ma il festival anche che si funge un po' come pretesto per approcciare a quelle espressioni artistiche che poi possono diventare formative. Cioè sì, a me da questa idea, no? Che sì, il divertimento, questo mondo di appassionati, però sotto c'è tutta la sottostruttura culturale, formativa, che sottopone all'attenzione le incredibili opportunità che un mondo di questo genere può offrire.
3: Innanzitutto, mentre parlavi prima, mi veniva in mente che è un festival appunto che coinvolge, come ha detto anche Daniela, tutta la cittadinanza, quindi anche le attività stesse si mettono in moto per fare qualcosa a tema, quindi è vivo e già questo è secondo me un'operazione quasi formativa e culturale. E poi, come dici tu, ma questo ci insiste tanto l'associazione Terre di Sogno, quindi diciamo ne sono più loro i promotori, il gioco come una forma proprio di apprendimento, di conoscenza, è anche una forma proprio didattica in qualche modo, ma senza essere pesante, quindi con quella leggerezza. Il giocare tra adulti e ragazzini nel terreno comune, perché immaginiamo sempre i giochi siano diversi, no? Nel terreno comune sano, magari di un gioco da tavola, è qualcosa di incredibile. Cioè, lì stiamo compiendo un miracolo oggi, se ci pensi.
1: Ma ribaltando anche il punto di vista, dal gioco che funge da macchina del tempo anche interiore, c'è la possibilità di capire che il gioco può diventare una cosa serissima a livello professionale.
2: A livello professionale, come ce lo dimostrano gli ospiti che abbiamo, ricordiamoci anche che la gamification viene utilizzata sempre di più all'interno degli, come strumento formativo all'interno delle scuole. E quindi, però, ripeto, noi abbiamo degli ospiti che ci dimostrano proprio, ma ce lo dimostrano anche le straordinarie fiere di settore, cioè, pensiamo a Lucca Comics, quello che sono stati in grado di realizzare, giocare è una cosa seria.
1: Assolutamente, e questo è un concetto che qui, da questo tavolo, da questa postazione, ci piace ricordarlo sempre, perché è un binomio che è strettamente allacciato. A volte si fa l'errore di considerare il gioco come qualcosa di infantile. E invece, se noi perdiamo proprio l'attitudine mentale a giocare, quindi a scendere in quella dimensione di concentrazione, di assertività e di predisposizione alla creazione, noi ci precludiamo tantissime strade, no, nella vita.
3: Sai, già, si collega proprio al benessere. Esatto, cioè noi parliamo sempre della salute, invece il benessere è anche questo, riscoprire quella dimensione comunque ludica e creativa, creativa, che ci aiuta, diciamo, ad avere focus, ad avere memoria, a collegare le idee in maniera nuova. Quindi è uno sviluppo anche di tante competenze.
1: E anche sinapsi, secondo
3: sì,
1: me.
3: Esatto, quindi si crea comunque qualcosa di importante. Però anche se lo facessimo per puro
1: e semplice divertimento, anche quello è benessere.
0: Ti pare poco.
1: Anche quello è benessere.
3: Benissimo, perché abbiamo un sogno, no? Molto importante.
1: Ragazze, ci stiamo prestando verso la chiusura di questa parte, quindi ecco, cosa ci resta ancora da dire di importante?
2: Allora, io una cosa ci tenevo molto a dirla, che durante l'evento a Pignavalon ci sarà la consegna di un premio, che, di cui non dico altro, ha una personalità importante, che è, questo premio è offerto dalla Fondazione Riccardo Messi. Come dicevo all'inizio, la Fondazione Riccardo Messi è stata fondata, insomma è stata creata dalla famiglia di Riccardo per ricordare questo straordinario artista che noi abbiamo avuto la fortuna di avere nelle nostre vite, anche se purtroppo per troppo poco tempo. Che succede? Che la fondazione non si occupa solo, insomma, di realizzare questo premio, ma stiamo lavorando, sto lavorando insomma con loro per la realizzazione di due eventi. È un unico evento, diciamo, ma diviso in due parti, quindi ci tengo insomma a ricordarlo, poi lo citeremo anche dal palco di Appignavalon. Il 19 luglio e il 23 luglio si svolgerà ad Appignano il contest Un palco per un sogno. Visto che noi stiamo parlando di giovani, visto che stiamo parlando insomma
3: di talenti,
2: questo contest dà la possibilità a singoli, gruppi, artisti musicali under 18 e over 18, abbiamo due categorie, di esibirsi, di vincere dei bei premi. Il contest è gratuito, quindi vi invitiamo ad
1: questo
2: iscrivervi.
1: È importantissimo quello che ci stai dicendo.
2: Vi invitiamo ad iscrivervi. Il 19 luglio ci saranno le eliminatorie all'interno del Teatro Gasparini di Appignano, quindi anche magari i più giovani avranno la possibilità di calcare un palco interessante, bello e di qualità come quello del teatro. Il 23 luglio, che è il giorno del compleanno di Riccardo Messi, nel piazzale antistante al teatro si esibiranno i ragazzi, che i vincitori delle, i tre vincitori degli under 18, i tre vincitori degli over 18. Avremo degli ospiti straordinari, perché i giovanotti fortunati verranno quella sera con il loro leader Paolo Cupponi a esibirsi, insomma, dopo la selezione. A capo della giuria abbiamo un amico carissimo, Riccardo, che è Mike Coacci. Io ringrazio entrambi per tutto il lavoro e per tutto quello che stanno facendo.
1: Anche perché Mike è uno
3: dei creatori
1: della nostra sigla.
2: Ok, allora.
1: Quindi
2: caramba, che sorpresa,
1: gli dobbiamo tantissimo. Sì.
2: Quindi il 19 e il 23 luglio, e in questa occasione insomma avremo poi la possibilità, i vincitori effettivi che saranno dichiarati, il vincitore della categoria under 18 e over 18 che saranno dichiarati la sera 23, si esibiranno all'Egominaria 2026, quindi un palco straordinario a disposizione per loro.
0: Che bello, che bello!
2: Da
0: sentite
2: tante
0: cose belle.
2: Anche le cose dolorose, quando c'è coraggio nascono semi di bellezza e impegno.
1: Sì. Assolutamente.
3: Sono due anni, diciamo, senza Riccardo, ma comunque con Riccardo, perché ha continuato in maniere diverse a ispirarci, a parlarci, a farci crescere.
1: Ma anche perché Riccardo non è più qui fisicamente, ma in un'altra forma, quindi
2: è sempre con noi.
1: È sempre qui con noi, anche perché l'entusiasmo e l'energia che aveva quando era fisicamente con noi, penso che basterà per altre generazioni e generazioni, perché era veramente straripante e strabordante nella sua umanità, simpatia e carica.
2: Sì.
1: Di cosa si occupa nello specifico la Fondazione Riccardo a suo Messi. Nome? Sì.
2: Allora, la Fondazione Riccardo Messi sostiene giovani artisti di talento, giovani artisti e artisti di talento che magari non hanno la possibilità di essere supportati da un punto di vista formativo e da un punto di vista di farsi conoscere. Supportiamo sia artisti figurativi, perché ovviamente abbiamo a disposizione la straordinaria realtà ceramica dei Taruschio, insomma la famiglia di Riccardo, dei Taruschio Messi, la famiglia di Riccardo, e dall'altra parte sosteniamo artisti musicali, perché Riccardo aveva in sé queste due anime, l'anima figurativa e l'anima musicale. E noi vogliamo, nel suo nome, visto che Riccardo è stato veramente importante, tanto importante per tanti ragazzi e per tante ragazze, continuare a cercare il nostro Rick, diciamo, nel talento delle nuove generazioni.
1: Si sta commuovendo.
2: Scusate. Nel talento delle nuove generazioni.
1: E quindi gli artisti che cercano un supporto possono rivolgersi alla vostra fondazione?
2: Allora, i giovani artisti che hanno voglia di crescere, vogliono mettersi in luce, hanno dei progetti da proporre, possono rivolgersi alla nostra fondazione, ma anche gli sponsor che vogliono sostenere la fondazione possono rivolgersi alla nostra fondazione, perché
1: questo,
2: ovviamente noi
3: stiamo pari passo
2: partecipando a tanti bandi, stiamo cercando insomma di raggiungere più somme possibili, però serve un supporto anche economico per far crescere il talento.
1: Ecco, questo mi piaceva proprio ricordarlo e dare uno spazio speciale alla fondazione dedicata a Riccardo, perché è impossibile dimenticare quanto Riccardo abbia contribuito, fatto e dato ad Appignavalon finché è stato con noi. E detto questo, io chiuderei questa parte dedicata ad Appignavalon. Vi abbiamo raccontato proprio tutto quello che era possibile raccontarvi a parole, i nomi, le esperienze
0: cose.
1: Che potete
3: quello
1: fare.
3: Quello che non abbiamo detto, venite a scoprirlo,
1: ecco,
3: cioè venite
1: il
3: 20 e 21 giugno ad Appignavalon.
1: Perché descrivere in maniera efficace tutto quello che accade all'interno di un contenitore che è un paese stesso, capite che qui da questo microfono è praticamente impossibile, ma vogliamo lasciarvi anche del mistero, opportunità di recarvi fisicamente, partecipare e scoprire tutto quello che non siamo riusciti a raccontarvi. Ci salutiamo perché abbiamo ancora del percorso da fare qui a Dolce Far Niente, Radio Nuova in Blu. Adesso facciamo una pausa.
0: Pausa, via!
4: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
5: È bella la strada per chi cammina.
4: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: Per chi va.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Ma noi abbiamo qua la diretta interessata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
0: Anastasia o Anastasia? Qual è la giusta pronuncia?
1: Anastasia.
0: All'italiana. Bene, bene, ci piace, perché ho ascoltato un'altra tua intervista dove ti chiamavano Anastasia, quindi mi è venuto il dubbio.
1: Ma qualcuno mi ha chiamato anche Anastasia 25, non 24.
2: Ecco, uno in più.
0: Ma sai, quando si hanno dei nomi d'arte un po' particolari bisogna essere pronti a tutto, no? Mi sai dire questa cosa?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Ma noi correggiamo il tiro strada facendo, quindi siamo tranquille, giusto?
1: Esatto, esatto. Importante la sostanza.
0: Esatto, sempre, e sempre, qui sempre. Ce n'è veramente tanta, cara Anastasia. Tu vieni da lontano, perché vieni dalla Bielorussia, e là avevi una formazione di tutto rispetto, perché hai frequentato la facoltà di giornalismo dell'Università Statale di Minsk, quindi hai iniziato la tua carriera nella redazione musicale televisiva, poi diciamo che per la situazione politica del tuo paese hai deciso di venire in Italia, e qua ti sei dedicata alla scrittura, alla comunicazione, e poi
1: tante cose, non bisogna fermarsi, bisogna
2: complimenti.
1: Grazie.
0: In questo mi trovi perfettamente d'accordo, e avendo tu la preparazione anche da comunicatrice, da speaker, ecco, diciamo che non ti devo insegnare nulla, quindi vai da sola in questa intervista.
1: ci provo col vostro aiuto.
0: Naturalmente io ti do il là, ma mi piace lasciarti proprio lo spazio per raccontarti. Innanzitutto, parlaci del tuo arrivo qui in Italia. Quando sei arrivata, come ti sei trovata, che esperienze hai fatto inizialmente e come sei approdata poi alla musica?
2: Da dove vieni? Da dove?
0: Dalla Bielorussia, di preciso?
1: Minsk, la capitale.
2: Ecco, così lo sappiamo bene.
1: Allora, esatto.
0: Raccontaci dunque quando sei arrivata qui in Italia, come ti sei trovata, ecco, parlaci di te.
1: Ormai sono arrivata da tanti anni, non mi sento più italiana, e ho passato più tempo qua che nel mio paese d'origine.
2: Un applauso per te, allora.
0: Quindi sei arrivata giovanissima.
1: Sì, abbastanza. Ho avuto questo intuito, questo richiamo che non mi ha tradito, qualcosa appunto da stregoneria.
0: Che cosa c'era dell'Italia che ti attraeva o che sentivi vibrare in te?
1: Ma io credo un po' in destino, perciò alcuni incontri che ho fatto nella mia vita, alcune situazioni che si creavano, io in tutto vedevo segnali di quelle cose che magari devono arrivare dopo, e così è sempre successo, devo dire. Io negli anni 90 collaboravo con gli italiani per import-export, quando il mondo era più aperto rispetto ad adesso. Mm-hmm. Ecco, perciò viaggiavo già in Italia per visitare varie fabbriche, varie situazioni produttive, perché c'erano tanti programmi e progetti, perciò mi sono innamorata. L'Italia è un paese che contiene il 65% del tesoro dell'umanità culturale, perciò qui c'è tanto da vedere, da imparare. Poi gli italiani sono fantastici, sanno lavorare, ma sanno anche divertirsi, a noi si può dire,
2: siamo bene,
1: condividere le iniziative, buttarsi nelle nuove situazioni. Perciò quando è arrivato il momento di decidere dove vorrei passare poi la mia vita e anche i miei figli, ho deciso che l'Italia è proprio il paese giusto.
2: Bravissima.
0: E noi siamo felici che tu ci abbia scelto, anche perché poi qui in Italia stai producendo una musica veramente di livello, e stai anche portando avanti questo progetto molto molto interessante, 30 brani per 30 voci, che si avvia con questo EP, se non dico male, che si intitola Un bacio di fortuna. Parlaci proprio dettagliatamente di questo progetto, perché è veramente molto interessante. Tu scrivi questi brani, ma poi cerchi anche le voci giuste per interpretarli. Dunque È come se tu facessi un passo indietro, no? Nella creazione, crei il brano ma lasci che siano gli altri a indossarlo, come se fosse un abito. Raccontaci di questo progetto.
2: Fortuna, esatto. Quindi
1: esatto, un bacio di fortuna. Io quando sono arrivata in Italia facevo tutte le altre cose perché mi mancava la conoscenza.

0: scienza della lingua per poter scrivere qualcosa e per poter esercitare la professione. Perciò mi occupavo di tutto l'altro, finché diciamo è stato un momento di stop qualche anno fa, sappiamo per quale motivo. Esatto. È stato il motivo, il momento quando io potevo dedicarmi a quelle cose che magari riescano meglio di tutti gli altri. E io ho cominciato a scrivere in russo e poi sono stata proprio rapita da questo vento di creatività. Ho scritto tanti brani, ho cominciato anche a musicarli. Però gli amici, i conoscenti mi dicevano: carini i brani cantati in russo, però di cosa parlano? Per raccontare il significato bisognerebbe distruggere la magia della poesia, e ho capito che bisogna provare a scrivere in italiano.
1: Ti sei appassionata anche alla lingua italiana?
0: Io, secondo me, tutte le cose, quando ti impegni, come il muscolo che viene allenato, se tu insisti, se non ti lasci andare, poi riesci sempre meglio e meglio e meglio. E allora a un certo punto io non avevo visto la visione completa delle cose che volevo fare, ma si formava strada facendo. E questa forma di 30 brani io non ho pensato da subito, si è creato così da solo, e poi è arrivato proprio la consapevolezza che questo potrebbe essere un forma da proporre. Allora io ho scritto questi 30 brani in italiano in 3 mesi, velocissimamente.
1: Accidenti!
0: Ma perché io, a dir vero, avevo già la composizione di brani in russo, perciò mi appoggiavo già su un qualcosa che aveva già lo scheletro, e io sì, ho dovuto riscrivere, perché cioè, non è che ho fatto la traduzione, però quel gusto, quel diciamo atmosfera che volevo dare al mio brano c'era già pronto, c'era già in compagnia opera artistica. Esatto, quando io ho cominciato a scrivere, ho fatto le demo, però non avendo qua nessuna base, nessun catalogo delle opere fatte precedentemente, ho dovuto raccontarne al mondo grazie a appunto questi nuovi canali di comunicazione con social, e cercare le voci che mi potrebbero interpretare, perché io non canto. Ed è stato, devo dire, il momento il più difficile per me, che creare. Perché io dovevo proprio convincere gli altri, passare questo entusiasmo e ingenuità della mia intenzione, perché non tutti credevano, pensavano che ci fosse chissà cosa c'è.
1: Cosa voglio fare? In questi periodi un po' strani, no? Un po' una diffidenza generalizzata nell'animo dell'essere umano, che non è sempre ingiustificata, a volte è anche giustificata. Però ecco, forse si sta consolidando un po' troppo questo atteggiamento nella gente. E dunque, quali erano gli elementi inizialmente che ti portavano a scegliere un interprete piuttosto che un altro? Diciamo, com'era l'approccio, anzi, con i candidati che si presentavano?
0: Certo, ma perché io, qual è il mio ruolo alla fine in tutto questo progetto? Io prendere un cantante oppure un genere e andare a lavorare in questa maniera sarebbe per me un po' limitarsi, perché io volevo presentarmi come autrice e produttrice di brani. Perciò io pensavo che il modo migliore è di far vedere ventaglio di generi, ventaglio di voci, sia maschili sia femminili, anche la sonorità sia classica sia diciamo più legata alla DNA della canzone italiana. Però mi piaceva anche il discorso di innovazione, di portare una visione anche diversa di come potrebbe suonare la canzone italiana rispetto all'abitudine qua della percezione di questa canzone, magari anche insolita, magari anche scioccante, ma provarci e trovare le persone che sono pronte a buttarsi nell'esperimentazione.
1: Secondo te, in qualche modo, seppur nel tuo approccio che ha fatto riferimento agli autori italiani, ma leggo anche tante ispirazioni internazionali, musica classica, conservi però sotto sotto qualche elemento della musica russa, della Bielorussia, qualcosa di tradizionale del tuo paese?
2: Ah, però vedi, ci sta.
0: Secondo me sì, sia, sia nel testo sia anche nella scelta del, dell'arrangiamento, sicuramente sì. È questa, diciamo, malinconia, questo tocco di malinconia che non è mai distruttiva, ma comunque che sempre porta la speranza, perché senza quella non si
1: ma
0: può.
1: La malinconia io l'ho sempre interpretata come un sentimento bello, perché è qualcosa che ci fa riflettere, che ci predispone al rapporto con noi stessi, quindi ha una dolcezza, secondo me, la malinconia.
0: È quello, un po' di Rachmaninoff che adoro, sicuramente. Diciamo, questa musica anche sperimentale di compositori dell'inizio del XX secolo, un po' di Scriabin, un po' anche di suoni graffianti, perché no? Cioè, l'armonia sì, però sempre con questo zig zag di qualcosa che è sempre presente sia nel nostro sentire sia nella nostra esperienza di vita, che bisogna comunque alla fine sempre trovare una base su quale possiamo appoggiarsi per affrontare il giorno successivo.
1: Assolutamente. Questi 30 brani usciranno in scaglioni, chiamiamoli così, concepiti come EP. In che maniera tu li darai al pubblico, ecco?
0: Allora, io appunto, come ho detto, che volevo presentare questo teatro musicale, sono tutti single, ma sono uniti in 6 EP da 5 brani ciascuno. È uscito il primo EP, il primo volume, il secondo uscirà 10 luglio, il terzo 11 settembre, e così ogni 2 mesi per un anno intero un EP nuovo con 5 storie diverse, con 5 voci italiani che ho trovato io e che sono stati coinvolti, hanno condiviso il mio entusiasmo di partecipare in questo progetto, e 5 storie diverse, ma comunque sempre su temi universali che può indossare chiunque.
1: Concentriamoci sul titolo allora del primo EP che è uscito. Sì? Un bacio di fortuna. Come mai hai deciso di intitolarlo in questo modo, e che cosa significa per te questo bacio di fortuna? A chi va? Da chi l'hai ricevuto?
2: Dicelo.
0: Innanzitutto tutti i EP avranno lo stesso nome, soltanto che saranno diversificati dal numero del volume.
1: Ok, quindi okay. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5.
0: Esatto. Allora, in questo titolo io trovo che c'è l'incrocio tra destino, caso e scelte creative, e le nostre scelte delle persone, che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare durante il nostro percorso, e poi sarà quello che sarà.
1: Mi trovi d'accordo, perché il bacio comunque tu scegli a chi darlo, no?
0: Certo.
1: Invece la fortuna tu non sai se ti bacerà mai.
0: No, però bisogna provare sempre a fare quello che dipende da noi.
1: Sperando di essere baciati dalla fortuna, ma sai, a volte anche l'atteggiamento che uno ha nei confronti della vita fa sì che si crei una sorta di attrazione verso la fortuna che può arrivare. Se manteniamo un atteggiamento rinunciatario o negativo, allontaniamo anche occasioni, che dici?
0: Certo, perché per esempio uno di questi 5 brani che sono già usciti in questo volume, c'è il brano Samarra, cantato dal cantante, questa volta maschile, Domenico Protino di Puglia, che con questo brano io ho dato la mia interpretazione di Samarcanda, della parabola orientale, appunto del destino da quale non si scappa, ecco, perché si parlava in questo mito orientale che si incontra schiavo al mercato orientale con all'incontro con la morte, cerca di scappare ma lo trova altrove perché non si può scappare. Allora la mia versione era quella di non scappare ma di affrontarla, e il testo di questo brano Samara, che ha cantato veramente molto bene Domenico, dice la nostra versione: affrontiamo, facciamo il possibile, tanto tutti hanno questa esperienza e la prova, perché la vita è la prova che dobbiamo affrontare tutti quanti.
1: Noi ci siamo ascoltati prima di raggiungerti al telefono, mentre la nostra regia ti contattava. Tu provieni da Marte, che presenta Sakuna. Ci vuoi raccontare di questo brano?
0: Con questo brano, appunto, è uno di quelli dove io ho provato di sperimentare anche con sonorità, con la sonorità un po' diversa, elettronica, che magari un po' si allontana dalla sonorità della canzone italiana, però mi piaceva dare anche questa versione. Il tema qual qui affronto è sempre di rapporto tra uomo e donna, che non è sempre attuale, specialmente anche nella nostra era digitale, quando sembra che ci siano molti strumenti di comunicazione, però che non sappiamo ancora usare, come d'altronde anche le parole. Siamo diversi, ci scontriamo, non sappiamo spesso trovare le posizioni, le strategie di comunicazione. Mancanza di questa ci porta ai conflitti, invece bisogna proprio trovarsi, perché appunto l'amore, saper ascoltare l'altro, siamo tutti diversi, però insomma abbiamo bisogno uno dell'altro.
2: Bravissima, bravissima.
1: Ascolta, ti volevo fare una domanda proprio
2: queste cose di d'oro che dici,
1: sulla scia di questa tua affermazione. C'è una parola che in realtà ogni tanto mi fa sussultare, anche quando mi trovo io a esaminarla o a usarla. Nella comunicazione, secondo te, la strategia serve, non serve, la usiamo troppo, bisognerebbe essere un pochino più spontanei, come la pensi?
0: Strategia serve, perché comunque come ogni cosa ha le regole proprie. Poi nella comunicazione, anche nella teoria di comunicazione, si afferma che il messaggio non arriva mai 100% uguale a diciamo all'origine, va sempre interpretato. Perciò è proprio l'interpretazione, certe volte va fatta male, perciò bisogna avere la pazienza per spiegarsi meglio in tutti i modi diversi. Ecco, magari anche con la mia canzone, qualcuno che non sa magari spiegare meglio cosa intende, io volevo e speravo che i miei brani magari possano essere quella cosa in più, mandando quale magari si riesce a spiegarsi meglio.
1: Quindi tu intendi strategia come un raffinare la capacità di proporre il concetto più fedelmente possibile a quello che uno ha intenzione di esprimere, perché a volte abbiamo un'idea ma non riusciamo a tradurla perfettamente in concetto recepibile dall'altro, no?
0: Sì, è proprio così. Allora secondo me anche questi mezzi non verbali, che comunque sempre fanno parte di comunicazione, certe cose è anche difficile esprimere con le parole, allora ci aiuta la musica. Allora usiamola, perché magari è proprio quella che ci aiuta a raddrizzare tutto quanto.
2: Ma sei bravissimo, vedi quante belle cose che ci dice.
1: Un altro brano veramente molto bello, significativo, con un video molto espressivo, è Strega. Di questo che ci puoi dire? Perché secondo me in questo brano riesci a far dialogare molto bene la tradizione melodica del pop italiano con una produzione invece fortemente contemporanea, sensuale, quasi cinematografica, no?
0: Sì, è sempre lo stesso tema di diversità di tutti quanti noi, e anche di questi archetipi storici che adesso con i nostri tempi bisogna interpretare diversamente. E l'uomo della donna, che comunque è stata condannata nella storia da razionalità maschile, che cercava di controllare soprattutto noi, che invece siamo portatrici delle forze lunare cicliche.
1: Sì, l'abbondanza, l'accoglienza, la capacità di cura. Perché le streghe erano le guaritrici, no? Non quelle cattive che hanno passato nell'immaginario.
0: Esatto. Ma perché secondo me proprio la paura del maschio, loro, come dire, incapacità di programmare le nostre reazioni, li faceva insomma fare quello che hanno fatto nella storia con le donne. Invece adesso forse ci si avvicina alla consapevolezza che la donna è una risorsa che bisogna non contrastare, ma invece unire proprio le forze, perché altrimenti si indeboliscono tutti e due i sessi. Invece bisogna andare benissimo in yin.
1: Guarda, questo è un messaggio straordinario che stai lanciando e che mi dai l'occasione anche di rafforzare, perché a volte si incappa in un inconveniente quando si calca troppo la mano anche noi donne nel tipo di rivendicazioni, no, che portiamo avanti, che sono legittime, giuste e sacrosante. Succede paradossalmente l'effetto contrario, che dall'altra parte si irrigidiscono. Ti è mai capitato di rilevare proprio questo atteggiamento che, ahimè, rende a volte quasi controproducente il tentativo di instaurare un dialogo efficace?
0: Come no?
1: Ecco, e questo è terrificante, e io vorrei insieme a te proprio sottolineare questo aspetto, no? Che noi non vogliamo che questo accada, anzi.
0: No, ma io penso a questo punto bisogna guardare un po' gli uomini come figli, scusatemi, perché sono figli delle donne, ma non sono come noi. E loro con questi atti, secondo me, cercano un po' di essere rassicurati. Quando sono rassicurati si ammorbidiscono e forse cominciano ad ascoltarci di più. Ecco.
1: Dobbiamo essere meno aggressivi. Non usare l'aggressività, ma tornare ad essere accoglienti e gentili.
0: Soft power,
1: hai ragione.
0: La diplomazia.
1: Assolutamente sì. Quindi cerchiamo da entrambi le barricate, perché a volte sembra proprio di essere barricati uno da una parte e uno dall'altra, di ammorbidirci e di venirci incontro il più possibile.
2: Amici e amore tra tutti.
1: Visto che stiamo galoppando velocemente verso la fine, devo questa volta chiudere tassativamente al mezzogiorno. Ti vorrei chiedere due parole sul brano che ascolteremo alla fine, Sognare la luce, che hai prodotto insieme a Chiara Marzaroli, scusami. Sì, se ci dici qualcosa su questo singolo.
0: Questo singolo per me è un brano forse uno dei più iconici, perché qui sono riuscita, grazie anche alla voce di Chiara e anche all'arrangiamento di Giovanni Ferranti, che ha fatto la produzione di questo brano, a costruire quello che io chiamo la poesia sussurrata, perché è il brano che non ha ritornelli, che non ha, ha la struttura continua come se fosse proprio un racconto, ma è proprio la poesia che ha trovato tutti i limiti che hanno permesso di creare questa cosa, per me l'unica, molto particolare. È difficile anche classificare, perché non è neanche né pop né musica elettronica, non si capisce che cos'è. Infatti io cercavo di dare quello che si chiama l'emozione a questo brano, un momento di tipo bedroom pop, un qualcosa quando la giornata finisce e noi ci fermiamo a guardare magari la notte che arriva, i pensieri che arrivano, e cerchiamo il significato di capire perché siamo qua. Prima o poi a tutti arriva questa domanda, e allora questo brano accompagna questi pensieri e dà la spiegazione che noi siamo qua perché cerchiamo la luce, perché la luce per ciascuno può essere una cosa proprie, la spiegazione proprie, però il significato del nostro essere qua, è qui che cercavo di creare questo brano.
1: Già il titolo è molto efficace, perché la parola sogno ci introduce dentro una dimensione che già è soggettiva, no? Perché ognuno sogniamo in base a come siamo, secondo me, e anche l'anelito alla luce può essere diverso da persona a persona, percezione a percezione, e veramente la canzone è delicata e poetica al punto giusto. Per questo mi è piaciuto sceglierla come chiusura di questo appuntamento insieme a te.
0: Grazie della sensibilità.
1: Grazie a te per questi magnifici brani che hai scritto, per questo progetto che dimostra una generosità creativa incredibile, secondo me, perché
2: bravissima,
1: non
2: dobbiamo dire bravissima.
1: Non è da tutti, non è da tutti riuscire a consegnare a un altro quello che si scrive, che è sempre intimo, personale, quindi soggettiva, ma soprattutto anche la tua capacità di trovare l'interprete giusto per ogni brano.
0: Ho messo tutta la mia energia, non è stato facile, sono ancora nella fase anche di produzione, devo
1: giornale mi danno segnali di
2: dobbiamo
1: chiudere
2: un secondo,
1: abbiamo ancora qualche minuto, cara Anastasia, per riuscire a salutarci. Oggi vi stanno tallonando, che c'è un'altra cosa che deve andare assolutamente in onda. Cosa vogliamo dire per salutarci e per chiudere questa bella chiacchierata?
0: Allora, io vorrei salutare tutti quanti che ci ascoltano, li vorrei invitare ad andare a ascoltare questo mio lavoro collettivo, perché abbiamo messo tutta la nostra anima, energia e tutto il nostro impegno per trasmettere queste nostre emozioni e condividere con voi.
1: Grazie per questo invito, sono felice di averti conosciuta, spero di avere modo in futuro di tornare a parlare del tuo lavoro, perché merita assolutamente attenzione e divulgazione, secondo me.
0: Perfetto.
1: E ti faccio tanti complimenti, tanti in bocca al lupo per le tue cose, e intanto noi ci salutiamo ascoltando Sognare la Luce.
2: Un secondo, stasera ricordatevi, da Macerata alla Madonna di Loreto, la potete ascoltare tutta la notte qui a Radio Nuova Macerata dalle 7 di stasera più o meno.
1: Per il
2: ciao
1: pellegrinaggio. Ciao Anastasia,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: E noi ci salutiamo e sabato prossimo. Ciao.

0: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
6: Benvenuti a The Pace, interviste, testimonianze e fatti di cronaca del pellegrinaggio Macerata-Loreto. The Pace è un podcast prodotto dall'Associazione Amici del Pellegrinaggio. Episodio 4, il backstage del pellegrinaggio. Fundraising, impianto voce e assistenza medica, ovvero Alessandro Benigni, Maurizio D'Ascanio e Mariano Avio, sono i coordinatori di tre aspetti essenziali: perché la raccolta fondi copre un bilancio a tre zeri, perché la voce di chi guida deve arrivare chiara lungo un serpentone che si snoda per 5 chilometri, e infine perché i medici, gli infermieri e i mezzi di soccorso devono garantire un tempestivo intervento sanitario lungo tutto il cammino. Nella personale responsabilità d'azione, il tratto che li accomuna è la gratitudine. Alessandro, Maurizio e Mariano testimoniano come dal pellegrinaggio abbiano ricevuto più di ciò che hanno offerto. Alessandro Benigni, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno. Alessandro, 61 anni, commercialista, vive e lavora a Macerata. Per il pellegrinaggio offre un servizio delicato, molto particolare, che è quello del fundraising, e lo fa da più di 30 anni. All'inizio forse bastava poco perché il numero dei pellegrini era piccolo ed era forse sufficiente fare il giro degli esercenti locali. Ma l'evento ora raccoglie decine di migliaia di persone e l'infrastruttura organizzativa richiede risorse molto importanti. Il budget nei fatti è come quello di una piccola impresa. Come avviene la raccolta fondi? Come si fa a sostenere il pellegrinaggio da un punto di vista economico?
7: Allora, da un punto di vista economico è stato sempre abbastanza problematico sostenerlo. Il gesto costa abbastanza. Quest'anno penso che sfioriamo i 150.000 euro. Da sempre ci sono i sostenitori, quindi chi partecipa al pellegrinaggio stesso, che rappresenta una grossa fetta di entrata, sicuramente più della metà del fabbisogno. E poi abbiamo degli sponsor che anch'essi rappresentano buona parte. E poi ci sono aiuti da parte anche di enti religiosi, enti civili. Comunque sì, per il tessuto nostro si tratta di piccola media impresa e per tutti gli anni combattiamo con questi numeri.
6: Si intuisce dal suo racconto che, parlando di sponsor in senso stretto, è molto più che una questua o una beneficenza o una semplice buona azione, sia per chi dona che per chi riceve, perché è in realtà prendere rapporto col territorio, è una questione di rapporti.
7: Assolutamente, assolutamente. Ho pensato sempre nell'andare a richiedere, e questo non è assolutamente banale, soldi alle persone, ma più che altro alle aziende, a queste piccole aziende, di creare un rapporto. Quindi negli anni mi si sono creati, ringraziando il Dio, rapporti, adesso li posso proprio definire incredibili. Ne cito una ragioniera di un'azienda, parlavo spessissimo in questa azienda, nell'amministrazione di questa azienda, parlavo sempre della sponsorizzazione, di richiedere di venire a camminare con me. La ragioniera, che si chiama Isabella, tuttora cammina, e mi chiama nella vigilia di Pasqua, e lei mi dice con veramente le lacrime agli occhi: ti ringrazio. Io dico: ma di cosa? E lei mi dice: io ti ringrazio perché dopo 25 anni sono rientrata in chiesa e mi sono confessata.
6: Alessandro Benigni, lei nel lavoro che fa ha rapporti con le aziende del territorio, con gli enti, e quindi la relazione è professionale, è di tipo istituzionale, e potrebbe essere fastidioso fare outing su questioni non direttamente collegate al lavoro. E come ha vinto lei una possibile ritrosia, che sarebbe peraltro del tutto giustificata?
7: Allora, non ho avuto mai indecisioni sostanzialmente, e questo mi è servito proprio per la mia vita, perché io lo racconto costantemente, invito costantemente a camminare e invito costantemente a dar soldi, elargizioni, sponsorizzazioni. Ricordo una decina di anni fa di essermi trovato, ero revisore di un comune importante della zona, e in una riunione dove erano presenti diversi soggetti, dirigenti e il ragioniere appunto di questo comune, e sostanzialmente si parlava, perché eravamo all'indomani del pellegrinaggio stesso, di gente che si meravigliava del fatto che sul prato dello stadio Elvia Regina erano rimasti tanti panini. E io non ho avuto un attimo di esitazione dopo queste critiche, che non mi sembravano il cuore appunto del pellegrinaggio. Ho detto candidamente: vi invito la prossima volta a camminare con me.
6: Alessandro, lei ha appena parlato di cuore del pellegrinaggio. Come è cambiato il suo di cuore in questi anni occupandosi di fundraising? C'è un episodio, ce lo vuole raccontare?
7: Io sono stato male, sono stato operato alcuni anni fa, ricordo di essere stato sostenuto da un popolo, e io questo lo chiamo proprio il popolo del pellegrinaggio.
8: Grazie Alessandro, grazie di questo racconto. Allora ci si vedrà tutti al prossimo pellegrinaggio.
7: Assolutamente, siamo prontissimi.
8: Maurizio D'Ascanio, lei ha lavorato tutta una vita nell'industria, nella produzione, quindi anche nella logistica. Lei è stato tra i primi a partecipare al pellegrinaggio, siamo nel 1978, la prima edizione. Negli anni, lei era ragazzo, studente all'epoca, ma appunto negli anni poi le hanno chiesto, le hanno affidato un compito importante, che è quello di garantire l'amplificazione lungo tutto il percorso. Come fate?
9: Ci sono per fare questo servizio circa 250 volontari, 120, 250. Siamo divisi in 15 squadre che copriamo tre postazioni durante la notte. Dalla partenza a Macerata, il secondo giro e il terzo giro. Quando il pellegrinaggio è passato, questi smontano e vanno sulla seconda postazione e aspettano il pellegrinaggio. Fino all'arrivo a Loreto questo succede. Ci sono 15 squadre che fanno questo lavoro, più c'è una squadra, che noi la chiamiamo la squadra di soccorso, che fortunatamente non abbiamo mai usato da quando è stata messa. L'abbiamo usata soltanto a Loreto o davanti allo stadio quando partiamo, per far ascoltare i pellegrini che stanno fuori, che non sono riusciti a entrare dentro, che sono arrivati in ritardo, roba varia. È un lavoro impegnativo. Io in questo lavoro qui curo i rapporti con le persone. I nostri tecnici sono molto competenti. Io ho cominciato aiutando questo amico mio Giorgio, lo aiutavo perché lui, mettendo a posto l'amplificazione, facendolo funzionare, non riusciva a fare tutto il lavoro di cercare persone, di cercarli, stargli dietro, parlarci, invogliarli a fare questo servizio, che alla fine è un servizio essenziale, perché se funziona l'amplificazione la gente è più contenta, perché sente quello che accade.
8: E da quello che lei dice, Maurizio, si capisce come l'amplificazione, che è una componente evidentemente tecnica, però ha dentro un cuore, tant'è che lei ha appena detto che si occupa dei rapporti con le persone. Cosa vuol dire che c'è dentro un cuore? Quindi cosa vuol dire? Quali sono i fatti piccoli o grandi che l'hanno colpita o che l'hanno più stupita in questo servizio che comunque lei svolge?
9: Guarda, io ti posso raccontare due o tre cose. L'amplificazione, questo tipo di amplificazione, è partito perché un mio amico, che si chiama Paolo, ha detto sì a questa proposta. Quando noi abbiamo parlato fra di noi, eravamo dibattuti se seguitare con i vecchi carrellini, che erano 40 e camminavano lungo il percorso. Paolo è l'emblema di questo, perché è uno che ha detto sì. Anche prima di me ha detto: io non lo so se questa cosa può funzionare, però se voi me la chiedete io lo faccio. E da lì è nato tutto questo nuovo modo di pensare il pellegrinaggio.
8: Mi fa venire in mente una cosa: chi fa servizio di amplificazione in qualche modo deve anche reggere un palo, occuparsi di cose tecniche, però perché fare questo servizio non è restare al palo? Reggere un palo non vuol dire restare al palo. Perché?
9: Alcuni volontari durante la notte, se vedono che c'è un tombino che dà fastidio, si mettono davanti al tombino in 2 o 3 e lo coprono per far passare il pellegrinaggio. Piccoli esempi. Se qualcuno ha qualche problema, loro li aiutano. È il cuore con cui uno fa questo servizio che ti mobilita e ci mobilita, e per noi testimonianza.
8: Come l'ha cambiato il pellegrinaggio lei, Maurizio? Qual è la sorpresa più grande della sua vita?
9: Ecco, per me il pellegrinaggio è questo desiderio di felicità che più passa il tempo più mi brucia dentro, che tutti possano percepire di questa cosa bella, di questa cosa entusiasmante. Che è fatica, che è fatica, perché trovare persone, convincerle, dargli le giuste motivazioni, non è così scontato che tutti ce l'abbiano.
8: Colpiti da un'umanità, facendo il pellegrinaggio si cammina nella vita e si cambia. Grazie Maurizio Lascagno di questa testimonianza, grazie davvero.
9: Prego.
6: Dottor Mariano Avio, medico specialista in medicina dello sport, e tra i vari incarichi è anche medico della Lube Volley di Treia. È uno dei primi del pellegrinaggio, all'inizio è stato responsabile del servizio di assistenza medica, il che significa garantire i soccorsi e i servizi per un evento che coinvolge oggi 90.000 persone. Ricordiamo che il serpentone dei pellegrini in cammino si snoda per 5 chilometri. Come fate, come viene garantito il servizio operativamente?
10: Per garantire tutto ciò sono previste delle postazioni fisse dotate di personale medico e paramedico allo stadio, a Chiarino e a Loreto, e delle postazioni mobili con ambulanze e mezzi logistici, cioè pulmini, poste circa ogni chilometro, un chilometro e mezzo del percorso, e che effettuano 3 o 4 tappe fino a Loreto.
6: Tutta l'attività organizzativa del pellegrinaggio in ogni ambito è su base volontaria, però per la parte sanitaria questo aspetto colpisce di più, sia perché riguarda il bene primario della salute, sia perché gran parte del lavoro svolto ovunque dagli enti che sono coinvolti è fatto su base volontaria. Quali sono gli enti che sono coinvolti? Cosa la colpisce di più di questo?
10: Gli enti coinvolti sono in particolare la Croce Rossa Italiana, col comitato regionale coinvolge tanti comitati locali, la Croce Verde di Macerata, la Protezione Civile Macerata Soccorso, il Corpo Sanitario dell'Ordine di Malta, l'Unitalsi. E a completamento di questo abbiamo anche le farmacie ospedaliere di Macerata e di Ancona, oltre a tante farmacie locali che grazie al banco farmaceutico forniscono i farmaci necessari al pellegrinaggio. Gli interventi e le risposte ai bisogni dei pellegrini sono molteplici, dalla stanchezza, ai dolori muscolari, ai crampi, alle vertigini, ai mal di testa, agli infortuni. Come dicevi tu, il servizio è assolutamente su base volontaria e nei 42 anni che svolgo questo servizio, nonostante le tante difficoltà incontrate, i numeri chiaramente sono mutati rispetto a quel 17 giugno 1978, dove in 300, sotto una pioggia battente, la guida di Don Giancarlo e la protezione della Madonna partirono dalla nostra cattedrale qui a Macerata. Io ogni volta ho il cuore che mi si riempie proprio di commozione nel guardare gli amici, i medici, i volontari, i soccorritori all'opera, perché vedendo loro riscopro veramente in me un'umanità cambiata, un'umanità diversa, proprio per questa presenza, un'umanità, cioè una presenza che veramente apre il cuore a una corrispondenza vera e spalanca veramente la mia ragione a cogliere il significato di quello che faccio, che sia l'essere responsabile del servizio sanitario, che sia anche portare il palo dell'illuminazione al pellegrinaggio.
6: Anche i suoi colleghi medici o operatori sanitari che la affiancano dicono così?
10: Sì, cioè per loro pure un'esperienza, ecco, ti cito un attimino una lettera che ci è stata scritta da un collega al termine del pellegrinaggio, ringraziandoci per aver vissuto questa meravigliosa esperienza che gli ha ridato, dice, l'entusiasmo delle origini e l'ha portato a riscoprire proprio la gratuità della nostra professione, la gratuità di questo mestiere. Questa è una cosa che pure mi ha colpito e ci ha colpito molto.
6: È molto bello, molto importante dire che qualcuno riscopra la gratuità del proprio mestiere, cioè come mestiere, quindi come quello del medico, che abbia una base appunto gratuita e anche di gratitudine, come ha detto questo suo collega. C'è qualche episodio particolare che ricorda di assistenza ai pellegrini, che l'ha colpita particolarmente, che le è rimasto nel cuore?
10: Sono tante le esperienze in questi anni, ecco, te ne cito qualcuna anche molto diversa l'una dall'altra, per capire proprio che nel pellegrinaggio proprio c'è questa vita che viene fuori. Mi ricordo una ragazza, Sabrina di Monza, che mi chiama il pomeriggio del sabato, lei sta in pullman, aveva dimenticato un farmaco salvavita. Insomma, non l'avevamo a disposizione, che era un farmaco che necessitava di una particolare prescrizione, però siamo riusciti a recuperarlo nella farmacia ospedaliera. Lei appena arriva allo stadio viene nella postazione medica della Croce Rossa, un volontario appena la vede capisce chi era, le dà il farmaco, lei piena di gioia con le lacrime agli occhi lo abbraccia forte, dopo il volontario gli indica la mia persona, lei con molta discrezione scrive, vabbè, lì non è che mi abbia fatto tanto piacere, dice, l'ho visto già all'opera con un malato e poi anche per l'età non me la sono sentita di abbracciarlo, però questo dice e scrive che comunque, dice, questo dimostra veramente la passione dell'uomo per l'uomo, che è segno della più grande passione, che è quella di Dio per l'uomo.
6: Don Giancarlo Vecerrica, che è l'ideatore del pellegrinaggio, dice che con tutti i possibili problemi che possono esserci in un evento così imponente, tutto è andato sempre bene, non c'è mai stata una criticità e che questo è merito della Madonna. E anche lei dice che la Madonna è la vera regista. Che rapporto c'è tra il vostro impegno, che è molto operativo e così professionale e scrupoloso, e la protezione di Maria?
10: Non so risponderti a questa domanda se non parlandoti dell'esperienza che facciamo al termine del pellegrinaggio, quando Ermanno, che è il direttore generale del pellegrinaggio, il presidente del comitato, mi chiama la mattina e mi dice com'è andata. E nonostante tutti gli inconvenienti, le possibili variabili, gli inciampi che ci possono stare e che ci sono stati, dico, guarda, è andato tutto bene. E allora alziamo, come dice Don Giancarlo, lo sguardo in alto verso la Santa Casa, cioè verso di lei, la vera regista del pellegrinaggio.
11: Lei, come regista medico, sarà chiamato ancora una volta a farlo il 13 giugno di quest'anno, che è il prossimo pellegrinaggio, quindi non possiamo che augurarci che persone come voi e con la sua responsabilità ancora assistano tutti i pellegrini in questo lungo viaggio della notte.
10: Assolutamente sì, e sotto questo aspetto, ecco, mi faceva piacere ricordare una lettera che ci scrisse una nostra amica di Firenze, affetta da tumore da diversi anni, che proprio un mese prima dell'inizio del pellegrinaggio aveva avuto una recidiva della malattia. Dal momento che il pellegrinaggio aveva segnato nella sua vita una tappa fondamentale per la nascita proprio della sua famiglia, lei non è voluta mancare, e attraverso il nostro servizio di assistenza disabili guidata da una persona meravigliosa come Bruno, siamo riusciti a portarle prima alla messa allo stadio, poi accompagnarla a Loreto, e lei dice che veramente ha vissuto proprio la testimonianza di un amore per quello che era. È come dice, che Gesù ti dicesse, dice, ti voglio bene, ti ho voluto così. Quello che occorre non sono delle ricette o dei precetti, occorre camminare insieme, avere vicino un tu a cui guardare.
11: Grazie dottor Avio, e grazie anche a nome di tutti i pellegrini per quello che voi fate, e ci vediamo il 13 giugno. Grazie davvero anche per questa testimonianza.
10: Grazie a te.
3: Avete ascoltato The Pace, interviste, testimonianze e fatti di cronaca del pellegrinaggio Macerata-Loreto. The Pace è un podcast prodotto dall'Associazione Amici del Pellegrinaggio.
12: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
13: È bella la strada per chi cammina.
12: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
14: Sabato 13 giugno chiude Macerata Jazz Summer con il Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guidolotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chet Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata. Il jazz che accende l'estate.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Due minuti, un libro.
16: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse di inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
17: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Al via stasera la 48esima edizione del pellegrinaggio Piedi Macerata Loreto, partenza dallo stadio Elvia Recina al termine della Santa Messa celebrata alle 20:30 dal Cardinale Baldassarre Reina, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. A guidare il cammino dal 1978 Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano e ideatore del pellegrinaggio. Ascoltiamolo in questa intervista di Tiziana Tiberi.
6: È la sfida dell'amore di Dio, perché come ha detto Papa Leone a Barcellona ieri, che i cristiani sono pellegrini perché portano l'amore di Dio nel mondo e fanno vedere che è possibile vivere insieme pur essendo diversi e peccatori.
5: Cosa ricorda della prima edizione?
6: Che ci tenevo tanto perché era una tradizione che i maceratesi, al termine di ogni iniziativa, soprattutto agricola, andavano di notte a ringraziare la Madonna. Allora ho detto: facciamo che al termine della scuola, l'ultimo sabato di scuola, andiamo a piedi a Loreto per ringraziare la Madonna. Ma la preparazione fu provvisoria, così malandata, per cui c'era la pioggia, sbagliammo strada, fu un disastro, e allora dissi basta, un'esperienza fatta.

0: fino al termine della Santa Messa. Ancora una volta il governo dimostra con i fatti l'attenzione verso le Marche e verso i territori che durante il periodo estivo registrano un significativo aumento delle presenze turistiche. Grazie al lavoro del Ministero dell'Interno e all'impegno del sottosegretario Nicola Molteni, anche quest'anno le nostre province beneficeranno di un importante piano di rinforzi delle forze di polizia per garantire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori. Lo dichiara l'onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega Marche, commentando il piano nazionale dei rinforzi estivi 2026, previsto dal 1 luglio al 31 agosto. Per le Marche sono stati assegnati complessivamente 106 operatori aggiuntivi tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, distribuiti nelle 5 province interessate dai maggiori flussi turistici. Nel dettaglio sono previsti 39 rinforzi per la provincia di Ancona, 24 per la provincia di Pesaro e Urbino, 22 per la provincia di Ascoli Piceno, 13 per la provincia di Macerata e 8 per la provincia di Fermo. Vietato consumare e detenere alcolici in specifiche aree pubbliche fino al 31 agosto 2026, è quanto stabilisce l'ordinanza appena firmata dal sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, adottata in risposta ai recenti episodi di cronaca. L'ordinanza è in vigore da oggi tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6. Il divieto riguarda il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore aperto o chiuso, in specifiche aree pubbliche a partire dal lungomare nord e sud, incluse piazze, aree verdi, i giardini di Piazza 20 Settembre e di Lido Cluana. Non si applica invece il consumo nei pubblici esercizi, nei ristoranti e nei locali autorizzati alla somministrazione. Per chi dovesse contravvenire alle disposizioni è prevista una sanzione amministrativa di 300 euro, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Sarà concluso nell'autunno del 2026 il cantiere della Concattedrale di San Catervo, duomo e luogo simbolo della storia religiosa e civile di Tolentino. Ieri mattina il commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, giunti all'80%, portati avanti dalla ditta Fratelli Navarra SRL. L'opera, del valore complessivo di 3,2 milioni di euro, è attuata dalla diocesi di Macerata e diretta dall'architetto Alessandro Nardi. I lavori riguardano la riparazione dei danni strutturali causati dal sisma del centro Italia nel 2016 e la messa in sicurezza degli apparati decorativi, con l'obiettivo di restituire alla comunità uno dei luoghi più identitari del territorio. Il dato dell'export marchigiano nel primo trimestre 2026 è un segnale positivo, una crescita del 15,5% che ci colloca tra le regioni più dinamiche del paese e al di sopra della media nazionale. Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro, commentando il report appena diffuso dall'Istat. Una crescita significativa in un contesto nazionale comunque positivo, più 1,3%, e con il centro Italia in aumento del più 7,2%, che conferma la capacità del nostro sistema produttivo di rimanere competitivo in una fase economica complessa a livello internazionale. È un segnale della vitalità del tessuto manifatturiero marchigiano. Si evidenzia il forte dinamismo verso gli Stati Uniti, con un incremento molto rilevante delle esportazioni, così come il contributo di filiere industriali strategiche come quella dei mezzi di trasporto, dove rientrano eccellenze regionali come la cantieristica e la nautica, fortemente orientate all'export internazionale. Nel primo trimestre del 2026, secondo i dati Istat, le Marche registrano un aumento dell'export del più 15,5% su base annua, tra i più elevati a livello nazionale, collocandosi tra le prime 5 regioni italiane per crescita delle vendite all'estero, insieme a Toscana, Abruzzo, Liguria e Basilicata.
1: Il taccuino.
0: Domani l'Orto sul Colle dell'Infinito, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano a Recanati, ospita la prima edizione di Orto Senza Campo e invita il pubblico a disconnettersi da cellulari, internet e social network per godere appieno del luogo che rappresentava per il

0: giovane Giacomo Leopardi, un rifugio di solitudine e silenzio, da cui nel 1819 ha tratto ispirazione per la stesura del celebre componimento L'Infinito. La giornata si aprirà alle 9 con una sezione di Qigong all'aperto. Dalle 11 alle 12 ci sarà una dimostrazione dell'arte della calligrafia. Visite speciali per adulti e bambini arricchiranno le proposte della giornata. Domani torna a San Severino Marche l'atteso appuntamento con La Camminata per la Vita. La marcia di solidarietà e sensibilizzazione è giunta alla quarta edizione, promossa dall'associazione Lo Scrigno della Gioia e ideata dal professor Gianmario Borri. L'iniziativa nasce con il duplice obiettivo di onorare la memoria delle vittime della strada e di promuovere un'autocoscienza responsabile alla guida, rivolgendosi in modo particolare ai giovani e ai neopatentati. Alle 9 ritrovo dei partecipanti in Piazza del Popolo per poi attraversare le vie della città con conclusione in via d'Alessandro. Nuova edizione del mercato Il Barattolo domani nelle piazze e nei portici del centro storico di Macerata dalle 9 alle 20. Appuntamento con le tradizionali categorie che accompagnano il mercato: vintage, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici. È l'ultima edizione prima della pausa estiva.
1: Lo sport.
0: Calcio: Diego Conson vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Difensore centrale, classe 1990, Conson porta in dote una lunga e importante esperienza maturata tra Serie C e Serie D. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di società prestigiose come Regina, Siena, Carrarese, San Benedettese, Potenza, Forlì, Chieti e Prato, collezionando oltre 400 presenze complessive. Nell'ultima stagione ha militato nella Paganese, nel girone H di Serie D. Calciatore di grande solidità e leadership, Conson rappresenta il primo volto nuovo della Maceratese versione 2026-2027. Si chiude invece il percorso in biancorosso di tre protagonisti delle ultime due stagioni, che hanno visto la Maceratese conquistare una memorabile vittoria nel campionato di eccellenza e raggiungere la salvezza diretta nel campionato di Serie D. Se ne vanno Pablo Lucero, Armin Nasic e Leonardo Mastrippolito.
1: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando domani tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 14 giugno è l'undicesima domenica del tempo ordinario. La frase evangelica che vogliamo meditare oggi dice: pregate il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Nel Vangelo Gesù guarda le folle e pronuncia parole che conosciamo bene. La Messe è abbondante ma sono pochi gli operai. Non è uno sguardo preoccupato o scoraggiato, è uno sguardo pieno di speranza. Proprio commentando questo passo nell'incontro con i vescovi italiani dello scorso maggio, Papa Leoni ha invitato la Chiesa a fare proprio lo sguardo del Signore. Non fermarsi alle difficoltà, alle diminuzioni dei numeri o alla fatica del nostro tempo, ma riconoscere che Dio continua ad operare nei cuori. Gesù non vede innanzitutto un problema da risolvere, vede una messe pronta per il raccolto. Anche noi rischiamo qualche volta di guardare il mondo con pessimismo. Vediamo l'indifferenza religiosa, le divisioni, la solitudine, la difficoltà di trasmettere la fede ai giovani. E tutto questo è reale. Ma il Vangelo ci chiede di andare più in profondità. Dio continua a seminare, continua a suscitare nel cuore delle persone il desiderio di amore, di verità, di senso, di pienezza di vita. La messe è molta. Forse non sempre la vediamo, ma c'è. Per questo Gesù non dice organizzatevi meglio o trovate nuove strategie. Dice pregate il Signore della messe. La missione nasce dalla preghiera. Prima di essere operai siamo discepoli che si lasciano chiamare. Prima di lavorare nel campo dobbiamo riconoscere che il campo appartiene a Dio. E poi c'è una domanda che questa pagina pone a ciascuno di noi. Chi sono gli operai? Non soltanto i sacerdoti, i religiosi o i missionari. Ogni battezzato è chiamato ad essere operaio nella messe del Signore. Un genitore che educa alla fede, un giovane che trasmette il Vangelo con coerenza, una persona che visita un malato, che offre ascolto, tutti partecipano all'opera di Dio. Primo compito della Chiesa è avere fiducia in questa grande azione missionaria che tutti siamo chiamati a compiere. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: A volte non si resta da una parte o dall'altra, ma si sta esattamente nel passaggio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è attraversamento. L'attraversamento non è mai un gesto neutro. È un'azione breve ma densa. Si attraversa una strada, un pensiero, una fase della vita, senza mai essere davvero gli stessi tra l'inizio e la fine del tragitto, seppur breve. A volte qualcosa di concreto, un passaggio pedonale, una linea da superare, un punto segnato che separa due spazi. Altre volte è qualcosa di invisibile, ma molto più forte. Un cambiamento, una decisione, un distacco che non ha ancora trovato una forma definitiva. E in entrambi i casi c'è sempre una soglia implicita, un prima e un dopo che non coincidono mai perfettamente. Durante l'attraversamento non si appartiene più a ciò che si è lasciato, ma non si appartiene ancora a ciò che si sta raggiungendo. È una zona sospesa, instabile, essenziale. E proprio per questo spesso si tende a viverla in fretta, come se il valore fosse solo nell'arrivo. Si accelera il passo, si cerca di ridurre il tempo del passaggio, come se fosse un intervallo inutile. Ma l'attraversamento non è un vuoto tra due punti. È già parte della trasformazione. Ogni passo contiene una piccola perdita e una piccola acquisizione. Si lascia qualcosa dietro e si prende qualcosa davanti, anche senza accorgersene. E soprattutto cambia lo sguardo, perché mentre si attraversa si osserva diversamente, si misura la distanza in modo nuovo, si percepisce il movimento del tempo con più chiarezza. E quando si arriva dall'altra parte, raramente si è identici a prima. A volte si porta con sé una leggerezza nuova, altre volte una consapevolezza che prima non c'era, altre ancora, semplicemente, la sensazione che qualcosa si sia spostato, anche se non si saprebbe dire cosa. Forse è questo che lo rende così significativo. Non è il punto di partenza, non è il punto di arrivo, è tutto ciò che accade nel mezzo. E spesso, proprio lì, si capisce più di quanto si possa pensare. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Grazie per la fiducia che ci accordate da ormai oltre 200 puntate. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: In Blu 2000, news.
2: Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Alberto Stasi esce dal carcere. Il Tribunale della Libertà, il Tribunale di Sorveglianza, ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per il giovane che può uscire dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà. Rientrato il pontefice in tarda serata ieri per un guasto tecnico all'aereo, oggi sono stati, il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Buongiorno da Franco Rossi, studio da Lorenzo Sada in regia. Come avete sentito dai titoli, è a un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Nella notte, tuttavia, l'Iran ha lanciato diversi droni per colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi li hanno abbattuti. Marco Burini.
3: Ci siamo, quasi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo Studio.
2: Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione. Maurizio Dischino.
4: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale e questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, Linea allo Studio.
2: Ed ora in Venezuela, dove il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso dalle forze armate statunitensi. Pierluigi Vito.
5: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
2: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ora può uscire dal carcere. Alessio Orlandi.
6: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a 8 ottobre 2028, con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Sesto giorno di ricerche delle due sorelline adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, in cui erano da almeno 2 anni. Il punto di David Murgia.
7: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni, scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il sesto giorno di ricerche per le sorelle, sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Legnano Studio.
2: Ed ora parliamo di maltempo, in particolare dei pesanti danni all'agricoltura provocati nella bassa bergamasca dalla grandine dei giorni scorsi. Raffaella Frullone.
8: Grandine, vento forte, pioggia battente, il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura, la grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
9: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
8: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
10: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni di minimo dimezzate.
8: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Rita Salerno.
11: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il falco militare offerto dal re Felipe VI alle 23.05, ora altre mete attendono il pontefice, prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
2: Abbiamo così concluso. Ringrazio Lorenzo Sade, regia, e vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Che cosa ne pensereste se io vi dicessi il deserto dei Tartari? Ebbene, ho deciso di condividere con voi un nuovo capolavoro della letteratura classica italiana, Dino Buzzati, con questo grande romanzo. Il deserto dei Tartari non ha bisogno di essere troppo introdotto, è un romanzo a forte carica simbolica che fonde il surrealismo europeo con il realismo italiano. È stato pubblicato dalla casa editrice Rizzoli nel 1940, qualche settimana prima dell'entrata in guerra. Leo Longanesi, allora direttore della nuova collana Il Sofà delle Muse, in cui uscirà questo romanzo di Dino Buzzati, scarta i due titoli proposti, Il messaggio del Nord e La fortezza. Quest'ultimo in particolare presenta un inquietante richiamo alla tensione bellica incombente. La scelta definitiva cade dunque sul titolo Il deserto dei Tartari, legato a uno scenario che evoca meno esplicitamente il clima storico. Grande ma non travolgente è la fortuna letteraria del testo. La prima edizione si esaurisce in poco tempo, ma è con la seconda edizione del 1945 che arriva il successo. La tenuta nel tempo del deserto dei Tartari, che viene tradotto in più lingue, trasforma l'opera in un long seller. La versione straniera più famosa è quella francese dello scrittore Albert Camus. Sarà proprio la Francia, terra d'adozione letteraria di Buzzati, a tributare allo scrittore anche il maggior riconoscimento critico, scegliendolo quale primo autore italiano cui dedicare dei cahiers, i famosi quaderni critici della cultura d'Oltralpe. Nei primi anni 50 lo stesso Buzzati incoraggia la riduzione cinematografica del suo romanzo, ma l'idea del film sull'impossibile avventura di Drogo sembra destinata a fallire.

Nominato ufficiale, Giovanni Drogo partì una mattina di settembre dalla città per raggiungere la fortezza Bastiani, sua prima destinazione. Si fece svegliare che era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente. Come ebbe finito, al lume di una lampada a petrolio si guardò nello specchio, ma senza trovare la Letizia che aveva sperato. Nella casa c'era un grande silenzio, si udivano solo piccoli rumori da una stanza vicina. Sua mamma stava alzandosi per salutarlo. Era quello il giorno atteso da anni, il principio della sua vera vita. Pensava alle giornate squallide all'Accademia Militare. Si ricordò delle amare sere di studio quando sentiva fuori nelle vie passare la gente libera e presumibilmente felice. Delle sveglie invernali nei cameroni gelati dove ristagnava l'incubo delle punizioni. Ricordò la pena di contare i giorni ad uno, che sembrava non finissero mai. Adesso era finalmente ufficiale. Non aveva più da consumarsi sui libri, né da tremare alla voce del sergente. Eppure tutto questo era passato. Tutti quei giorni, che gli erano sembrati odiosi, si erano ormai consumati per sempre, formando mesi ed anni che non si sarebbero ripetuti mai. Sì, adesso egli era ufficiale. Avrebbe avuto soldi, le belle donne lo avrebbero forse guardato, ma in fondo, si accorse Giovanni Drogo, il tempo migliore, la prima giovinezza era probabilmente finito. Così Drogo fissava lo specchio, vedeva uno stentato sorriso sul proprio volto che invano aveva cercato di amare. Che cosa senza senso! Perché non riusciva a sorridere con la doverosa spensieratezza mentre salutava la madre? Perché non badava neppure alle sue ultime raccomandazioni e arrivava soltanto a percepire il suono di quella voce così familiare ed umano? Perché girava per la camera con inconcludente nervosismo, senza riuscire a trovare l'orologio, il frustino, il berretto, che pure si trovavano al loro giusto posto? Non partiva certo per la guerra. Decine di tenenti come lui, i suoi vecchi compagni, lasciavano a quella stessa ora la casa paterna fra allegre risate, come se andassero a una festa. Perché non gli uscivano dalla bocca, per la madre, che frasi generiche vuote di senso invece che affettuose e tranquillanti parole? L'amarezza di lasciare per la prima volta la vecchia casa, dove era nato alle speranze, i timori che porta con sé ogni mutamento, la commozione di salutare la mamma, gli riempivano sì l'animo, ma su tutto ciò gravava un insistente pensiero che non gli riusciva di identificare, come un vago presentimento di cose fatali, quasi egli stesse per cominciare un viaggio senza ritorno. L'amico Francesco Vescovi lo accompagnò a cavallo per il primo tratto di strada. Lo scalpitio delle bestie risuonava nelle strade deserte. Albeggiava. La città era ancora immersa nel sonno. Qua e là, agli ultimi piani, qualche persiana si apriva. Comparivano facce stanche, apatici occhi fissavano per un momento la nascita meravigliosa del sole. I due amici non parlavano. Drogo pensava a come potesse essere la fortezza Bastiani, ma non riusciva a immaginarla. Non sapeva neppure esattamente dove si trovasse, né quanta strada ci fosse da fare. Alcuni gli avevano detto una giornata di cavallo, altri meno. Nessuno di coloro a cui aveva chiesto c'era in verità mai stato. Alle porte della città, Vescovi cominciò vivacemente a parlare delle solite cose, come se Drogo andasse a una passeggiata. Poi, a un certo punto, «Vedi quel monte erboso?» «Sì, proprio quello. Vedi in cima una costruzione?» diceva. «È già un pezzo della fortezza.

una ridotta avanzata. Ci sono passato 2 anni fa, un ricordo, con mio zio per andare a caccia. Erano ormai usciti dalla città. Cominciavano i campi di Gran Turco, i prati, i rossi boschi autunnali. Per la strada bianca battuta dal sole avanzavano i 2 fianco a fianco. Giovanni e Francesco erano amici, vissuti insieme per lunghi anni, con le stesse passioni, le stesse amicizie. Si erano visti sempre ogni giorno. Poi Vescovi si era fatto grosso. Drogo invece era diventato ufficiale e adesso sentiva come l'altro fosse ormai lontano. Tutta quella vita facile ed elegante oramai non gli apparteneva più. Cose gravi e sconosciute lo attendevano. Il suo cavallo e quello di Francesco, gli pareva, avevano già un passo diverso. Uno scalpitare, il suo, meno leggero e vivace, come un fondo di ansia e fatica, come se anche la bestia sentisse che la vita stava per cambiare. Erano giunti in cima a una salita. Drogo si voltò indietro a guardare la città controluce. Fumi mattutini si alzavano dai tetti. Vide di lontano la propria casa. Identificò la finestra della sua stanza. Probabilmente i vetri erano aperti, le donne stavano mettendo in ordine. Avrebbero disfatto il letto, chiuso in un armadio gli oggetti, poi sprangato le persiane. Per mesi e mesi nessuno ci sarebbe entrato, tranne la paziente polvere e nei giorni di sole tenue strisce di luce. Eccolo rinserrato nel buio, il piccolo mondo della sua fanciullezza. La madre l'avrebbe conservato così, affinché lui, tornando, ci si trovasse ancora, perché lui potesse là dentro rimanere ragazzo anche dopo la lunga assenza. Oh, certo, lei si illudeva di poter conservare intatta una felicità per sempre scomparsa, di trattenere la fuga del tempo, e riaprendo le porte e le finestre al ritorno del figlio le cose sarebbero tornate come prima. L'amico Vescovi qui lo salutò affettuosamente e Drogo continuò solo per la strada, avvicinandosi alle montagne. Il sole era a picco quando giunse all'imbocco della valle che conduceva alla fortezza. A destra, in cima a un monte, si vedeva la ridotta che il Vescovi gli aveva indicato. Non sembrava che ci dovesse essere ancora molta strada. Ansioso di arrivare, Drogo, senza fermarsi a mangiare, spinse il cavallo già stanco su per la strada, che si faceva ripida e incassata fra precipitosi costoni. Gli incontri erano sempre più rari. A un carrettiere Giovanni domandò quanto tempo ci fosse per arrivare alla fortezza. «La fortezza?» rispose l'uomo. «Quale fortezza?» «La fortezza Bastiani», disse Drogo. «Ma da queste parti non ci sono fortezze», fece il carrettiere. «Non l'ho mai sentito dire». Evidentemente era male informato. Drogo riprese il cammino e avvertiva una sottile inquietudine man mano che il pomeriggio avanzava. Egli scrutava i bordi altissimi della valle per scoprire la fortezza. Immaginava una specie di antico castello con muraglie vertiginose. Passando le ore, sempre più si convinceva che Francesco gli aveva dato una informazione sbagliata. La ridotta da lui indicata doveva essere già molto indietro e si avvicinava la sera. «Guardateli, Giovanni Drogo e il suo cavallo, come piccoli sul fianco delle montagne che si fanno sempre più grandi e selvagge». Egli continuava a salire per arrivare alla fortezza in giornata. Ma più svelte di lui, dal fondo, dove romba il torrente, più svelte di lui salgono le ombre. A un certo punto esse si trovano proprio all'altezza di Drogo, sul versante opposto della gola. Sembrano per un momento rallentare la corsa, come per non scoraggiarlo. Poi scivolano su per i greppi e i roccioni. Il cavaliere è rimasto di sotto. Tutto il vallone era già zeppo di tenebre violette.
Solo le nude creste erbose a incredibile altezza erano illuminate dal sole, quando Drogo si trovò improvvisamente davanti, nera e gigantesca, contro il purissimo cielo della sera, una costruzione militaresca che sembrava antica e deserta. Giovanni si sentì battere il cuore, poiché quella doveva essere la fortezza. Ma tutto, dalle mura al paesaggio, traspirava un'aria inospitale e sinistra. Girò attorno senza trovare l'ingresso. Benché fosse già scuro, nessuna finestra era accesa, né si scorgevano lumi discolte sul ciglio dei muraglioni. Solo un pipistrello c'era che oscillava contro una nube bianca. Finalmente Drogo provò a chiamare. «Oi là!» gridò. «C'è nessuno?» Dall'ombra accumulata ai piedi delle mura sorse allora un uomo, un tipo di vagabondo e di povero, con una barba grigia e un piccolo sacco in mano. Nella penombra però non si distingueva bene, solo il bianco dei suoi occhi dava riflessi. Drogo lo guardò con riconoscenza. «Di chi cerchi, signore?» domandò. «La fortezza cerco. È questa?» «Non c'è più fortezza qui», fece lo sconosciuto con voce bonaria. «È tutto chiuso. Saranno 10 anni che non c'è nessuno». «E dov'è la fortezza allora?» chiese Drogo, improvvisamente irritato contro quell'uomo. «Che fortezza? Forse quella?» E così dicendo lo sconosciuto tendeva un braccio ad indicare qualcosa. In uno spiraglio delle vicine rupi, già ricoperte di buio, dietro una caotica scalinata di creste, a una lontananza incalcolabile, immerso ancora nel rosso sole del tramonto come uscito da un incantesimo, Giovanni Drogo vide allora un nudo colle e sul ciglio di esso una striscia regolare e geometrica di uno speciale colore giallastro, il profilo della fortezza. Oh, quanto lontana ancora! Chissà quante ore di strada! Il suo cavallo era già sfinito. Drogo la fissava affascinato. Si domandava che cosa ci potesse essere di desiderabile in quella solitaria bicocca, quasi inaccessibile, così separata dal mondo. Quali segreti nascondeva? Ma erano gli ultimi istanti. Già l'ultimo sole si staccava lentamente dal remoto colle e su per i gialli bastioni rompevano le livide folate della notte sopraggiungente. E così si conclude il primo capitolo del deserto dei Tartari di Buzzati. Questa fortezza in lontananza prevede già di essere un grande mistero e Drogo un protagonista che dovrà calarsi dentro questo mistero e lasciarsene avviluppare. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura e iniziare a scavare dentro questo deserto con curiosità, note biografiche e anche diciamo condivisione di passaggi critici tratti da una sintesi che ho qua a portata di mano. Vi aspetto domani allora. Ciao!

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Sabato 13 giugno chiude Macerata Jazz Summer con il Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guidolotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chad Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata, il jazz che accende l'estate.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gioco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Buon pomeriggio da Pierachile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Intanto però si continua a combattere.
1: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo Studio.
0: Il Pakistan fa sapere che entro 24 ore sarà l'accordo tra Iran e Stati Uniti e la firma non sarà a Ginevra come previsto, ma sarà a distanza e digitale. Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori evacuati dal loro paese nel 2022 accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra, una presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impedirebbero il rimpatrio dei piccoli. Il caso Garlasco, il tribunale di sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera a formare l'affidamento in prova dei servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila in cui vivevano da 2 anni.
2: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il 6° giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Linea allo Studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Flower DJ. Flower DJ.
4: Ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio ed in replica il martedì dalle 17. Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macedonia.

per voi in esclusiva la grande musica dance negli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ma per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
4: Sabato 13 giugno chiude Macerata Jazz Summer con il Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guidolotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chad Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori, a Macerata. Il jazz che accende l'estate.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80. Solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Anche oggi abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabili. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nova Macerata.

0: pomeriggio da Pirachille e Dolfini, il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicina alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale e a distanza e non come previsto in un incontro a Ginevra. Sempre alta la tensione però anche sull'altro fronte medio orientale. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito di Tel Aviv aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione.
1: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale. Questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori evacuati dal loro paese nel 2022 accolti in Italia. La presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. Il caso Garlasco, il tribunale di sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi che dunque può uscire dal carcere.
2: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a Bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a ottobre 2028 con la misura alternativa al carcere che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, quella dove vivevano da 2 anni. Di loro non si hanno più tracce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, in blu.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Sono le 2 ore di svago, di divertimento, di tanta musica, ma anche di tanti appuntamenti che vi segnaleremo in corso d'opera. Queste sono le parole del weekend. Ben ritrovati da Max Occhiato. Stiamo insieme fino alle 17 anche per questo weekend di giugno, datato 13 giugno, se ci ascoltate ovviamente nella giornata di sabato, ma siamo anche in replica la domenica nella giornata del 14 giugno. E proprio in queste 2 giornate inizieremo tra poco per insomma andare in giro, in lungo, in largo, lungo la nostra bella penisola, anche in base alle vostre segnalazioni per quanto riguarda le sagre di gusto di questo weekend. Intanto vi ricordo i nostri contatti, c'è la mail diretta at radiumblu.it per raggiungerci con un vostro messaggio, raccontateci cosa state facendo di bello, magari un weekend, una vacanzina, mordi e fuggi, perché no? E poi anche tutti quelli che stanno lavorando, ovviamente vi abbracciamo, siamo solidali con voi, vi teniamo compagnia con la nostra bella musica e vi ricordo anche di scaricare la nostra app Play 2000 per portarci in ogni luogo, ascoltarci veramente dappertutto in streaming, anche per le vostre prossime vacanze estive ormai imminenti, mi auguro per voi, e anche dal sito play2000.it. Attenzione, iniziamo subito con una novità di questo periodo, Eugenio in via di gioia, questa è Baciamoci.
6: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: E ancora buon pomeriggio nella prima ora delle parole del weekend di questo 13 e 14 giugno insieme su In Blu 2000, la radio che state ascoltando e che naturalmente vi offre anche un bel ventaglio di proposte per quanto riguarda questo weekend, anche con le sagre di gusto. Iniziamo già a raccontare l'estate praticamente con questa bellissima festa ad esempio delle erbe di primavera a Forni di Sopra in provincia di Udine, che si tiene in questo weekend con replica anche nel prossimo, il 20 e 21 giugno. Forni di Sopra invita a scoprire le erbe spontanee, c'è questo modo per stare nel verde a un passo dai monti, rivalutare anche un alimento tradizionale tipico del territorio, appuntamento molto goloso che apre le porte poi dell'estate, e questa festa è davvero l'occasione giusta per conoscere il territorio abbinando il piacere della buona tavola alla curiosità di scoprire i segreti del bosco e delle sue ricchezze gastronomiche. C'è anche un sito www.fornidisopra.it. Se siete interessati anche alla zona di Trento e dintorni, c'è un'esplosione di sapori e colori che riempirà la cittadina trentina, parliamo di Arco, per un fine settimana dal gusto indimenticabile. Ci sono i food truck da tutta Italia di tutte le loro sfiziosissime specialità buone buone, devo dire. L'appuntamento ad Arco di Trento, cittadina trentina a nord del lago di Garda, in questo weekend che stiamo vivendo, è nella capitale dell'arrampicata, perché è chiamata così. Ci saranno 3 giorni all'insegna del gusto con specialità regionali, hamburger per tutti i gusti, fritti di ogni tipo, piadine, arrosticini, insomma ci viene già fame in queste ore del pomeriggio. Se volete andare sul sito a vedere e a informarvi, assocentroarco.com. Ci sta anche un buon vino, Ville Palladiane nel Veneto, 4 splendide ville palladiane, tra cui Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri, Villa Cordellina Lombardi e tante altre, per un viaggio nel cuore del Veneto tra arte, paesaggio e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Quindi sono in programma masterclass tematiche, degustazioni, visite guidate, e ci sono anche questi incontri con l'autore che vedranno protagonisti Patrizia Sardo Marras e Marco Paolini tra gli altri, che vi faranno un po' da ciceroni. Per maggiori informazioni andate sul sito fondazioneaida.it. Ce ne sono tante altre di sagre, quindi le riprenderemo tra poco. Intanto la canzone dei Passenger.

California Mediterranea, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, novità di questo periodo. Ho intercettato una sagra veramente particolare per voi, non l'avevo mai sentita nominare, è la sagra dello struzzo a Governolo in provincia di Mantova, con replica anche il 19 e il 24 giugno si svolge questa festa nel weekend in onore della specialità del borgo. È un borgo ricco di storia in provincia di Mantova, per scoprire la carne di struzzo. Quindi l'appuntamento è al parco delle manifestazioni, dove oltre a godere della buona cucina si può partecipare a momenti sportivi e musicali. sagradellostruzzo.com, io non l'ho mai mangiata la carne di struzzo, vi dico la verità, è il sito internet dove trovare maggiori informazioni. C'è anche la festa del risotto a Villimpenta in provincia di Mantova, quindi rimaniamo nel territorio, in questo piccolo centro mantovano al confine con la provincia di Verona. La festa del risotto, che giunge quest'anno alla sua 78esima edizione, vede impegnati abili maestri risottai nella realizzazione di questa tipica ricetta locale, che è il risotto alla villimpentese, la cui ricetta è stata addirittura depositata proprio come un marchio in uno studio notarile nel maggio del 1990. E poi andiamo alla festa della lavanda, che si tiene ad Assisi per 4 weekend, questo che stiamo vivendo insieme, il 20, il 21, il 27 e il 28 giugno, e poi ancora il 4 e 5 luglio, in cui godere l'intenso profumo delle spighe violette che riempie le strade e anche le piazze di Castelnuovo, che è questa frazione di Assisi. Assisi, lo sappiamo, è una splendida cittadina. La festa della lavanda in questo caso è un'occasione per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, quindi oltre alla visita ai filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, di tutti i colori bellissimi del giardino, di queste salvie ornamentali, si tiene una mostra di florovivaismo. Ci saranno le piante e prodotti artigianali alla lavanda. C'è un sito internet www.illavandeto.com. E chiudiamo con un'altra sagra stuzzicante, che è Fish and Gin Festival a Galatina in provincia di Lecce. In questo weekend il Salento, splendido palcoscenico di sapori, tradizioni pugliesi, insieme a oltre 100 etichette di gin, sono questi gli ingredienti di questo originale mix in programma Galatina. Quindi Fish and Gin Festival, che celebra appunto la tradizione pugliese con uno sguardo rivolto al futuro, all'insegna della sostenibilità e dell'eccellenza. Anche qui sito internet per rifarsi gli occhi in attesa di gustare queste prelibatezze. Andate su www.fishandginfestival.it. Noi continuiamo in musica questo pomeriggio su In Blu 2000. C'è Intermezzo Bianco, il nuovo singolo di Max Gazzè.

L'occasione dopo questa bella canzone di Max Gazzè, nuova di questo periodo, di salutare Marika e tutti i suoi amici, stanno andando al mare, quindi li salutiamo. Spero che sia un buon weekend anche dalle vostre parti dal punto di vista meteo. Se così fosse o non fosse, raccontatecelo attraverso la mail diretta @radiumblu.it. Grazie agli amici che ci hanno scritto, ovviamente. E adesso ritorna Cher.

Il nostro disco in blu 2000 della settimana, che ci ha accompagnato veramente fino a questo weekend, anche nelle parole del weekend, è Boston, nuovo singolo della cantautrice molto giovane, promettente, già famosa soprattutto sui social. Lei arriva da Los Angeles, si chiama Stella Lefty, sicuramente sentiremo ancora parlare di lei. Molto bella la canzone. Adesso parliamo invece di canzoni. Quante ne ascolteranno i fan, ad esempio, di Vasco Rossi, che è il primo protagonista che segnaliamo per quanto riguarda l'ampia pagina dei concerti di questo fine settimana, che apriamo proprio in questo 13 giugno con Olbia Arena, l'appuntamento con il live di Vasco. So di tantissime persone che stanno andando a vedere o hanno prenotato già i biglietti per tempo per vedere il loro idolo. In questa giornata troverete anche Robbie Williams, altro nome di punta di questo weekend a Firenze, alla Visarno Arena, all'interno del Firenze Rocks. Appuntamento anche a Imola, l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, per il live questa sera di Cesare Cremonini. 13 giugno, ore 21, Napoli, stadio Diego Armando Maradona, ovviamente. Parliamo di Eros Ramazzotti, anche lui protagonista questa sera. Geolier sarà a Milano, lo stadio San Siro, mentre invece Max Pezzali vi aspetta in questo 13 giugno a Torino all'Allianz Stadium. Parliamo di Arisa, protagonista invece a Mestre, in provincia di Venezia, al Parco Bissuola, mentre andiamo al live di Niccolò Fabi, protagonista al Real Belvedere di San Leuc, che si trova in zona Caserta, appunto il suo live questa sera. L'appuntamento anche con Fred De Palma, ci sarà anche la sua nuova hit La Testa Gira, Oristano, per lui location però da definire. Andiamo alla giornata di domenica 14 giugno, Caserta, dalla Reggia, bellissima location per il live di Gigi D'Alessio. C'è anche Tiziano Ferro che sta girando la nostra penisola con il suo tour, farà tappa questa domenica a Bologna allo stadio Dallara, mentre Noemi sarà a Torre del Greco Napoli per l'appuntamento in Piazza Santa Croce con il suo concerto. Abbiamo anche Cure, grandi protagonisti a Firenze, Visarno Arena, sempre all'interno di Firenze Rocks. 14 giugno anche per Orta Nova in provincia di Foggia per il live di Alex Britt in via Stornara, e poi abbiamo Ermal Meta invece a Floridia in provincia di Siracusa in Piazza del Popolo. Vi segnalo anche Rock in Roma, una bella manifestazione se amate il genere ovviamente. Counting Crows sono protagonisti in questo weekend domenicale a Roma, l'ippodromo delle Capannelle. E giornata di domenica, ma ce ne sono veramente tante ancora, a Pacifico Lido di Jesolo in provincia di Venezia, ovviamente all'Arenile troverete appunto lui, mentre invece Achille Lauro sarà a Milano allo stadio San Siro. Ancora Noemi a Ariano Irpino in provincia di Avellino in Piazza Mazzini, e poi l'appuntamento in questa giornata anche con Niccolò Fabi all'interno di Roma Summer Fest, che prolunga anche il suo live nella giornata di lunedì 15. Quanti appuntamenti, veramente tantissimi. Se ne avete anche voi, segnalateci magari nella vostra zona, c'è un concerto, uno spettacolo particolare che volete insomma segnalare a noi, e noi lo riportiamo prontamente anche ai nostri ascoltatori. Arriva Young Americans, la canzone di David Bowie.

Il grandissimo Duca Bianco, David Bowie, sempre i nostri ricordi, pensieri, anche emozioni legate alla musica, alla sua Young Americans in questo caso. È un bel pomeriggio insieme, quello che state vivendo con noi all'insegna degli appuntamenti anche che ci segnalate voi all'interno delle parole del weekend, quindi continuate a farlo attraverso la mail, ad esempio diretta at radioinblu.it. Tra poco parleremo anche di una zona dove vivere un'estate veramente ricca di iniziative e appuntamenti, a Ponte di Legno Tonale, grazie a Sara che ci ha segnalato il tutto, quindi ringraziamo prontamente anche voi. C'è il nuovo singolo di Noah Kahan, anche se in effetti è uscito con un'altra canzone proprio in queste ultime settimane, ma il ricordo è fresco di questa canzone, si intitola The Great Divide.

The Great Divide, la canzone di Noah Kahan qui su In Blue 2000, queste sono le parole del weekend e spenderemo tante parole anche per un appuntamento che scatterà nelle prossime settimane nella zona del Milanese, quindi preparatevi se amate la fantascienza, l'azione, soprattutto la scienza legata al passato, ecco, in questo caso con un parco tematico molto vasto e molto interessante. Restate con noi perché nella seconda ora capiremo e capirete il perché. Intanto c'è Giorgia con Gocce di Memoria.

A New Flame, la canzone dei Simply Red. Buon pomeriggio su In Blu 2000. Continuiamo a parlare di estate molto particolare con sport, paesaggio e identità alpina a Ponte di Legno Tonale. Grazie alle vostre segnalazioni, ci sono tanti appuntamenti da vivere in quest'estate. A partire dal 29 giugno al 6 settembre, il comprensorio tra Lombardia e Trentino introduce anche questo calendario di proposta all'aria aperta. Allora, c'è un ricco programma anche per quanto riguarda i tour guidati nei bike tra il Passo Tonale e Vermiglio, dai trekking lungo il Sentiero della Pace, anche la Galleria della Guerra Bianca sul Presena, fino alle discese in rafting sul fiume Noce. E non mancano poi percorsi faunistici nel Parco Nazionale dello Stelvio, iniziative di walking, camminata a piedi nudi su appositi terreni, escursioni didattiche e giochi. Poi ci sono le settimane della montagna, a luglio, dall'11 al 19, poi dal 25 luglio al 2 agosto si svolgono le Full Mountain Weeks, che sono riservate esclusivamente ai possessori delle card, quindi in programma ci sarà un trekking teatrale in quota, questo è bellissimo. E poi lo show cooking di uno chef che è Andrea Mainardi, con i prodotti dei casari locali, e un trekking con il trail runner Marco Olmo. Andiamo agli appuntamenti da non perdere anche per quanto riguarda il Water Music Festival, dal 3 luglio al 6 settembre, rassegna che porta la musica sui laghi alpini, sulla passerella galleggiante del lago Valbiolo, dove l'acqua non è solo sfondo ma parte integrante di questo progetto. È un festival diciamo che nasce con l'obiettivo di valorizzare e richiamare l'attenzione sulla risorsa idrica nei territori della montagna attraverso questo dialogo appunto tra concerti e ambienti, veramente molto interessante. Ed è un'estate, sarà un'estate a Ponte di Legno Tonale anche con le due ruote, quindi se amate la bicicletta, grande protagonista dell'estate con i passi storici del ciclismo Gavia e Montirolo, che continuano a rappresentare un richiamo anche a livello internazionale per gli appassionati del biking, mentre la rete di percorsi off-road attraversa i boschi e i pascoli d'alta quota fino ai luoghi della memoria della Grande Guerra. C'è veramente di tutto e potete scoprire tutto questo e molto di più anche dal sito pontedilegnotonale.com oppure .it. Continuiamo in musica con Moody Blues.

0: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per un cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore, ma Teheran smentisce proprio la tempistica. La lotta al narcotraffico in Venezuela, ucciso dalle forze armate statunitensi il cosiddetto Niño Guerrero, leader della banda venezuelana Trende Aragua.
1: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Trende Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Trende Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
0: Approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che rafforzano l'impegno della Chiesa per la posizione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Intanto è ancora viva l'eco del viaggio in Spagna del Pontefice.
2: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23:05, ora altre mete attendono il pontefice, prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
0: Tragedia stradale nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno, ed è poi fuggita. La macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona. Un episodio avvenuto il 21 maggio, ma diffuso solo oggi: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Si è poi scoperto che l'arma era una riproduzione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al...
4: Le parole del weekend.

Ben ritrovati, questa è la seconda ora delle parole del weekend, insieme fino alle 17 in questo sabato e domenica, se ci ascoltate ovviamente in replica, in questo weekend di giugno, 13 e 14 giugno, abbiamo insomma dato notizia dei concerti del weekend, abbiamo dato notizia anche delle sagre di gusto di questo fine settimana. Beh, tra poco parleremo anche di un altro appuntamento in quota, ma attenzione perché andremo in un parco giurassico tra poco, lo faremo con il nostro ospite pomeridiano. Erano i Take That con You Are Superstar, la canzone con cui abbiamo aperto la seconda ora delle parole del weekend, e adesso ritorniamo in Italia con la musica. C'è Gianluca Grignani con, ormai la canzone è entrata nel mito, La fabbrica di plastica.

Taylor Swift qui su Blu 2000, questo è il weekend di Blu 2000, naturalmente vi porta anche ad Alta Quota, a Val di Fiemme, Respirarte, con queste alchimie artistiche molto particolari. Si sale in seggiovia e mentre si sale si semina, sì, avete capito bene, si seminano i fiori lasciati cadere dal cestello come piccoli gesti votivi, ed è la Seminovia, che è una delle invenzioni più felici di questo park Respirarte, che si trova a Pampeago in Val di Fiemme. Ci sono 2200 metri di quota, uno dei parchi d'arte ambientale più alti del mondo, un'idea molto particolare di cosa significhi anche convivere con la montagna. Quindi quest'estate ci sarà la 18ª edizione di questa manifestazione a livello internazionale, ideata e organizzata dalla curatrice Beatrice Calamari, diciamo, lei da 18 anni custodisce il parco, ne disegna l'identità insieme a Marco Nones, scegliendo gli artisti invitati e calibrando praticamente ogni volta il dialogo fra opera e ambiente, quindi è una cosa artistica ma anche naturalistica. Ci sono vari artisti coinvolti, l'opera di Denisco ad esempio si intitola Trono Poetico, Soglia di Luna, che è una seduta scultura che si trova appunto nella zona a forma di falce, posata tra le rocce come un frammento di cielo, molto poetico tra l'altro. Non è un trono di potere, ma un invito al silenzio, quindi ci si ferma, si guarda, si respira, il tempo si dilata e si allarga. Poi abbiamo un'altra opera, il Parco Respirarte, una piccola macchina di unicità, perché è uno dei pochi musei al mondo, pensate, che d'inverno si visita con gli sci ai piedi, attraversato dalle piste del carosello Latemar Dolomites, e poi traduce l'arte in suono, perché ci saranno anche quest'estate molte installazioni che sprigionano le musiche ispirate praticamente alle opere e agli artisti che poi le hanno create fondamentalmente. Quindi lungo un anello di 3,5 km e lungo il percorso Parole in Alto si cammina ascoltando audio racconti ispirate alle guglie del Latemar. Veramente bellissima questa iniziativa, quindi se vi capiterà di andare in montagna segnatevi queste nuove in Val di Fiemme all'interno di Respirarte, che è questa manifestazione che non conosce periodi, non conosce stagioni, è tutto l'anno, quindi a livello internazionale è molto conosciuta. Come molto conosciuta mi auguro questa nuova canzone di Jack Johnson. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic cause it's too early for dancing, but here comes the music.

0: Le parole del weekend sono ricche anche di sorprese, di eventi e soprattutto di tutto quello che vivremo non solo in questo weekend ma anche nei prossimi. Ormai manca pochissimo tempo, pochissimi giorni. Tra pochi giorni vivremo un'esperienza fantastica a Milano Sesto, ma ce la racconta oggi Gianmario Longoni, che è con noi. Gianmario, benvenuto.
1: Grazie, ciao e buongiorno a tutti. Grazie dello spazio, siamo molto contenti di occupare quest'estate milanese. Insomma, poi non sarà solo un'estate, ma vi racconto un pochino cosa combiniamo.
0: Esatto, cioè, allora siamo curiosi di sapere cosa accadrà dal 27 giugno prossimo, Gianmario.
1: Allora, il 27 giugno inaugureremo questo parco, questa mostra parco che si chiama Jurassic World Experience,
0: sì,
1: e che per la prima volta arriva in Italia. È una specie di parco virtuale giurassico, ispirato, ufficialmente tratto con Universal dal film Jurassic World, quindi è l'esperienza del film Jurassic World,
0: sì,
1: ed è un'installazione di ben più di 3.000 metri coperti e climatizzati naturalmente, nello stesso luogo del Soleil che abbiamo organizzato lo scorso anno, quindi tra Milano e Sesto in Viale Italia, in quest'area enorme, grandissima e bellissima, dotata di posteggi, ristorante, bar, insomma tutto quello che serve per passare un pomeriggio per una famiglia o per una coppia o per qualche appassionato del genere. E questo parco di dove si entra e si rifà l'esperienza del film, quindi si sale sul traghetto, si arriva nell'isola di Nubla, si conoscono gli scienziati che hanno fatto la ricerca, che hanno clonato i dinosauri, c'è la replica del laboratorio e poi si entra nell'isola e lì adesso non voglio anticipare troppo, però chiaramente si trovano i protagonisti animali
0: del parco praticamente, quindi ci saranno gli animatronics in versione reale, tra l'altro con quelli che abbiamo visto nel film, nella saga.
1: E assolutamente con le stesse dimensioni, quindi abbiamo costruito una tenso struttura enorme, moderna, molto moderna, molto coibentata, climatizzata, dove si incontreranno i dinosauri animati, insomma, dagli ingegneri della Universal e di Neom, che sono i produttori di questa mostra, in una dimensione enorme, ecco, sono enorme, giurassica.
0: È il caso di dirlo, proprio come nel film che diede origine a tutto oltre 30 anni fa. Il bello che mi ha fatto tornare bambino, perché io amo molto questa saga, mi ha accompagnato fin da piccolo, insomma Jurassic Park tutti l'hanno visto, anche le nuove generazioni, quindi devo dire che da Spielberg in poi questo Jurassic World acchiappa ancora gli interessi del pubblico,
1: Davvero, davvero, questo è proprio Jurassic World, quindi quell'episodio,
0: sì,
1: in qualche maniera, che è quello che ricordiamo più in maniera più vivace, quindi incontreremo Blue, il Velociraptor, incontreremo queste creature enormi, protagoniste proprio di quel film, oltre che tutto il resto, ed è anche un'esperienza di edutainment in qualche maniera, soprattutto quando la vivi in famiglia, nel senso che c'è il processo di violenza della natura, no? Che racconta il film, che è un film d'avventura ma anche un film che ha un'etica,
0: sì,
1: no? Sì, si impara che a violentare la natura, a volerla piegare alle proprie volontà, insomma, per l'interesse, per il denaro, per superficialità, per potere, poi insomma le conseguenze sono quelle che ricordiamo.
0: Purtroppo non si può fare e quindi c'è un limite a tutto, oltre cui limite appunto la mano dell'uomo non può andare. Diciamo che questa experience è diventata famosa in tutto il mondo, c'è stato un debutto anche a Melbourne, se non sbaglio, in Australia, e ha attirato oltre 8 milioni di visitatori in tutto il mondo dal 2016.
1: Sì, è una delle, diciamo, delle, è molto difficile definirla, no? Perché si dovrebbe chiamare mostra esperienziale, no? Adesso si chiamano esperienze, ma in realtà l'esperienza è quella di entrare in un parco, di rivivere le fasi del percorso del film. E il film è su un parco, no?
0: Certo.
1: E anche le dimensioni sono quelle di un parco, quindi è veramente un'esperienza ibrida.
0: Certo.
1: È tecnologica ma non è digitale, cioè è fisica, cioè
0: sì,
1: perché digitali sono quelle di informazioni, quindi è un'esperienza davvero unica e che tutto sommato non sarebbe mai venuta in Italia per dimensioni se non avessimo avuto questa opportunità di questo spazio enorme appunto
0: tra Milano,
1: tra Milano e Sesto.
0: Bellissimo luogo. Ascolta, è già Mario, è il caso, ormai mancano veramente pochissimi giorni, di prenotare, come si può fare per prenotare la propria visita?
1: Allora, noi abbiamo fatto un sito che si chiama JurassicWorldExperience.com, mi è indicizzato sui motori di ricerca, si trova velocemente. È possibile prenotare, è auspicabile prenotare, anzi direi. Ci sono anche convenzioni per i gruppi, ci sono i prezzi per le famiglie, ci sono gli sconti per le famiglie e ci sono un po' tutte le categorie di prezzo, insomma, dai 26 ai 20 euro, ai 18 per i gruppi organizzati, quindi è un'esperienza che ciascuno può fare più o meno quanto vuole, però il parco vero e proprio, volendo, si fa tranquillamente in un'ora, ecco, non è, insomma, abbiamo pensato che Milano fosse in grado di ospitare una cosa di questo tipo anche durante l'estate. Noi faremo lì dal 27 giugno alle feste di Natale, quindi è un'operazione molto grossa da costruire, cioè di che lavoriamo da circa un mese e non si può certo fare per periodi brevi. La città, la regione, insomma, il Nord Italia è vivo durante tutta l'estate, certo. Abbiamo cambiato le nostre abitudini ed è giusto che, come in tutte le città europee,
0: ci sia qualcosa di bello da vedere anche,
1: esatto, anche durante le vacanze, ecco.
0: È giusto. Allora, Gianmario, quasi in chiusura volevo chiederti, come direttore artistico, anche insomma, dover orchestrare tutto questo grande evento non deve essere facile. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più fare in tutto questo grande allestimento?
1: Allora, la cosa che è più divertente è, la dico male, noi siamo teatranti, no? Abbiamo gli Alcimboldi, siamo molto fieri degli Alcimboldi del nostro lavoro, che è un teatro importante, siamo molto fortunati dove facciamo delle cose di grande arte e anche delle cose molto popolari, ed è molto piacevole raccontare al proprio team che dobbiamo fare la mostra di Jurassic World, perché ti guardano come un pazzo, poi li mandi in giro per il mondo a fare i sopralluoghi e si emozionano anche noi vecchi teatranti.
0: Certo.
1: un pochino teatranti, ci emozioniamo anche noi come dei bambini. L'esperienza più divertente è il rapporto con i miei colleghi e collaboratori quando partono queste vicende.
0: Beh, bellissimo.
1: Anche con la stampa, perché sono abituati, nel senso che
0: a questi eventi così monster, diciamo così, no?
1: Esattamente,
0: così particolare. Esattamente. Vabbè, Gianmario Longoni, grazie per averci descritto questa experience di Jurassic World, che lo ricordiamo partirà a Milano Sesto, in questa grande area che non passa inosservata, dal 27 giugno prossimo fino a fine anno, ok?
1: Grazie davvero.
0: Grazie Gianmario.
1: Ci vediamo nel Giurassico.

Tante input, davvero tante informazioni per questo weekend da vivere insieme in lungo e in largo nella nostra bella penisola, la nostra bella Italia, ricca di spunti anche col giurassico, come avete sentito prima. Ma adesso ritorniamo a personaggi non giurassici, ma della storia del nostro paese, che hanno cambiato letteralmente la musica e la cambiano decisamente ancora con i loro live. Parliamo di Ligabue. La data zero dei Palasport sarà a Jesolo, direttamente dal palco dello stadio comunale di Bibione. Ligabue ha annunciato un nuovo appuntamento proprio in zona. Il 12 settembre aprirà i suoi spettacoli nei palazzetti del tour Certe Notti 2026, appunto con questa data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Faremo, ha detto lui, una data zero a Jesolo, ma prima ci vedremo a Roma, Torino e Milano. Lo ha svelato al pubblico durante questa data, per l'appunto, tornando ai palazzetti, che saranno il gran finale di un grande tour insieme all'appuntamento all'Arena di Verona. Solo gli iscritti al suo fan club ufficiale Bar Mario possono acquistare i biglietti per questa nuova data in anteprima. Lo potete fare già dallo scorso weekend. Dopodiché si aprirà la vendita generale. L'ultima data è in programma il 24 ottobre per il Liga all'Arena Milano. Per lui sarà già il secondo concerto nella nuova location che ha inaugurato lo scorso maggio, quindi decisamente buona musica.

Salutiamo Alfredo e tantissimi altri amici, tra cui Anna. Grazie per essere arrivati alla nostra mail diretta @@chiocciolina fate voi radioinblu.it. Grazie dell'affetto che ci dimostrate tutti i giorni, anche apprezzando la nostra bella musica che non vi molla un attimo neanche in questo weekend. Quindi raccontateci cosa fate di bello in questo fine settimana. Noi siamo qui ad accogliere appunto le vostre informazioni, ma soprattutto i vostri messaggi di saluti se siete in giro. Insomma, ci fa piacere ovviamente rendervi protagonisti del nostro pomeriggio.

E adesso ci concentriamo sul versante cinema per parlare di un film molto atteso quest'estate anche nelle sale italiane. Parliamo del nuovo capitolo di Spider-Man, si intitola Brand New Day, che praticamente sarà il film più lungo di tutta la saga cinematografica. È stato svelato questo minutaggio veramente monster ufficiale del nuovo capitolo cinematografico targato Marvel con protagonista Tom Holland, e ha questo record di minutaggio. Quindi preparatevi, se andrete in sala non vi addormentate, portate un termos di caffè, ma la storia si presterà ovviamente a tenervi svegli, perché Spider-Man è sempre un personaggio, come tutti i film della saga, che ci tengono abbondantemente svegli anche seduti in sala al buio. Secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale della catena cinematografica AMC, il prossimo capitolo, appunto Brand New Day, durerà ben 2 ore e 30 minuti. Vabbè, dai, pensavo di più, ci sono anche film che durano più di 3 ore, che sono veramente dei mattoni. In questo caso 2 ore e mezza fileranno lisce, secondo me. Si tratta di un dettaglio tutt'altro che trascurabile, comunque, perché la pellicola che vedrà nuovamente Tom Holland nei panni di Spider-Man risulta il più lungo mai realizzato tra tutti quelli dedicati all'Uomo Ragno. Quindi, insomma, ha superato il minutaggio anche il record precedente di Spider-Man No Way Home. Ma ai fan di Spider-Man i minutaggi, quelli infiniti, non spaventano, anzi, più minuti date e più saranno sicuramente felici.

siamo arrivati davvero alla fine di queste due ore insieme alle parole del weekend. Devo ringraziare tutti voi naturalmente per aver partecipato anche con i vostri messaggi, ma anche il direttore artistico di una manifestazione molto bella che ci porterà Isla Nublar nel Jurassic World The Experience, una vera e propria esperienza in un parco tematico immenso, come avete sentito. Gianmario Longoni è stato con noi e lo ringraziamo. Grazie davvero a tutti voi, buona musica qui su Blu 2000, restate con noi e naturalmente ancora buon weekend.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunce smentite su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena, ma intanto però si continua a combattere.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin annuncia un'escalation degli attacchi, avverte Mosca, intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Ancora una tragedia in montagna, il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio della Bremba sul Monte Bianco, è 7° decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Ancora in corso la conta dei danni, specie l'agricoltura, causati nella bassa bergamasca della Grandine degli scorsi giorni.
3: Grandine, vento forte, pioggia battente, il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura, la Grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
4: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
3: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
5: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta. Raccoglieremo qualcosa, sì, ma le produzioni minimo dimezzate.
3: Raffaella Frullone, Linea allo studio.
1: Nel caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà via libera formale all'affidamento in prova ai servizi per Alberto Stasi, l'uomo condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Sabato 13 giugno chiude Macerata Jazz Summer con il Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guidolotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chad Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata, il jazz che accende l'estate.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
11: Benvenuti, queste sono le marche che innovano. Radio Nuova Macerata in diretta dagli studi di Macerata, via Cincinelli 4. Io sono Giacomo Baldassari e il nostro stop orario segna le 10:19 del 8 giugno 2026. Buongiorno, bentornati. Questo, dicevamo, è il format che racconta la crescita del nostro settore produttivo, della nostra regione, con il filo rosso delle innovazioni. Quindi spaziamo, come siete abituati a sentire, dal mondo accademico all'economia in senso più stretto, alle aziende, all'artigianato, fino al settore della ricerca e allo sport, appunto per questo le marche che innovano. E oggi, visto che iniziamo con un pizzichino di ritardo, ci addentriamo subito nel tema principale del giorno, che riguarda il settore calzaturiero, un settore che da sempre identifica e connota positivamente la nostra regione, e tanto per avere contezza di quello che è il peso del calzaturiero regionale a livello italiano, pesa per oltre il 30%, ma che e fa anche registrare, complici l'attuale congiuntura, lo scenario economico nazionale e internazionale, un calo del 5,7% nell'export rispetto all'anno precedente. Abbiamo un ospite importante con cui ne parleremo nel corso della mattinata, che è Lorenzo Totò, presidente interregionale Confartigianato Calzature, che è già in diretta con noi. Buongiorno dottor Totò, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
12: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
11: Bene, siamo molto contenti di averla nostro ospite, seppur in collegamento telefonico e non fisicamente presente negli studi, e partiamo da una ricerca, un dato, una notizia di recente, di qualche giorno fa, che aggiorna sul cammino per l'ottenimento del riconoscimento IGP per il settore calzaturiero marchigiano, o, mi corregga se sbaglio, più precisamente maceratese e fermano. Ecco, spieghi intanto agli ascoltatori, ci faccia capire perché dal vostro punto di vista come Confartigianato è così importante e da quanto tempo va avanti e quali saranno i prossimi step per avere questa importante certificazione.
12: Sì, allora, di nuovo buongiorno a tutti. È fondamentale per il nostro territorio, come diceva prima lei, il settore calzaturiero è fondamentale per il territorio fermano-maceratese. Tra tutte le azioni che questo territorio come associazione propone per rilanciare il settore calzaturiero, c'è anche la creazione dell'IGP. IGP che nasce il consorzio dell'IGP nel 2024.
11: Quindi abbastanza recente, possiamo dire.
12: Sì, allora, come percorso è abbastanza recente. Diciamo che il percorso più importante, quello che magari è meno evidente, è quello che è stato fatto a livello europeo. Come sappiamo, nella tradizione dell'IGP si associavano solo prodotti agroalimentari. Anche noi abbiamo fatto la nostra parte e abbiamo chiesto all'Europa di passare l'IGP anche su prodotti artigianali e industriali che hanno una storia per ogni territorio. Quindi questo
11: che non attengono
12: fatto,
11: però, per farlo capire, mi scusi se mi inserisco in gamba tesa, come si dice, al settore del food o del beverage. Parliamo di prodotti artigianali di altra natura, come appunto,
12: esatto,
11: la calzatura.
12: Esatto, quindi c'è stato questo cambiamento da parte della Commissione Europea. Quindi ha avuto questo cambiamento, abbiamo formato questo consorzio nel 2024, abbiamo ho fatto delle ricerche sul nostro territorio, quali erano i comuni principali del settore cacciatoriero storico. Sono venuti fuori 12 comuni, come diceva lei giustamente, sia del territorio fermano che del territorio maceratese. Abbiamo formato questo consorzio, creato un disciplinare e nei primi giorni del giugno del 2000 di questo mese abbiamo spedito tutto l'incartamento al nostro Ministero del Made in Italy,
11: il MIMIT,
12: che avrà 60 giorni per rispondere o chiedere nuove informazioni.
11: E nel frattempo è richiesta la sua presenza e dei suoi collaboratori a Roma per partecipare ad alcuni tavoli che fanno parte di questo iter?
12: Allora, i tavoli in questo momento sono fermi perché l'iter praticamente è concluso. Diciamo che eventualmente dopo la scadenza di questi 60 giorni, quindi diciamo verso la fine di luglio o i primi di settembre, ecco, c'è anche il mese di agosto di mezzo, se il MIMIT ci richiederà ulteriori informazioni, noi andremo a Roma a portare queste nuove informazioni. Altrimenti, se tutto come crediamo il processo possa andare avanti tranquillamente e cioè, ci sarà anche l'approvazione della Regione Marche, noi nei prossimi mesi, alla fine dell'estate, quindi nel mese di settembre-ottobre, avremo il nostro IGP.
11: E questa sarebbe una cosa davvero bella, lo dico non solo come marchigiano ma anche come studioso di economia. Parlava di 12 comuni che sono 12 appunto città eccellenti, 12 produttori eccellenti di questo settore. Li vogliamo nominare almeno alcuni? Quali sono? Io immagino sicuramente Porto Sant'Elpidio. Visto che
12: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, c'è Coridonia, c'è Monturano, c'è Monte San Giusto, ma questi 12 comuni non è fondamentale, cioè per esempio c'è il comune di Monte Giorgio che è fuori dai 12 comuni o il comune di Rapagnano che è fuori dai 12 comuni del Fermano, ma questo lo possiamo superare perché comunque dal disciplinare che abbiamo creato è vero sì che sono 12 comuni principali, ma alcune lavorazioni si possono effettuare in questi comuni limitrofi e quindi anche lì l'azienda può richiedere l'IGP.
11: Ok, quindi è probabile che una volta, come tutti si augurano, avuta questa certificazione IGP per il settore calzaturiero Marche, quindi Macerata, Fermo, province più coinvolte, aumenti anche il numero dei comuni che ne fanno parte. Ecco, giusto, se ho capito bene?
12: Sì, giustissimo.
11: Ok, bene, e volevo capire questo, mentre lei parlava io nel frattempo mi facevo, come spesso succede, non solo i miei appunti ma anche i miei film, dicono i ragazzi, in testa. E secondo lei, dato che a livello proprio di dati economici e di struttura del tessuto imprenditoriale locale ci sono pochi soggetti economici molto grandi e molti soggetti economici manifatturieri molto più piccoli, a quale dei due tipi, a quale delle due tipologie secondo lei gioverà di più l'ottenimento di questo, di questa certificazione?
12: Allora, secondo noi questo è una soluzione che va sia per le piccole imprese che per le medie e grandi imprese. È chiaro che l'IGP viene indicato su un singolo prodotto, quindi per capirci, un'azienda che fa X prodotti, X articoli può decidere di mettere l'IGP su un singolo prodotto, magari posso immaginare per quanto riguarda il comune di Porto Sant'Elpidio che è noto per la sua produzione di calzature da donna, mettere l'IGP sulla calzatura da donna, mentre potrebbe evitare di mettere l'IGP su una cazzatura da uomo. Ecco, quindi sono tutelati tutte le aziende, sia le piccole che le medie imprese. Questa era la creazione dell'IGP, è una tutela per tutto il distretto, contrasta le imitazioni, valorizza quello che questo distretto sa fare sulla cacciatura e il suo know-how.
11: Certo, assolutamente, che è una cosa importantissima, no? Parliamo, proprio per citare le parole di un notissimo esponente locale di questo settore, parliamo quindi di intelligenza artigianale che la fa da padrona rispetto, insomma, a tanti altri sviluppi tecnologici paralleli diversi. Mi viene da pensare anche all'intelligenza artificiale stessa. E le volevo fare una domanda. Io ho dato due numeri mentre la introducevo su questo settore. Abbiamo detto che il nostro contributo come marchigiani al settore calzaturiero pesa per oltre il 30%, ma che si assiste ormai da qualche tempo a una contrazione, a un calo soprattutto dell'export. Export che, per chi conosce da vicino, da dentro, come molti dei nostri ascoltatori, questo settore, può significare chiaramente contrazione delle vendite e dei fatturati. Ecco, alla luce, quello che le voglio chiedere, perché poi siamo in chiusura, alla luce anche di uno scenario geopolitico internazionale complesso, come si immagina lei e quali sono i dati del suo osservatorio?
12: Allora, io preciso, per quanto riguarda i dati, do un dato significativo. Negli ultimi 5 anni abbiamo perso quasi il 25% delle imprese della calzatura. L'anno scorso abbiamo perso circa 600 posti di lavoro. Quindi è una fase molto delicata, come sottolineavi le cause sono molteplici, partono essenzialmente tutti dalla chiusura della Russia, quindi dal conflitto Russia-Ucraina. Sappiamo e conosciamo tutti qual era l'importanza del mercato russo, e oltre al mercato russo abbiamo anche una recensione dei paesi europei, la chiusura della Cina, abbiamo i dazi americani, abbiamo un'inflazione che galoppa, costi dell'energia e materie prime. Ecco, questi sono tutti fattori che hanno in questi ultimi anni causato una difficoltà del settore.
11: Indubbiamente.
12: Siamo fiduciosi per un eventuale rilancio. Ecco, noi conosciamo la bellezza del nostro prodotto, e l'IGP deve portare all'estero questo significato. Ecco, noi certo, facciamo la scappa più bella del mondo in questo territorio, e quindi la dobbiamo far conoscere.
11: E io intanto, dottor Totò, la ringrazio per essere stato con noi, del contributo prezioso. Chiaramente, come Radio Nuova Macerata, seguiremo gli avvicendamenti, i passaggi successivi. Ci tenga aggiornato e le auguro intanto buon lavoro.
12: Grazie per essere stato con noi. Buona giornata a tutti voi.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci dopo la canzone di Sal Da Vinci e tornati in diretta qui dagli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata, Radio Nuova Macerata. Questa è Le Marche che innovano, il format di taglio socio-economico che col filo rosso dell'innovazione racconta la crescita della nostra regione a livello economico, a livello sociale, a livello sportivo, accademico, passando dall'imprenditoria alla ricerca, al mondo delle professioni fino al terzo settore. Sempre con noi in regia Gigliano, che la saluto e la ringrazio. Per chi volesse interagire con noi abbiamo una linea attiva allo 0733 237575, o anche una WhatsApp line al 393 108 23 89. Ci siamo occupati fino a poco fa, grazie al contributo di Lorenzo Totò, presidente interprovinciale del calzaturiero di Confartigianato Marche, e dalle calzature a un altro tratto distintivo e di eccellenza, ma soprattutto di crescita della nostra regione, qual è appunto il turismo. Ne parliamo con Giacomo Andreani, che ci ha raggiunto ospite qui nei nostri studi. Giacomo Andreani, che è founder and CEO di Expirit, società benefit. Benvenuto Andreani su Radio Nuova Macerata.
2: Grazie mille a voi per l'invito.
1: Bene, bene, bene. Abbiamo detto, abbiamo di fronte un altro slot di domande e quindi di chiacchiere, di analisi su un tema molto bello che ci tocca tutti da vicino, che è quello del turismo. Parleremo di, alla luce degli ultimi aggiornamenti, delle ultime notizie che fanno capo alla sua società, parleremo di governance turistica, di territori, di nuovi modelli organizzativi per far crescere sempre di più questo centro Italia e queste marche che sono sempre più apprezzate sia a livello di turismo nazionale che internazionale. Ma andiamo per gradi, se è d'accordo. Expirit, società benefit, una società che quest'anno festeggia il doppio lustro, se non ricordo male sono 10 anni di vita, nata 10 anni fa come startup, perché lei è giovanissimo e lo sono tutti i suoi collaboratori. Di che cosa si occupa nello specifico e da quale scintilla, da quale idea di impresa nasce Expirit?
2: Torniamo al 2017, io avevo finito da pochissimo il mio percorso di università a Trento, erano successi da qualche mese i terribili eventi sismici che avevano sconvolto la nostra provincia, la nostra regione, il centro Italia, tutto, e decisi di tornare nelle Marche e provare a dare un contributo per quel che potevamo attraverso, ecco, un nuovo tipo di ripartenza che non fosse quello chiaramente materiale, ma fosse quello più vicino alle mie corde, alle mie possibilità, e permettimi anche un po' controcorrente, perché in quel periodo il focus chiaramente era tutto sulla ricostruzione fisica, o meglio sul trovare opportunità di sollievo per le tante persone che erano rimaste vittime di questi fatti.
1: Certo, senza magari contare, come spesso succede nei drammi legati alla cronaca più duri da accettare, che tante volte anche necessità percepite come secondarie in realtà possono essere una grossa opportunità di crescita e anche quindi di generazione di volume d'affari.
2: Esattamente, abbiamo provato a guardare un po' oltre e qua devo dire abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle bellissime persone, a partire da un docente dell'Università di Macerata che ha creduto fortemente in questa visione e con cui anche attraverso due dottorande della stessa università siamo riusciti a creare un primo gruppo di lavoro che potesse effettivamente avviare un percorso di ridisegno del turismo, della cultura dopo il terremoto. Chiaramente partivamo da una prospettiva completamente diversa a quella che c'era fino a qualche mese fa. Tantissimi luoghi dell'arte, della cultura erano inagibili
1: o non c'erano proprio più,
2: andava ridisegnato totalmente. La cosa però bella, l'elemento veramente di valore, è stato la solidarietà che si è trovata sia tra operatori sia tra amministrazioni locali della provincia di Macerata. E qui dobbiamo ricordare il lavoro di coordinamento che fece lo stesso comune di Macerata quando diede vita insieme a un pool di imprese del territorio a Mama, la rete, quella che fu la prima rete di accoglienza turistica del territorio provinciale, Mama marca maceratese.
1: Noi assolutamente la conosciamo e credo sia stata, se ho la interrompo perché questo è un punto molto interessante, credo sia stato uno dei primi lavori per la sua società.
2: Fu, se non il primo, il secondo e il terzo di questa ampiezza e di questa veduta. 55 comuni dalla costa fino a quelli più interni, quelli anche più danneggiati dal terremoto,
1: assolutamente
2: uniti per ridisegnare il futuro del turismo del nostro territorio con una visione estremamente ampia e soprattutto anche consapevole. Non fare turismo finalizzato a se stesso, ma fare turismo per migliorare il benessere delle nostre comunità.
1: Assolutamente, e mi immagino che dopo un inizio, come tutti gli inizi, soprattutto per le giovani imprese, magari un po' impegnativo, aggravato anche da una difficoltà di ascolto in virtù insomma di certe esigenze, dicevamo, percepite come prioritarie, ma al di là di questo credo che anche complice la ricostruzione stessa, la circolazione di flussi di denaro con i vari bonus piuttosto che con i vari slot del PNRR, l'attività di Xperit, il mercato di Xperit ha preso piede, ma soprattutto è sempre più percepito dal comparto economico locale centro italiano come parte integrante delle progettualità che mettono il mondo pubblico assieme a quello privato, appunto, per migliorare questo aspetto. E proprio pochi giorni fa la sua società ha firmato l'organizzazione, ha coordinato l'organizzazione di un evento che si intitola Let's Marche, verso una governance turistica dei territori chiara, sostenibile e consapevole, che si è svolto al Polo Bertelli dell'Università di Macerata nell'Aula Magna. Noi c'eravamo. Ecco, di che cosa si è trattato? Un momento di discussione, dicevamo, pubblico-privato, su che cosa?
2: Noi siamo partiti da un tema chiave. Che cosa significa essere destinazione? Che cosa significa diventare destinazione? Qual è la differenza tra una destinazione e un territorio e un luogo? Una destinazione non è soltanto un luogo geografico.
1: Un punto di arrivo.
2: Ma è un punto di arrivo. Certo. È essa stessa un percorso. Ma si diventa destinazione quando in maniera consapevole, attiva, si va a pianificare il nostro futuro. Questa è la parola chiave. Programmare, pianificare, progettare chi vogliamo diventare come territorio, chi vogliamo accogliere, chi vogliamo ospitare.
1: Quindi è di questo che si è parlato anche con tanti altri oratori provenienti dal mondo accademico, dal mondo pubblico, da quello che so.
2: Si è parlato proprio di come vincere la sfida del turismo nelle Marche e si è parlato soprattutto di modelli concreti, modelli pratici.
1: Assolutamente.
2: Abbiamo studiato, abbiamo condiviso casi dall'Italia, dall'estero, provando ad approcciare anche con nuovi linguaggi, nuove visioni, nuove metodologie, anche nuovi mondi. Noi nel mondo del turismo siamo abbastanza autoreferenziali, invece abbiamo provato ad aprirci alla sociologia, al mondo della progettazione, dell'architettura, della pedagogia, perché fare destinazione significa in primis creare ingaggio, appartenenza, voglia di contribuire da parte di una comunità, da parte di una popolazione che si fa cura del proprio territorio. E allora abbiamo provato a riscrivere anche un po' le regole del gioco, concentrandoci in un elemento che rischia molte volte di passare in secondo piano, quello della struttura, dell'organizzazione, della governance di una destinazione. Quando parliamo di destinazione possiamo riferirci a un comune, a un'unione di comuni, ma ci riferiamo a un luogo geografico con un'identità chiara. E in questo caso, se parliamo di più comuni insieme, bisogna ragionare sull'organizzazione della destinazione. Chi prende le decisioni? come si coinvolgono gli stessi attori privati?
1: Assolutamente, come magari, mi corregga se sbaglio, vanno poi messi in relazione e si possa poi gestire il dialogo con il settore pubblico. Mi viene da sottolineare l'intervento del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale delle Marche all'interno del suo evento, la dottoressa Lucconi, che ha appunto parlato di governance come tema fondamentale, ma anche come tema trasversale. Credo che sia proprio questo il senso di ciò che stava illustrando.
2: Sì, passare da una logica di lavorare per progetti a una logica di lavorare per costruire destinazioni sostenibili nel più ampio senso della parola, destinazioni che possano perdurare nel tempo e creare effettivamente un forte valore aggiunto, in primis per i residenti. Quindi da una parte noi ci troviamo, ecco, abbiamo voluto dare l'obiettivo di dare continuità, prospettiva alle tante iniziative che anche attraverso, prima ricordava, la progettazione finanziata, i vari PNRR, sono state rese possibili. Ma soprattutto anche fare un po' di ordine, fare un po' di chiarezza, perché il turismo è materia complessa, con la nuova disciplina del titolo quinto della Costituzione si è demandata alle regioni e ai territori l'organizzazione, quindi ogni territorio in qualche modo si organizza questi aspetti come meglio crede, non c'è una visione unica. Per dire, oggi il comune di Macerata può creare un brand territoriale, ma allo stesso tempo lo può fare l'unione di comuni. Allo stesso tempo la regione dovrebbe e ha il ruolo di coordinamento, di garanzia, il GAL ne può creare un'altra. Ci sono tanti soggetti che intervengono in questo mondo. Quando abbiamo detto creiamo qualcosa che possa fare chiarezza, consideri, Giacomo, noi lavoriamo in un comune, non faccio il nome, nell'entroterra della provincia di Macerata, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sì. Insistono in questo comune al momento 3 progetti di DMO. Diamo anche un significato per chi ci ascolta di cosa, certo, è una DMO.
1: Che cos'è una DMO? A questo punto glielo chiedo.
2: Una
1: io.
2: DMO è un acronimo che sta per un inglesismo, Destination Management Organization. Sono le organizzazioni, come dice il nome, di management, di governo.
1: È proprio quello di cui stiamo parlando.
2: Di sviluppo di un territorio. Nel momento ne abbiamo 3, portate avanti da 3 soggetti interprovinciali diversi. Pensate, non solo la confusione, la difficoltà organizzativa per un ente di coordinare, raccordarsi, ma anche per lo stesso turista.
1: Certo, e mi lasci indovinare, adesso chiaramente sto sorridendo, sono 3 e figuriamoci se vanno d'accordo e se procedono in modo sincrono, senza far polemica.
2: Non solo, le posso dire che c'è una quarta. Un quarto, ecco, progetto in fase di quantomeno di riflessione da parte di alcuni attori.
1: Che speriamo sia un progetto che faccia da capofila e li coordini tutti quanti, no?
2: Speriamo. Molti di questi progetti sono nati su una spinta di finanziamenti, di fondi, anche molto, diciamo, giustificati e molto utili a far ripartire. Lo sforzo che adesso bisogna fare è quello di trovare coerenza, trovare armonia, fare in modo di non creare ridondanze, ma piuttosto progetti che possano, appunto, come dicevo prima, perdurare e portare prosperità ai territori.
1: Certo, assolutamente chiarissimo. Poco fa parlava anche di degli esempi, gli esempi virtuosi di regioni o di territori limitrofi vicini a noi, penso alla Toscana, penso all'Emilia Romagna, chiaramente i romagnoli dicono che per cultura e per impegno possono insegnare la scienza dell'accoglienza a tutti, almeno a tutti in Italia. Io credo che in buona sostanza abbiano ragione, ma anche del Veneto. Ecco, alla luce di questi esempi virtuosi che avete analizzato nel contesto del vostro convegno, secondo lei le Marche hanno più cose, più temi, più buone pratiche da esportare e da insegnare, o ancora hanno molto da imparare proprio a partire da questi esempi virtuosi e vicini?
2: Io credo che ogni territorio, quando si sente imparato, sta iniziando sicuramente, se non ha già iniziato ad attraversare una fase di decadimento.
1: Certo.
2: Quindi abbiamo sicuramente da imparare. Io credo che negli anni in regione si siano fatti degli sforzi molto importanti, che le imprese siano sempre più competitive, abbiano sempre più appreso la nuova ospitalità, la nuova esperienza. Io mi ricordo il primo convegno che organizzammo come Expert nel 2017, parlavamo di turismo esperienziale, adesso è diventata una formula comune.
1: Certo.
2: Ma a quel tempo era una grande novità, magari in altri territori come il Trentino già da tempo si parlava di turismo esperienziale.
1: Certo, tra l'altro parlando appunto di contaminazioni e esempi virtuosi, mi viene da pensare che lei si è formato a livello universitario a Trento e appunto il Trentino è un'altra di quelle regioni autonome che può fare buona scuola a tante altre in questo senso.
2: Loro consideri che hanno iniziato questo percorso

0: male a canalizzarle nel verso giusto. Qual è stato il primo grande tassello che il Trentino ha messo quando costituirono le APT? Non l'aspetto normativo, ma l'aspetto della conoscenza e della competenza. Crearono la Trentino School of Management, che divenne il motore e il vivaio di tutti coloro che poi andarono effettivamente a lavorare per il Trentino nelle varie destinazioni. Quello che abbiamo provato a fare in occasione dell'evento Let's Marche
1: è una cosa analoga,
0: è qualcosa di simile, portare certo. conoscenza, ma allo stesso tempo provare a creare questo contenitore che possa diventare un riferimento per la regione e per le imprese, che è proprio DEA Destination Academy.
1: Assolutamente. E tra l'altro, nell'ambito del convegno, lei, leggo che ha presentato anche ANDI, che è l'audit nazionale delle destinazioni italiane. Abbiamo ancora un minuto prima di doverci salutare. Che cos'è questo ANDI e soprattutto come interviene, come fa una, immagino sia rivolta anche ad aziende private, come fa il privato a partecipare?
0: ANDI valuta, misura, aiuta i territori a comprendere in che punto si trovano e cioè, quindi come evolvere. Se riesco a capire quali sono i miei bisogni, le mie preoccupazioni, con un'analisi terza, imparziale, riusciamo poi a comprendere effettivamente come agire, come migliorare, quali azioni, quale politiche intraprendere. ANDI in particolare misura quattro aspetti: la governance di un territorio, quindi l'organizzazione, i modelli giuridici, la capacità di trovare finanze, risorse, l'offerta turistica, il prodotto, l'esperienza, l'accessibilità, la promo commercializzazione, quindi come riesce ad andare sul mercato, quanto è competitiva, come comunica, attraverso quali canali, come vende, se vende, fino alla sostenibilità, la capacità di fare comunità, di creare impatti reali per il territorio. In questo aspetto ANDI aiuta le destinazioni a costruire il proprio percorso evolutivo, misura, confronta e orienta. È uno strumento che stiamo frutto di un progetto europeo importante che ha visto la partecipazione di più realtà, in primis una società del Piemonte Ideazione con cui abbiamo lavorato in questi mesi, e che permette e che stiamo dando in maniera gratuita ai territori, quindi al singolo comune, alla regione o alle destinazioni interprovinciali.
1: E registrate apprezzamento? Stanno rispondendo all'audit?
0: Noi abbiamo già analizzato una trentina di destinazioni, dalla Paganella fino alle Madonie in Sicilia. Abbiamo pubblicato un mese fa il primo report nazionale sullo stato dell'arte delle destinazioni italiane. Stiamo nel secondo round, quindi stiamo aggiustando anche le ultime il modello matematico che c'è dietro, l'algoritmo che c'è dietro, per permettere sempre di essere più evoluto nelle indicazioni per i territori.
1: Io la ringrazio molto, è stato un vero arricchimento e mi auguro, come credo si auguri anche lei, che si colmi soprattutto un gap a livello turistico fra due meraviglie: una è quella dell'entroterra, l'altra è quella della costa, che probabilmente è più conosciuta e per fortuna anche insomma meno toccata o toccata in modo meno diretto da eventi sismici drammatici e recenti. Ci avviamo verso la conclusione, come sempre, delle Marche che innovano, e nel darvi appuntamento a lunedì prossimo, io ringrazio di nuovo tutti quanti voi per essere stati con noi. Ringrazio Giacomo Andreani, il fondatore e CEO di Xpirit Società Benefit. Grazie, come sempre, un grazie grande così a Gigliola di là dal vetro in regia. E come dico sempre, viva le cose fatte col cuore.

0: Prima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
6: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Team Blu 2000 News.
1: Annunci e smentite, potrebbe essere vicino l'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena e manda una sua delegazione in Pakistan. Attacchi ancora più duri, il presidente russo Putin annuncia un'escalation in Ucraina e avverte Mosca intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Minori al centro, approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili. Fuori dal carcere, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunci e smentiti su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena ma invia una delegazione in Pakistan. Elena Seno.
2: L'intesa tra Stati Uniti e Iran è più vicina che mai, ad annunciarlo sui social il premier del Pakistan, paese mediatore. Ancora nebuloso però il testo, e anche su modalità e momento della firma non c'è certezza. Per Sharif la finalizzazione dell'intesa è prevista nelle prossime 24 ore e, sempre secondo il premier pakistano, ci si prepara per una firma elettronica subito dopo. Una sigla digitale che fa dunque saltare la cerimonia tra le parti, che già si profilava invece a Ginevra. E mentre il presidente statunitense Trump rilancia il posto di Sharif, dal Ministero degli Esteri iraniano invitano alla cautela nel dare riferimenti temporali. La firma non avverrà domani, dicono, non esclusa la possibilità che avvenga nei prossimi giorni. Al-Arabiya riporta anche che il ministro Araghchi è atteso in Pakistan, ma solo per colloqui tecnici. Intanto diversi droni iraniani sono stati abbattuti, fanno sapere gli Stati Uniti, mentre prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione anche su un altro fronte medio orientale, quello tra Israele e Libano. Attacchi aerei israeliani hanno preso di mira proprio la zona meridionale del paese. Non si fermano gli assalti di Tel Aviv, mentre cresce anche il dissenso interno. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente russo Putin annuncia un'escalation degli attacchi, avverte Mosca intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Giorgia Bresciani.
3: È di almeno un morto e tre feriti il bilancio di un attacco con droni lanciato dall'Ucraina contro la Russia meridionale, che ha danneggiato le installazioni portuali di Temriuk, vicino allo stretto di Kerch, che separa il territorio russo dalla penisola della Crimea, occupata da Mosca dal 2014. Colpite anche postazioni di addestramento temporanee dei russi presso il poligono di Vostokny a Novopetrivka, nella regione di Zaporizhia. I russi invece hanno lanciato stamani un attacco aereo sul centro di Sloviansk in Ucraina. 23 edifici, un istituto scolastico e un'automobile sono stati danneggiati. Al momento si contano 3 donne ferite. Le forze armate russe stanno avanzando in tutte le direzioni e il nemico non è in grado di contenere questa offensiva e sta ricorrendo a metodi apertamente terroristici, ha dichiarato Vladimir Putin. Dall'UNICEF arriva intanto una forte denuncia. Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano a essere devastate dagli attacchi. Solo nell'ultima settimana sono rimasti feriti più di 25 bambini. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori ucraini evacuati dal loro paese nel 2022, accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra. La presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impediscono il rimpatrio dei piccoli. In marcia verso piazza di Porta San Giovanni, il corteo delle associazioni Pro Vita, che nel pomeriggio si è snodato per le strade di Roma al centro della manifestazione La ferita dell'aborto. In piazza c'è Luigi Ferraiuolo.
4: Una festa per celebrare la vita, la famiglia e i figli e per dire no alla morte travestita come l'eutanasia o l'aborto. È stato questo il senso di Scegliamo la vita, la manifestazione promossa a Roma da oltre 110 associazioni di tutta Italia a difesa della vita, insieme con Provita e Famiglia. Il corteo di circa 10.000 persone è partito da Piazza della Repubblica ed è sfilato dentro Roma fino a San Giovanni in Laterano. Sul palco si sono succeduti portavoce del movimento, Massimo Gandolfino e Maria Rachele Ruiu, ma anche il vescovo di Ventimiglia a Monsignor Antonio Suetta, promotore delle iniziative Campane per la Vita, e poi Stefano e Giovanna Mariani, genitori di Arturo Mariani, e la blogger straniera Eva Van di Klebroek. Sia il presidente della Camera Lorenzo Fontana che il cantante Andrea Bocelli hanno inviato dei messaggi al Popolo della Vita, come il presidente della Pontificia Accademia per la Vita della Santa Sede Renzo Pecoraro. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che rafforzano l'impegno della Chiesa per la protezione delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Cristiana Caricato.
5: L'aggiornamento ad experimentum per un periodo di 3 anni si inserisce nel più ampio impegno della Santa Sede per garantire tutela contro casi di abusi nella vita quotidiana delle comunità ecclesiali. Concretamente si è partiti dall'ascolto delle vittime e dei sopravvissuti, arrivando a definire questo approccio fondante. Viene chiarito anche il rapporto della Commissione con i dicasteri e rafforzato il ruolo della Commissione nella promozione della responsabilità, della trasparenza e delle buone pratiche di tutela in tutto il mondo. È ribadito infatti il ruolo determinante che l'organismo deve avere nell'accompagnamento delle chiese locali e nella promozione della responsabilità, ma anche nell'organizzazione di sistemi di segnalazione accessibili e stabili e centri di ascolto che accolgano denunce, ascoltino e accompagnino le vittime, tutelando la loro privacy e i loro diritti. Tra le novità, la possibilità per il presidente della commissione di riferire direttamente al pontefice. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nel caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, il 41enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Amelia Cartia.
6: Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, è tornato in libertà questa mattina tra le 10 e le 11. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok per l'affidamento in prova ai servizi sociali per il 41enne, che nell'ultimo anno era stato in regime di semilibertà. Finirà dunque in questo modo di scontare ciò che rimane del periodo di detenzione cui era stato condannato, in attesa che venga formalizzata la sempre più probabile revisione del processo a suo carico. A pesare sulla decisione del Tribunale in suo favore, diversi elementi relativi alla detenzione di Stasi, tra i quali la buona condotta tenuta in carcere. Al lavoro, l'ex bocconiano affiancherà un percorso di volontariato. La condanna rimane, hanno commentato i legali della famiglia di Chiara Poggi. Stasi, scrivono in una nota, ha diritto, come ogni condannato, a beneficiare di una misura alternativa. Ma questo non lo rende un uomo libero. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: L'episodio è avvenuto il 21 maggio, ma diffuso solo oggi. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Si è poi scoperto che l'arma era una riproduzione. David Murgia.
7: Dammi le sigarette o sparo. Siamo all'Istituto Professionale Galileo Galilei a Mirandola, in provincia di Modena, che minaccia il professore con una pistola a palline e uno studente che frequenta il primo anno. L'episodio, che come riportano fonti locali è avvenuto lo scorso 21 maggio, è stato ripreso con un video. Il professore, come mostrano le immagini, è stato colto da dietro da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a palline era una riproduzione fedele di un'arma vera. Il docente, colto di sorpresa e spaventato, ha consegnato le sigarette allo studente. Poi, dopo essersi ripreso dallo shock, ha fatto la segnalazione al dirigente scolastico dell'istituto, che ha dichiarato che il ragazzo, già colpito da precedenti provvedimenti disciplinari, è stato invitato a non presentarsi più a scuola e a non frequentare più questo istituto. La scuola in questione non è nuova a episodi di aggressione e bullismo. Dello stesso istituto infatti si era già parlato dopo un incontro di box durante la ricreazione, che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Un velivolo svizzero da turismo è caduto nel pomeriggio all'Urate Caccivi, in provincia di Como, nei pressi di un centro sportivo. A bordo due uomini di 55 e 66 anni, trasportati in ospedale in condizioni critiche. L'aereo diretto verso il Canton Ticino è caduto per cause ancora in fase di accertamento. Nella notte a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno e fuggendo. Poi, senza prestare soccorso, la macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona. La vittima è uno studente italiano di 23 anni, morto nonostante i tentativi di rianimazione. Ancora una tragedia in montagna. Il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco. È il settimo decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Nelle scorse ore incidenti sul nord, sulla parete nord del Gran Paradiso e sul Mont Maudit nel versante francese del Monte Bianco. È ancora in corso la conta dei danni, specie all'agricoltura, causati dal maltempo degli scorsi giorni che ha colpito il nord Italia. Intanto l'arrivo dell'anticiclone garantirà tempo stabile e rialzo delle temperature. Letizia Davoli.
8: Sono passati 3 giorni, ma gli agricoltori della Bergamasca sono ancora increduli per la violenza dell'ondata di maltempo che il 10 giugno ha colpito il loro territorio. Pochi minuti di una violentissima grandinata, accompagnata da venti fortissimi, ha distrutto serre e raccolti. Una prima stima dei danni di decine di migliaia di euro, ma le conseguenze possono essere anche peggiori. I pesanti danni a cereali, ortaggi e strutture agricole grava su aziende già in difficoltà per una stagione complessa a causa del rincaro dei costi produttivi. Il timore ora è che le stime dell'80-100% di perdita di raccolti di 20 certezze, la speranza invece è che il ritorno del bel tempo aiuti a salvare almeno una parte della produzione. Passata la perturbazione, infatti, le previsioni indicano un fine settimana di bel tempo e con temperature in ripresa, ma ancora gradevoli, almeno fino a martedì. Poi, mai presto per dirlo, potrebbe arrivare un'altra fase di gran caldo. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Festa a Londra, dove migliaia di britannici e di turisti hanno acclamato la famiglia reale alla parata per il compleanno di re Carlo III. I reali hanno sfilato in carrozza, mentre il principe William ha accompagnato la parata a cavallo. Tra la folla anche alcuni oppositori della monarchia. Francesco Durante.
9: Scie di vapore rosse, bianche e blu solcano il cielo di Londra. La pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica sorvola Buckingham Palace, dove sono riuniti i reali che seguono la cerimonia dal balcone. È dal 1748 che i sudditi festeggiano in pompa magna il compleanno del sovrano nel mese di giugno, come fu deciso da Giorgio III per essere sicuro che la giornata fosse soleggiata. Re Carlo infatti è nato il 14 novembre, ma in quell'occasione i festeggiamenti del compleanno avvengono in forma privata. Invece l'odierna parata rappresenta uno degli appuntamenti più solenni e spettacolari del calendario reale britannico. Presenti tra gli altri allo sfarzoso evento, oltre a re Carlo III e alla regina Camilla, anche il principe e la principessa del Galles, William e Kate, con i loro 3 figli. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport con la Formula 1, il britannico George Russell conquista la pole position nel Gran Premio di Barcellona, 7ª prova del mondiale sul circuito del Montmeló. Il pilota britannico della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. 3º tempo invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, per la prima volta in stagione fuori con la sua Mercedes dalla prima fila. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi, regia, Piera Chile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: A volte non si resta da una parte o dall'altra, ma si sta esattamente nel passaggio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è attraversamento. L'attraversamento non è mai un gesto neutro. È un'azione breve ma densa. Si attraversa una strada, un pensiero, una fase della vita, senza mai essere davvero gli stessi tra l'inizio e la fine del tragitto, seppur breve. A volte qualcosa di concreto, un passaggio pedonale, una linea da superare, un punto segnato che separa due spazi. Altre volte è qualcosa di invisibile, ma molto più forte. Un cambiamento, una decisione, un distacco che non ha ancora trovato una forma definitiva. E in entrambi i casi c'è sempre una soglia implicita, un prima e un dopo che non coincidono mai perfettamente. Durante l'attraversamento non si appartiene più a ciò che si è lasciato, ma non si appartiene ancora a ciò che si sta raggiungendo. È una zona sospesa, instabile, essenziale. E proprio per questo spesso si tende a viverla in fretta, come se il valore fosse solo nell'arrivo. Si accelera il passo, si cerca di ridurre il tempo del passaggio, come se fosse un intervallo inutile. Ma l'attraversamento non è un vuoto tra due punti. È già parte della trasformazione. Ogni passo contiene una piccola perdita e una piccola acquisizione. Si lascia qualcosa dietro e si prende qualcosa davanti, anche senza accorgersene. E soprattutto cambia lo sguardo, perché mentre si attraversa si osserva diversamente, si misura la distanza in modo nuovo, si percepisce il movimento del tempo con più chiarezza. E quando si arriva dall'altra parte, raramente si è identici a prima. A volte si porta con sé una leggerezza nuova, altre volte una consapevolezza che prima non c'era, altre ancora, semplicemente, la sensazione che qualcosa si sia spostato, anche se non si saprebbe dire cosa. Forse è questo che lo rende così significativo. Non è il punto di partenza, non è il punto di arrivo, è tutto ciò che accade nel mezzo. E spesso, proprio lì, si capisce più di quanto si possa pensare. Grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Grazie per la fiducia che ci accordate da ormai oltre 200 puntate. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento domani con una nuova parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
5: Giornale Radio Nuova.
6: Bentrovati e buon ascolto. Al via stasera la 48esima edizione del pellegrinaggio Piedi Macerata Loreto, partenza dallo stadio Elvia Recina al termine della Santa Messa celebrata alle 20:30 dal Cardinale Baldassarre Reina, vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. A guidare il cammino dal 1978 Monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano e ideatore del pellegrinaggio. Ascoltiamolo in questa intervista di Tiziana Tiberi.
7: È la sfida dell'amore di Dio, perché come ha detto Papa Leone a Barcellona ieri, che i cristiani sono pellegrini perché portano l'amore di Dio nel mondo e fanno vedere che è possibile vivere insieme, pur essendo diversi e peccatori.
8: Cosa ricorda della prima edizione?
7: Che ci tenevo tanto perché era una tradizione che i maceratesi, al termine di ogni iniziativa, soprattutto agricola, andavano di notte a ringraziare la Madonna. E allora ho detto: facciamo che al termine della scuola, l'ultimo sabato di scuola, andiamo a piedi a Loreto per ringraziare la Madonna. Ma la preparazione fu provvisoria, così malandata, per cui c'era la pioggia, sbagliammo strada, fu un disastro, e allora dissi basta, un'esperienza fallita. Ma allora subito è venuto in quei giorni Papa Giovanni Paolo II a Loreto, allora ho detto: faccia, invece del pellegrinaggio facciamo un'adorazione tutta la notte di preghiera per il Papa che arriva. Il Papa l'ha saputo, è rimasto colpito e mi ha detto: no, devi continuare quell'esperienza che hai iniziato, perché mi devi curare questi giovani tutti gli anni.
6: E per chi non può partecipare e vuol seguire il cammino, è possibile farlo attraverso il canale YouTube del pellegrinaggio e poi sul canale 89 di MTV e sulle frequenze della nostra emittente Radio Nuova Macerata dalle 19:30 fino al termine della Santa Messa. Ancora una volta il governo dimostra con i fatti l'attenzione verso le Marche e verso i territori che durante il periodo estivo registrano un significativo aumento delle presenze turistiche. Grazie al lavoro del Ministero dell'Interno e all'impegno del sottosegretario Nicola Molteni, anche quest'anno le nostre province beneficeranno di un importante piano di rinforzi delle forze di polizia per garantire maggiore sicurezza a cittadini e visitatori. Lo dichiara l'onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega Marche, commentando il piano nazionale dei rinforzi estivi 2026 previsto dal 1 luglio al 31 agosto. Per le Marche sono stati assegnati complessivamente 106 operatori aggiuntivi tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, distribuiti nelle 5 province interessate dai maggiori flussi turistici. Nel dettaglio sono previsti 39 rinforzi per la provincia di Ancona, 24 per la provincia di Pesaro e Urbino, 22 per la provincia di Ascoli Piceno, 13 per la provincia di Macerata e 8 per la provincia di Fermo. Vietato consumare e detenere alcolici in specifiche aree pubbliche fino al 31 agosto 2026, è quanto stabilisce l'ordinanza appena firmata dal sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, adottata in risposta ai recenti episodi di cronaca. L'ordinanza è in vigore da oggi tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6. Il divieto riguarda il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore aperto o chiuso in specifiche aree pubbliche a partire dal lungomare nord e sud, incluse piazze, aree verdi, i giardini di Piazza 20 Settembre e di Lido Cluana. Non si applica invece al consumo nei pubblici esercizi, nei ristoranti e nei locali autorizzati alla somministrazione. Per chi dovesse contravvenire alle disposizioni è prevista una sanzione amministrativa di 300 euro, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Sarà concluso nell'autunno del 2026 il cantiere della Concattedrale di San Catervo, Duomo e luogo simbolo della storia religiosa e civile di Tolentino. Ieri mattina il commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, giunti all'80%, portati avanti dalla ditta Fratelli Navarra SRL. L'opera del valore complessivo di 3,2 milioni di euro è attuata dalla diocesi di Macerata e diretta dall'architetto Alessandro Nardi. I lavori riguardano la riparazione dei danni strutturali causati dal sisma del centro Italia nel 2016 e la messa in sicurezza degli apparati decorativi, con l'obiettivo di restituire alla comunità uno dei luoghi più identitari del territorio. Il dato dell'export marchigiano nel primo trimestre 2026 è un segnale positivo, una crescita del 15,5% che ci colloca tra le regioni più dinamiche del paese e al di sopra della media nazionale. Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Giacomo Bugaro, commentando il report appena diffuso dall'Istat. Una crescita significativa in un contesto nazionale comunque positivo, più 1,3%, e con il centro Italia in aumento del più 7,2%, che conferma la capacità del nostro sistema produttivo di rimanere competitivo in una fase economica complessa a livello internazionale. È un segnale della vitalità del tessuto manifatturiero marchigiano. Si evidenzia il forte dinamismo verso gli Stati Uniti, con un incremento molto rilevante delle esportazioni, così come il contributo di filiere industriali strategiche, come quella dei mezzi di trasporto, dove rientrano eccellenze regionali come la cantieristica e la nautica, fortemente orientate all'export internazionale. Nel primo trimestre del 2026, secondo i dati Istat, le Marche registrano un aumento dell'export del più 15,5%.

0: Presentava per il giovane Giacomo Leopardi un rifugio di solitudine e silenzio, da cui nel 1819 ha tratto ispirazione per la stesura del celebre componimento L'Infinito. La giornata si aprirà alle 9 con una sezione di Qigong all'aperto. Dalle 11 alle 12 ci sarà una dimostrazione dell'arte della calligrafia. Visite speciali per adulti e bambini arricchiranno le proposte della giornata. Domani torna a San Severino Marche l'atteso appuntamento con La Camminata per la Vita. La marcia di solidarietà e sensibilizzazione è giunta alla quarta edizione, promossa dall'associazione Lo Scrigno della Gioia e ideata dal professor Gianmario Borri. L'iniziativa nasce con il duplice obiettivo di onorare la memoria delle vittime della strada e di promuovere un'autocoscienza responsabile alla guida, rivolgendosi in modo particolare ai giovani e ai neopatentati. Alle 9 ritrovo dei partecipanti in Piazza del Popolo per poi attraversare le vie della città con conclusione in via d'Alessandro. Nuova edizione del Mercato Il Barattolo domani nelle piazze e nei portici del centro storico di Macerata dalle 9 alle 20. Appuntamento con le tradizionali categorie che accompagnano il mercato: vintage, fatto a mano, artigianato, collezionismo, antiquariato, hobbistica e prodotti tipici. È l'ultima edizione prima della pausa estiva.
1: Lo sport.
0: Calcio: Diego Conson vestirà la maglia della Maceratese nella stagione 2026-2027. Difensore centrale, classe 1990, Conson porta in dote una lunga e importante esperienza maturata tra Serie C e Serie D. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di società prestigiose come Regina, Siena, Carrarese, San Benedettese, Potenza, Forlì, Chieti e Prato, collezionando oltre 400 presenze complessive. Nell'ultima stagione ha militato nella Paganese, nel girone H di Serie D. Calciatore di grande solidità e leadership, Conson rappresenta il primo volto nuovo della Maceratese versione 2026-2027. Si chiude invece il percorso in biancorosso di tre protagonisti delle ultime due stagioni, che hanno visto la Maceratese conquistare una memorabile vittoria nel campionato di eccellenza e raggiungere la salvezza diretta nel campionato di Serie D. Se ne vanno Pablo Lucero, Armin Nasic e Leonardo Mastrippolito.
1: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando domani tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: 13 giugno chiude Macerata Jazz Summer con il Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Guidolotti, già vincitore del premio Urbani, presenta Tribute to Jerry Mulligan e Chet Baker, un omaggio elegante e coinvolgente a due icone del jazz. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata. Il jazz che accende l'estate.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto. Accanto a me per questa diretta ho Don Filippo Gobbi, consacrato nella comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, sacerdote della diocesi di Macerata. Filippo, benvenuto. Il professor Franco Maiolati, giornalista, membro del Comitato Amici del Pellegrinaggio. Dunque la 48esima edizione, si torna qui allo stadio Il Viarecina di Macerata dopo 2 anni al centro fiere di Villa Potenza. Stiamo aspettando i primi ospiti, le prime testimonianze, poi avremo la cerimonia e la Santa Messa presieduta dal Cardinale Baldassarre Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica di San Giovanni Laterano. Iniziamo dal tema di questa edizione, lo commento con i miei ospiti. Come mi conosci? Questo è l'interrogativo che accompagnerà i pellegrini la notte in questo viaggio. Parto da Don Filippo, dunque questo è l'interrogativo in questo cammino della 48esima edizione.
1: Sì, un interrogativo che proprio ci chiama a rispondere, a riscoprire il nostro rapporto con Cristo e a vivere un percorso come un'occasione di incontro, un'occasione di riflessione, di testimonianza. Ecco allora che questo 48esimo pellegrinaggio è tratto con il tema del come mi conosci, tratto dal primo capitolo di San Giovanni, vuole parlare al cuore di ogni uomo, di ogni donna, e che è alla ricerca del Signore. Il Signore ci domanda a ognuno di noi le nostre attese più profonde e la domanda al cuore umano, al cuore di ogni uomo e donna, e ci invita e ci chiede di essere accolti, riconosciuti, conosciuti da Dio. È quel Gesù che vuole, ci presenta il Signore e ci fa cadere tutte le maschere, e ci fa anche scoprire di essere amati nella nostra unicità.
0: Dunque questo è il tema, la riflessione. Intanto vediamo qui anche tutti i movimenti, gli arrivi, i pellegrini che stanno arrivando. Ricordiamo sono ben 150 solo i pullman prenotati, attese sulle 80.000 persone per questa edizione. È sempre una grande emozione anche vedere tutto quello che accade prima della cerimonia, i pellegrini che piano piano cominciano a riempire lo stadio. E Franco Maiolati, quindi amici del pellegrinaggio da sempre, vicino a questo evento, a questo appuntamento, ogni anno che emozione è?
2: Ogni anno è una nuova emozione, perché è una novità, perché il rischio per noi vecchi, lo posso dire chiaramente, ma è quello della scontatezza, di ripetere un gesto che ormai ha la sua cadenza annuale, perché non si è mai interrotto se non un anno quando ci fu il pellegrinaggio europeo dei giovani, eccetera eccetera. E quindi sì, ci sono molte cose da fare, perché poi il comitato insomma si muove già. Finito questo pellegrinaggio, già qualcosa si comincia a pensare per il prossimo, perché l'organizzazione è molto complessa, chiaramente chi partecipa lo vede, però in realtà la sorpresa ogni anno di essere per primi colti dal tema che viene posto come riflessione per questo cammino della notte, come ha ricordato Don Filippo, come mi conosci. Ecco, la scoperta anche, seguendo la riflessione che viene indicata, come effettivamente ognuno di noi, giovane o meno giovane, ha bisogno di un incontro in cui scopre la verità di se stesso attraverso qualcuno che gli offre l'occasione di una carezza, di un abbraccio. E questo un po' è il pellegrinaggio, perché si diceva è quasi paradossale, no? Che dopo una camminata di una notte, con la fatica che comporta chiaramente la perdita del sonno e anche la fatica fisica, però si arriva, tutti i pellegrini arrivano sorridenti, perché arrivano alla meta dove proprio assaporano poi questa carezza su di sé e dire: ecco, io ho molti problemi, molte insicurezze, il mondo mi giudica su questo, mi misura, eppure arrivo in un luogo, in un posto, da qualcuno soprattutto che mi conosce, come mi conosce, e questo è molto bello insomma.
0: Siamo dunque nelle fasi proprio dell'accoglienza, dicevamo stanno arrivando i pellegrini, è il momento anche delle confessioni, tra poco ascolteremo i canti, le testimonianze, quindi la fase preparatoria per vedere veramente tra poco, quando anche al tramonto, lo stadio gremito e l'inizio anche proprio della cerimonia. Ricordiamo un po' qual è anche il significato, la storia di questo pellegrinaggio, iniziato nel 1978 per iniziativa di Don Giancarlo Vecerrica, che è stato l'ideatore, oggi è vescovo emerito della diocesi di Fabriano Matelica. È nato dal desiderio di riproporre un'esperienza di vita cristiana e con un gruppo di giovani studenti che hanno fatto questo cammino al termine dell'anno scolastico da Macerata, Civitas Marie, a Loreto, la Santa Casa.
2: Sì, giovani studenti, in particolare Don Giancarlo era insegnante di scuola superiore del liceo di Macerata e quindi lo propose ai suoi studenti, ma si allargò. Io a quei tempi facevo l'università, quindi ero studente anch'io, e accogliemmo questo come una grande novità, perché alcuni di noi avevano sentore di una tradizione che ancora restava in qualche piccolo segno, gruppetti che a fine dell'anno scolastico andavano a Loreto a piedi per ringraziarsi in favore della Madonna per avere dei risultati scolastici positivi, e quindi un gruppetto possiamo chiamarlo adesso con i numeri di oggi di 300 persone aderirono a questa proposta nuova e anche un po' strana tutto sommato che veniva da Don Giancarlo.
0: Quindi questo pellegrinaggio, Don Filippo, la storia nasce con questo gesto, poi è un cammino di preghiera nella notte, ricordiamo circa 28 chilometri da Macerata a Loreto, dicevamo Macerata Civitas Maria, a Loreto la Santa Casa.
1: Sì, è bello pensare quando anche con la luce dei flambeau i pellegrini si avvieranno, cammineranno verso la Santa Casa in cui Maria ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, e questa è proprio un'occasione per ogni persona, ogni uomo e donna per mettersi incontro e incontrare il Signore. Penso anche alla recita del Santo Rosario che faranno i pellegrini durante la notte con tutti e quattro i gruppi dei misteri del Rosario, penso alle testimonianze, ai momenti anche di riflessione, anche di sosta, anche di parlare insieme e condividere anche le proprie esperienze, anche le proprie paure, i propri desideri, e lì proprio incontri il Signore. E in questo cammino penso anche a tanti altri pellegrini che in questi anni stanno ripercorrendo anche in maniera nuova l'antica via Lauretana, che è riscoperta ogni anno anche questa in maniera nuova, e Macerata Loreto è proprio una delle ultime tappe dell'antica via Lauretana, e in questa giornata, in questa notte, proprio tanti migliaia di giovani e meno giovani si avviano verso la Santa Casa, e Maria li sta già aspettando.
0: Mi piace, ecco, ricordare, sottolineare come il cammino si conferma come un gesto religioso, ma anche come un'esperienza viva, lo ricorda più volte anche Monsignor Vecerrica, di incontro, di condivisione, e anche un po' ispirato al tema di quest'anno, il cammino che diventa anche conoscenza reciproca. In conferenza stampa durante la presentazione anche il vescovo di Macerata, Monsignor Marconi, ha voluto sottolineare un po', narrando, argomentando oltre la spiegazione proprio del Vangelo, questo tema, dicendo, sintetizzando questa frase che mi ha colpito molto: un incontro con qualcuno che ti conosce e ti sorprende.
2: Sì, un incontro con qualcuno che ti conosce, e anzi il vescovo Marconi infatti ha legato la sua riflessione anche un po' al rischio che stiamo correndo di scivolare in una conoscenza che non è più legata ad un rapporto, ad una relazione tra persone, ma è legata, adesso chiaramente il tema è l'intelligenza artificiale eccetera, ma noi ci affidiamo a qualcuno che ci dice quanto valiamo in base a quello che riusciamo a fare, a dimostrare, ad apparire, mentre invece il pellegrinaggio perché è cresciuto? Proprio perché ognuno vede per sé un'esperienza bella, ma che cresce nel valore proprio per la propria persona, perché incontra altri. È un'esperienza, il bello è che proprio è un'esperienza di popolo, e su questo del popolo mi colpiva, riflettendoci in questi giorni, che è il popolo che cammina, sì, ma in realtà ci sono dei piccoli segni che dicono che è un gesto per ognuno di quelli che camminano, decine e decine di migliaia, poi vedremo domani la cronaca ci dirà quanti sono, ma per tutto quelli che camminano, ma anche per chi non può camminare. Per esempio è bellissimo, che non se ne dà molta notizia, però è bellissimo vedere come tantissime persone che non possono partecipare direttamente, che inviano, affidano intenzioni di preghiera ai pellegrini, sia online, adesso si può fare anche online, sia raccogliendo, proprio mettendo un biglietto nelle scatole poste nelle parrocchie della nostra diocesi, del territorio, perché vogliono partecipare di questo gesto. E questa è una cosa molto bella, perché è un popolo che non è racchiuso fisicamente in una circostanza, è un popolo che respira in ogni situazione, insomma, quindi decine di migliaia cammineranno, ma il pellegrinaggio di Macerata Loreto è di tutto il popolo. Poi lo diceva anche il rappresentante del comune di Macerata, dice, è un segnale bello di speranza per tutti gli uomini, credenti e non credenti, perché questo poi, che è anche molto molto bello e significativo.
0: Quante edizioni hai partecipato e camminato?
2: Allora, camminato ho perso il conto, perché poi la mia età mi ha fatto perdere qualche occasione. Partecipato tutte, nel senso che quando non mi è stato possibile poter camminare, stanotte riprenderò a fare il cammino, però ho collaborato, ci sono stato per dare il mio piccolo niente, metterlo a disposizione, perché poi qualcuno ci costruisce qualcosa, perché un gesto come questo è molto bello anche questo, che un gesto grande, che uno scopre che un gesto grande viene fuori mettendo a disposizione il proprio niente. Un popolo che cammina è fatto da tante persone che, anzi, la maggior parte delle persone che vanno, molte per ringraziare, ma molte perché si sentono proprio addolorate, offese quasi nella vita, e hanno bisogno di avere una speranza. Quindi tanti niente che messi insieme però costruiscono un'opera grande, perché qualcun altro opera, insomma, qualcun altro sa far poi fruttare ognuno quello che ognuno mette a disposizione, insomma.
0: Le vivremo poi insieme, condivideremo insieme, ma sono tante appunto le intenzioni di preghiera, e tra queste c'è anche il tema della pace, più che mai la pace, quest'anno e neanche nelle ultime edizioni, anche la fiaccola della pace. Intanto abbiamo qui la nostra postazione, ci raggiunge il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, siamo in diretta. Sindaco, benvenuto. Sì, sindaco Sandro Parcaroli, dunque il pellegrinaggio Macerata a Loreto è sempre un momento che porta in città tantissimi pellegrini e collega Macerata sulla via Lauretana verso Loreto.
3: Pensate che 48 anni fa 400 persone, oggi sono migliaia, no? Quindi io adesso devo incontrare un signor Veceria, perché gli avevo fatto una grossa promessa e quindi l'ho mantenuta, no? Quella di fare ripartire da qua. Dallo
0: quindi
3: stadio.
0: Sì, dopo due anni dal centro fiere si ritorna allo stadio, che riesce ad accogliere, abbracciare davvero simbolicamente tutti quelli che arrivano.
3: Beh sì, la partenza qua è meravigliosa, no? Quindi è bello, abbiamo restaurato, adesso è pronto e facciamo la ripartenza da questo stadio meraviglioso.
0: Dunque per lei, ecco, e anche per la città, che momento è il pellegrinaggio?
3: Ma il pellegrinaggio è un momento di riflessione, la parola, il tema di questo pellegrinaggio questa sera è bello e ci farà riflettere su un momento molto delicato nella nostra esistenza, no? Quindi dobbiamo essere, è un momento di comunità, è un momento di fare questo cammino insieme, è un momento di speranza verso la pace.
0: Grazie, grazie per il suo saluto, so che dovrà intervenire quindi tra poco, e quindi dare il suo saluto di benvenuto a tutti i partecipanti, grazie.
3: Grazie a tutti voi, grazie.
0: Grazie, a presto. Dunque abbiamo visto il sindaco di Macerata, abbiamo anche Carlo Camoranesi, abbiamo un attimo di tempo, impegnatissimo, responsabile dell'ufficio stampa, ormai il pellegrinaggio, 48esima edizione, sottolineava anche il sindaco, si torna qui allo stadio Elvia Regina di Macerata, di nuovo qui.
4: Sì, grazie, non potevo mancare a questo appuntamento nonostante chiamano a destra e a sinistra. Sì, effettivamente è un bel ritorno, c'è grande entusiasmo, grande partecipazione e la gente aspettava di ritornare allo stadio. Poi il bel tempo ci sta aiutando sicuramente, e anche nelle ultime ore ho visto sono aumentati anche i pullman accreditati, anche i pellegrini che privatamente ci stanno raggiungendo, quindi quindi siamo contenti, anche se il numero non è importante, è importante proprio tutto anche lo spirito e il senso che ci muove in questo cammino notturno verso la Santa Casa.
0: Dicevamo poco fa il tema della pace, sia con la fiaccola della pace, ma non solo, nelle ultime edizioni ha accompagnato più che mai le intenzioni di preghiera di questo pellegrinaggio, ed è così anche quest'anno, con testimonianze importanti.
4: Sì, sicuramente sì, lo vediamo anche dalle intenzioni di preghiera che ci arrivano un po' a tutta Italia. È vero che sono molte personali, ricordiamo che il gesto è nato come gesto di ringraziamento alla Madonna per la fine dell'anno scolastico, quindi sono tanti i giovani che chiedono un aiuto anche per i vicinissimi esami di maturità, ma arrivano tantissime intenzioni proprio per la pace, proprio anche una pace che parte proprio dal cuore della persona, dal proprio io, non è una pace generica di un'assenza di guerra, ed è bellissimo perché queste intenzioni arrivano proprio dalla gente comune, non soltanto ecco in maniera ufficiale dai grandi, ecco.
0: Vediamo Monsignor Beceri che è pronto, anche le scarpe da tennis, quindi camminerà anche quest'anno.
4: Sicuramente, camminerà quest'anno, teniamo conto che ha 86 anni e posso fare una battuta, permettete, anche il Cardinal Zuppi continua a dire, cioè, controllate Monsignor Beceri per un controllo antidoping perché è impossibile che possa fare il cammino, ma noi che siamo davanti possiamo confermare che Beceri è lì sempre presente, in prima fila.
0: Grazie, buon lavoro, grazie,
4: buon lavoro
0: a Carlo
4: Branesi,
0: grazie. Dunque, vediamo, ci raggiunge qui in postazione, l'abbiamo nominato, molti di voi già lo conoscono perché è in collegamento, ricordiamo Monsignor Giancarlo Becerrica, l'ideatore del pellegrinaggio, l'abbiamo detto più volte, quindi dicevamo benvenuto. Siamo in diretta, dunque, pronto con le scarpe da tennis per camminare anche quest'anno?
5: Ma ho 86 anni, però mi correggo, ne ho 48 di anni. Sono gli anni del pellegrinaggio Piedi Macerata Loreto.
0: Dunque, ogni anno facciamo un po' la stessa domanda, ma che significa ogni edizione rimettersi in cammino?
5: Sì, perché ascoltando le catechesi e le belle intuizioni di Papa Leone XIV, io ho compreso ancora di più l'importanza del camminare insieme, perché il Papa, gli ho detto all'ultima udienza che quando ci ha benedetto la fiaccola della pace, l'ho definito l'apostolo della pace. Quando ho detto questo il Papa ha sorriso molto. Perché? Perché la pace è un dono dei cristiani che possono testimoniare continuamente, perché la pace è camminare insieme da fratelli e sorelle, perché siamo tutti peccatori, pentiti, perdonati, che camminiamo insieme e cerchiamo di dare senso a tutta la vita. Infatti la ricchezza di questo pellegrinaggio è determinata dalle stupende testimonianze che potremo ascoltare anche quest'anno.
0: È vero che al Papa ha già un po' fatto l'invito ad essere presente per la 50ª edizione del pellegrinaggio, fratello?
5: Sì, al Papa ho detto che gli altri papi si sono coinvolti con il pellegrinaggio, e allora ho chiesto al Papa soprattutto la partecipazione al pellegrinaggio 50esimo fra 2 anni. Papa mi ha ascoltato, ha sorriso, non ha detto né sì né no perché ancora c'è tempo, però ho capito che il Papa ci ha guardato con un sorriso così bello che mi ha commosso, quindi io spero che possa venire. Intanto è arrivato oggi il messaggio che il Cardinale Parolin ha inviato a nome proprio del Papa, quindi io sono molto contento che tutti i papi, tutti, a cominciare da San Giovanni Paolo II, hanno incoraggiato questo nostro cammino.
2: Se posso aggiungere, perché ho ascoltato Monsignor Becerrica dire come dopo la prima edizione del 1978, cui eravamo presenti, e la pioggia che ci accompagnò per un lungo tratto facendoci infancare le scarpe sbagliando strada, però questo con la delusione, quindi rispetto a un progetto personale, ma poi l'incontro con un Papa che, quindi voglio dire, i Papi sono determinanti per il pellegrinaggio, perché con San Giovanni Paolo II è stato un po' il patrono, tu dici, vabbè,
0: è definito il patrono, sì.
5: È definito il patrono del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, e quando vado a Roma passo sulla sua urna per fare la preghiera e fare l'offerta per i bisogni del Vaticano.
0: E ancora il cammino verso la Santa Casa, quindi la Santa Casa di Loreto, la Madonna di Loreto, e lì che cosa, il viaggio appunto, la preghiera, e soprattutto lei ha detto la Madrina Vera è la Madonna.
5: Sì, perché per realizzare la vita nuova, la bellezza cristiana, come ha definito Papa Leone il cristianesimo, per realizzare la vita nuova di Gesù, che è la bellezza umana, noi dobbiamo seguire l'esempio della Madonna, perché la Madonna è la testimone, la prima testimone coinvolgente di come accogliere Gesù, accompagnarlo e condividere tutto della vita di Gesù. Il pellegrinaggio proprio questo, tutti insieme per coinvolgerci nella vita nuova che Gesù propone per questo mondo così cattivo, così brutto, così violento.
0: Quest'anno è anche l'anno del Giubileo Francescano e la Fiaccola della Pace ha fatto questa tappa anche tra Lazio, Umbria e Marche, la tappa proprio ad Assisi sulla tomba di San Francesco.
5: Sì, perché San Francesco è il nostro patrono che di tutta la realtà umana. Perché? Perché è stato un uomo come tutti gli altri, che però ha impostato il rapporto con Gesù come la realtà determinante tutta la vita. Gli errori nascono quando noi ci coinvolgiamo con noi stessi, invece che coinvolgerci con chi ci ha fatto e salvato. Infatti, una frase di San Francesco mi colpisce molto, io la ripeto spesso: noi non abbiamo nemici, abbiamo un solo nemico, il nostro io, cioè l'individualismo. I mali nel mondo si producono proprio per questi individualismi, invece che far predominare la vita di comunione attorno alla realtà di Dio che è Gesù.
0: Grazie, un'ultima cosa, la riflessione, ricordiamo questo pellegrinaggio promosso anche da Comunione Liberazione, per lei anche l'incontro da Carrone al messaggio di Prosperi adesso.
5: Sì, perché io ho trovato la bellezza, la novità del mio sacerdozio nell'incontro con Don Giussani, e racconto un episodio che mi rimane sempre impresso. Quando io appoggiavo nel 1968 la contestazione degli studenti, li incoraggiavo, due ragazze di gioventù studentesca mi si avvicinano e dice: noi vogliamo andare al microfono e dire che la soluzione di questi problemi non è la contestazione che facciamo, ma la soluzione è il rapporto con Gesù Cristo. E io, così ancora molto confuso, dissi: ma che c'entra Gesù Cristo? Dopo mi sono interessato a sentire meglio queste ragazze, che mi hanno dato la possibilità di incontrare Don Giussani, e Don Giussani mi ha dato il dono di scoprire che la bellezza della mia vita non è il mio io, ma è l'io di Gesù.
0: Grazie, quindi il saluto a chi ci sta seguendo e chi farà il pellegrinaggio. Il messaggio dell'ideatore Monsignor Becerica qual è per questa 48esima edizione?
5: È la preghiera perché questo mondo ritorni alla sequela di Gesù nel seguire la vita di comunità, di fraternità. Rilanciamo la vita di comunione che ci fa essere insieme attorno alla realtà di Gesù, accompagnati da una madre che non ci abbandona mai, la Madonna.
0: Grazie. Grazie a Monsignor Becerica. Grazie. Buon. Vediamo, esatto, anche il saluto.
6: Siamo in una cosa, siamo.
0: Grazie. Dunque, da Monsignor Becerriga, Monsignor Nazareno Marconi, Vescovo di Macerata, Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, 48esima edizione, Macerata Loreto, che appuntamento è per la comunità marchigiana?
6: Ma è un momento che tutti vivono con particolare partecipazione, perché fa parte della tradizione, di quella tradizione, 48 edizioni non sono poche, e tra l'altro quello che a me stupisce sempre è che quando incontro le persone, come se è cresciuto questo pellegrinaggio, è cresciuto perché chi l'ha vissuto ritorna e porta un amico. E così siamo passati da 300 a più di 50.000. Ed è bello, perché questo vuol dire che il pellegrinaggio è il frutto dell'amicizia cristiana e si regge sull'amicizia cristiana. Noi siamo la patria di Padre Matteo Ricci, il grande apostolo dell'amicizia. Penso che le due cose si colleghino in maniera particolarmente significativa.
0: Ho ricordato prima come lei in conferenza stampa, durante la presentazione di questo pellegrinaggio, ha dato questa definizione, un po' argomentando anche il tema di quest'anno: un incontro con qualcuno che ti conosce e ti sorprende. Questa è un po' una definizione che ha voluto dare al pellegrinaggio.
6: Sì, perché il tema del pellegrinaggio, Come mi conosci, fa riferimento all'episodio dell'incontro tra Gesù e Natanaele, in cui, anche se questo incontro comincia un po' male, perché Natanaele, quando gli dicono che è venuto il Salvatore che viene da Nazareth, dice: ma che mi prendete in giro? Nazareth è un buco, è un paesino. Lui era di Cana di Galilea, lo vedeva da casa sua il villaggetto di Nazareth. E tra l'altro la Bibbia non ne parla mai. Sarà possibile che il Salvatore viene da un paese di cui la Bibbia non parla mai? Quindi un uomo concreto, un uomo che conosceva la Bibbia, un uomo che sapeva anche affrontare le cose in maniera diretta. Gesù lo stima per questo, gli dice: tu sei un uomo retto. E lui scopre che Gesù lo conosce, e questo lo sconvolge, che Gesù non si fa spaventare dal primo approccio, ma va in profondità nell'incontro con le persone. E questa è l'esperienza che fanno tutti coloro che credono, che il Signore non è uno che sta alla superficie, ma vuole incontrarti nel profondo del tuo cuore.
0: Che cosa ciascun partecipante porta a casa da questa esperienza, da questo cammino, da questo incontro, da queste preghiere?
6: Ma vedete, Dio è onnipotente, ed è onnipotente anche nella fantasia. Cioè, Dio non fa le cose in serie, non fa le persone in serie, non fa le esperienze in serie. Per ognuno l'incontro della fede, l'incontro col Signore, ha una caratteristica unica e particolare. Io ho fatto per tanti anni il rettore di seminario e incontravo costantemente le vocazioni, e la cosa che mi ha sempre stupito è che le vocazioni si possono somigliare, ma mai due vocazioni sono uguali, mai due incontri con Dio sono uguali. Quindi chi fa un'esperienza di fede al pellegrinaggio sicuramente fa un'esperienza unica, però sarà bello anche trasmetterla agli altri, raccontarla, perché poi si scoprirà che in maniera sempre unica, ma abbiamo incontrato tutti lo stesso Signore.
0: E cerchiamo, ecco, anche attraverso questa nostra diretta, di condividere anche con chi non partecipa ma segue da casa tutti i momenti, sia questo un po' di introduzione, di accoglienza, fino poi anche alla Santa Messa che seguiremo più tardi, presieduta dal Cardinale Baldassarre Reina.
6: Sì, sì, Baldo ha fatto un miracolo. Vabbè, Monsignor Baldassarre, ma noi lo conoscevamo come Don Baldo. Ha fatto un miracolo, perché oggi ci aveva non so quanti guai, sta arrivando, ce la fa, ci siamo sentiti per telefono.
0: Che figura è per questa celebrazione, per questo pellegrinaggio? Cosa porta a questa edizione?
6: Ma guarda, è una persona che all'interno della Chiesa italiana costituisce un riferimento importante, perché il vicario del Papa per Roma non è mai una persona qualsiasi nell'Episcopato italiano. ma lui sa farlo, questo ruolo, in una maniera semplice, diretta, spontanea, e per questo è un aiuto, perché veramente sa creare relazione tra i vescovi, con le persone. È una persona preziosa e sono molto contento che quest'anno venga ad aprire il pellegrinaggio e anche lui diventi così uno degli amici del pellegrinaggio.
0: Concludiamo con un'altra riflessione: Macerata Loreto, anche l'antica via Lauretana, una riscoperta di un cammino che viene valorizzato più che mai in questi ultimi anni, in questo periodo, anche dal territorio, per proprio questa esperienza di un cammino di fede.
6: Sì, c'ho un amico esperto di cammini che mi diceva: in Italia l'effetto Zalone, con il suo film sul cammino, sta facendo molto più che tanta pubblicità. Forse è vero, perché quel film fa sperimentare che l'esperienza di un cammino, darsi tempo e dare tempo ai valori, alle persone, a Dio, ti cambiano. E questo è quello che succede in questa notte per chi fa il pellegrinaggio, è quello che succede in più giorni per chi fa a piedi Assisi Loreto lungo la via Lauretana, ma anche chi la fa in bicicletta, perché si può fare anche in bicicletta. È un prendersi tempo per sé, per Dio e per gli altri, questo è fare un cammino.
2: Posso fare un'osservazione sul cammino, perché mi risuona in testa, non so se è una pubblicità o una canzone, in cui si dice: non è importante la meta nel cammino, ma il cammino stesso. Ma in realtà il pellegrinaggio ci dice che il cammino è bello perché c'è una meta. Quindi
6: sì, assolutamente. La differenza tra il girovago e il pellegrino è che il girovago va in giro, non ha una meta. Il pellegrino è uno che deve andare a incontrare qualcuno. Il vero pellegrino non va in un posto, ma va all'incontro con qualcuno. E questo si vive lungo la strada, perché lungo la strada incontri i fratelli. E poi si vive alla fine, perché incontri una presenza speciale del Signore, che in certi luoghi, soprattutto nei santuari mariani, dove la presenza di Dio passa, io dico, per le braccia di Maria. Ecco, la Madonna ha una capacità materna del tutto particolare di portarci al Signore, e per questo i grandi santuari mariani hanno una potenza spirituale particolare.
1: Mentre parlava, Eccellenza, pensavo a come riconoscere la voce di Dio in mezzo a tante altre voci. È una domanda che hanno rivolto a Papa Leone qualche giorno fa ai giovani, e mi piaceva ascoltare anche la sua riflessione riguardo a questo.
6: Ma io credo questo: nell'esperienza umana, nell'esperienza per esempio degli affetti sinceri, nell'esperienza dell'amore, noi capiamo che certe voci non le ascoltiamo soprattutto con le orecchie, ma le ascoltiamo col cuore. Quando una voce è una voce speciale, ti risuona nel cuore. E così riconosci la voce delle persone che ami e che ti amano, così riconosci la voce delle persone che ti insegnano le cose importanti della vita, e in questo modo si riconosce anche la voce di Dio. E io sono un biblista, quindi il mio lavoro per tutta la mia vita è stato sempre il rapporto con la parola di Dio, e per me il Vangelo in modo particolare. E una cosa che mi colpisce sempre è che quando dico alla gente: ma ti è mai capitato, leggendo un brano del Vangelo, di pensare: accidempoli, questo parla proprio a me, ha a che fare con la mia vita, questa è la risposta che mi serviva oggi? Beh, di tantissimi mi dicono sì. Beh,

0: croce, e è il mio San Francesco. E devo dire che leggendo tante belle biografie che sono uscite in questo anno, questo aspetto mi è sembrato un po' dimenticato. E allora ho voluto fare una cosa, raccontare la vita di San Francesco in 100 paginette, si fa subito a leggerle, ma raccontarla a partire dalle piaghe. Le piaghe della vita di Francesco, non solo le piaghe alla fine della vita di Francesco, perché di gente piagata ce n'è tanta e forse sentire la vicinanza di Francesco è utile.
1: Il messaggio anche coloro appunto che anche nella sofferenza, in questo pellegrinaggio, portano anche la loro sofferenza, quindi in questo momento di preghiera verso la meta, il santuario della Santa Casa, anche a loro va il nostro messaggio, il saluto.
0: Assolutamente, nel bellissimo quadro La Madonna dei Pellegrini o Madonna di Loreto di Caravaggio, una delle cose che colpiscono sono i piedi sporchi e callosi dei due pellegrini, e alcuni, quando Caravaggio fece quest'opera, lo criticarono dicendo: ma andare davanti alla Madonna in queste condizioni? E però davanti alla Madonna si va anche esponendo i propri calli, no? Anche i propri piedi sporchi, anche le proprie ferite, e questo è quello che non dobbiamo aver paura di fare e di vivere.
1: Grazie, grazie per questa intervista, questo intervento, Monsignor Nazareno Marconi, vescovo di Macerata e presidente della conferenza episcopale marchigiana, dicevamo,
2: che è stato trasmesso.
1: Siamo in diretta, un altro ospite
2: nel video, e che verrà ancora di nuovo trasmesso.
1: C'è anche sul sito, anche
2: quindi in questo modo si può avere
1: vive, oltre che da primo
2: una,
1: cittadino,
2: una
1: anche come per, proprio per l'accoglienza
2: sul proprio
1: di tanti
2: cellulare da usare,
3: sì,
2: anche durante
3: poi
2: la notte.
3: Ci teniamo particolarmente perché poi anche con i cammini
2: cominciamo con uno dei canti
3: insieme alla,
2: anzi
3: alla
2: forse con il canto più emblematico, più famoso del pellegrinaggio,
3: ragazzi, gestito dai giovani, dai ragazzi della gioventù, proprio dall'oratorio, è per noi è parte integrante del nostro, della nostra vita, perché poi da quando è iniziato noi siamo stati sempre collaborativi, faremo i fuochi, mi pare, proprio arrecanati, qualche problema non è mancato anche lì, però siamo stati sempre pronti e reattivi per poterlo dare risposte alla comunità che chiaramente, ritornando qui, intanto voglio dire complimenti, perché diciamo proprio che l'ambiente in cui troviamo questo stadio è fantastico, non c'è uguali.
1: Vediamo che intanto siamo in diretta, è iniziata proprio il canto che contraddistingue il pellegrinaggio, questo momento che poi accompagna i pellegrini proprio anche quando si arriva alle porte di Loreto, e quindi iniziata proprio la cerimonia che qui allo stadio Elvia Recina di Macerata. Abbiamo qui dicevamo il sindaco di Recanati, l'altro comune che quindi partecipa all'accoglienza e quindi anche alla festa di questo cammino.
3: Sì, sinceramente lo sentiamo particolarmente, perché avere i rapporti con la curia, quindi con la comunità religiosa recanatese, e trasferire questi momenti così importanti di riflessione, momenti in cui ti permette di condividere con altri anche preoccupazioni, a volte in questo lungo cammino che tanti pellegrini, io non lo farò quest'anno, non lo farò, affronteranno sicuramente un momento particolarmente alto. Noi confidiamo molto anche sulla Via Lauretana e su questo splendido ostello proprio gestito dall'oratorio di Villa Teresa, che sono dei ragazzi fantastici. Condividiamo tanti progetti, poi le lasciamo.
1: Grazie, grazie anche per questo saluto al sindaco di Recanati. Beh, vediamo ecco intanto il momento con anche dall'alto il drone, davvero sempre questa emozionante questa accoglienza. Arriviamo già pieno lo stadio, i pellegrini e la canzone che è l'inno davvero del pellegrinaggio, vero?
4: Ma sì, poi adesso sembra normale sentir cantare pieni di forza, di grazia e di gloria, perché all'inizio tutti sono freschi, ma in realtà questo è commovente, perché con la stessa, anzi forse con ancora più impeto e decisione, viene cantato dai pellegrini quando scendono nell'ultima fase prima di entrare proprio nella porta di Loreto e arrivare al santuario, perché lì c'è ancora più, e come ci diceva sia il vescovo Marconi che Monsignor Vecerrica, perché lì si è arrivati alla casa.

0: Cioè si sta camminando per trovare la propria dimora, e quindi questo è molto bello, questo canto è proprio semplicissimo nella intonazione e tutto il resto nelle parole, ma pieno di significato proprio, perché domani, anzi chi non cammina, io invito magari domani mattina presto a trovarsi là per vedere proprio che quello che sto dicendo è un sentimento che potrà accogliere in tutti i pellegrini e in cui essere coinvolti, perché una cosa che, scusatemi, ma che mi ha colpito molto del Vescovo Nazareno è quello di dire che il pellegrinaggio cresce perché ognuno comunica all'altro il bene vissuto, che è una dinamica della vita. Cioè noi dobbiamo cominciare a porre attenzione a comunicarci il bene incontrato e vissuto, e allora cresce un popolo. Se invece ci comunichiamo la lamentela, la tristezza, distruggiamo qualsiasi relazione. Quindi
1: grazie, dunque ci ha raggiunto qui la nostra postazione, siamo in diretta con anche Paolo Renna, assessore per il comune di Macerata, ma vogliamo parlare, vediamo che indossa la t-shirt dei Cammini Lauretani. Abbiamo già accennato con il Vescovo, ricordiamo l'importanza dei Cammini Lauretani, la valorizzazione di questo percorso, questa è l'edizione Macerata Loreto del pellegrinaggio, ma questa via lauretana percorribile come pellegrinaggio tutto l'anno.
2: Sì, la Via Lauretana è stata una delle mission del mio primo mandato e abbiamo seminato tanto, abbiamo costruito la prima parte di percorso, abbiamo già appaltato praticamente tutto il percorso che attraversa la città di Macerata e nel giro di un anno saremo pronti ad accogliere i pellegrini che scendono da Plestia per quanto riguarda il nostro percorso. Ne siamo davvero molto molto orgogliosi, perché oltre ad essere un bellissimo cammino di fede che scopre tutte le nostre meraviglie territoriali e le nostre chiese, i nostri borghi, è soprattutto un cammino, e oggi ne è la testimonianza, che coinvolge migliaia e migliaia di persone, quindi siamo davvero orgogliosi ed oggi non potevo non indossare la maglietta del Cammino Lauretano, anche perché per la prima volta oggi su Linea Verde Cammini è andata proprio in diretta la presentazione della Via Lauretana, quindi sono 5 anni di lavoro che iniziano a dare i frutti per quanto mi riguarda, ma chi mi ha preceduto ci lavorava da tanti anni, e parlo del tavolo di concertazione. È un sogno che sta diventando realtà.
1: Farà anche il cammino a piedi o una piccola parte?
2: No, faccio tutto il cammino e poi da Loreto mi trasferisco domani mattina a Frontignano, perché c'è un altro luogo a cui sono molto legato che è la Madonnella di Frontignano e la festa della Madonnella, quindi cercherò di essere alle 11 su per la messa.
1: Grazie, dunque buon cammino anche Sorrena, cos'altro quindi aggiungere per i Cammini Lauretani, per chi visto ci sta ascoltando volesse?
2: È un cammino che consiglio a tutti, per quanto riguarda la parte maceratese si parte da Plestia, quindi col Fiorito, e si arriva fino a Loreto. Fatelo perché è una meraviglia, si può fare tranquillamente in 7 tappe partendo da Assisi, quindi in 5 tappe partendo da Plestia a piedi e in una giornata con una e-bike partendo da... Io sono un ciclista più che un camminatore e farlo in mountain bike...
1: Torniamo anche bello. Il Vescovo si può fare con cioè cammino, anche qualcuno diceva anche a cavallo...
2: Sì, alcuni tratti si possono fare a cavallo, ma sono delle zone, dei posti meravigliosi che consigliamo veramente di fare. Poi adesso andiamo verso l'estate, è anche bello perché le giornate sono lunghe e in una giornata si riesce sicuramente in 2 tappe a farla tutta la parte maceratese.
1: Grazie, dunque buona serata, buon cammino nella notte, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Dunque... Andiamo, ricolleghiamoci con le immagini, vediamo in diretta l'accoglienza, i canti, questo momento, c'è un libretto che ciascun pellegrino nel kit ritrova, che poi servirà anche con le intenzioni, le preghiere nella notte.
0: Sì, è un libretto che contiene sia le recita del rosario con tutti i misteri indicati e poi tutti i canti. E i canti che sono non un riempimento, ma sono proprio un vero e proprio accompagnamento al cammino, perché danno senso a quello che si sta facendo, al momento che si sta percorrendo, che si sta sottolineando nella notte, insomma. E quindi ecco un cammino che è fatto di varie poi momenti particolari che intervallano appunto la recita di tutto il rosario completo.
1: Sì, dunque ricordavamo prima il percorso della Fiaccola della Pace, abbiamo detto più volte, quindi benedetta il 3 giugno questa volta, quindi non il mercoledì prima nell'udienza da Papa Leone, ma il 3 perché c'è stato poi il viaggio in Spagna e anche questo momento che ci ha raccontato anche Monsignor Vecerrica, dove ha detto al Papa: lei è il nostro apostolo della pace. Questo momento c'è stato anche raccontato da Don Vecerrica.
3: Sì, è bello questo, questo anche pellegrinaggio che fanno i podisti da, provenienti da tante anche regioni, perché voglio ricordare che la Fiaccola percorre diverse regioni e i podisti anche vengono dalle Marche, dall'Umbria, dal Lazio, dalla Puglia anche ogni anno per fare questo pellegrinaggio di corsa e per portare la pace. Quest'anno mi piace ricordare, come è stato già anche annunciato più volte, la Fiaccola che si è fermata anche ad Assisi dove c'è la tomba di San Francesco in questi 800 anni dalla morte del santo d'Assisi, che è patrono d'Italia, e quest'anno proprio ricade dopo l'anno ordinario del giubileo, il giubileo straordinario di San Francesco al 10 gennaio 2026, 10 gennaio 2026.
4: A tutti noi in questi anni e anche in questa edizione. E quindi Monsignor Vecerrica gli consegnerà all'avvocato Rosario Valastro un piccolo segno, un attestato della nostra gratitudine.
1: Un momento, uno scambio doni con da parte anche della Croce Rossa e con Monsignor Giancarlo Vecerrica, presidente del comitato. Questo momento, dicevamo, Monsignor Vecerrica, l'ideatore del pellegrinaggio.
5: Alcune canzoni per guardare dentro la nostra umanità, così come siamo arrivati, fragili e desiderosi, e per sorprendere in noi lo stupore di un incontro che ci colpisce e attrae e ci avvince a sé.
1: Ed è qui con noi il presidente del Comitato del Pellegrinaggio, Ermanno Calzolaio, l'abbiamo visto poco fa sul palco, dunque il saluto tra poco a tutti i pellegrini che hanno quasi riempito già lo stadio.
6: Sì, era adesso un attimo un ringraziamento, perché approfittavamo della presenza del presidente nazionale della Croce Rossa, che sempre ci sostiene, ci aiuta per tutto il servizio sanitario. Voi sapete, ci sono 48 medici che gratuitamente danno il loro aiuto, ma occorre ovviamente la Croce Rossa e tanti volontari che possano garantire la sicurezza per qualunque incidente possa accadere durante la notte. Speriamo di no, non è mai successo, però insomma dobbiamo essere pronti a qualsiasi evento.
1: La rete anche del soccorso è organizzata e strutturata, così come tanti volontari che sono lungo tutto il cammino.
6: Sì. Quest'anno abbiamo avuto oltre 1.100 volontari, ma ce ne ha bisogno, perché l'accoglienza allo stadio, l'illuminazione, tutto il coro, il servizio di accoglienza, di assistenza ai malati che noi come segno ogni anno guidano alla testa del pellegrinaggio. Il protagonista è la persona malata, e quindi per fare questo ci vuole tanta organizzazione. Infatti ringrazio Bruno Grassetti dell'Unità Alzi, che ci dà una grande mano, perché poi non si può accontentare tutti, quindi c'è un piccolo gruppo, ma significativo, che poi fa tutto il cammino la notte, viene trasportato tutta la notte.
1: Ascoltiamo i canti che arrivano quest'anno, anche questo omaggio, forse una canzone anche più insolita.
6: Sì, noi cerchiamo sempre di cogliere anche nelle canzoni che si ascoltano tutti i giorni, qualche traccia di questo grido che alberga nel cuore di ogni uomo e che è quello che sostanzialmente porta qui ciascun pellegrino, ciascuno di noi, il bisogno che si può esprimere nel bisogno di una grazia, di una sofferenza che uno ha, che vuole offrire, ma che al fondo ha come suo protagonista proprio il significato, un'esigenza di significato del vivere. E questo il pellegrinaggio lo rende strada, perché c'è una compagnia di persone con cui si cammina, che ospita la presenza di Gesù, che è la risposta a questa domanda.
1: Tra poco il suo saluto, che è proprio l'atto ufficiale che dà inizio alla cerimonia di apertura, quindi dopo il lavoro di tutto l'anno arriva questo momento e non anticipiamo tanto, che tra poco lo seguiremo in diretta, però come lo vive lei?
6: Allora, ogni anno con trepidazione, perché non sappiamo mai bene come costruirlo. Poi cominciamo a partire da quello che ci colpisce e cominciamo a bussare delle porte e vediamo se delicatamente si schiudono, allora noi le percorriamo. E quest'anno sono nate così la testimonianza che ascolterete del vescovo ucraino, la testimonianza di questo giornalista che è stato per tanti anni in Terra Santa e in Ucraina, che ci racconterà di quello che ha visto delle comunità cristiane così infime come numero, ma così essenziali per la loro importanza, e poi una sorpresa finale.
1: Capitato, cioè segue sempre la traccia, o capita anche di improvvisare al momento?
6: Capita. È tutta un'improvvisazione, però bisogna avere uno schema per poi improvvisare.
1: Quindi il messaggio, quindi il saluto anche a chi ci sta seguendo e a chi camminerà nella notte, qual è per lei?
6: Il saluto è di essere veri, cioè di non fermarsi all'apparenza della bellezza di tutte queste persone che vengono, delle emozioni che uno avverte, perché dentro queste emozioni si cela un grande segreto, una cosa più grande, e quindi di non fermarsi a guardare il dito che indica la luna, ma di guardare a ciò di cui quel dito è segno, e cioè la luna.
1: Grazie, grazie al presidente del comitato pellegrinaggio, Ermanno Calzolaio. Quindi riprendiamo con la nostra postazione. Sì.
0: No, dicevo prima, no, come i canti sono scelti non casualmente, non come riempimento, no, di spazi vuoti. E allora mi colpiva questa canzone che conosciamo tutti, legata a Ornella Vanoni, quindi sì, indirettamente può essere
1: un po' l'omaggio,
0: ecco,
1: quest'anno per
0: un omaggio alla personalità di una grande artista. Ma il testo, Io non esisto, che poi come si sviluppa, è come ognuno di noi, è come se sentisse la sua inutilità se non è di fronte a qualcuno che gli dice, che gli dà un segno di riconoscimento, una carezza, un abbraccio, dice allora io non esisto. È un po' questo che è il tema, mi riportava al tema del pellegrinaggio, ma come mi conosci tu? Noi abbiamo bisogno di incontrare qualcuno che ci conosce, ci riconosce, che accoglie il nostro bisogno, e quindi ecco questa capacità, poi questo desiderio di cogliere ogni briciolo di umano che emerge anche da circostanze che sembrano sì di essere magari di intrattenimento puro, eccetera, perché il desiderio dell'uomo è unico per tutti, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni spazio, appunto, in ogni circostanza, solo che poi ci vuole l'incontro con qualcuno perché sia più esplicito e venga accolto.
3: Pensavo a quanto dicevi, quanto diceva anche Ermanno, quanto diceva anche il vescovo Marconi, il vescovo Cerrica. Pensavo all'incontro del Papa che ha fatto con i giovani a Madrid in Plaza de Lima il 6 giugno scorso, no? Ci stavano i giovani che gli hanno chiesto qual era il santo, i santi che l'hanno accompagnato, no? Oltre a Sant'Agostino. E quando rileggevo e ascoltavo quell'incontro, sentivo anche le parole che rivolgeva verso il santo Giovanni Crisostomo, che lui racconta il Papa, che lui ha fatto l'eremita. Poi si dedica al servizio della Chiesa, prima come sacerdote e poi come vescovo, e lui dice proprio: non abbiate paura, non abbiate paura di pensare alla vocazione, di pensare alla vita sacerdotale, alla vita religiosa. Poi ringrazia i giovani anche per la vita matrimoniale, e quando anche prima il vescovo rispondeva alla domanda, alla provocazione, no, che gli avevo fatto sulla, su come ascoltare la voce di Dio, come conoscere la voce di Dio in mezzo a tante altre voci, il Papa sottolineava proprio soprattutto il silenzio, e penso che il pellegrinaggio, anche se stai in mezzo a altre 50.000 persone e più, è un'occasione anche per fare silenzio, è un'occasione di preghiera sicuramente, ma anche quell'ascolto silenzioso e quella domanda provocatoria che anche Natanaele rivolge a Gesù, dice: come mi conosci, no? Ecco, per conoscere Gesù anche l'aspetto della parola di Dio, come ha detto il Papa, come ha detto il Vescovo, il silenzio sono sicuramente gli strumenti importanti per incontrare la voce di Dio, la voce vera.
1: Seguiamo ora un momento insieme il canto, i canti che vediamo dallo stadio Il Verecina di Macerata. Siamo collegati in diretta per seguire insieme a voi che state seguendo da casa, questa cerimonia, la partenza dallo stadio Il Verecina, dicevamo prima, dopo 2 anni dal centro fiere di Villa Potenza, del pellegrinaggio Macerata Loreto, che è giunto alla 48ª edizione.
7: Through my own defeat, thank you.

quando la stanchezza mi vinceva e i miei errori già mi affondavano, ti ho offerto tutto il mio dolore e il tuo abbraccio ha riscattato la mia vita.

0: Diretta su MTV Canale 89, salutiamo anche tutte le TV di Corallo che sono collegate con noi per seguire il pellegrinaggio Macerata Loreto, 48esima edizione. Ci troviamo allo stadio Elvio Recina di Macerata, che è già gremito di pellegrini che sono arrivati, stanno vivendo il momento dell'accoglienza, l'introduzione con i canti che ascoltiamo dallo stadio. Un cammino che proseguirà nella notte, circa 28 chilometri tra le colline marchigiane, tra canti, preghiere, momenti di silenzio, un percorso che guida verso la Santa Casa di Loreto, verso Maria. Il pellegrinaggio come gesto non solo religioso, ma esperienza viva di incontro e condivisione, che diventa anche un'occasione di conoscenza reciproca. Come mi conosci, anche il tema, l'interrogativo di questa notte. In cammino con me ho Don Filippo Gobbi, consacrato nella comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, sacerdote della diocesi di Macerata, e il professor Franco Maiolati, che è giornalista, fa parte del comitato Amici del Pellegrinaggio. Dunque, abbiamo visto tanti pellegrini che sono arrivati, che hanno vaso qui lo stadio Elvio Recina di Macerata e che sono pronti a camminare nella notte con questo interrogativo.
1: Sì, perché è un interrogativo che coglie al fondo la vita di ognuno, come mi conosci, perché noi siamo ormai, ci vogliamo tutti quanti, più nel misurarci, sentirci noi misurati, ma misurare anche noi gli altri in base ad un'aspettativa, un'esteriorità, ad un'apparenza, ad una prestazione, ma sappiamo che questo invece non ci dà soddisfazione, e noi siamo tutti sottoposti alle sollecitazioni e ai solleticamenti di una vita facile, irrisolvibile, eccetera. Mentre invece quello che conta è poter incontrare qualcuno che possa dire a noi un segno di verità, e quindi scoprire qual è il nostro bisogno. E quello che accade è paradossale, come si diceva nelle intenzioni del pellegrinaggio, come alla fine di questa fatica di una notte senza dormire, chiaramente con la fatica fisica di fare questi 28 chilometri anche tra le colline, quindi salire e scendere, in cui però si arriva tutti con il sorriso. Perché? Perché si è arrivati alla casa in cui si sa che lì avremo una carezza, e si è arrivati camminando insieme ad un popolo che individualmente non si conosce, però con cui ci si è sostenuti, perché si sa che tutti abbiamo la stessa domanda e tutti camminiamo verso qualcuno, verso la stessa dimora, appunto. Quindi questa cosa è molto bella, poi che la dimora è quella della Madonna, che è stata la prima ad accogliere nel suo grembo Gesù, insomma, questo chiaramente dà una certezza in più al popolo che cammina.
0: Un pellegrinaggio ideato, ricordiamo, da Monsignor Giancarlo Beceri, che ora vescovo emerito di Fabriano, allora sacerdote. Questo cammino l'abbiamo visto, e lui camminerà anche in questa edizione, nonostante la sua età, 86 anni, con grande grinta. È stato anche presente al momento della benedizione della Fiaccola della Pace durante l'udienza del Santo Padre. Fiaccola della Pace, che è un simbolo ormai di questo pellegrinaggio, la vedremo tra poco arrivare qui, ha attraversato tre regioni, Lazio, Umbria, Marche, tappa anche ad Assisi nella tomba di San Francesco in questo anno giubilare. Vediamo, sta per iniziare la cerimonia, poi ne commentiamo con Don Filippo, e il saluto del sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, alla città, che dà il via alla cerimonia inaugurale.
2: Quest'anno, per la partenza della 48esima edizione del pellegrinaggio Macerata Loreto, siamo tornati allo stadio Elvio Recina, che come amministrazione comunale abbiamo da poco rinnovato. Io porgo innanzitutto un saluto a Monsignore De Cerita, non so se è arrivato il Cardinale Reina, e al nostro Vescovo Marconi, e poi soprattutto a voi pellegrini che siete qua, tantissimi. La prima volta 48 anni fa furono 400 ragazzi, con un pellegrinaggio, mi dicono, disastroso, perché pioveva, hanno sbagliato la strada, un macello 48 anni fa. Oggi siamo migliaia. A tutti voi va il nostro grazie per aver ideato, sostenuto e condiviso questo gesto per fatto conoscere la nostra città nel mondo. Macerata è la città che guido da sindaco con spirito di servizio e nel rispetto dei valori che la caratterizzano da secoli: accoglienza, solidarietà e attenzione agli ultimi. Macerata è in cammino con tutti voi, orgoglioso di ospitarvi. Come mi conosci, è la fase che nasce dal dialogo tra Natanaele e Gesù, nasce dalla sorpresa di sentirsi ognuno di noi conosciuto e amato per ciò che si è da Cristo. È la frase che ci accompagnerà nel cammino di questa notte, che ci farà riflettere. Un popolo in cammino è un popolo che si conosce nella testimonianza della fede e nella ricerca e nella speranza della pace. Buon cammino a tutti, pieni di forza, di grazia e di gioia. Anche Macerata è la vostra casa. Un grazie a tutti voi e buon cammino. Da qua a vedere questo stadio è una cosa meravigliosa. Grazie a voi di essere venuti a Macerata. Grazie di cuore.
0: Abbiamo visto dunque anche l'applauso da parte dei tanti fedeli che sono qui allo stadio, quando hanno detto siamo tornati allo stadio di Via Recina di Macerata dopo 2 anni. È grande accoglienza, il saluto, il buon cammino dedicato dal sindaco. Ora vediamo.
3: Quando Gesù nasce nel mondo, il mondo era abitato da guerre e contrasti. Il popolo viveva sotto la dittatura dei romani. Che cosa fa Dio? Non ha paura di questo mondo, entra nel mondo. Entra nel mondo in un modo quasi sconosciuto, dentro la realtà in un modo quasi impercettibile. Entra nel seno di una giovinetta e inizia una storia che ha cambiato quel mondo e che continua a cambiarlo anche oggi. Di tutti quelli che pensavano di essere importanti in quel momento, che governavano la storia, che dirigevano l'economia, che erano famosi, sono rimasti solo i nomi di quelli che in qualche modo hanno intercettato la vita di Gesù: Pilato, Caifa, Barabba. Restano perché sono stati toccati da quel mistero, entrati in maniera impercettibile. Ma di cosa aveva bisogno un avvenimento così grande da cambiare il mondo, per entrare nel mondo? Aveva bisogno di un sì, di un sì di una giovane donna. E così noi allora, recitando l'Angelus, diciamo il nostro sì, perché ogni passo di questo cammino, ogni gesto, ogni istante sia un modo di ripetere questo sì, intercettando la voce che ci richiama, seguendo il segno che ci ha proposto. L'avvenimento può cambiare il mondo e può cambiare noi, ma ha bisogno oggi come allora del nostro sì. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore.
4: Mi accada secondo la tua parola.
3: E il Verbo si è fatto carne.
4: Ed abita in mezzo a noi.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché diventiamo degni delle promesse di Cristo.
0: Infondi, Signore, la tua grazia nei nostri cuori, affinché noi, che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Figlio tuo, Gesù Cristo, per la sua passione e morte, siamo guidati alla gloria della sua resurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Veni, Sancte Spiritus.
2: Bene, ci possiamo sedere per chi può e vi do il benvenuto, benvenuto a ciascuno di voi. Saluto ognuno personalmente, in particolare saluto chi è qui per la prima volta e chi ci raggiunge da più lontano, dalla Colombia, dalla Svizzera, da tutte le regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, dal Veneto alla Puglia. Ringrazio per aver accettato il nostro invito Sua Eminenza il Cardinale Baldassarre Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, che sta arrivando proprio in questi minuti, e il Vescovo e Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, Monsignor Nazareno Marconi, gli altri Vescovi presenti, gli amici dei movimenti e delle associazioni. Saluto il Sottosegretario all'Economia, Onorevole Lucia Albano, e i senatori, i deputati presenti, tutte le autorità civili e militari, perché è anche grazie a loro, che alla loro disponibilità preziosa, che il pellegrinaggio si può svolgere. E infine permettetemi di ringraziare, oltre ai più di 1000 amici che con il loro gratuito e appassionato, alcuni tutto l'anno, contribuiscono a costruire il nostro gesto, ma ognuno di voi per essere qui, anche quelli che stanno adesso entrando e che ci raggiungeranno, perché ci hanno detto che il traffico è un po' intasato. Quindi grazie di esserci. Ogni anno siamo sorpresi dalle tante persone che ci attendono al nostro arrivo alla Santa Casa alle prime luci del mattino, e siamo di fronte a un paradosso. Per noi attraversare il sacrificio di una notte di cammino, e per chi ci attende essere all'alba lì per condividere la nostra misteriosa gioia. Come mi conosci? Il titolo di questa 48esima edizione ci offre un aiuto per comprendere, perché nel popolo del pellegrinaggio riecheggia l'esperienza, in qualche modo la sorpresa di Natanaele, l'esperienza di essere accolti e amati così come siamo. E questo diventa più forte di qualunque scetticismo, fatica o sacrificio. Ci ha scritto Davide Prosperi nel messaggio, il Presidente di Comunione e Liberazione, nel messaggio che vi è stato distribuito, che potrete anche ritirare alla fine: anche noi desideriamo ardentemente che qualcuno non solo si accorga della nostra persona, ma riconosca il nostro valore, a prescindere dai nostri limiti o dalle nostre performance, dall'etnia o dalla classe sociale alla quale apparteniamo, a prescindere anche dal nostro male. E allora noi camminiamo questa sera, questa notte, consapevoli delle contraddizioni del nostro tempo. Non siamo qui perché siamo degli invasati o dei distratti. Siamo consapevoli delle contraddizioni del nostro tempo, che è segnato da guerre e conflitti e soprattutto da quello che Papa Leone chiama la globalizzazione dell'impotenza. Scrive questa frase che è bellissima: rischiamo di restare fermi, silenziosi e tristi, vinti dalla sensazione che non ci sia nulla da fare. Sembra che noi non possiamo niente. Invece no, la storia è devastata da prepotenti, ma è salvata dagli umili, dai giusti, dai martiri, nei quali il bene risplende e l'autentica umanità resiste e si rinnova. Ecco, seguendo quello che il Papa ci suggerisce, noi abbiamo trovato un eco della verità delle sue parole nella testimonianza di Monsignor Maxim Riabukka, vescovo greco-cattolico ucraino, esarca di Donetsk, che ora ascoltiamo, ci ha inviato nei giorni scorsi un video e lo guardiamo insieme.
3: Carissimi amici, tutti i nostri pellegrini che oggi avete fatto un importante pellegrinaggio verso la Madonna. Vi saluto dall'Ucraina, dalla terra sofferente che vive ogni giorno e notte in guerra. Vi saluto però per dire che non siamo mai soli. La nostra passeggiata della vita, il nostro cammino quotidiano è sempre accompagnato dalla presenza di Maria, la nostra Vergine e Madre della Chiesa, di Gesù, di ciascuno di noi, accompagna tutti i nostri passi. Vorrei tantissimo essere in questo pellegrinaggio insieme a voi, chissà magari un giorno sarò di presenza viva fisica insieme a voi a fare questi passi importanti. Ma oggi, dall'Ucraina, qui da una città che si chiama Kryvyi Rih, vorrei condividere con voi due piccole riflessioni, due testimonianze. Quando è iniziata la guerra a pieni confini, uno dei molti dei nostri sacerdoti, ma uno in particolare, è rimasto nella terra occupata dall'esercito russo. Quell'esercito faceva fatica ad accettare la presenza dei cattolici in quelle terre e faceva di tutto perché la fede si spegnesse, perché la gente smettesse di pregare, perché il buio entri nei cuori. Eppure la presenza del sacerdote non lasciava a nessuno di perdere quella fede, quella fiducia e quella luce che arriva da Dio. E dopo 8 mesi, guardando che è impossibile stroncare la fede e la fiducia della gente, il governo occupante ha deciso di espulgere, di mandare via da quei territori occupati tutti i nostri sacerdoti. Tra quelli uno che si chiama padre Oleksandr Bohomas. Lo hanno preso al mattino durante la Santa Messa, hanno portato via dalla chiesa agli occhi di tutta la gente, mettendo tanta paura e tanta preoccupazione. E dopo una giornata di cattiverie, alla sera lo hanno messo in macchina e hanno portato alla linea di demarcazione, il campo minato, e gli hanno detto: esci e vai. E lui, guardando il posto dove si trovava, dice: ma dove posso andare? E gli hanno indirizzato il campo minato dicendo: vai sui tuoi territori liberi. E lui dice: ma lì sono le bombe, è tutto minato. E hanno detto: guarda, se ti volgerai e andrai dalla parte opposta, ti fucileremo. E allora lui si è messo in cammino pregando e pensando che cosa deve fare, che cosa Dio vuole da lui. Aveva una grande devozione a Maria, lo ha finora, e andando avanti lui pregava e diceva: cara madre, se io ti posso essere ancora utile, se posso ancora servire Cristo e Chiesa, salvami la vita. Ti prometto di raccontare a tutti e di insegnare a tutti pregare a te. E allora, facendo i passi avanti, ad un certo punto ha sentito la voce di un signore che urlava: oh, fermati, dove vai? Lui guardò d'intorno, vide quell'uomo e disse: io vado avanti, devo arrivare ai territori liberi dell'Ucraina. E quel signore gli disse: no, non puoi andare di là perché è tutto minato, adesso scoppi, vieni qua. E lo accompagnò nella casa propria, aveva proposto di mangiare qualcosa. Il sacerdote aveva paura perché magari è qualche infiltrato russo che voleva avvelenarlo. Dice: no, grazie. Però il signore gli ha proposto, dice: ma almeno l'acqua. E allora guardò anche la bottiglia e vide la bottiglia con la scrittura ucraina. Dopo 8 mesi dell'occupazione, da nessuna parte era rimasta l'acqua imbottigliata nei territori liberi ucraini. Chiese a quell'uomo: ma da dove ce l'hai l'acqua? Dice: i militari ucraini me l'hanno portato oggi in mattinata. Allora ha bevuto quest'acqua e ha chiesto a quel signore anziano: dove devo andare per arrivarci sano e salvo? Il Signore gli ha indicato la strada, come arrivare senza toccare le mine, e così succede. Il primo militare ucraino che vide quel sacerdote era il suo parrocchiano. Il sacerdote era molto stupito, perché il primo grido che ha sentito non era: fermo, che ti spariamo, ma era: oh, padre Alessandro, cosa fai qua? E allora aveva grande gioia di essere arrivato sano e salvo. Passavano i mesi e lui si è dimenticato della promessa che aveva fatto a Madonna. E ad un certo punto il suo vescovo, oggi il vescovo emerito, a quel tempo il vescovo ordinario, Monsignor Stéphane Maignoc, lo chiama nel suo ufficio e dice: guarda, il mese di maggio è un mese di Madonna. Abbiamo deciso che la Madonna, che veneriamo anche attraverso la statua di Fatima, passerà tutte le nostre parrocchie. Lei, da madre, visiterà tutti i suoi figli e tu la accompagnerai. E allora, passando da parrocchia in parrocchia, quel sacerdote ricordò la promessa che aveva fatto a Madonna, che se mi manterrai vivo, ti prometto di raccontare a tutti, di insegnare a tutti a pregare a te. E allora così fece. Oggi ciascuno di voi è un testimone di Maria, un testimone dell'affetto materno, della sua cura e della sua presenza nella nostra vita. Non dimentichiamoci di essere non solo dei figli che accolgono l'affetto, ma di essere i figli che anche condividono l'affetto. E un altro pensiero che vi lascio è che quando siamo dei veri figli di Maria, allora qualsiasi posto dove noi siamo diventa la casa di Dio. Uno dei nostri sacerdoti, che aveva prima svolto la sua missione nella regione di Luhansk, oggi non lo può fare più lì perché è tutto territorio occupato. Ad un certo punto il suo vescovo lo mandò nella città che si chiama Pokrovsk, ma pure da lì ha dovuto andare via perché anche quella città è diventata rovina attraverso i bombardamenti dell'esercito russo e dell'occupazione di quella città. Oggi lui è parroco in un'altra città nella regione di Dnipro, e lì dove lui svolge la sua missione, lì è la casa di tutti gli orfani, orfani senza casa, che oggi nella Chiesa trovano le mura che ti sanificano, che ti danno la speranza e che ti fanno vedere che Dio non ci ha abbandonato, ma continua a essere insieme con noi. Vi saluto, vi prometto la mia umile preghiera, ma anche chiedo a ciascuno di voi la preghiera per la nostra Ucraina martoriata, per le famiglie, come siete voi, per i ragazzi, i giovani, gli adulti, gli anziani, malati, per tutti quelli che sono così sazi, così bisognosi, no, dell'amore di Dio, di sentire la serenità, la vera pace, pace di Dio. E un giorno ci vediamo tutti insieme. Grazie a voi e arrivederci.
2: E un'altra eco delle parole del Papa l'abbiamo rintracciata nel racconto, nella testimonianza di un giovane amico giornalista, Simone Tropea, che è venuto appositamente da Cosenza, e ascoltiamo la sua testimonianza.
4: Grazie. Grazie. Io mi chiamo Simone, ho 33 anni e gli ultimi tre li ho vissuti a Gerusalemme, dove mi sono trasferito poco prima che scoppiasse la guerra, ancora in corso, il 7 ottobre del 2023. L'anno prima avevo vissuto diversi mesi in Ucraina. Stanco di morte e menzogna, avevo scelto di andare in Terra Santa per servire le chiese cristiane con il mio lavoro. Non immaginavo che mi sarebbero toccati altri tre anni di dolore, di violenza, di rabbia e di paura. A Gerusalemme ho visto e vissuto la stanchezza. Ho visto persone ferite nel corpo e nell'anima. Ho visto anche quanto sia facile davanti alla violenza cercare rifugio e spiegazioni semplici e schieramenti immediati, in parole che danno sicurezza perché evitano di portare tutto il peso della realtà accettando la complessità della storia. Ho compreso anche che il cristiano non è chiamato prima di tutto a possedere una formula capace di spiegare ogni cosa, ma è chiamato a custodire una presenza, a stare dentro la storia senza perdere la compassione, senza rinunciare alla verità, senza lasciarsi sequestrare dall'odio. La sofferenza dei fratelli e delle sorelle di Gaza è stata ed è ancora una ferita aperta. Non posso parlare della Terra Santa senza portare nel cuore Gaza. Le famiglie distrutte, i bambini, gli anziani, i malati, le comunità provate oltre ogni limite umano, e tra questa comunità c'è anche la piccola comunità cristiana che ha vissuto mesi durissimi, in condizioni per noi impossibili da immaginare. Quello che mi ha colpito però è che proprio da quella fragilità è venuta una testimonianza enorme. I cristiani di Gaza, pochi, provati, hanno continuato a pregare, a condividere tutto, a sostenersi, a rimanere uniti. Hanno mostrato che la forza della Chiesa non coincide con i numeri, con il potere, con la visibilità. La forza della Chiesa si vede in una comunità piccola, ferita, che continua a celebrare l'Eucaristia, a proteggere i più deboli, a non lasciare solo nessuno. Questa è una delle lezioni più grandi che la Terra Santa mi ha dato. I cristiani lì sono minoranza, sono una presenza fragile, esposta, povera di mezzi. Eppure custodiscono qualcosa di essenziale, la fedeltà. Restano, pregano, educano i figli, continuano a dire con la loro stessa esistenza che Cristo non abbandona la storia nemmeno quando la storia sembra diventare insopportabile. In questi anni per me la persona del cardinale Pierbattista Pizzaballa è stato un riferimento decisivo. L'ho visto come un pastore vero, un uomo capace di parlare senza semplificare, di soffrire senza perdere lucidità, di guidare senza mettersi al centro. E lui ho riconosciuto una forma rara di autorevolezza, una fermezza che non è distacco, una compassione che non scivola nel sentimentalismo e una libertà interiore che gli permette di stare accanto a tutti senza smarrire il Vangelo. Nei momenti più difficili le sue parole, i suoi gesti hanno indicato una via: non fuggire dalla complessità, non trasformare la fede in un'appartenenza chiusa, non usare il dolore per alimentare altro dolore, portare invece il peso di tutti come fa un padre, come fa Dio. E in Terra Santa questo peso è immenso, il peso degli israeliani ideologizzati, feriti e impauriti, il peso dei palestinesi uccisi, colpiti, umiliati, il peso dei cristiani chiamati a rimanere fedeli al Vangelo dentro una terra lacerata. Pizzaballa mi ha mostrato che un pastore non domina la scena, ma porta sulle spalle con discrezione la ferita della sua gente, senza cedere alla disperazione e senza smettere di annunciare Gesù Cristo. Ho incontrato tanti altri segni luminosi. Una di queste è Muna Marun, la prima cristiana araba alla guida di un'università israeliana. Muna mostra che la presenza cristiana in Terra Santa non è soltanto una realtà da proteggere, è anche una presenza capace di costruire, di formare, di aprire spazi di dialogo, di abitare il futuro. In lei che divide il suo tempo tra servizi parrocchiali umili e impegni istituzionali, ho visto una testimonianza concreta di ciò che i cristiani rappresentano per la Terra Santa. Uomini e donne capaci di servire il bene comune anche nelle istituzioni più importanti, con competenza, coraggio, mitezza. Penso poi ai giovani cristiani della Galilea e in particolare al movimento mariano. In loro ho visto una fede giovane, viva, incarnata. Giovani che non vogliono ridurre il cristianesimo a folklore, a identità etnica, a nostalgia di un passato da difendere, giovani che pregano, che cantano, si formano, camminano insieme abitando gli stessi luoghi, si riconoscono in Maria e da Maria imparano una forma concreta di presenza nel mondo. Questo mi ha colpito profondamente. In Galilea, la terra dell'Annunciazione, questi giovani stanno dicendo qualcosa di semplice e potentissimo. Il cristianesimo genera un popolo, genera amicizia, vocazione, responsabilità, desiderio di futuro. In un tempo in cui la guerra tende a distruggere tutto, in quella Galilea dove Cristo ha vissuto per 30 anni, le mafie locali stanno erodendo il futuro dei cristiani. Ma loro resistono custodendo la fiducia e la capacità di sperare. Questi anni a Gerusalemme mi hanno insegnato che la Terra Santa non è un luogo romantico, è un luogo reale, duro, doloroso. Proprio per questo è, mi pare, l'unico luogo in cui Dio poteva incarnarsi. Vivere da cristiano questi anni a Gerusalemme ha significato imparare a non separare mai il dolore dalla speranza e a vedere che nelle pieghe di una storia che a tratti sembra incomprensibile ci sono i germi di quella che Papa Leone ha chiamato, riprendendo Paolo VI, la civiltà dell'amore, una forma sociale che trova nell'Eucaristia la sua verità e in Maria di Nazareth, che è la vera Gerusalemme, la sua misura e il suo orizzonte. Shalom Lech Mariam, pace a te Gerusalemme, sia pace tra le tue mura, pace a coloro che ti amano. Amen.
5: Grazie Simone, mentre salutiamo, l'abbiamo già salutato prima, ma adesso è qui fra noi il Cardinal Baldassare Reina, che ha fatto un grande sacrificio per essere qui. Gli facciamo tutti insieme una sorpresa, perché questa mattina, con nostra grande sorpresa, dopo che avevamo cercato di contattarlo, ci è arrivato un breve messaggio audio da Davide Cavallo di Milano, che, come ricorderete, è quel giovane che a ottobre è stato accoltellato in modo veramente feroce, e tutti i telegiornali qualche giorno fa hanno dato la notizia che inaspettatamente, nel momento in cui si è tenuta l'udienza, ha voluto conoscere i suoi assalitori e li ha perdonati. Ascoltiamo questa bellissima testimonianza.
6: Buongiorno, sono Davide Simone Cavallo e sono il ragazzo che è stato aggredito e accoltellato il 12 ottobre a Milano, vicino Corso Como. Quando mi sono svegliato non riuscivo a muovere una gamba e a sentire entrambe. Il dolore è stato tanto e la paura immensa, ma adesso finalmente sto meglio e vedo una luce per la mia vita e per la vita delle persone che mi circondano. Quando ho fatto quello che ho fatto e mi sono aperto

0: fare almeno una briciola, comportarsi almeno per il più piccolo spillo, come lui ci ha insegnato. Io non ho fatto nulla di tutto questo per ottenere attenzione o approvazione, l'ho fatto perché il mio cuore voleva essere aperto. E perché, per quanto sapessi che le persone magari mi avrebbero visto come un pazzo, io pensavo semplicemente: questo è ciò che vuole il mio cuore, questo è ciò che sento, questo è ciò che mi chiama, questo è ciò che quella voce mi dice di fare. E proprio per questo auguro a tutti un buon cammino, di seguire un percorso dentro di sé prima ancora che fuori, perché alla fine, per quanto qualcuno potrebbe prendere per pazzi, persone che camminano in nome del Signore, io so che lungo quella strada ciascuno sentirà una voce e quella voce gli dirà perché. È lì. Ringrazio tutte le persone che hanno pregato, pregheranno per me e prego anch'io per voi. Spero un giorno di potervi fare compagnia con le mie stesse gambe. Un abbraccio e buon pellegrinaggio. Grazie.
1: Mercoledì 3 giugno, prima di partire per la Spagna, il Santo Padre Leone XIV ha benedetto la fiaccola per la pace in Piazza San Pietro. E alcuni nostri amici l'hanno portata a piedi, correndo, attraverso Orvieto, Rieti, Terni, Assisi, San Severino, Tolentino, raccogliendo il grido di pace e di bene dei nostri
2: Abbiamo
1: fratelli
2: ascoltato
1: uomini,
2: dunque le
1: per portarlo
2: testimonianze
1: ai
2: ed ora
1: piedi
2: è il
1: della
2: momento
1: Vergine di Dio.
2: dell'ingresso della
1: La
2: fiaccola della
1: accogliamo qui
2: pace
1: stasera.
2: del pellegrinaggio Macerata-Loreto. Abbiamo detto più volte, benedetta dal Santo Padre, da Papa Leone, il 3 giugno, ha attraversato Lazio, Umbria, Marche ed arriva qui, fa il suo ingresso. Quest'anno la tappa speciale d'Assisi nella tomba di San Francesco, accolta dall'inno del pellegrinaggio, arriva nel braciere dello stadio Elvia Regina di Macerata, accompagnata da tanti gruppi di podisti che si sono alternati lungo questo tragitto. Il significato di questa fiaccola, Don Filippo.
3: Mi piace pensare e sapere che questa fiaccola si è fermata proprio ad Assisi, nella tomba di San Francesco che è uomo di pace, un uomo che non conosce, che la pace non nasce innanzitutto da un ideale sociale o politico, ma da un incontro personale con Cristo e da un cammino profondo di cammino di conversione. E questo San Francesco proprio ce l'ha testimoniato e lo testimonia a tutti noi anche oggi.
2: Dunque, la fiaccola arriva qui, fa il suo ingresso allo stadio Elvia Regina di Macerata, percorso circa 250 chilometri. Una fiaccola che più che mai vuole illuminare i cuori, le menti e portare la pace.
4: Portare la pace che ha un significato molto concreto, anche oltre abbiamo sentito le testimonianze dall'Ucraina, dalla Terra Santa, ma anche di quel ragazzo che abbiamo detto: io ho fatto quello che il mio cuore chiedeva, perché il desiderio di pace è quello che desidera il nostro cuore, solo che abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo renda evidente, sia testimoniandolo, ma sia, ecco, come mi conosci? È il tema, no, nella domanda di Natanaele e Gesù che ritorna, il tema di questo pellegrinaggio, che è una richiesta, un segno di speranza, di pace per sé e per tutto il mondo. E quindi la fiaccola della pace è un segno emblematico, molto, molto efficace e molto bello.
2: Sì, è il simbolo appunto di fraternità, di speranza, di dialogo tra i popoli, tutte le città che ha attraversato. Quindi arriva qui, vediamo tra poco l'accensione del braciere con i podisti che la portano si, e si alternano questa staffetta di pace.

0: che ha attraversato tutto il centro Italia dopo la benedizione e l'incontro con Papa Leone. Un braciere che è acceso davanti all'icona della Madonna Nera, la Madonna di Loreto. Un viaggio accompagnato appunto dalla preghiera, dall'incontro con tante persone. Dal Papa fino questa sera qui a Macerata, eccolo il momento dell'accensione del braciere. Un applauso che anche l'abbraccio di tutto lo stadio, il Via Recina, l'abbraccio tutti coloro che hanno accompagnato la fiaccola fino a qui. Questa luce che apre questo momento, questa cerimonia, e poi sarà anche la luce che ritroveremo durante la notte con anche il flambeau dei pellegrini e questi messaggi tra preghiere, riflessioni e anche silenzio, come è stato detto. Diceva prima anche Franco Maiolati, abbiamo ascoltato le testimonianze, ricordavamo sia il vescovo dall'Ucraina, il reporter nei paesi di guerra e anche questa pace, il perdono di questo ragazzo protagonista di un episodio di violenza, un accoltellamento a Milano, che ha perdonato e abbracciato chi l'ha ferito.
1: Eh sì, è una cosa dell'altro mondo. È una cosa dell'altro mondo, perché se noi ci affidiamo alla nostra capacità, al nostro istinto, è chiaro, non siamo capaci da soli di perdonare. Siamo capaci di perdonare se fino in fondo possiamo seguire il nostro cuore, che è fatto per il bene, perché qualcuno, cioè Cristo, l'ha fatto per il bene e la Madonna ce lo rivela. Quindi domani mattina questo sarà esperienza evidente per tutti quelli che raggiungeranno la Santa Casa di Loreto.
0: Sì, dunque abbiamo visto, ora il momento delle indicazioni anche tecniche da parte del Presidente del Comitato del Pellegrinaggio. Tra poco inizierà la celebrazione, la Santa Messa, che è presieduta dal Cardinale Baldassarre Reina, che è il Vicario Generale del Papa, di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Abbiamo ascoltato, sentiamo la sua testimonianza, ci raggiunge qui nella nostra postazione prima della celebrazione per portare il suo saluto.
2: Altrimenti il pellegrinaggio si trasforma in un vagabondaggio. Invece il nostro essere qui è seguire qualcuno e dobbiamo tutti collaborare anche in questo accanto. Ora con negli occhi quello che già iniziamo a sperimentare, ascoltiamo in attesa dell'inizio della Santa Messa in silenzio il canto magnifico di Mozart, Et incarnatus est.

0: Mira. Sì, sì. Ci ha raggiunto il cardinale Reina prima della celebrazione, il pellegrinaggio Macerata a Loreto, questo gesto di fede, che momento è, quale messaggio manda ai pellegrini presenti?
1: Ma guarda, ho accettato volentieri l'invito a partecipare perché conoscevo per sentito dire di questa bella esperienza religiosa. Quindi ho accettato per rendermi partecipe, appunto portando qui l'abbraccio della Chiesa di Roma, in qualche modo attraverso la mia povera persona, l'abbraccio del Santo Padre. Io credo che in questi tempi una manifestazione religiosa così importante, così partecipata, così sentita, sia innanzitutto una testimonianza. Testimonianza di tanta fede semplice che ama la Vergine Santissima di Loreto, che predilige ancora il movimento assai significativo del mettersi in cammino, del mettersi in pellegrinaggio, ricordando quanto è importante il pellegrinaggio nella nostra vita, oserei dire il pellegrinaggio della nostra vita. E questo pellegrinaggio ha una meta, ha un senso, ha un significato profondo, ricorda anche la nostra appartenenza di popolo, l'appartenenza a un popolo, quindi davvero tanti motivi che mi spingono a partecipare con la mia povera fede a questo evento di grazia che si sta per conoscere nel momento dell'Eucaristia, il momento culminante.
0: Tante intenzioni di preghiera dalla pace, con messaggi che arrivano anche dall'Ucraina, da chi e anche di sofferenza personale.
1: Credo che l'esigenza della pace in questo momento storico sia l'esigenza più forte che avvertiamo e anche personalmente questa sera porterò nell'intenzione della messa l'intenzione della pace. Siamo segnati da ormai da anni di guerra, la guerra in Ucraina da oltre 4 anni, gli altri 60 conflitti che stanno insanguinando il mondo, ci sentiamo in qualche modo smarriti di fronte a questo imperversare di una logica di guerra che produce violenza, che produce morte, che produce appunto smarrimento globale, quindi davvero abbiamo bisogno tutti insieme di chiedere il dono della pace al Signore.
0: Grazie, grazie per la sua presenza qui e per questo momento. Grazie.

0: cena di Macerata per il 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto, tutto pronto per l'inizio della Santa Messa. Abbiamo visto la fiaccola della pace, l'accensione, l'arrivo di tutte le autorità, i saluti dal sindaco, il presidente del pellegrinaggio, ed ora tra poco la celebrazione religiosa. Tanti i messaggi di pace per questa edizione del pellegrinaggio, a cominciare anche dal messaggio che ha inviato Davide Prosperi di Comunione e Liberazione.
1: Sì, mi colpiva un passaggio, dico solo un passaggio finale, perché richiama molto a questo ultimo cenno che abbiamo fatto alla pace con la fiaccola e con le testimonianze che abbiamo ascoltato, perché richiamava alcune citazioni da Papa Leone XIV, che non dobbiamo abituarci alla guerra. La pace è il frutto di un riconoscimento: tu esisti e la tua esistenza ha un valore infinito che non dipende da me, è un rapporto diretto con Dio. E questo riconoscimento si chiama amore, è l'amore. Il gusto che l'altro esiste è la radice di ogni diritto, di ogni politica degna di questo nome, di ogni pace vera che non sia solo una tregua precaria. E questo, appunto, abbiamo detto, è la testimonianza di ognuno per sé, nei nostri gesti, nei nostri rapporti, ma anche a livello delle dinamiche mondiali, perché tutto nasce da questo: riconoscere che l'altro è un bene, il gusto che l'altro esista.
0: Sì, vediamo intanto fare ingresso tutte le autorità religiose, a cominciare dal cardinale Baldassarre Regna, che presiderà la celebrazione, il vescovo di Macerata e presidente della conferenza episcopale marchigiana, Monsignor Nazareno Marconi, direttore del pellegrinaggio, Monsignor Giancarlo Vecerica, vescovo emerito di Fabriano. Dunque, sta per iniziare, vediamo ora questo momento, oltre alla fiaccola, ricordiamo poi un altro simbolo di questo pellegrinaggio, che è la croce, che vedremo al termine della cerimonia, quella croce donata da San Giovanni Paolo II nel 1993, quando è venuto a Macerata per celebrare proprio la messa d'inizio pellegrinaggio. E quella croce donata nel 1993 è la croce che ogni anno apre il cammino notturno, e vedremo poi che sarà donata ai giovani che apriranno il cammino verso la Santa Casa di Loreto. Quindi con il canto adesso vi lasciamo seguire la cerimonia qui in diretta da Macerata per l'apertura del 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.

0: Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Eminenza, carissimo Don Baldo, e tutti voi carissimi amici del 48° pellegrinaggio, benvenuti a Macerata. Il cammino di questa notte è illuminato dalla domanda che Natanaele rivolge a Gesù nel Vangelo di Giovanni: come mi conosci? Poco prima, quando Filippo gli aveva annunciato come Salvatore Gesù di Nazaret, Natanaele aveva chiesto: da Nazaret può venire qualcosa di buono? Non era l'obiezione di uno scettico superficiale. Natanaele era un uomo retto, che prendeva sul serio sia la realtà che la promessa di Dio. Conosceva le sacre scritture e sapeva che Nazaret era un piccolo villaggio mai menzionato nell'Antico Testamento. Come poteva venire da lì il Salvatore atteso da Israele? Natanaele non si accontenta di slogan o di entusiasmi facili. È un uomo che cerca la verità, confrontando i fatti con la parola di Dio. Per questo Gesù gli rivolge un elogio straordinario: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. È il riconoscimento di una ricerca sincera, di un cuore libero da pregiudizi e interessi. Ma di nuovo Natanaele resta concreto e vero. Grazie dei tuoi complimenti, sembra dire a Gesù. Ma su cosa si basano? Ed ecco la nostra domanda: come mi conosci? La risposta di Gesù è misteriosa: ti ho visto quando eri sotto il fico. Nella tradizione biblica il fico era la pianta che offriva ombra e riparo. Per questo l'espressione proverbiale «stare sotto il fico» significava dedicarsi alla meditazione, alla preghiera, alla riflessione sulla vita e sulla parola di Dio. Gesù riconosce in Natanaele un uomo che ha investito le sue energie migliori nella ricerca del significato delle cose. Un uomo che desidera comprendere la realtà, lasciandosi illuminare da Dio. La grandezza di Natanaele sta proprio qui, nel suo desiderio di verità. Non è un uomo da social network o da fake news. È un intelligente naturale, non un intelligente artificiale. Natanaele non rinuncia alla ragione né rinuncia alla fede, ma le mette continuamente in dialogo. Guarda i fatti, li giudica alla luce della parola di Dio e si lascia provocare da ciò che accade. È l'uomo che sa leggere i segni di tempi. In questo nostro tempo abbiamo tanto bisogno di credenti come Natanaele. Il mio augurio è che il cammino di questa notte, nel silenzio, nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio e di testimonianze di vita vera, ci aiuti a somigliare più a Natanaele, il discepolo della verità. Buon pellegrinaggio a tutti.
3: A Sua Eccellenza Monsignor Nazareno Marconi, Vescovo di Macerata, Papa Leone XIV è lieto di inviare il suo benaugurante saluto a quanti prendono parte al pellegrinaggio a piedi da Macerata alla Santa Casa di Loreto, esortando a crescere nel cammino alla sequela di Gesù, per essere missionari del Vangelo, specialmente davanti alle povertà materiali e spirituali del nostro tempo. Con tali auspici, il Santo Padre invoca sui presenti tutti la materna intercessione della Vergine Maria e volentieri invia la benedizione apostolica. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità.

0: Fratelli e sorelle, ci mettiamo alla presenza del Signore per celebrare degnamente i santi misteri e riconosciamo con umiltà di cuore i nostri peccati. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
0: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,
1: nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza, per annunciare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio. Ripetiamo insieme: noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Noi siamo il suo popolo, gregge del tuo.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo il tuo popolo e gregge del tuo.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Noi siamo Suo popolo e gregge che Egli guida.
0: Buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Noi siamo Suo popolo e gregge che Egli guida.
2: Dalla lettera di San Paolo, apostolo, ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.

0: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ringrazio di cuore il fratello Vescovo Nazareno per le parole di saluto che mi ha rivolto. Lo ringrazio insieme al fratello Vescovo Giancarlo e li ringrazio per avermi invitato a presiedere questa Eucaristia, a prendere parte a questo evento di grazia. Partirà poi il pellegrinaggio fino alla casa di Loreto. Davvero sono molto molto contento di essere qui e vi porto tutto l'abbraccio della Chiesa di Roma. Saluto cordialmente tutti i sacerdoti, quelli che sono qui sull'altare, i tanti che sono in mezzo a voi e che stanno amministrando il sacramento della misericordia. Saluto le gentili autorità civili e militari. Saluto tutti voi che siete arrivati, mi sembra di capire, da diverse parti d'Italia e forse anche del mondo. Mi hanno raccomandato di essere particolarmente breve, perché poi vi attende un lungo pellegrinaggio nella notte e cercherò di essere obbediente. Però ci tengo a offrirvi una brevissima riflessione alla luce di questa parola che abbiamo ascoltato e che è la parola che Dio ha pensato per noi. È la parola che la Chiesa ascolterà domani, già a partire da oggi con la messa appunto vespertina, ma è la parola puntuale anche per questo pellegrinaggio. Il tema del popolo è un tema molto forte nelle letture che abbiamo ascoltato. Con una forbice, potremmo dire, con una contraddizione molto evidente. Il popolo della prima lettura è un popolo che è uscito dalla schiavitù dell'Egitto, ha percorso per 3 mesi un breve tratto e adesso vive il tempo dell'alleanza. E Dio presenta questo popolo con i tratti più belli. Voi siete una nazione santa, un popolo sacerdotale, una stirpe eletta. È un popolo che sa di avere Dio dalla sua parte. Nel Vangelo invece abbiamo ascoltato proprio all'inizio Gesù che ha compassione per questo popolo perché gli sembra come un gregge senza pastore, un popolo smarrito, disorientato, confuso. Ecco, noi viviamo esattamente la stessa contraddizione. Sappiamo di essere popolo santo di Dio, sappiamo di appartenere a Lui, sappiamo di essere un popolo santo, ma viviamo nella condizione che Gesù annota nel brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Sembriamo, e forse un po' lo siamo, un popolo che è un gregge come un gregge senza pastore, un gregge confuso, disorientato, smarrito, impaurito. Ho ascoltato insieme con voi poco prima della messa le testimonianze che arrivano da popoli di guerra. Quanto sta segnando il nostro tempo la guerra che sta insanguinando il mondo in oltre 60 paesi, in tutto il mondo. Gregge senza pastore, gregge ferito, gregge umiliato, gregge mortificato. E dentro questa storia che il Signore ci colloca, Gesù che ha compassione, è la stessa compassione che ha con ciascuno di noi, che ha con la sua Chiesa, e compie dei gesti ben precisi. L'invita a pregare, pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Noi siamo stati veloci nell'interpretare questa frase di Gesù come una richiesta di preghiera per l'evocazione al sacerdozio. Non c'è scritto. È una richiesta di cura per tutti, perché tutti impariamo a prenderci cura. Siamo noi quel popolo che deve cercare di lavorare nella grande messe del mondo. Sarebbe bello dialogare con Gesù nella pagina del Vangelo di questa sera e potergli dire: Signore, non è vero che siamo in pochi, siamo tanti, siamo tantissimi, 70.000, forse 100.000, 150.000, probabilmente in tanti si uniranno durante il pellegrinaggio,
pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E il Signore ha ascoltato la nostra preghiera e ha mandato e manda ciascuno di noi in questo mondo pieno di contraddizioni. Nel nostro paese fortunatamente non abbiamo la guerra, ma quante violenze, quanta violenza, quanta indifferenza, quanta solitudine, quante dipendenze, quanta morte disseminata in tanti angoli delle nostre città. Il Signore ci manda come operai in questo vasto mondo che è la nostra storia, che è la nostra città, le nostre città. E ci sono dei nomi che ritornano, sono i nomi dei discepoli, sono i nostri nomi, storie normalissime, storie segnate dal peccato, dalla fragilità. In questo tempo il Signore manda ciascuno di noi. È bello vedervi così numerosi all'interno di questo stadio. Potrò soltanto immaginare cosa sarà il pellegrinaggio da qui a Loreto. E cosa sarà domani? Cosa sarà dopodomani, nei prossimi giorni? Il Signore non ci chiede di vivere delle esperienze parentesi, che hanno un inizio e hanno una fine, ma ci chiede di testimoniarlo nel mondo ogni giorno. La domanda che accompagna questo evento, lo ha ricordato il Vescovo all'inizio, è la domanda di Natanaele: come mi conosci? Forse potremmo declinarla con le tante domande che ci arrivano da fuori da questo stadio, i tanti che guardandoci ci dicono: come faccio a riconoscerti? Noi lo chiediamo a Gesù: come fai a conoscermi? E dall'esterno ci dicono: come faccio a riconoscerti? Gesù, lo abbiamo ascoltato, li manda a guarire i malati, a sanare coloro che si portano dentro delle ferite, ad annunciare che il regno di Dio è presente, è vicino. Come fanno gli altri a riconoscerci se non siamo portatori del regno, portatori di giustizia, di pace, di verità? Come faranno gli altri a riconoscerci se non saremo capaci di diffondere il profumo di Dio? Che davvero il nostro pellegrinaggio, il vostro pellegrinaggio, e mi perdonerete se non potrò unirvi perché devo tornare a Roma, che davvero questo pellegrinaggio segni una fase di crescita, segni una consapevolezza di responsabilità. Sentiamoci quegli operai che chiede Gesù nel Vangelo, sentiamoci quei discepoli che Lui chiama, sono esattamente i nostri nomi, fondati sui nomi degli apostoli, sono i nomi che il mondo aspetta per conoscere ancora la potenza e la bellezza del regno di Dio. Da qui arriverete fino a Loreto, fino alla Casa Santa di Loreto. Sappiamo tutti e restiamo sempre con la bocca aperta rispetto a questo eccomi di Maria, semplice, semplicissimo, che ha cambiato la storia. Una vita consegnata totalmente a Dio, che ha permesso a Dio di operare delle opere straordinarie. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Basta poco. Il Signore non ci chiede cose straordinarie, ci chiede di dire il nostro eccomi ogni giorno, esattamente come quel ragazzo la cui testimonianza abbiamo ascoltato prima. Non cose straordinarie, ma vivere nell'ordinarietà il Vangelo, poter dire: Signore, eccomi, mi chiami a servire la Chiesa, la famiglia, l'ufficio, l'ospedale, la scuola, io ci sono dalla tua parte. E così come è stato per Maria, anche per noi sperimenteremo che attraverso di noi il Signore può fare, continua a fare grandi cose in tutto il mondo. È l'augurio che vi faccio. Ecco, facciamoci accompagnare dalla Vergine Santissima in questa notte di veglia, di pellegrinaggio e di preghiera, e arrivando davanti alla Casa Santa rinnoviamo il nostro eccomi per lodare il Signore e per raccontare al mondo che il Regno di Dio è in mezzo a noi e che siamo davvero un popolo santo, una stirpe eletta, una nazione santa.
Ed è questo essere popolo di Dio che vogliamo testimoniare in mezzo alle fatiche di questa storia. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
0: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo.
1: E per opera dello Spirito Santo
0: si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il Cardinale Baldo che precede questa Eucaristia, noi Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
3: Mentre ci diamo la pace, per ricevere poi la Santa Comunione, seguiamo le indicazioni del servizio d'ordine nei punti segnalati da un ombrello bianco e torniamo al nostro posto. Nessuno può uscire prima della benedizione finale. Per i celiaci, la comunione viene distribuita sotto il palco.
6: Agnello di Dio,
0: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Torniamo per un commento in diretta, siamo quasi alla conclusione di questa omelia presieduta dal Cardinale Reina. Abbiamo sentito anche questa Santa Messa, volevo dire, con l'omelia, il passaggio, Franco.
1: Beh, a me ha colpito un passaggio che mi riempie di contentezza e di responsabilità, nel senso che ha rilanciato la domanda su come mi conosci, anche dire sì, questo è vero, e l'abbiamo detto tutta la serata anche noi commentando il tema del pellegrinaggio, ho detto come ci riconosceranno, come questo popolo che cammina verrà riconosciuto, perché in realtà è proprio un popolo che cammina unito verso la casa della Madonna, diventa segno di speranza per tutti, e diventa segno di speranza per tutti proprio perché c'è ognuno che cammina insieme all'altro, diventando appunto un noi. Diceva che l'ostacolo, Monsignor Veceri, che abbiamo incontrato prima, diceva che l'ostacolo alla vita del mondo è l'io che diventa prevalente su tutto il resto, quindi sul rapporto con il Signore, sul rapporto quindi anche con gli altri. E quindi ecco, questo rimando da come mi conosci, che diciamo noi al Signore, ma come poi questa consapevolezza verrà riconosciuta anche dagli altri, perché noi saremo, per quanto Dio ce lo concederà, segno di speranza per tutti, per tutto il mondo.
0: Sì, dunque questo è un passaggio dell'omelia del Cardinale Reina. Vediamo quindi nello stadio qui di Macerata, dove partirà questo pellegrinaggio, sta in partenza, in cammino verso Loreto, ma è calata la notte. Vediamo più che mai quindi il braciere che illumina anche l'icona della Madonna di Loreto, e il popolo si prepara dopo questa Santa Messa per la partenza. Ricordiamo che è un percorso di circa 28 chilometri tra Macerata e Loreto, un popolo che si mette in cammino tra canti, preghiere, riflessioni, momenti di condivisione di questo gesto religioso che diventa un'esperienza viva. E domani mattina all'alba già i primi arriveranno a Loreto, nella Santa Casa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Ed ecco il momento della benedizione della croce da parte del Cardinale Reina, la consegna a chi aprirà il cammino verso la Santa Casa di Loreto.
1: Ora affido a voi, cari giovani, la croce che vi farà da guida nel vostro pellegrinaggio al Santuario di Loreto. Imparate dall'esperienza di questa notte a seguire anche sulle strade del vostro quotidiano cammino la croce di Cristo, nella quale è salvezza, vita e risurrezione. La Beata Vergine Maria, stella luminosa che annuncia il mattino della Redenzione, vi accompagni sempre sulle strade della vostra esistenza. Amen.
0: Sono le stesse parole che San Giovanni Paolo II nel 1993 pronunciò qui a Macerata all'inizio del pellegrinaggio nella Santa Messa, la partenza per Loreto. Questa è la stessa croce, queste sono le stesse parole, abbiamo sentito il passaggio. Ora affido a voi, cari giovani, la croce che vi farà da guida nel vostro pellegrinaggio al Santuario di Loreto.
1: Grazie di cuore per la vostra testimonianza così bella e anche così forte. Vi assicuro la mia povera preghiera, anche a voi chiedo preghiere per il mio ministero, su tutti voi, sul pellegrinaggio che sta per iniziare, invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Chinate il capo per la benedizione.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Dunque, si è conclusa la celebrazione, vediamo la croce che esce dallo stadio di Via Recina di Macerata. La croce che guiderà il pellegrinaggio verso il Santuario di Loreto. Come ha detto il Cardinale Reina, leggendo le parole di San Giovanni Paolo II, ai giovani, imparate dall'esperienza di questa notte a seguire anche sulle strade del vostro quotidiano la croce di Cristo, nella quale è salvezza, vita e risurrezione. La Beata Vergine Maria, stella luminosa che annuncia il mattino della Redenzione, vi accompagni sempre sulle strade della vostra esistenza.

0: Quindi questi giovani con la croce aprono il cammino, il pellegrinaggio, saranno anche i primi domani mattina alle luci dell'alba ad arrivare al santuario della Santa Casa di Loreto. Durante la notte, quindi in mezzo a questo percorso, questo gesto di preghiera di cui abbiamo parlato durante tutta questa serata, sempre un momento anche significativo, emozionante e anche simbolico di questo passaggio della croce.
1: È un'emozione vedere proprio come tanti pellegrini anche questa notte si mettono in cammino verso la Santa Casa, verso la Madonna che è pronta a accogliere ognuno di loro, ognuno con le proprie esperienze, con le proprie desideri, le proprie paure, e è bello pensare che la Madonna presenta al Signore tutte le intenzioni, tutte le preghiere che di tutti questi giovani, tutte queste persone e anche dei loro cari, dei loro familiari che magari sono a casa, sono sul letto di ospedale, non possono partecipare a questo cammino e sono portati dalla Madonna tutti i cuori, ognuno dal suo figlio Gesù.
0: Sì. Dunque è iniziato questo 48esimo pellegrinaggio e vediamo insieme anche a chi ci sta seguendo i pellegrini che escono, stanno uscendo dallo stadio di Macerata. C'eravamo, dopo 2 anni è ritornato qui, l'ha sottolineato anche il sindaco Barcaroli, in questo stadio che fa da cornice e accoglie i tanti che sono arrivati, non abbiamo il numero, ma al di là del numero preciso, mette oltre 150 pullman da tutta Italia. Vediamo anche i tanti volontari che saranno presenti la notte lungo tutto il tragitto per i vari servizi.

0: i tanti pellegrini defluire dallo stadio di Macerata, mettersi in cammino con, vediamo anche tanti cartelli che indicano la provenienza, dicevamo arrivano da tutta Italia, tanti gruppi, anche palloncini, messaggi, anche Franco farà una parte di cammino.
1: Ma sì, sicuramente, anche perché voi che avete visto le immagini, sicuramente in molti è nato il desiderio di potersi unire. Allora, noi stiamo a pochi metri con questa nostra postazione, quindi quest'anno mi riunisco proprio a fare il cammino fisicamente, perché poi anche le parole del cardinale mi spingono a provarci, insomma, per vedere poi come gli altri potranno dire: ma tu come ti fai riconoscere? Quindi vediamo, insomma, e vediamo poi cosa l'augurio anche di buon cammino del nostro vescovo. Quindi grazie a tutti per questa presenza, insomma, questo aiuto che
0: Quindi
1: ci dà.
0: salutiamo da questa diretta Franco Maiulati, lo ringraziamo per essere stato con
1: E
0: noi e
1: poi
0: quindi
1: comunque il popolo, c'è qualcuno che cammina fisicamente con le scarpette nuove da tennis e comprate apposta, c'è qualcuno però che cammina con lo spirito unendosi, quindi il popolo è più grande di quello che si vede lungo la strada, no, Eccellenza?
2: c'è le scarpe vecchie che funzionano
3: Però
2: bene.
3: l'anno prossimo.
0: Grazie, grazie a Franco Maiolati. Quindi ci ha raggiunto con noi nuovo il vescovo di Macerata, presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana. Abbiamo visto anche il momento con quindi l'omelia, la celebrazione con il cardinale Reina. Siamo ormai nella fase del popolo che si è incamminato.
2: Sì, ed è bello vedere l'inquadratura dall'alto che ci fa vedere, ecco, questo popolo in cammino, il popolo di Dio in cammino verso la meta che è l'incontro con Signore attraverso le braccia della Madonna. Questo è il significato davvero del cammino Macerata-Loreto. È bello vedere nell'immagine questa gente che si sostiene gli uni con gli altri davanti a tutti gli amici con le carrozzelle che fanno più difficoltà, ma sono i più preziosi perché sono quelli che mostrano che non si lascia indietro nessuno, anzi, coloro che hanno difficoltà, coloro che hanno problemi fisici sono i primi, sono quelli che aprono la strada e domattina all'alba, quando saremo in vista di Loreto, saranno i primi che passeranno per iniziare la discesa da Monte Reale e arrivare proprio sulla piazza della Santa Casa.
0: Siamo ora collegati anche con il circuito corallo, tanti emittenti che ci seguono anche da tutta Italia, oltre che sul canale 89, quindi ricordiamo anche alcuni simboli di questo pellegrinaggio, dalla fiaccola della pace, abbiamo visto l'ascensione benedetta da Papa Leone nell'udienza del 3 giugno, ha attraversato tre regioni, Lazio, Umbria e Marche, è arrivata qua, la tappa anche nella tomba di San Francesco d'Assisi in questo anno giubilare, una fiaccola che illumina, una fiaccola, un simbolo di speranza, di fraternità, ma soprattutto di pace.
2: Sì, la Fiaccola della Pace tutti gli anni percorre la Via Lauretana da Roma fino a Loreto, passando per la tappa molto significativa di Assisi. Ed è un segno per noi molto forte perché in questi anni i territori, le diocesi attraversate dalla Fiaccola, attraversate dalla Via Lauretana, si sono collegate tra loro. Abbiamo fatto un bellissimo protocollo di intesa tra tutte le diocesi lungo la Via Lauretana proprio per sottolineare l'importanza della devozione mariana. Abbiamo fatto anche nello scorso giubileo un pellegrinaggio con l'immagine della Madonna lungo questo percorso. Il legame Roma-Assisi-Loreto sta diventando sempre più significativo per tutti questi territori che vengono attraversati e devo dire che questo si svolga col nome della pace mi sembra una cosa particolarmente significativa.
0: Altro simbolo è la croce che abbiamo detto apre questo pellegrinaggio, benedetta, consegnata dal cardinale Reina ai giovani che aprono il cammino. È la croce che nel 1993 a Benedetto è donato San Giovanni Paolo II, con anche queste parole, questo messaggio che è stato letto, che ricorda anche ai giovani di la croce, che è croce di salvezza, vita, risurrezione, e di imparare dall'esperienza di questa notte per seguire poi anche sulle strade del vostro cammino quotidiano. Le croci della vita.
2: Sì, il messaggio con cui San Giovanni Paolo II consegnò ai giovani del pellegrinaggio Macerata-Loreto, perché sono i giovani che stanno davanti e che portano la croce, fu proprio questo. In questa notte si impara che il risultato del pellegrinaggio lo si consegue con fatica, con impegno, sostenendosi a vicenda. E questa è la parola della croce. Vuol dire non farsi spaventare dalle prove, dalle difficoltà, dalle sofferenze, ma affrontarle con impegno e soprattutto sostenendosi a vicenda, come nella fraternità di un popolo. Questo messaggio, San Giovanni Paolo II, a noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo bene, ce lo ha testimoniato lui direttamente. Credo che tutte le volte che vedo un ammalato mi ritorna in mente il volto di Giovanni Paolo II negli ultimi tempi della sua malattia, la testimonianza di un uomo che sa stare sulla croce perché sa che lì non è solo. L'ha data a tanti di noi e questa testimonianza è incancellabile. E passano gli anni, forse ci sono adesso dei ragazzi, dei giovani che sono nati anche dopo la morte di San Giovanni Paolo II, però per noi è incancellabile, vogliamo trasmettere questa esperienza di aver conosciuto.
3: Le incertezze della vita trovano nel pellegrinaggio un aiuto. Trovano un punto di chiarezza. Nella sua enciclica il Papa dice che la magnifica umanità si trova oggi davanti ad una scelta decisiva. Noi tutti ci troviamo davanti ad una scelta decisiva. Costruire la Torre di Babele o costruire una città cui Dio e gli uomini possono camminare insieme, in cui l'umanità possa rifiorire sotto lo sguardo e la luce di Dio. Ogni generazione, dice il Santo Padre, deve essere capace di ricostruire questa città. Per noi il pellegrinaggio è questo spazio nel quale, seguendo il suggerimento del Santo Padre, come generazione di persone vogliamo edificare questo luogo nel quale l'umano e il divino, il camminare nella luce di Dio, diventi bellezza ed esperienza. Ascoltiamo Don Giussani, che ci aiuta a cogliere l'importanza del momento presente.
4: La vita, scrive Italo Calvino, è un inferno. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed approfondimento continuo, cioè cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno? È accaduto questo. Vogliamo riprendere, scostando la nebbia dell'abitudine dal nostro e dal nostro cuore, vogliamo riprendere la grande notizia, il grande annuncio, il grande fatto, il grande avvenimento. Chi e che cosa è in mezzo all'inferno non è inferno. Il destino nostro ci è reso presenza, ma presenza come padre, madre, fratello, amico, come mentre stavamo camminando un compagno improvviso di cammino, Emanuele, caduto questo.
3: Che mi sei della gioia, raccontano di...

0: Nel primo mistero della gioia, l'incontro dell'angelo con Maria.
1: Dall'omelia di Papa Leone XIV a Barcellona, il 9 giugno scorso. Anche noi siamo come Nicodemo, pellegrini nella notte. Questa icona evangelica ci offre innanzitutto un messaggio sul cammino della vita. Il nostro cammino, i nostri desideri e tutto ciò che abbracciamo e viviamo quotidianamente, nelle gioie e nelle sconfitte, nelle aspirazioni e nei progetti, nostra continua ricerca. Siamo mendicanti d'amore, abbiamo fame e sete di verità. Cerchiamo un significato pieno che ci sostenga, ci incoraggi e ci aiuti a comprendere il mistero della nostra vita. Mentre avanziamo lentamente, a piccoli passi, siamo chiamati a dialogare con la penombra della nostra stessa condizione umana. Ci manca la verità tutta intera. Non conosciamo in profondità il mistero di noi stessi e il vero volto degli altri. Non sempre riusciamo a comprendere la verità nascosta della realtà che ci circonda e degli avvenimenti che si presentano davanti ai nostri occhi. Cerchiamo una luce che illumini il cammino. Questo spazio vuoto che la notte crea, anche quando si presenta sotto forma di sofferenza o insoddisfazione, di delusione o incredulità, può essere un'occasione per ricevere una nuova vita, per cambiare e rinnovarsi, per rinascere dall'altro, come dice Gesù a Nicodemo. Dio, infatti, non è venuto per giudicare il mondo con il suo peccato e la notte della sua infedeltà, ma ha mandato il suo Figlio per salvarlo, per dare al mondo la vita eterna. Per questo anche noi siamo chiamati a non giudicare le notti, né le notti della nostra vita, né quelle della Chiesa, né quelle della società che ci circonda. Nella notte dobbiamo invece metterci in cammino come fa Nicodemo, continuare a interpellare il Signore, aprirci al vento dello Spirito per accogliere la notte non più come segno di un fallimento, ma come inizio di una nuova vita.
2: Dal Vangelo di Luca. L'angelo disse a Maria: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sancte Spiritus.
2: Veni per Mariam.

0: Secondo mistero della gioia, Maria visita Elisabetta.
1: Dal Vangelo di Luca. Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore». Diciamo insieme: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen».
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Terzo mistero della gioia, Gesù nasce a Betlemme.
1: Dal Vangelo di Luca. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Quarto mistero della gioia, Gesù è presentato al Tempio.
1: Dal Vangelo di Luca. Secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Egli prese il bambino tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Quinto mistero della gioia, Gesù ritrovato nel Tempio tra i dottori.
1: Dal Vangelo di Luca. Quando Gesù ebbe 12 anni, Maria e Giuseppe salirono secondo l'usanza al Tempio. Trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?»
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Il momento delle testimonianze è per aiutarci a rintracciare nel presente quello che abbiamo meditato nel Rosario. E questa sera, in questo primo gruppo di testimonianze, abbiamo Camilla, che è una giovane studentessa delle scuole superiori di Matelica, e poi Marco, che si avvicina a fare gli esami di maturità di Pescara, e poi avremo Don Roberto da Vicenza e ci racconteranno le loro storie.
1: È da un po' di tempo che la mattina, al mio risveglio, non c'è un gelo velo di inquietudine che mi dà il buongiorno. Quell'inquietudine cupa, nera, che annulla ogni prospettiva d'osservazione. Quella roba sembra non appartenermi più. Adesso mi accompagna un caldo profumo che m'avvolge, che non pretende, ma rischiara. Allora ogni mattina mi sveglia, cosa ogni mattina mi sveglia, mi saluta e mi muove. Mi sono fidata di qualcosa? Forse sì, mi sono fidata e ho detto sì. L'ho detto per la prima volta a qualcosa che mi ha guardato indiscretamente. Mi accorgo che questa strada non la posso percorrere essendo solo io. Cammino questa notte domandando di scoprire come non perdere questo riconoscimento e non perdermi dietro emozioni non vere.
0: Grazie Camilla.
2: Mi chiamo Marco, ho 18 anni e sono un maturando. Due estati fa ho lavorato per la prima volta come volontario al meeting di Rimini, dove ho incontrato dei ragazzi che, come me, vivevano la compagnia di gioventù studentesca. Sono rimasto impressionato dal modo in cui loro vivevano questa amicizia, diversamente da come la vivevo io, con più gusto. Quei ragazzi avevano riconosciuto il protagonista della loro amicizia e lo avevano messo al centro. Nei loro volti ho percepito una familiarità vera, nei loro sguardi una profondità che mai avevo sperimentato prima, un'intimità tale da farmi risuonare dentro la domanda di Natanaele. Lui, dopo aver sentito Filippo annunciare di aver trovato il Messia, si dimostra scettico, eppure di fronte a uno sguardo che lo penetra e lo afferra fino in fondo, non può fare a meno di chiedere: come mi conosci? Non so a che punto del cammino della vita mi trovi, ma vado avanti con la certezza che questa strada ha una meta, per cui persino la sofferenza, la fatica e il sacrificio si riscoprono belli e desiderabili, perché tutto in questa luce diventa positivo. È una certezza nata dall'incontro con una presenza, un incontro che, nella sua semplicità, rispondeva a tutte le attese del mio cuore.
0: Grazie Marco.
3: Sono Don Roberto Xausa, parroco di tre parrocchie della diocesi di Vicenza. È da anni che partecipo al pellegrinaggio, sono sacerdote da 32 anni e la mia vocazione ha il suo primo seme proprio nella casa di Loreto. Lo scorso anno purtroppo non ho potuto parteciparvi per una malattia sopraggiunta improvvisamente, il mieloma multiplo. Temevo di non poter fare più il pellegrinaggio e mi sono affidato anche alle vostre preghiere. Preoccupato un po' lo sono stato, ma mai disperato o abbattuto o afflitto, perché mi sono sempre percepito nelle mani del buon Dio. Ora ho il sistema immunitario molto basso e devo stare attento a non prendere infezioni, ma sto bene e con grande stupore dei miei amici sono in cammino con voi, e questo per me è un miracolo e lo devo alle vostre preghiere. Guardandomi attorno, paragonandomi con i pazienti che hanno la mia malattia, specie il compagno di stanza che avevo nei 21 giorni di ricovero e isolamento, devo dire che sono stato davvero super graziato e che questo grazie a tutte le preghiere che voi pellegrini lo scorso anno, assieme ai miei parrocchiani ed ex parrocchiani e alla comunità di CL e quindi un popolo, ha fatto per me. Sin dagli inizi mi ha sempre accompagnato lo sguardo che per osmosi ho assunto da Don Luigi Giussani, vivendo nella sua compagnia. Questo sguardo mi dona una serenità enorme, che non è venuta meno neppure quando, durante le prime visite mensili, la dottoressa, vedendomi sereno, mi ha detto: «Ma sa che della sua malattia non si guarisce e che porta la morte?» E io le risposi: «Certo, è dentro di me, ma spero nel miracolo». E non è venuta nemmeno meno durante il periodo peggiore, in cui bastava un nulla per andare al Creatore. A settembre mi è stato chiesto di cambiare parrocchia, e allora affido alla Madonna e alle vostre preghiere anche questo momento. Che bello sentirsi parte di un popolo che ha a cuore la tua vita, che ha a cuore quello che ci tiene insieme, Gesù e sua madre Maria. Grazie, buon cammino a tutti.
4: Grazie da Roberto, grazie.

0: Tante sono le domande che il pellegrinaggio accoglie attraverso le centinaia di persone che dall'Italia e di tutto il mondo ci scrivono. Preghiamo per la guarigione di tutte le persone che si sono affidate a noi e perché l'esperienza misteriosa della malattia e della difficoltà possa portare ad un nuove scoperte. Tutte le richieste che ci sono arrivate verranno portate e offerte alla Madonna attraverso il braciere. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Sono pervenute innumerevoli richieste di pregare questa notte per impensioni particolari. Le affidiamo tutte durante il nostro cammino notturno all'amore materno della Vergine Maria, affinché le esaudisca e accompagni ciascuno ad affrontare con speranza ogni difficoltà. Tutte le richieste personali verranno portate e offerte alla Madonna attraverso il braciere. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore. Alcuni amici dall'estero ci hanno inviato le loro intenzioni, in particolare da Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli studenti, gli insegnanti e tutti coloro che si preparano agli esami e alla laurea, in particolare per Matteo di Altidona, Serena di Castel Raimondo, Andrea e Daniele di Pescara, Elisa di Adria, Paolo di Veroli, Gabriele di Rocca Sparvera, il gruppo Nuove Frontiere di Schio, Cristiana di Macerata, la quinta BM di Litis di Pretto di Schio, Filippo di Arsiero, Matteo di Eraclea, Camilla di Negrar, i ragazzi delle quinte del Liceo Medi di Montegiorgio e di Senigallia, Agnese di San Benedetto, Giada di Caraglio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore, per tutti i bambini, i ragazzi e i giovani, in particolare per Riccardo, Davide e Giulia di Saonara, Daniel, Ginevra e Silvia di Trento, Giovanni, Francesco, Beatrice e Cristiana di Montelupo Fiorentino, Marta, Marco e Pietro di Foggia, Giacomo e Veronica di Fossombrone, Riccardo e Cecilia di Fermo, Maddalena, Michele e Alessandro di Milano, Giovanni e Maria di Rovigo, Edoardo di Lecce, i figli di Fiorella di Veroli, Martino, Domenico, Giuseppe, Caterina, Gabriele e Silvia di Bolzano, Enrica e Chiara di San Nicandro Garganico, Luca di Cesano Maderno, Matteo di Arzignano, Ilaria di Toscanella di Dozza, Agnese di Fermo, Ilaria di Genova, Antonio e Roberto, Marta, Giacomo ed Elisa di Novara, Maria Novella, Giovanni e Margherita di Varedo, Federica ed Elena di Uboldo, Arianna di Appignano, Giulio, Anna, Lucia, Esther, Maria di Monza, David e Michele di Castel Raimondo, Arianna di Conegliano, i figli di Serena di Vasto, i nipoti di Paola di Acquiterme, Lara e Carola, Sara e Cristian di Lanciano, Robert di Cingoli, Davide di Cuneo, Giacomo di Locarno, Alessandro e Sofia, Agostino e Damiano di Cassano Manago. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore. Per i gruppi di fraternità di comunione e liberazione, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per l'esperienza di ciascuno, aiuti a crescere nell'unità il movimento di comunione e liberazione e de Memores Domini nella sequela alla Chiesa. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.

0: Siamo in ritardo? Dopo le tette, no?
1: Ma tanto subito, tanto. Siamo tanto subito.

0: Camminando sono stato colpito dallo sguardo della gente lungo la strada. Stupore e commozione, come se uno si trovasse di fronte a qualcosa che pensava non esistesse più. Stupore, e questo spinge a guardare. Guardare è il primo passo del cambiamento. Ascoltiamo un breve tratto dei Promessi Sposi, in cui la parola guardare viene sottolineata. L'innominato sta per uccidersi, tutta la sua vita è sotto il peso del fallimento, non ha più speranza, ma improvvisamente qualcosa accade che lo spinge verso la finestra.
1: Ed ecco, sull'albeggiare sentì arrivarsi all'orecchio uno scampanare a festa lontano. Che allegria c'è? Cos'hanno di bello tutti costoro? Corse ad aprire una finestra e guardò. Al chiarore si distingueva gente che passava, tutti col vestito delle feste e con un'alacrità straordinaria. Che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Dove va tutta quella canaglia? Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli a brigate, a coppie, soli, e andavano insieme, come amici a un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune. Guardava, guardava e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa.
0: Questa notte anche noi vogliamo guardare. Dice Sant'Agostino, a che serve tanta luce se gli occhi sono chiusi? Guardare è il primo segno che ci siamo imbattuti in un fatto più grande di noi, come accade all'innominato che improvvisamente guarda qualcosa fuori di sé. Se guarda dentro di sé vuole morire, se guarda fuori di sé comincia una curiosità. Iniziando i misteri della luce, anche noi facciamo questo cammino, guardiamo ciò che chi ci cammina accanto, guardiamo la gente vicina, guardiamo la gente lontana, guardiamo la gente ai bordi della strada, guardiamo, ripercorrendo i misteri della luce, chi genera questo sguardo nuovo, chi genera questa attrattiva nuova dentro di noi e attorno a noi.
2: Dal dialogo di Papa Leone XIV con i giovani a Barcellona il 9 giugno scorso. Santo Padre, cresciamo sentendoci dire che l'unico obiettivo della vita è produrre, avere successo e curare la nostra immagine. Io stesso ci ho provato, ma ho trovato solo un vuoto immenso. Cercando risposte, la mia vita ha avuto una svolta e in questa Pasqua ho ricevuto il battesimo. Ora che mi trovo in questo nuovo cammino, le chiedo: come possiamo tenere lo sguardo rivolto verso ciò che conta davvero, quando la società ci spinge a guardare costantemente verso il basso o solo a noi stessi? Come possiamo scoprire la nostra vera vocazione dentro questa corrente?
1: Il nostro desiderio di verità e di felicità ha bisogno di un orizzonte più ampio, e questa inquietudine è un dono che Dio stesso ci ha dato. Siamo fatti su misura per l'infinito e per questo ogni orizzonte finito, ogni passo, ogni conquista, pur soddisfacendoci, allo stesso tempo ci spinge avanti, e ci invita a continuare a cercare avanzando, ma soprattutto a cercare scendendo interiormente, cioè andando in profondità. È in questo mondo che dobbiamo coltivare l'inquietudine, non in un altro. È all'interno di questa società che tu e tanti altri avete scoperto il valore di una vita più umana, più piena, aperta all'incontro con Dio e alla gioia della fede. Ciò significa che nonostante le difficoltà, il luogo in cui Dio si fa presente e dove dobbiamo trovare le sue tracce è sempre la realtà in cui ci troviamo. Crediamo che lo Spirito Santo agisca e operi silenziosamente in tutte le situazioni della vita e della storia, anche in quelle che sembrano più difficili, ma dobbiamo coltivare questa inquietudine e farle spazio.
0: Primo mistero della luce, Gesù battezzato nel Giordano.
2: Dal Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là, con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sancte Spiritus.
2: Veni per Mariam.

0: Secondo mistero della luce, Gesù alle nozze di Canaan.
1: Dal Vangelo di Giovanni. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sei gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.
2: Maria.

0: Terzo mistero della luce, Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo di Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.
2: Maria.

ogni tuo passo e tuo timore, sono venuto per portare sulle mie spalle il tuo dolore, essere uomo e abbandonare le vie celesti e le dimore, tutto quello che ho lasciato.

mentre ti attendevo qui, al pozzo antico della storia, venivi a me senza pensare, distratta nella tua memoria, ma sono io che chiedo a te.

0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione di Gesù.
1: Dal Vangelo di Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sancte Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Quinto mistero della luce, Gesù presente nell'Eucaristia.
1: Dal Vangelo di Luca. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Adesso è il momento delle testimonianze e dopo aver meditato i misteri della luce, noi abbiamo intercettato questa luce in alcuni fatti. Uno è dalla storia sorprendente di un'amicizia che lega Patrizia e tutti i suoi amici di un paesino della Puglia che si chiama Lesina, che ha 4.000 abitanti e più di 100 vengono al pellegrinaggio e ogni anno spesso anche diversi, alcuni gli stessi e altri nuovi. E quindi noi siamo stati colpiti da questo fatto e siamo andati a trovare Patrizia un po' di tempo fa con le sue amiche e i suoi amici a Lesina. Quindi chi vuole i prossimi anni ci può invitare e noi andiamo in giro perché vogliamo seguire, conoscere e seguire quello che accade attraverso il pellegrinaggio. Patrizia.
1: Sono Patrizia da Lesina, come ha detto Ermanno, un piccolo paese della provincia di Foggia in Puglia. Dal 2006 partecipo al pellegrinaggio e con il cuore colmo di gratitudine desidero raccontare una storia che continua a sorprendere e a generare frutti. Eravamo 4 amiche, un pullman da Lesina e l'emozione di scoprire insieme la forza che nasce quando si decide di mettersi in viaggio verso Loreto. Era una gioia semplice, quasi inattesa. Oggi posso dire che quella gioia non solo è rimasta viva, ma si è moltiplicata oltre ogni aspettativa. Quello che era nato quasi per caso è diventato negli anni un appuntamento atteso, una tradizione del cuore, un'esperienza capace di unire persone diverse in un unico grande abbraccio. Ad ogni pellegrinaggio si sono aggiunti nuovi volti, amici, parenti, giovani, anziani, famiglie intere. Da 80 partecipanti siamo arrivati a superare il centinaio, ma il vero miracolo non sta nei numeri, sta nelle storie che si intrecciano, nelle amicizie che nascono, nelle lacrime condivise, nelle preghiere sussurrate lungo la strada e nella forza che ciascuno trova grazie alla presenza degli altri. Ho visto nascere legami autentici che continuano ben oltre i giorni del pellegrinaggio ed è proprio il dono più grande. Comprendere che il cammino non finisce all'arrivo, ma continua nella vita quotidiana di ciascuno. Negli anni ho imparato che la vera contagiosità non è l'entusiasmo di un momento, ma la capacità di trasmettere valori che resistono nel tempo. Amicizia, servizio, gratuità, fiducia, attenzione verso chi è più fragile. Organizzare il pullman è diventato per me e per le mie amiche Primiana, Antonietta, Alfonsina, Anna-Antonia, Grazia e Lucia un impegno costante. Telefonate, incontri, prenotazioni, incoraggiamenti per chi teme di non riuscire a partire. Ogni piccolo gesto è diventato parte di qualcosa di più grande. Naturalmente non sono mancati momenti difficili. Cambiamenti improvvisi, amici che per motivi di salute non hanno più potuto partecipare. Ma proprio nelle prove abbiamo visto emergere il vero significato del pellegrinaggio. Non soltanto camminare verso una meta, ma imparare a camminare insieme. Così il nostro gruppo è diventato molto più di un semplice insieme di pellegrini, è diventato una comunità. La gioia del ritorno è sempre la stessa, che va oltre la stanchezza fisica. Occhi lucidi, sorrisi sinceri, abbracci che parlano più delle parole. Ma oggi si accompagna a una consapevolezza ancora più profonda. Questo pellegrinaggio ci cambia, lentamente, silenziosamente, ci rende persone migliori. Ci insegna la pazienza, la disponibilità, l'ascolto. Ci educa a riconoscere il valore degli altri e a tendere la mano senza attendere nulla in cambio. Quest'anno abbiamo avuto la gioia di ospitare a Lesina ad aprile alcuni amici della segreteria, Ermanno, Don Gigi, Paolo e altri amici che dedicano tempo, energia e passione a questa straordinaria esperienza. Ci siamo sentiti parte di una grande famiglia che supera le distanze geografiche e unisce persone accomunate dallo stesso desiderio di bene. Guardando indietro, la gioia si è moltiplicata all'infinito, non perché siano aumentati i partecipanti, ma perché si sono moltiplicate le relazioni, l'affetto reciproco, la solidarietà e la speranza. Siamo diventati una piccola rete di bene che continua ad allargarsi, a generare nuova vita. Perché il mondo ha bisogno di gesti semplici, di mani tese, di comunità che accolgono, ha bisogno di persone che ti testimoniano con la propria vita che la speranza è ancora possibile, e noi passo dopo passo continueremo a camminare in questa direzione.
0: Grazie. Patrizia, grazie. Adesso una breve racconto della nostra amica Rosa che viene da Bologna.
2: Mi chiamo Rosa, sono pugliese, ma vivo a Bologna da 30 anni e da 13 anni cammino alla Macerata Loreto. Aspetto questa notte ogni anno come si aspetta Natale, come si aspetta un compleanno. È un appuntamento che porto nel cuore, perché qui ritrovo la mia fede, la mia speranza e l'abbraccio della Madonna di Loreto. Nel 2021 ho scoperto di avere una grave malattia. Quando ho ricevuto la diagnosi, la mia paura più grande era l'intervento chirurgico. Eppure dentro di me sentivo una pace inspiegabile. Per 2 anni ho tenuto tutto dentro di me. Non lo sapeva nessuno, nemmeno mio marito. Non perché fossi forte, ma perché in fondo a cuore sentivo che tutto si sarebbe compiuto nel momento giusto. Quel momento è arrivato il 16 novembre del 2023. Ricordo solo le sirene dell'ambulanza e l'arrivo in ospedale. E proprio mentre mi trovavo lì, già spaventata per quello che stava accadendo, ricevetti una telefonata da un altro ospedale. Mi dissero che un esame per un'altra malattia doveva essere ripetuto perché erano emerse delle anomalie. In quel momento mi sentii crollare addosso il mondo. Non avevo più una sola battaglia da affrontare, ma due. Affidai tutta alla Madonna con la semplicità di una figlia che chiede aiuto alla propria madre. Grazie a Dio quel secondo problema si è risolto e così ho deciso di operarmi. In sala operatoria ero serena, non perché non avessi paura, ma perché sapevo di non essere sola. Sentivo che la Madonna era con me e oggi sono qui per dirvi una cosa molto semplice. Io non ero sola, con me c'era lei. E quando affidiamo tutto, ma proprio tutto, anche le nostre paure più profonde, accade qualcosa di più grande di noi. Non sempre arrivano le risposte che immaginiamo, non sempre la strada è facile, ma quando ci mettiamo nelle mani di Maria, il peso che portiamo non è più soltanto nostro. In questo continuo a camminare verso Loreto per dire grazie. Per ricordarmi che nei momenti più bui della mia vita sono stata sostenuta da una presenza che non mi ha mai abbandonata. E per ogni anno, lungo questa strada, il mio cuore ritrova la stessa certezza. Quando ci affidiamo davvero, non siamo mai soli. Grazie, buon cammino.
0: Grazie Rosa. Grazie, grazie.
3: Perché l'uomo sappia accogliere e custodire il creato che Dio gli ha affidato. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
4: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i bambini e i ragazzi che hanno ricevuto e riceveranno in questi giorni il dono dei sacramenti, in particolare per i ragazzi della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Alessandria, Costanza di Comerio, Marta di Leggiuno, Habiba di Macerata, Enea di Tornareccio, Marta e Giulia di Macerata, Samuele di Negrar, Lorenzo e Elena di Termoli, preghiamo.
4: Ascoltaci, Signore.
3: per i governanti e gli amministratori pubblici perché cooperino per la realizzazione del bene di tutti. Preghiamo.
4: Ascoltaci, Signore. Per tutti i medici, gli operatori e i volontari del settore sanitario, preghiamo.
3: Ascoltaci, oh Signore.
4: Per tutti i volontari del gruppo italiano lotta alla sclerodermia di Castel di Lama, preghiamo.
3: Ascoltaci, oh Signore.
4: Per l'opera Homo Faber che accoglie i carcerati, preghiamo.
3: Ascoltaci, oh Signore.
4: Per tutte le coppie di fidanzati, in particolare per Andrea ed Elena di Gavirate, Federico e Valentina, Anna e Samuel, Marta e Marcello di Arsiero, Matteo e Chiara di Cuneo, preghiamo.
3: Ascoltaci, oh Signore.
4: Per tutti i ragazzi del catechismo e i loro catechisti, in particolare per il gruppo dopo Cresima di Santa Maria dei Servi di Ancona, preghiamo.
3: Ascoltaci, oh Signore. Per tutti gli insegnanti di religione, preghiamo.
4: Ascoltaci, Signore.
3: Per gli alunni della terza E della scuola Spallanzani di Caris di Rimini, preghiamo.
4: Ascoltaci, Signore.
3: Per gli alunni e gli insegnanti della scuola dell'infanzia Santa Maria di Carate Brianzia, preghiamo.
4: Ascoltaci, Signore.
3: Per tutti gli imprenditori, perché vivano la propria responsabilità come segno di speranza e dedizione, preghiamo.
4: Ascoltaci, Signore.
3: Per gli ospiti della casa di riposo Alessandro Rossi di Arsiero, preghiamo.
4: Ascoltaci, Signore. Per tutti gli operatori del reparto di radiologia dell'ospedale di Macerata, preghiamo.
3: Ascoltaci, oh Signore.
4: Per tutti i genitori, perché possano educare i propri figli e possano trovare sostegno nel loro compito educativo, preghiamo.
3: Ascoltaci, oh Signore.

La prima parte del pellegrinaggio, cari amici, si sta compiendo. Allora, avremo il compimento fra un po' con la benedizione eucaristica. È il parroco di San Bucheto presenterà l'Eucaristia fuori dalla parrocchia, noi passando ci segneremo col segno di croce, ma lo ripeteremo dopo, ve lo dico come. Allora, ci prepariamo a concludere la prima parte del pellegrinaggio, dopo ci sono altre parti, dei misteri. Allora, ci prepariamo dedicando questo tempo adesso nel dialogo tra di noi, quindi non c'è una guida ufficiale, autorevole, canonica, ma un dialogo tra di noi su quello che sta accadendo questa notte qui, non una confusione, ma un dialogo semplice, bello, sereno tra di noi come fratelli, che siamo la comunione di Gesù. Noi siamo la comunione di Gesù, la comunità di Gesù, la fraternità di Gesù. Quindi questo dialogo che facciamo tra di noi ci aiuta a compiere il gesto che stiamo per compiere. Grazie.

0: Allora, stiamo per andare a San Buchito per la benedizione eucaristica. Gesù che ha inventato questo modo di essere in mezzo a noi. Allora, adesso ci calmiamo nel dialogo e ascoltiamo. Adesso due testi di esempi, di due esempi di come considerare Gesù, come trattare Gesù eucaristico, e poi dopo il canto, la musica. Ermanno, che cosa c'è dopo?
1: Dopo ce lo introduce Luigi.
0: Allora, il primo testo è, l'abbiamo letto tutti gli anni, è di Charles Péguy, che in forma veramente bella, straordinariamente poetica, ci fa capire chi è Gesù per noi. Poi Tommaso, seminarista, leggerà una risposta di un contadino del Santo Curato d'Arse, che andava tutti i giorni, prima di andare a lavorare, andava ad adorare Gesù nell'Eucaristia. E questo testo dice perché faceva questo. Sono due testi belli, eh? Gustiamoli.
1: Egli è qui. È qui come il primo giorno. È qui tra di noi come il giorno della sua morte. In eterno è qui tra di noi, proprio come il primo giorno. In eterno tutti i giorni. È qui tra di noi in tutti i giorni della sua eternità. Il suo corpo, il suo medesimo corpo, pende dalla medesima croce. I suoi occhi, i suoi medesimi occhi, tremano per le medesime lacrime. Il suo sangue, il suo medesimo sangue, sgorga dalle medesime piaghe. Il suo cuore, il suo medesimo cuore, sanguina del medesimo amore. Il medesimo sacrificio fa scorrere il medesimo sangue. Una parrocchia ha brillato di uno splendore eterno, ma tutte le parrocchie brillano eternamente, perché in tutte le parrocchie c'è il corpo di Gesù Cristo. Il medesimo sacrificio crocifigge il medesimo corpo. Il medesimo sacrificio fa scorrere il medesimo sangue. Il medesimo sacrificio immola la medesima carne. Il medesimo sacrificio versa il medesimo sangue. Il medesimo sacrificio sacrifica la medesima carne e il medesimo sangue. È la medesima storia, esattamente la stessa, eternamente la stessa, che è accaduta in quel tempo e in quel paese e che accade tutti i giorni, in tutti i giorni dell'eternità, in tutte le parrocchie di tutta la cristianità. Tutti i borghi sono splendenti di faccia a Dio. Tutti i borghi sono cristiani sotto lo sguardo di Dio. Giudei, voi non conoscete la vostra felicità. Israele, Israele, non conosci la tua felicità. Ma anche voi, cristiani, neanche voi conoscete la vostra felicità. La vostra felicità presente, che è la medesima felicità, la vostra felicità eterna. Israele, Israele, non conosci la tua grandezza, ma anche voi cristiani non conoscete la vostra grandezza presente, che è la medesima grandezza, la vostra grandezza eterna. Tutti i borghi sono sotto lo sguardo di Dio, tutti i borghi sono cristiani, tutti i borghi sono sacri, tutti i borghi sono di Dio, sotto lo sguardo di Dio.
2: Vi esorto con le parole semplici del contadino del Santo Curato d'Ars, che spiegava al suo parroco le ragioni della sua adorazione quotidiana. Sono qui per stare con Gesù e Gesù con me. ogni giorno abbiamo un appuntamento, io e lui, e per ore siamo in silenzio. Poi corro nei campi e lavoro con gioia. Torno a casa e dono alla mia sposa e alla mia famiglia ciò che lui mi dà. Non posso fare a meno di lui. Viviamo insieme. E sa, padre, qual è il bello di tutto questo? Che facciamo tutto insieme e la mia vita scorre insieme a lui nella grazia e nella gioia, anche se sono un povero contadino. Sapesse che gioia stare con lui e ogni giorno adorarlo. Amici, che sia così anche per noi.
3: Ascoltiamo ora il Laudate Dominum di Mozart. Lodate il Signore, popoli tutti, perché grande è la sua misericordia verso di noi e la verità dell'Eterno dura per sempre. Sono parole che riflettono la presenza che è tra noi, con l'immediatezza con cui ci piace la musica. È musica quello che mi fai sentire, quello che mi dici, ciò a cui mi chiami, o Dio, quello che esigi da me, quello che mi fai capire, quello che mi chiami a capire. È musica per me camminare nel tempo come vuoi tu.

0: Echamos un amigo de ahí. Echamos un amigo de ahí.
1: Jack.

iniecanti sciogliamo fedeli al divino eucaristico re.

Questi canti ci hanno preparato a questo incontro con l'Eucaristia. Gesù che si dona a noi in questa maniera piena, totale. Si dona tutto se stesso nell'Eucaristia. Questa è l'originalità del cristianesimo. Per questo tutta la notte noi camminiamo insieme per stare con Gesù, che è il cuore della nostra fraternità. Allora, quando ringraziamo il parroco di San Buceto, i fedeli di San Buceto che sono qui ad accoglierci, e salutiamo Gesù con il segno di croce quando passiamo davanti alla parrocchia, davanti all'Eucaristia esposta. E poi canteremo, quando avvertiremo di cantare il Tantum Ergo, poi Don Paolo della Fraternità San Carlo, che cammina con noi e che lavora alla Pars, ci darà la benedizione con l'Oremus, e il Dio sia benedetto. Ci prepariamo nel silenzio, nell'attenzione, in modo che il saluto che diamo a Gesù col segno di croce, senza fermarsi, camminiamo tutti veloci, perché dobbiamo andare all'Aurora, a Loreto. E però si fa il bel segno di croce guardando l'Eucaristia. Che dice, qualche altra cosa? Papa Leone ci ha inviato la sua benedizione, ci ha esortato a continuare questa esperienza del pellegrinaggio annuale che è arrivato al 48esimo e che ci prepara ad andare al 50esimo, e ci ha invitato attraverso la proposta che ci sta facendo continuamente della centralità di Cristo. Cristo è la persona presente tra di noi che ci rende tutti fratelli, sorelle, amici. La nostra vita di comunità è un esempio per il mondo brutto, cattivo, che stiamo vivendo. Noi già per primi stiamo arrivando davanti all'Eucaristia e ci segniamo con commozione, con le lacrime, ci segniamo col segno di croce per ringraziare Gesù di come si dona a noi. Noi ci doniamo a Lui. Con questo momento di silenzio, di attesa e di preparazione, poi esplodiamo con il canto eucaristico. Ecco, noi primi salutiamo Gesù che ci sta benedicendo attraverso il parroco, Padre, Figlio.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ripetiamo insieme. Dio sia benedetto.
1: Dio sia benedetto.
0: Benedetto il suo santo nome.
2: Benedetto il suo santo nome.
0: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
3: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
0: Benedetto il nome di Gesù.
2: Benedetto il nome di Gesù.
0: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
2: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
0: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
2: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
2: Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
0: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
2: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
0: Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
2: Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
0: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
2: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
0: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
2: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
0: Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
2: Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
0: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
2: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
0: Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
2: Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

0: che non è tanto.
1: Mentre salutiamo Gesù, gli altri che stanno arrivando di fronte all'Eucaristia che ricevono la benedizione e si segnano col segno di croce e l'inchino, ci diamo un avviso caritatevole e bello. L'Unitalci, con il gruppo dei malati e delle carrozzine, qui da San Buceto, si aggiungono al nostro pellegrinaggio come ogni anno. Grazie all'Unitalci, grazie a questi malati, e ricordiamo i malati che sono nelle nostre case, che ci hanno raccomandato di pregare per loro. Adesso, se

0: Col soffio tutta la meglio. Da tanti anni abbiamo questa domanda, ma che cosa raduna questo popolo? Cosa ci spinge a tornare? Cosa permette di attraversare la fatica e di arrivare contenti? Perché nel pellegrinaggio intercettiamo uno sguardo, lo sguardo di Dio su di noi. Papa Francesco dice così, dello sguardo di Gesù su Matteo, dove molti vedevano solo un peccatore, un blasfemo, un esattore delle tasse, un malfattore, perfino un traditore, Gesù vedeva apostoli, è stato capace di vedere apostoli. Questa è la bellezza. Il suo sguardo ci invita ad annunciare, uno sguardo che trasforma, uno sguardo che fa emergere il meglio degli altri. Ecco, nel cammino del pellegrinaggio questo sguardo ci raggiunge in qualche modo, ci tocca, e noi capiamo di più noi stessi. E noi, con tutte le nostre fragilità, i nostri limiti che restano, capiamo che questo sguardo ci rivela a noi stessi. Ascoltiamo un piccolo brano di Don Giussani che ci testimonia lo sguardo di Gesù su Zaccheo.
1: Ve lo ripeto perché me lo ripeto. Da più di 2 anni, da quando per la prima volta questa pagina mi ha così colpito. Perché è il mio nome, che in quel nome è rappresentato come partner di Dio, come persona a cui Cristo si rivolge, è il tuo nome. Ma come mi è facile, come ci è facile

0: comprendere che cosa ha rappresentato quell'istante per tutta la vita di quell'uomo. Aver visto una volta qualcosa, aver sentito una cosa tanto grande, tanto magnifica, Zaccheo, vengo a casa tua. Ma era la faccia e lo sguardo, era tutta la persona di quell'uomo che investiva la povertà, la meschinità di Zaccheo, la smemoratezza infinita della propria dignità che aveva squalificato tutta la sua vita, riempiendo la distintività di ingordigia. E in un istante, in quella parola Zaccheo, si è sentito come totalmente liberato dal giogo del male. Non ha certo pensato tutte queste cose, allora le ha sentite, le ha vissute, ma subito le ha anche pensate, che ognuno di noi se lo immagina correre a casa, e come sua moglie l'avrà visto, e come i suoi figli l'avranno visto, così improvvisamente, così totalmente diverso. Eppure lui, e non importa che cosa sia stato, come non importa che cosa sarà, perché io credo che sarebbe artificioso pensare che Zaccheo non si sia più arrabbiato con la moglie, o non abbia più trattato male i figli, o abbia pregato il Dio sempre con quella lucidità e con quella disponibilità con cui si è sentito percosso e trapassato su quell'albero ed è corso a casa sua. Ma eppure non è stato più lui, anche di fronte alle sue rabbie e ai suoi peccati, alle sue ingordigie e alle sue istintività, a sua moglie e ai suoi figli. Non è stato più quello di prima, meglio, ai suoi propri occhi non fu più quello di prima. E la rabbia e l'ingordigia secondata e il maltrattamento della persona amica o cara, pensiamo come ha rinnovato in lui, come rinnovava in lui quello che si è sentito accovacciato su quell'albero, il dolore, ma un dolore che non riusciva a fugare quella certezza, quella volontà di ripresa, quella affettività che tremando fin quando si vuole, ma è come il rimanere di una gioia. Siamo amati più di quanto sbagliamo. La definizione finalmente del mistero, il mistero di cui l'uomo non può parlare, su cui non può dire pensiero. Questo mistero in Gesù si è rivelato. Misericordia. Prevarrà sempre il valore che io ti ho dato. Mio figlio, ti ho dato la vita, ti ho dato me stesso. Questo prevarrà sul tuo male.
1: C'è canta, eh? Oh? No, si deve sapere. Che facciamo? Mistero del dolore.

0: Misteri del dolore.
1: Dal dialogo di Papa Leone XIV con i giovani a Barcellona il 9 giugno scorso. Mio padre è finito in prigione e mia madre è caduta nel mondo della droga. A 10 anni i servizi sociali mi hanno presa in custodia e mi hanno portata al centro di accoglienza minorile. Durante l'adolescenza mi sono ribellata a Dio molte volte. Mi hanno invitata a un ritiro e lì, per la prima volta, ho sperimentato l'amore di Dio. Ma sono passati alcuni mesi e faccio ancora fatica a perdonare mio padre. E a volte alzo gli occhi al cielo e gli chiedo: dove eri quando ero bambina? Santo Padre, come posso perdonare mio padre che stava per lasciarmi senza madre? Come posso riconciliarmi veramente con Dio?
2: Dobbiamo imparare a considerare il perdono potente rimedio contro il male che guarisce le nostre ferite interiori, come parte di un processo, di un cammino. Lo stesso Vangelo, se lo leggiamo come un libro di indicazioni, di comandamenti e di doveri, rischia di causarci grande scoraggiamento e frustrazione, perché mentre Gesù ci invita al perdono, noi ci rendiamo conto di non esserne capaci. Invece non è così. Il perdono dobbiamo soprattutto invocarlo dal Signore, continuare a chiedere, forse per tutta la vita, che il Signore allarghi in noi lo spazio dell'amore proprio là dove siamo stati feriti, che ci aiuti a riconciliarci con noi stessi e con quella parte della nostra storia segnata dalla sofferenza, che trasformi lentamente il risentimento in misericordia e compassione. È un cammino lungo, è un processo che richiede molta pazienza, è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, sia personalmente sia attraverso altri percorsi di accompagnamento e di riconciliazione interiore. Ed è necessario non scoraggiarsi. Nel perdono si procede a piccoli passi.
0: Primo mistero del dolore. Gesù nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo di Luca. Uscito se ne andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro, quasi un tiro di sasso, e inginocchiatosi pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sancte Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Secondo mistero del dolore, Gesù flagellato alla colonna.
1: Dal Vangelo di Matteo. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Terzo mistero del dolore, Gesù coronato di spine.
1: Dal Vangelo di Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei giudei!» E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sante Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Quarto mistero del dolore, Gesù sulla via del Calvario.
1: Dal Vangelo di Matteo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Veni, Santo Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Quinto mistero del dolore, Gesù muore in croce.
1: Dal Vangelo di Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevuta di aceto, la fissò su una canna e così gliela dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: In principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Veni, Sancte Spiritus.
1: Veni per Mariam.

0: Questo è il momento pure bello delle testimonianze dopo i misteri dolorosi, come faremo dopo con i misteri gloriosi. Allora, il momento delle testimonianze, la prima testimonianza ci è molto cara perché è la testimonianza su Don Carlo di Milano, salito in cielo qualche mese fa, e lui era uno degli amici più pieni di entusiasmo, organizzava i pullman da Milano e veniva lui al pellegrinaggio. E adesso noi preghiamo perché sia in paradiso e dal paradiso ci protegga, ci ottenga le grazie perché possiamo arrivare a Loreto pieni di entusiasmo, di gioia, di fede. Preghiamo tanto per Don Carlo perché sia in paradiso, in paradiso, in paradiso.
1: Non si può immaginare Don Carlo Casati senza il costante riferimento ai suoi pellegrinaggi. Pellegrinaggi che di volta in volta assumevano mete diverse, ma accomunate da un intento comune: testimoniare che Cristo è il Signore della vita. Questa possibilità era offerta a tutti e trovava nel cammino Macerata-Loreto una particolare evidenza. Diversi di noi hanno rinnovato la fede, altri l'hanno incontrata con naturalezza, con l'evidenza di chi riconosce che era ragionevole aderire. Don Carlo, sino a quanto ha potuto, ha partecipato al cammino di tutta la Macerata-Loreto ed è stato il primo ad aderire personalmente al richiamo gioioso della Madonna. La Madonna vista come colei che porta sicuramente a Cristo in quanto madre, in quanto figlia del suo figlio. Madre premurosa, madre misericordiosa davanti alla quale non è possibile porre resistenza al suo dolce e paziente richiamo. Don Carlo ci ha detto che il tuplo qua giù è per tutti, non uno escluso, e dà riferimento a quella dimensione divina che arricchisce l'esistenza di infinito.
2: Ascoltiamo ora due testimonianze. La prima di una giovane studentessa del secondo superiore di scienze umane a Fermo, si chiama Maria Chiara, è di Marina del Tidona e racconta l'esperienza vissuta nella partecipazione come attrice principale a un cortometraggio. In questa esperienza racconta quello che ha capito lei anche in relazione al tema del pellegrinaggio. La seconda testimonianza è di una signora di Como, Patrizia, che racconta la sua esperienza da donna, da persona benestante, attraverso una serie di circostanze, a colei che accoglie nella sua casa i carcerati immessi alla prova.
3: Ciao a tutti, sono Maria Chiara, abito a Marina di Altidona, ho 16 anni e stanotte voglio raccontarvi la mia esperienza in un progetto a cui partecipo dall'estate scorsa. Si tratta di un cortometraggio, intitolato Trasparente, Beati gli Invisibili, nato nel gruppo Giovani di Pedaso. Per darvi un po' un'idea del contesto, la storia parla di Benedetta, una ragazza di 15 anni che si sente totalmente isolata, insicura, invisibile. Per fare un regalo costoso a un suo compagno e cercare di farsi accettare, acconsente di lavorare come assistente di Beatrice, una ragazza disabile in carrozzina. Nel frattempo però tra le due ragazze nasce qualcosa. Un rapporto di fiducia, che viene interrotto quando Beatrice scopre di essere stata solo uno scopo. Così Benedetta, da vittima qual era, si trasforma in carnefice. Poi però lei avverte un vuoto e un senso di solitudine, poiché l'amore e la cura che aveva donato alla compagna le mancano profondamente. Si rende conto che quando amare l'altro è come amare se stesso è perché Dio ci è sempre stato accanto. Quando mi hanno offerto la parte, avevo tanta paura. Non avevo mai studiato recitazione, temevo di non essere all'altezza del ruolo e di deludere le aspettative degli altri. E poi, solamente il pensiero della proiezione del film sugli schermi dei teatri, davanti ad un vasto pubblico di spettatori, mi bloccava, mi condizionava. Ma la verità è che nel recitare la storia di Benedetta ho capito che la sua trasparenza l'abbiamo vissuta un po' tutti, almeno una volta nella vita. Quante volte infatti ci siamo sentiti invisibili in mezzo a un gruppo di persone quando nessuno ci ascolta o ci calcola, nei corridoi di scuola, dietro a un brutto voto o davanti al telefono aspettando una risposta che non arriva mai. Succede ogni volta che teniamo dentro un dolore perché pensiamo che nessuno capirebbe davvero. In questi momenti ci si sente soli e con un gran bisogno di farsi conoscere. E qui viene la domanda che guida il significato di questo pellegrinaggio. Come mi conosci? Natanaele fa questa domanda a Gesù perché si sente letto dentro. Ecco, sul set io mi sono sentita guardata esattamente così. Ripensando oggi a quei momenti mi sono posto alcune domande. Ad esempio, come hai fatto a pensare e ad essere certo che io sarei stata in grado di fare una cosa del genere? Come hai fatto ad affidare a me un compito così importante? Io, che non ho nessuna esperienza nella recitazione. Ed è qui che mi sono accorta di quanto Dio mi conosca davvero e di quanto mi conosca perché mi ama tantissimo. E alla fine sono stata contenta e orgogliosa di aver accettato la proposta di partecipare come protagonista. E questo l'ho capito quando il cortometraggio è stato proiettato, vedendo nello sguardo degli altri cosa era riuscito a trasmettere. Mi sono sentita accolta e quel senso di accoglienza mi ha cambiata. Ho smesso di avere paura, ho iniziato ad aprirmi agli altri e a scuola ho trovato il coraggio di propormi volontario nelle interrogazioni. Ho smesso di nascondermi. Don Giustani diceva che il miracolo più grande di Gesù non era raddrizzare le gambe, ma il suo sguardo. Uno sguardo che ti riconosce e ti ama, così come sei. Stanotte voi siete quel popolo che cammina sotto lo stesso sguardo. Magari siete partiti da Macerata pieni di dubbi, incertezze o con un peso sul cuore. Ma ricordatevi le parole del Papa. Alzate lo sguardo, custodite il cuore, non siete trasparenti, non siete invisibili agli occhi di Dio. Siete cercati, conosciuti e amati uno per uno, proprio ora, oggi, per sempre, con i vostri dolori e la vostra stanchezza. Buona strada, arrivato all'orito col sorriso e un grandissimo in bocca al lupo.
4: Ciao a tutti, buonasera, mi presento, sono Patrizia Colombo, moglie e mamma di 5 figli. Io racconto in breve semplicemente la mia storia come testimonianza che da una caduta ci si può rialzare, quindi dal fallimento alla rinascita. Se guardo alla mia vita posso dire che il punto di svolta non è nato sicuramente da un successo ma da un fallimento. Ho subito questo fallimento familiare dove dal benessere mi è stato tolto tutto e questo tutto mi ha portato a traballare, a decidere quasi di perdere davvero anche la cognizione di chi ero e di che cosa ero chiamata. Il peccato più grande è stato quello di pensare di potermene andare da mio marito e di lasciare 5 figli, perché quella condizione fallimentare mi soffocava, mi dava veramente una sensazione di non essere più in grado di capire che quella condizione poteva essere un'occasione, ma avevo chiuso con tutto e con tutti. E ci sono stati momenti in cui, appunto, dove tutte le certezze che avevo costruito erano crollate. Mi sono trovata davanti al mio limite, alla mia fragilità, e ho sperimentato tutta l'impotenza di chi non riesce a trovare da solo una strada. Eppure da sola non ero. Ero dentro una compagnia, ma anche qui non ne riconoscevo il significato, non ne riconoscevo il valore, perché quella questione mi aveva tolto la possibilità anche di accorgermi che chi avevo di fianco poteva darmi una mano. Non accettavo di essere aiutata, appunto. Ed ero lì a pensare che quella poteva essere davvero una fine, mentre mi sono accorta che in quel periodo potevo dare inizio a qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo è iniziato innanzitutto dal fatto che mio marito, non contento della situazione, decide di parlarne con il suo prete, il suo punto di autorità. Il suo prete, Don Fabio, disse: cosa vuoi fare? Non puoi fare nulla, solo dire un'Ave Maria la sera quando vai a letto. Ed è stato proprio così. Fabio iniziava a dire l'Ave Maria e io ci parlavo sopra. Fabio continuava a dire questa Ave Maria e io capivo sempre di più, giorno dopo giorno, che questa Ave Maria non cambiava sostanzialmente me come posizione, ma cambiava lui. E io, vedendo lui cambiare, ho cominciato a capire che potevo togliere le mani dalla faccia, potevo iniziare appunto ad avere un minimo di certezza che anche quella situazione lì poteva essere guardata e amata. E poi l'incontro col carcere: sono stata invitata ad andare a lavorare in carcere e questo poteva sostenere a livello della spesa i miei bambini, e quindi inizio questa avventura in carcere, nel carcere di Como, e lì mi sono subito resa conto che quelle persone lì, come me, avevano perso tutto, ma io avevo proprio bisogno di quelle persone, perché appunto, incontrando questo limite, questa perdita, loro potevano essere guardate non per il male che avevano commesso o io per il fallimento che avevo subito, ma molto di più. L'incontro con l'esperienza

Uomini che condividono la vita ogni giorno nella mia casa. Oggi abbiamo una struttura che accoglie 8 detenuti e con loro stiamo insieme, mangiamo alla sera, condividiamo la vita, il sabato e la domenica, i nostri amici ci sostengono e ci aiutano in questa avventura. E vivere accanto a loro mi ha insegnato che nessuno è definito dai propri errori e che ogni persona custodisce un valore infinito. In questi anni ho visto tantissime rinascite, ho visto persone rialzarsi dopo cadute dolorose, riprendere fiducia in se stessi e negli altri, ricominciare quindi a sperare. Ma soprattutto ho visto che ciò che rende possibile questo cambiamento non è semplicemente un impegno umano, quello che vince è davvero Cristo presente. Cristo presente negli incontri quotidiani, nei gesti semplici, nella compagnia di persone che condividono questo cammino con me. Una presenza concreta che non elimina le fatiche, la difficoltà, la stanchezza, ma permette di affrontare tutto questo con una speranza nuova.

0: per la guarigione di tutti i bambini, in particolare per Federico di Manduria, Cecilia di Samarate, Teo di Vaprio d'Adda, Giovanni di Apricena, Paolo e Anna di Macerata, Vittoria di Corridonia, Giuseppe e Agostino di Gazzada Schianno, Matteo di Crema, Bruno di Lanciano, Samuele di Trento, Vittoria di Marotta, Rita di Busto Arsizio, Mirko di Giornate Olona, Samuele di Montecosaro, Chiara di Veroli. Preghiamo insieme e diciamo:
1: ascoltaci, Signore.
0: Per Giorgio di San Nicandro Gargano, di 17 anni, morto ieri in un incidente stradale. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Ci sono pervenute centinaia di intenzioni di preghiera per persone care e defunte. Le affidiamo alla misericordia del Padre e all'abbraccio della Vergine di Loreto e raccogliamo la testimonianza di carità e di fede che ci hanno lasciato. In particolare preghiamo per Erika di Acquaviva Picena, che ha partecipato al pellegrinaggio fin dall'inizio. Tutte le richieste personali verranno portate e offerte alla Madonna attraverso il braciere. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i sacerdoti defunti di Comunione e Liberazione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra conversione e per quella delle persone a noi care, e in particolare di Francesca e Francesco di Merano, figli di Valeria di Vicenza, Filippo e Emanuele di Ascoli Piceno, Anna di Forlì, Cristina, di Fabio di Foggia, i cugini di Francesco di Ancona, Davide e Federica di Lanciano, Simone, Erika e Mario di Novara, la famiglia di Nicola di Montoro, Vittoria di Rivalta di Torino, Andrea di Chioggia, Gabriele, Davide, Matteo, Daniele, Artem di Milano, Luca di Gerenzano, i figli di Raffaela di Gornate Olona, Emanuela e Davide di Giulianova. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per le coppie che chiedono l'intercessione alla Madonna per avere il dono dei figli, e in particolare per Luca e Veronica di Forlì, Emanuele e Serena di Alessandria, Filippo e Maria Chiara di Macerata, Jenny, Francesca e Nicolò di Bologna, Francesco e Sara di Vicenza, Michela, Miriam, Chiara e Manuela di Gazzada Schianno, Paola di Roma, Valentina e Eugenio, Luca e Anna, Lisa e Marco di Chioggia, Pietro e Jeannette di Pesaro, Silvia e Federico di Arsiero, Giacomo di Camerino. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutte le famiglie e le coppie in difficoltà, in particolare di Mirella di Pesaro, Pierantonio di Villar Forchiardo, Gabriele di Forlì, Rosita di Potenza Picena, Sabrina e Sonia di Roma, Daniele di Morrovalle, Lucia di

0: Iosimo, Sabrina di Triei, Irene e Giorgio di Firenze, Lorenzo e Tiziana di Bresso, Dunia e Sandra di Rimini, Angela di Battipaglia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per tutti i bambini defunti e le loro famiglie, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Per le persone in difficoltà, in Alessio di Tito, Axel, Bruno di Verdello, Cristiana di Milano, Silvia di Torino, Fatima di Nervesa della Battaglia, Francesca di Nerviano, Giulia di Jesolo, Francesca di Pergine Valsugana, Silvana di Cuneo, Laura di Macerata, Francesca di Uboldo, Benedetta di Loreto, Maria Grazia di Potenza Picena, Francesco Pio di Grottazzolina, il figlio di Martina di Piano, Maria, Martina di Arsiero, Marta di Scarnafigi, Martina di Seveso, Maurizio di Castelfidardo, Pippo, Alessandro e Ida di Minervino Murge, Raffaella di Tolentino, Riccardo di Macerata, Roberta di Monte San Giovanni, Sandra di Chioggia, Stefano di Pergine Valsugana, Valentina di Corridonia, Valeria di Saronno, Vilma di Cuneo, Vincenzo di Caulonia, per Vincenzo di Altidona, Rossana di Sant'Elpidio a Mare, Steo di Bologna, Gianfranco di Lugano, Oriella di Monteurano, Patrizia di Porto Sant'Elpidio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che hanno difficoltà sul lavoro e sono alla ricerca di occupazione, in particolare per Paolo di Pesaro, Elisabetta, Enrico e Marco di Milano, Simona di Macerata, Luca, Gabriella di Rivolta d'Adda, Marco, Samuele e Teresa di Milano, Letizia di Samarate, Gabriella di San Benedetto, Maria di Ancona, Giulio e Zeta di Gazzada Schianno, Marco di Napoli, Miriam di Napoli, Ilaria e Stefano di Bonate Sopra, Francesco di Rozzano, Cristina di Colli a Volturno, Katia di Urbania, Luca di Venosa, Antonella di Campomarino. Preghiamo. Per tutte le persone che si sono tolte la vita, per i loro genitori e familiari, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Proteggi tutti i bambini e le mamme del mondo dalla violenza fisica e psichica, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i giovani morti e feriti a Crans-Montana e per le loro famiglie, il Signore accolga il dolore e la sofferenza di tutti e sostenga i sopravvissuti nel difficile cammino di recupero. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutte le persone sole e per i senza tetto, perché trovino aiuto e conforto, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutte le persone che soffrono di varie forme di dipendenza, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i prigionieri, gli ostaggi e i profughi a motivo delle guerre, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.

Gesù muore e risorge tutti i giorni fino alla fine del mondo. C'è un uomo che può non piangere? Bisogna fissare lo sguardo in quello che la Madonna vive. Noi non lo sapremmo, fissandola cominciamo a saperlo. In qualunque condizione si trovi il nostro cuore, domandiamo di partecipare anche noi ai sentimenti della Madonna. Fa che il mio cuore ami Cristo Dio. Non c'è niente che possa rendere umano il nostro cuore più che guardare a Cristo con dolore, qualunque sia la condizione della nostra vita e del nostro animo. Pergolesi ci aiuta immedesimandosi prima di noi con questo sguardo. Ascoltiamo in silenzio il suo Stabat Mater.

0: funziona?
1: Sì.
0: Lo tieni tu? Allora, la seconda parte del nostro pellegrinaggio con i misteri dolorosi si compie adesso con la benedizione della Santa Croce che Don Paolo ci farà. È importante vivere questo nostro cammino coinvolgendoci con Gesù e tra di noi. Dopo aver detto i misteri dolorosi di Gesù, la benedizione della croce è un gesto importante, ci aiuta a tenere vive le domande della vita, a chi ci conosce, Gesù ci conosce, perché ci conosce e noi ci coinvolgiamo con Lui attraverso la Madonna che compie il gesto di seguire Gesù anche in croce. Chiediamo alla Madonna che anche noi, ricevendo questa benedizione della croce, ci sentiamo più appassionati al rapporto con Gesù e perciò tra di noi, accompagnandoci quando anche noi portiamo